0: Dove c'è un'organizzazione che cerca di sterminare dei bambini avvalendosi dell'aiuto di un bambino.
1: Ma non tipo, non me lo posso spiegare da qualche parte,
0: una religione protestante che ce l'ha a morte con la chiesa cattolica, però
2: Evernight, se lo vuoi,
1: io sul portatile. Ah, ce l'hai sul portatile? Ah, e allora, perché io qua non è come puoi vedere.
0: Ce l'ho prono.
1: Dove mettere CD?
2: No, no,
3: ma invece dove si pigliano questi fantastici?
0: Non lo so,
1: in un
3: capietto.
4: A destra sempre più. Due volte a destra.
1: Il tutto è tratto dall'anime originale solo, tranne Sigmund e Jesus Christ is in Heaven, che pur facendo parte dell'anime non compare nel logo originale. Al suo posto c'era God Meets Good, che vuol dire?
5: Chi è con noi? No.
1: E per ovvi motivi molto narcisista scritto dalle stesse è stato
3: fatto. Sì, ma dire che Gesù Cristo è in paradiso e Dio con noi, grazie.
0: Che God Meets Good era il simbolo, era il motto delle SS.
1: Sul davanti croce cristiana. Ah, questa è la quello vecchio, questo è quello vecchio. Perché lì c'era il posto così. Croce cristiana, in outline, sempre dell'anime etica, la scritta di
3: religioso.
1: Tu
3: sei religioso?
1: Comunque sì.
3: Le porte dell'inferno sono chiuse.
1: E la base latina nil occultum quod nocere. E più o meno significa non esiste niente di occulto che non possa essere capito tramite l'applicazione dello studio. Ci siamo sbattuti un giorno intero e se non vi piace ce ne è portato
3: amore. Quindi ero fatta al buio, rimango ancora di vedere cosa dice.
2: La frase è una citazione del Vangelo.
1: Ma invece devo sucare Helsing, così me lo vedo.
3: Guarda,
1: se aspetti per lei. Oh, c'è una azione. L'occhio cos'era? È così.
4: Demonio.
1: Vabbè, l'occhio che guarda era qualcosa di
3: scelta.
4: Lo sveglio.
3: Ma buono, grazie mille, cari. Penso che quella piscina mi fa tanto bene anch'io.
1: Fai bene.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao.
4: Ah, Dio.
0: E mangiamo la pizza.
1: La vuoi?
2: Già. Io. E significa anche che c'è una comunità di utenti che
0: devo mantenere la linea.
2: No, questo è secondo me manca la loro competenza.
4: Sempre nuovo.
1: Lui è nascosto col cellulare.
4: Oh, almeno vediamo se devo comprare tipo la vita.
1: Aspettiamo. Ora appena viene proprio la fame fa.
0: Quindi la vuoi? Quindi te la
1: godi. Ah, è che ti chiudo. La gastrite.
4: Il Belgrado è dove è morto.
2: E lì viene da dire.
1: Questo non è male per la gastrite.
4: No, però non so che mangiare.
2: Io non voglio, tra l'altro, vorrei.
1: Io andrò a prendermi qualcosa.
2: Però no.
1: Al bar. Al sì, vieni.
2: Alla pizza.
1: Sì. Perché ho fame ora
2: e non dopo.
1: Non lo so dopo, però adesso c'è.
2: Durante.
1: Ho lasciato soltanto per la barca da tuo. Ho chiuso tranquillo.
2: Per me, quando torni,
1: ah sì, grazie, così perfetto. Tanto me lo sugo dai FTP perché non ho modo alcuno.
2: Ma
1: è abitate o... E quindi è tutto, dure tutte 13? È in sottotitolato in inglese?
2: Ah,
1: perfetto.
2: Questo secondo me è il limite linguistico. Questo portatile è Dio. Il miglior prodotto dell'open source, sicuramente c'è tutto il cazzo. A me viene da dire che quando l'hai fatto non era da usare.
4: Ciccio, tu hai lo 0,50 attaccato là?
2: No, non ce l'ho.
4: Però c'è il totale di munizioni. Minchia, quello con il nastro non è il tuo.
2: Ah, c'è da giallo, mi ha attaccato il suo.
4: Ah, no, perché mi serviva una presa. Sì, però hai presente cosa ci devo attaccare? Il 17, se qualcuno inciampa poi io devo ammazzarlo. Cioè non vorrei mica vedere. Vuoi vedere un uomo che
1: si sbrana
4: un uomo? L'albero di Natale? Però rimane in mezzo ai coglioni.
2: Lo zaino invece c'è tipo quello cazzo. Questo è l'unica.
4: Senti, toccavo di vedere se dopo l'attacco con l'ivernese. Tanto il mio switch ha dovuto essere. In realtà potrei chiedergli tipo se c'è una preferita pellicola.
2: Prima?
4: Sì, andiamo via. Ah, ma lì c'è una lista di rete.
2: Abbiamo cambiato il biglietto.
4: Siamo arrivati.
1: Si è già presa due pitbull impazziti.
2: Ma vedo che c'è un cavoliere
1: da tenere al guinzaglio sul clitone.
2: Ma guarda, io di quello non so se la pagina del palco. C'era un po' di
1: risolto il problema del contatto di tre cose
4: come?
1: Un iBook 12 volte. Minchia, te lo volevo dire, grazie.
4: Ah, come mai?
1: Beh, in cambio mi danno un iBook da 12 e un Fismo, che sono quelli nei sempre Apple, a cambio di Titanium.
4: Questo?
1: No, questo è un annuncio, ho anche il Titanium, ovviamente massacrato, cioè tipo, perché il Titanium è spaccato. C'ha una vite, cioè una delle cerniere tiene con un rivetto, però adesso lo vuoi. Mi rode un po' perché sono 750 euro, però è massacrato
5: Alice arriva alle 2:30 alla stazione, quindi è tutto incastrato.
1: Ma io lo registro,
4: sto già streamando.
5: Bravo, i registri sono contenti.
4: Te l'ascolti in viaggio via GPS?
5: In viaggio lo sappiamo GPS. Dai, che streamiamo anche noi, facciamo sentire le cazzate di Giacomo in chat. Anzi, vi mandiamo anche le mappe di GPS.
4: Cosa che vuoi fare in Germania? In
5: Germania, io o lei?
4: No, lei.
5: Lei va a fare un progetto di sviluppo agricolo con le donne.
4: Per quanto? E tu? Stai lì un po'?
5: Io andrò lì a settembre 3 settimane e poi vado da gennaio. In gennaio fino a giugno non lo so.
4: E come? Cioè, in qualità di visitatore o qualità vai di aiutare da una mano?
5: Diciamo che quello che mi era stato proposto in realtà era lui, volontario, però è un volontario a Yangon, che è un'altra città dove non è la stessa, a 400 km. Quindi in realtà un altro volontario mi cercherò qualcosa di da volontario di base, cioè cercherò qualcuno di da una mano, non
1: poi
6: se no va di ascetismo,
1: poi acqua,
6: poi
1: perché stella o benedetta,
6: un'acqua flexata,
1: no, c'è della capacità,
4: oh, che ci sono testa benedetta.
5: Qua.
1: Aspetta, noi della marina.
6: Sono l'auto militarista, quindi è sempre.
1: Tu devi, dai militari devi prendere il meglio.
6: Cioè l'ordine.
1: No, i materiali.
6: I materiali.
1: Questo, cioè, non è sta merda di tempo.
7: Non c'erano anche da GIT 2001. Cioè li mettiamo.
1: Perché secondo me è molto più facile utilizzare le opportunità di cammino.
8: Sono leggero. Allora perché si
1: poi adoro le armi. Le armi da fuoco. Adoro le armi automatiche.
5: Una cosa che da qui sta male.
1: Anche con le batterie logiche.
8: Bella.
1: Stiamo scherzando, è un'esercitazione, siamo pacifistissimi, soprattutto pacifisti.
5: Segni di tutti che ti stanno ascoltando.
1: Sì. Ciao.
4: Siete schedati, scappate.
9: Noi non siamo romani, siamo una
8: città,
9: se cambiamo un po'
4: Gesù? Gesù.
8: No, però non lo
1: faccio. Stavo direte che è lì.
8: Sì, vabbè, adesso sono arrivata a sentire.
1: Devi sapere che quando io ce l'ho guardato, non è lei di mandare la sensazione. Come è pure stato? È pure il
7: santo. Non lo faccio la partita.
8: Mai.
7: Arsenal.
1: Una volta all'altra.
8: Mi fermo,
7: poi anche quelli che non ci toccano ci troviamo non c'è a fare cose perché vedo molto quello che hanno fatto prima e
2: poi piano perché se
7: non c'è la stanza non c'è la stanza
2: a sdraiarsi
1: e ancora
2: sempre aspettare
1: però adesso è
7: hai stimolato mi sa che lui ci
4: su vado a chiamare già
0: peccato un'indagine
4: di una sua che viene
0: che è partita
1: raccontate le belle storie.
7: No, vabbè, la
1: ci siete voi, che state paura, che siete posto, magari io non voglio stare in questo la luce più persone con le telecamere, magari ci vanno
2: facciamo noi poi il fatto di cazzo vostro.
7: Poi decidiamo invece come fare la rete.
2: Cioè, anche questo
1: vuoi configurarti la cosa,
2: non ci saranno poste di un certo tipo che fate però sono da qua e la lista va da prima se non la sono
1: la cosa è una che non è una cosa che tutti noi
2: scusa, intanto che c'erano un collettivo autistico di Vede Bjorg, ma ci fatto che ci sono delle procedure giudiziarie che seguono e dovremmo aggiornarci.
4: Arriverò in maggioranza, è ora che sta accadendo,
2: guarda, è lì che sta accadendo, qui ed ora, devi coglierla subito perché poi si sciogliono.
4: 8 minuti hanno finito ciò che ti interessa.
2: Sono 19 pagine, le leggiamo.
4: Ma tu sei soldi? Morte e rassegnazione, guarda, un altro metro, non lo metto, non lo metto, uno appresso all'altro. Ah, quale?
10: Sempre quello di questo che gira.
4: No, quello,
1: no,
4: quale
1: quello di questo?
4: Ma non te lo vendi?
1: Questo è mio.
4: Non te lo vendi?
10: Cioè, ci ho chiesto l'altro anno, me lo voleva vendere. Insomma,
4: magari quest'anno ha cambiato idea.
1: Lo vuoi? C'è il connettore della wireless dentro che è completamente dissaldato dalla stessa parte.
4: Ah, quindi se te devi smettere di saldare il connettore, ma che questo sarebbe il minimo, dipende quanto te lo venderesti.
1: Ma in realtà il connettore
4: tipo posso dissaldare per
1: tutto.
4: Sì, insomma,
1: è il minimo.
4: Se te lo vendi, fammi sapere, io sto cercando di vorrei comprare il portatile Apple.
1: Sì, ma non credo, perché alla fine...
4: No, ma lei non se lo comprerebbe più, io sì.
1: No, ma io soprattutto ho la guida, prendo un portatile
4: equivalente.
1: Sì, non riesco a darlo via, perché non riesco a prendere un altro portatile equivalente. Perché l'ho pagato tutto per farlo staccare, poi comunque è andato.
4: Ma frega un cazzo.
1: Ok, però se ti si rompe qualcosa considera che se questo non trovi un cazzo. Cioè...
10: Lui dava le stesse destinazioni al tram e gli diceva le stesse risposte.
4: Niente, non so che fare, tocca comprare i 12 pollici nuovo.
10: No, non mi piace, non mi piace, però non te lo do.
1: No, ma sai cos'è? Che alla fine, cioè, al lavoro ci vado con questo, sperimentando, cioè, ci faccio cose per cui non posso lasciarlo. E mi rode il culo perché io non mi ci trovo bene. Cioè, è troppo grosso, è troppo delicato. Cioè, considera che l'altro giorno mi è caduto per il fatto. Quando si è staccato il connettore della wireless, uguale. Wow.
10: È collassato, sì, come può essere, non lo becchiamo, sa? Con lo schermo fighetto del baglio, la borsa fighetta di un altro. Mi piace questa cosa. Io te l'hai detto ora e lo facciamo ora. Siamo là. Poi da lì, dato che produrlo diventa impossibile economicamente.
1: Ma che c'entra? Una volta che veramente finito,
10: prenderlo. Non c'entra più della Wizard of the Coast.
1: Ah, dritto fai alla Wizard.
10: Non c'hanno nessun gioco di carte, sai?
1: No, ma non ci puoi andare a
10: fare. Ma lo
1: distribuisce qua la cosa.
10: Faccio dire grande, io devo andare a quello che mi ha prodotto.
1: Tu lo vuoi fare semplicemente lo
10: sbaglio. Ciao, non mi interessa più nulla, Paolo. Paolo, ok. Le regole, poi vuoi dire un lavoro per fare un po' la parte.
1: La Wizard of the Coast era una casetta, una casa, una casa, una casa, una casa a quegli anni sfigate con un garage.
10: Adesso sono migliaia di migliaia di giochi di ruolo,
1: sono ricomprati tutto, la DSR
10: l'hanno fatta rilasciare, rilasciando quasi tutto. poi guarda che Magic è geniale,
11: continua a pensare che sia più bello.
10: Geniale,
11: adesso no, cioè,
10: no, no, no, io ho detto ma è uscito. Sì.
4: Vabbè, ma forza.
11: Ma perché sei un giocatore di 12 anni?
10: Perso un po' di cose, ma è normale.
12: Ah no, ero
11: disegni almeno,
10: no, quello devi pagare un tipo,
11: un tipo,
10: team.
11: Ma questo è tipo, questo devo
10: andiamo già parlando.
4: Ma dicono che non è che male.
13: Non è manco, che è un incrocio, è un miracolo.
0: sulla Repubblica c'è scritto un tecnico,
4: ma sai cosa mi ha chiamato un amico che non è un tecnico, no, come stile, non ha fatto
0: vabbè
4: qualche uso degli arresti,
0: usavano delle tecniche tra virgolette zombie, ZOMBI sulla Repubblica. Sono in particolari chart chiamate IRC.
4: Vabbè, no, sulle pubbliche.
0: Sono l'articolo sulle
11: particolari chart chiamate IRC. Non ne parlo più.
0: Particolari chart chiamate IRC.
11: Ma veloce, eh?
0: E anche ci scambiamo le informazioni per assalire il sito.
5: Zombie che assaggono i siti, mi sono immaginato.
0: Apparire, capito? Ci usare i termini.
4: Vabbè, italiano, spaventato. Ma
11: che qualcuno ha fatto partire questo video?
4: Sì, ma penso che sono stato muto gli arresti. Non so chi hanno arrestato. Una volta arrestato.
11: Vabbè, loro stanno fallo.
5: Non è importante.
4: Foto una cava.
0: Ma perché?
4: Torniamo a casa e
0: non sono
4: sì, ma comunque su questo ma sì, ma qui c'è qualcuno che ha fatto qualcosa, non dovevi, cioè, non è che non è che non è
11: che piace la depressione tutto quanto, però passo in cervello poi me ne posso
0: non
4: ci dispiace,
0: ma
4: qua
0: no,
4: diciamo
0: che
4: siamo se giocate una cifra
0: avanti la partita
5: tutti i dati,
11: io ho rigiocato un pochettino stanno
0: io porrò a voi
11: capitano il mio capitano
0: per sempre
11: ma non è un
5: treno della banda
0: vero?
5: Siamo stati di Catania a scoperto
0: il gruppo non tiene traccia di quello che aveva detto prima.
11: Però si dipenderà perché comunque adesso c'è un'altra
13: e c'è comunque il casco che sta sotto la...
14: Sì, ma quell'altro è un
15: angelo. No, no, no. No,
14: vabbè, dai, ci vediamo in giro.
15: Ciao,
14: ciao,
15: ciao.
16: Ma è messo
14: secondo
16: la sigara.
14: Ma è
15: messo secondo la
14: sigara. Io
16: lo forzo.
15: Ah, quello è il robottino pericoloso.
16: Si
15: deve
16: morire. Si deve più oggi. Si deve più. Si deve più. Si deve più. Si deve più. Si deve più. Si deve più. Si deve più.
15: Si deve più.
14: Si deve più. Si deve più. Si deve più.
15: Perché io nell'altro sono 500 volte.
16: C'è la rame portale di via, avete visto che è bella, non c'è la
15: possibilità
16: della vettura, era intanto
15: che un po' di volte, ragazzi, se per noi
16: la scassata
15: di collisione è un po' diversa, avete
14: mezzo sui
15: la rame.
14: Perché la valvolina, cioè se l'è comprata a parte l'ha pagata metà della valvola con la S. Ah, la
15: crash.
14: Sei rotto.
15: Anche un tipo dentro che si sta in le cicone.
14: Ma tu
15: quanto vai a fare? Vabbè, hai preso? Loro fanno 700, ma non è che non posso la piantata. Ma come no, per eBay? Ah, per eBay.
14: Però per capire dimensioni, perché c'è anche 30 soldi.
15: Sì, certo, però lì ci
14: sono lo set
15: a posto. Sì, poi è un
14: reclame. Perché 30 poi ci
15: sono. Ma averne due con uguale.
14: Con i McCreamy che c'è pure il navigatore.
16: Ma c'è ancora 1000 rock.
14: No,
15: qua è più che avere un gualetto con 230 pollici. Ah, quando lo accendi proprio gli acqui fai. Ah, a posto di iniziare a fare. Ah,
16: se 230 pollici c'è lo spazio per fare una
14: cruce. Anche molto spazio, non c'è un cazzo.
16: Io già con 20 pollici mi trovo
14: benissimo. Un 30 pollici, se lo dati un 30 pollici è un orologio, capito?
15: Cazzo, la media delle televisioni italiane è
14: Io
15: faccio una opera gentile. No, io dovrei tanto dare il suo put che non mi ha cercato. Come cazzo fa la dichiarazione dei diritti di senza
14: cugno? Ma Mozilla non può fare pausa che in upload uscire con i sensi.
15: Thank you.
17: manca il Tadati quando ti connettevi con Trumpet Windsock, il suono di Worm e il rumore di Windows. C'è la storia degli informatici.
5: Scenderò abbastanza presto.
17: Ti spaccare le cazzine nel
5: mondo. Quindi quello che vuole
1: ma lo sai da me.
18: Aspetta, muovi.
17: Ciao.
1: Ciao.
17: Andiamo,
1: scusa, ho fatto un...
17: No, no. No,
1: noi tra un po' ancora. No, sì.
17: Ma sì.
5: Intanto io scendo.
17: Sì, io.
5: Assolutamente fine settimana vuole. Ma non ci andiamo a scuola. Tanto di aggiorato
18: per scendere. Siamo guardati, non c'è.
5: Anche la parola di fondo.
1: Pensavo che fine boli perché tanto ci sicuravi un occhio a
18: fare qua. Eravamo tutti qua, porco Giuda.
1: Vabbè, ma non è una novità questa. Non voglio raccontare nulla di nuovo.
17: Cioè, porco Dio,
1: Le facciate il sito dell'università. Quella di una radio, quella del
18: fuoco. Sono un costruttore a radio.
1: Nel senso che se vuoi puoi anche portarlo.
17: Ma tu lo chiudi, ci metti sopra il cibo, la mensa,
5: cosa che fai? Porca, ti sei comprato una bestia così.
1: Se vuoi sono le istiche,
17: diciamo che è stato
1: io devo dare quella del 17 pollici quel vai.
17: No, non l'ho preso.
4: Cioè la cosa più figa è che il 17 è molto pochissimo, in particolare questo che è proprio il primo 17 e quindi non trovi nulla, cioè su eBay non trovi nessun componente, neanche la batteria per il mio, è un bordello che non riesce a trovare veramente niente, cioè per di meno gli scatti anche la
5: prevista. Ma questo è quello che
4: sì, però non c'è il gallo, non mi serviva la seconda schifo di partita, che dico, ma vai, cazzo, molto per un romano, quella di questa sono la persona che si rompe, che ne so, serve una batteria di vini, vai sul bench, vai nel negozio a comprarla, a pagarla, non c'è perché non la tengo in mano. Cioè, mentre per il 12 e il 15 trovi la roba, qualche settimana, qui lo paghi caro, spacca lo spacca, quello schermo di questo spacca.
1: No, già mi ne dico qui a Toronto
4: ci può dare la valida, perché è meglio, non è portatile che ti porti in una cosa più quando lavoravo casa mia macchina ufficio e ritorno, quindi era tranquillo, non stavo più niente. Poi però smessi a lavorare, se avete visto la Croazia, non ci devo dire che sto portando, ma in Germania. Come per una botta quella là come c'è il figlio e il magone
1: ti sei intrippato dal
17: tu hai
18: offrimi una birra
1: è bellissimo
18: no
4: sì, suona bene
1: però c'è messo un po' c'è
18: passaggio
1: nazionale.
19: puoi rompermelo per caso.
4: No, tra l'altro così suona una delle note. Così mi suona un'altra.
19: Tra l'altro io non ho capito. Come cazzo hanno fatto?
4: Ciao!
19: Ciao!
20: Ciao!
19: Ciao! Come cazzo hanno fatto?
20: Bastardo!
4: No, lo hanno scavato.
19: Con,
4: vedi, con una fresa circolare. L'hanno scavato tutto.
20: Ciao, sbesto.
4: Ciao, bello, vai via.
20: Sì, poi io ti farò chiamare, gli dico.
19: Comunque io scelzo, non mi ricordo più.
20: Dai,
4: perché
20: non diciamo la. Ciao, come fai?
4: Oggi vediamo se sei in Olanda. Vedremo, è difficile. Ma quando è in Olanda? A luglio? Quando?
20: Ciao,
4: a presto.
20: Un po' di me.
19: Perché tu non vieni?
4: Ciao.
19: A lui.

0: se non sei
1: tu mi stai
0: pieno.
1: Guardando, eh?
0: Se non sei già pieno.
1: Minchia, solo per questo andrei a guardare.
2: Anche perché se fatto ma ti cresce
1: questo è vero. Molto dipende da quello che facciamo con Giulia, tutto qua.
3: È buono un euro.
1: E poi da quanto si spende andar su, vediamo un po'. Perché dobbiamo fare i conti del gasolio, non lo so, vedere un po' se conviene andarci direttamente, se prendere la nave fino a Genova. Sì, Catania, da Buddacilandia a Genova e Genova Olanda. Fa un pezzo via nave riposando.
4: Scusa?
1: A lui il resto si guida.
4: 28, 29, 30 e 31. Ok. E lui è andato a 50 euro.
1: Ma vaffanculo, no?
4: Scavalca.
1: Cioè, ciao.
4: Però mi hanno detto più di una persona che in realtà l'entrata, per entrata si intende che tu puoi andare con il pass a fare cose. Però in realtà puoi entrare lo stesso non avendo niente, non c'è braccialetto o qualcosa.
2: È entrata
5: per la risegnata. Non faremo il braccialetto, faremo la camigliera con una palla attaccata.
2: I collari.
4: I collari. No, tipo certi seminari devi avere il passo. Di cazzo.
5: Il passo te lo presto.
4: Tu ci sei stato al 2001,
5: là è Amato, non ce l'è. Però i presidenti, che a un certo punto all'ora di notte, se tiravi non avevi il braccialetto,
4: costa un po', capito? Anche prenotarlo prima costa 140. No, ma manco io.
1: Ma ci facciamo le tecole di più in Sicilia.
4: Però cazzo, io ho visto un paio di girare un euro della gente bellissima. Che so, c'era Superman, Capitano Cancella di giro, così. C'era, come si chiama quello? Vabbè, quello che ha scritto Disney, come si chiama?
3: Alla cosa, un
4: sacco di
3: c'era.
4: C'erano quelli di Teso.
1: Suoni bene, eh?
6: Guarda, senti un po'.
1: Sono cavo.
4: Hanno rilasciato il frac cartaceo per la prima volta. Cioè, belle cose. Vedi tipo che ha scritto PGP lì. Quelli di Padre che sto security pure, che avevano rilevato il coso.
1: Ma questo è il mio.
4: Quattro anni fa mi sa che era un po'.

0: devi prenotare le cose, già siamo abbastanza evitati, perché i prezzi stanno tantissimo, cioè fino a una settimana fa il biglietto costava 49 con 120, capito? Ao? Ao? Dove è finita? Ah, sì, dopo lo so.
1: L'hai vista la scena?
0: Sì, sto
2: bene, è il momento delle telefonate.
1: No, c'è un po' di questo.
2: Devo telefonare.
1: Ma perché resta le casse
0: da un quartiere che si chiama Fonte.
3: Cavo e suo cavo.
0: No? No, anzi.
1: Aspetta, ma che pensi che cazzo?
0: No, tranquillo.
1: Aspetta, mi hai presto la finisce con il fatto
0: che è urgente. Abbastanza. Vabbè. Domani. Non lo so, sto a vedere. Lo vediamo. Ma perché sto con l'altra gente, non si può fare. È una situazione un po' cyberpunk. Non è il caso, ti assicuro che non è il caso.
1: Qua ci stanno
0: ok, ciao.
1: Ma ci abbiamo le casse dietro? Sì. Cioè,
0: comunque devo dire una cosa. Questa interfaccia non è fatta due volte. Mi dispiace, ma è così. Non so se tu la pensi diversamente.
1: No, io
0: non ci riesco a portare a me.
1: Bisogna volevi fare
0: sì.
1: Ogni tanto lui funziona. Ok, di partire su un rapporto.
4: Il mio politico preferito è Beppe Grillo, il mio comico preferito è Umberto Bossi.
0: Vabbè, però non è che non c'è
1: la
0: Vabbè, io
1: sono. Sì, l'ho preso
4: il letto.

0: iniziato a lavorare, sono sopravvissuto, non ho i soldi, allora con la merda, se no si può vendere,
1: un SFTP.
2: Allora, questo è Vampire.
3: Vampire?
1: Sì. Ah. Stai ammazzando.
2: Te lo capendo,
3: so, diverso. Ciò che...
2: Ammazzo se non mi danno il
3: ciò che è una richiesta... Se tu fa una cosa, se tu fa una richiesta... Guarda, lui se ne va subito! Guarda, tutto è lui se ne va. Ah, la richiesta è... Allora, io ho un portale, no? Che mi è cascato, un bank. Un bank. E pensavo di più. Allora, dopodiché è successo, me,
4: vabbè, già tirato i cavi, si sta per impiccare Galvan.
3: Il monitor. Io ho ricomprato sta cosa da eBay perché l'originale mi mettono tipo 700 euro, questo qua.
4: Bentornata.
3: L'ho ricomprato. Ma guarda la cazzata.
0: Guarda, adesso torno in Sicilia.
3: È una cazzata. Oddio, soltanto è una poteva da sola. Allora, che succede?
5: Che ha lanciato il CD.
3: Che è il lo scheletro, no? Più dentro.
6: Vabbè, io capisco che era una debiene di merda.
3: Sì, è leggermente diverso. Sai quella cazzata che non si fa più del bene?
6: È la terza, no? Che fa male.
3: Cioè che quindi servirebbe cioè veramente levare quel pezzetto e
5: Debian fa male,
3: tanto
7: non
3: se
7: il mio numero è la mia mail.
4: Sì, esatto. Di lei come la risposta pizza. Che risposta dà.
7: Però già ha brillato,
4: già che ti sta a dare il numero da fregato,
7: infatti ti allucinante, a me mica me l'ha dato il numero.
4: Perché basta che fai admin e io
0: basta che ti loghi su e fai
7: qualunque minchiata
0: e finito.
4: Unix Antichrist.
0: Io c'ho ancora l'account.
4: Io pure c'ho un account che però
0: cioè in questo momento non c'è andando perché si è spaccato
7: il disco, è tutto spendato. Che pippa va,
0: cioè, è morto
4: in questo momento ogni sempre
7: ogni settimana
0: è andato giù il raid.
7: Andate giù,
4: ma io voglio sapere solo una cosa.
0: La nuova connessione di arrivata. Dovrebbe
4: la nuova connessione di arrivata.
0: La nuova connessione è arrivata e si è fatta sentire, nel senso che come è arrivata è andato giù tutto, subito all'istante. Ho dovuto chiamare Telvia giù dalla Sicilia e ti riguardate, non potete ritirarmi subito, io devo fare 1000 chilometri se no. Io vado a fargli pietà. No, ti prego, ritirami sulla password. Comunque è tornata su, però doveva essere una 2048-512, invece è tornata 640.
4: Quello ve lo sapete.
0: Cioè, è arrivata, è andata giù, è ancora qua la scritta. Chiamo in casa, tanto io non lavoro, sto a casa.
4: Andiamo.
3: Ah, da paura. Quindi prima dell'11 posso, perché l'11 me ne vado a pranzo.
4: Poi vediamo i bicchieri.
3: E volevo portarmi, volevo fare la partizione, perché se vengono non pagavo. Allora, se almeno non dia qualcosa con...
0: Devo sistemare un po' di cose.
3: Che dica?
0: Ho avuto un po' di sfiga. Io ho voi siciliani, io ora torno giù. Poi mi faccio affondare l'isola.
3: E cazzo!
0: Sto stato un mese giù da voi, è successo di tutto. L'inferno, il portatile è morto.
5: Ma che colpa nostra!
0: Certo, non fare sfiga.
5: Anzi, non fanno tagliato la faccia, ma si
3: ah comunque oh ha fatto qualche amica pure lei siciliana ma io tanto cioè, vedo una certa connessione.
0: Sì, comunque diciamo che per il prossimo mese sono a casa perché non c'è stato
5: più perché se ci vuoi un mese
3: allora te do un bracca subito, ma io te bracco subito te sei in vino a cena pure
0: tu prova a chiamare.
3: Ma io penso proprio veramente la cazzata solo che non mi ha di mettere no, male perché sono 300
0: ti avviso
3: euro.
0: Comunque allora io il cellulare
4: questo è il tuo numero?
0: Sì e io il cellulare mediamente quando squilla lo spengo, lo ignoro, lo lancio contro una parete o anche dalla finestra.
3: Sì, sì, quindi, no, vabbè,
0: se non ti rispondo, se non ti rispondo,
4: solo per mail.
0: Insisti,
4: okay. La soluzione migliore è scoprire.
0: Ah, ti do le mail.
4: Ti diciamo dove abita.
3: Se venga
4: e lo becchi sotto casa. Non
7: risponde né al mail né al telefono.
0: Va bene. Sì, c'è aspetta, soprattutto stavo pensando, non risponde i numeri sconosciuti.
3: Come?
0: La capanna
5: è una
0: dicelo
5: ieri ci siamo tutti adesso
3: però capito successo a pure io sta cosa sì, vabbè una cazzata però mi farà più mega cazzate capito cioè più che altro magari cioè ti dico non penso proprio perché è proprio cioè il cosetto del dietro che ho perso
4: cioè al massimo
3: del monitor che ha fatto così che c'è e non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si è non si
5: delle centrali.
0: Tu porta,
3: però ho capito la
5: si rappresenta una cosa principale, principale. Sì, a me.
0: Sto valutando qual è il tono di possibilità che la mail non vada aperta. Fini admin.
5: Cioè, quando vai a leggere un contenuto,
6: come dire un po' a
3: capolino.
0: Giuliano.
3: Arriva un attimo 643. Perché poi dato che le Jacques viene spesso a casa.
5: Le Jacques?
3: Ah, io ho detto. Però io non vedo sveglio che ne ha fatto via il culo. Cioè tanto che è bravo, voglio dire. Così, no, già. È proprio prima ha detto così, poi loro mangio il pane, sì, sì, sta qua, è lui. Ah, ma allora, cioè, sento parlare di te da diverso tempo. E t'ho conosciuto. E cioè c'ho un contatto diretto senza passare per nessuno.
0: Adesso chiamami. Se non ti rispondo subito, chiamami un po' di volte, insisti anche la stessa giornata, tanto non è che mi rispondi.
3: Tanto
0: vado a tratti col cellulare, quindi.
3: Sì, no, ti capisco.
0: Chiami, intanto io sono un ragazzo pescoli, quindi ci vediamo e vediamo.
3: Sì, ha voglia, ha voglia. Così tanto pure se stai qua a Roma, tanto sentiremo se. No,
0: No, perché ultimamente non passo al Bugs da un paio di secoli, non passo su IRC, non
3: passa
0: non al Bugs.
3: Passa al Bugs.
0: No, troppo fatica, sto senza macchina, senza valente in realtà.
3: Prendo qua l'armatura, mamma mia. Arriviamo a torre con una rosa sola. Faccio così. Mannaggia, ma io devo trovare qui. No, c'è la macchina, non mi ha lasciato qua. Dove sta? No, devo gli appagrito, ma dobbiamo andare a Roma, ma pure di corsa, perché lei doveva stare attorno al radio. Ma c'è stato qualcosa, mi sono messo rosso. No, allora sta a posto.
0: Non ne so.
3: Da mangiare va bene, ragazzi. Ma quanto la conosci tu? Tanto non me ne lampa.
4: No. Non è così.
3: Che grasso.
4: No, perché dicevano che lei.
3: Che ogni tanto la vedi incazzata così, però quando mangia, soprattutto se gli fa, infatti secondo me. Mi tratta sempre bene, perché ogni volta che sto a casa gli dico dai Egri che ti preparo qualcosa, oppure con qualcosa che c'è in casa così, se inventiamo. E lei, ma guarda sto pischello, quanto c'ha, 12 anni? Bravo. Al massimo tu. C'è magrissima, senza tette,
5: buona,
3: fighissima. Cioè, ma, insomma, tra gli 11 e 12.
5: Ma l'hai assaggiata?
3: Però nello stesso tempo genio. Nello stesso tempo genio. No? Questo poi.
5: Io sì.
0: Mi ho trovato qualcuno più piccolo di altro però.
3: Oh, mettete onda rossa, ci stanno i fasci a forte. Forse me ne erano come disperati.
0: Questo mi mancava.
3: Non lo sai, no. Cioè che è stato raccoltellato Bernardo.
0: Io sto via da Roma da un mese.
3: Ma è bello, due settimane fa.
0: Ok, ecco, io sto in Sicilia da un mese, che non so niente. Tutto vero. Sì, non leggo, isolato, io non già non leggo giornali, non è che la connettività, quindi proprio
8: lui non fa un cazzo praticamente. La stessa attività lui non la fa.
0: No, no, leggo proposte di lavoro.
8: Ah,
0: mi arrivano proposte di lavoro a Palermo.
3: Palermo.
0: Sì, ma io non voglio lavorare. Mi sono licenziato, non voglio lavorare.
9: Acqua fredda. Pane e panetta.
0: Mi infastidiscono.
9: Però ti piace. C'è più di crescita.
3: Ma d'acqua l'altro.
9: Vedi, c'è qua. Non si ricorda.
0: Tu chiamami comunque appena
9: la
0: cosa è.
9: Ma cos'è?
10: Che per toccare una cosa a mano che succede tutto. Cioè, se volessi fare le cose a mano, poi ti volete in grande
9: sempre a mano.
0: Sembra a mano.
11: Lo volete? Ma ancora come mi sta?
10: Io glielo ho detto.
8: Dai, questo strumento di massimo,
9: ve lo darò, ti darò un cazzo, dai, un cazzo di voglia per cominciare. Questo stai migliorando parecchio. Ci stai migliorando parecchio. Perché? Comunismo sale del
10: momento. Ok, comunque ti hanno aspettato.
9: Comunismo. Questo posto? Ce l'ha dietro.
10: No,
9: se poi fanno affermazioni
10: Una volta sai cosa, inseguivo dei libri di matematica e mi ha chiesto il mio libretto per andare all'università con il mio libretto con la foto. Sei un cretino. Ci vado io, ti pio, vieni a te la foto. gli ho dato questi libri per un mese, non so. Poi mi hanno chiamato la biblioteca.
11: Cioè, se lo lascio dei segni più libri.
10: Poi alla fine ho trovato.
6: Oh, guarda che lui, cioè, lui era convinto di aver risolto il teorema di Fermat.
0: Ma già l'aveva risolto, no? Ma già l'aveva risolto da
10: tempo. Forse era l'idea.
6: No, no, ma usava lì,
0: usava,
6: no, usava lì.
0: Usava il latte.
10: Una volta mi ha tenuto mezz'ora a spiegarmi le cose del latte, che io le sapevo. Sì, le so, le so. Sì, continua a dirmi altre cose.
0: Non
10: devo
0: ricordare perché sono qui, se non andavo,
10: poi un giorno mi ha telefonato, mi ha detto, mi ha detto, c'è un altro.
0: Non
10: sembra qualcosa. Non sembra fare un voto per tutto.
6: Ma io l'ultima volta l'ho visto a Roma, alla mia università, che cercava la biblioteca per leggere dei libri, però c'era lettere, e lo so di biblioteca che cercava lì,
0: non avevo attaccato.
6: Infatti quando l'ho visto
10: sulla sua home, sulla sua fabbrica, c'è una fotografia
6: gata.
10: Ma poi ricordi che c'è attaccata
6: Gabriele, non sono di Garcia.
0: Chiamiamolo
6: Gabriele.
10: Oh Gabriele,
6: non sono di Garcia.
10: E c'è stato tutto via da lui.
6: Odio
0: la Juve, noi non siamo compiti. Mi piace questo
6: punto. Se sei un
0: bella nicchia. Perché risparmio a donna per esperire la sua nicchia.
10: Mi ha insegnato questa cosa del vibrato.
6: Eh?
4: Oramai ha scoperto tutti i trick.
10: Come hai detto? Cosa? No. Cazzo è?
4: Di quale?
10: Era
4: pure così. Ah sì, sarà quindi tutte accentate,
0: chi è stato?
10: Ma io sto togliendo il contatto di qua immediatamente.
0: Se ti arrivi in testa di
4: Ma carino, è solo troppo simile a un bagno ben pulito, con ceramica, bianco.
0: Ma io l'altra volta l'ho prevista, con la coppia.
4: L'hai cancellato.
0: Cancellato. Perché la scopo
4: non facciamo prima a chiedere di
10: Lui lavora così.
0: Non è vero, basta che sia tipo pianista.
4: Basta che si chiama. Questo riesce bene. L'idea deve rendere corpo, deve avere un'energia propria, poi si realizzerà.
0: Bloccheremo qualsiasi discussione.
10: Noi volevamo parlare Suca!
4: No, anche perché non c'è da parlare. Siccome lo organizziamo noi, non c'è da parlare
0: con gruppo di staff. No, dico che uno vuole parlare
4: Suca!
0: Non lo chiedo. Si sono ben accettati. E certo, quel di ammonto di
4: l'anno prossimo
10: no, che giocava più a sud, che giocava più a sud
4: del Messino, la giocava nuclearizzata ma tutto il resto della Calabria sparso il sale in modo che per almeno due o tre generazioni non cresca nulla e dopodiché si potrà pensare un piano di ricolonizzazione graduale con razze buone.
0: Perché noi vogliamo l'embrione buono.
4: Ah,
0: quello grosso. Ah, ma chi è l'altro?
12: Oh, quando ti alzi dicono che sono tutti
10: puntati.
12: No, stai.
10: Ragazzi, mi hanno detto che la notte lui da via Rossina. Mi fa scusa, tu perché cercavo di andare là. Mi fa scusa, dove andai? Non lo so.
12: Ma
10: perché chi è? Telefono! Gabriele!
12: Che c'è il Badawi.
10: Che il Badawi. Che il
12: Badawi.
10: Bastava solo un Badawi.
12: Ma quello perché sai, perché a sicuro un bazzo prof rimasto scandalizzato dal sessismo dell'atto di match, per cui la maglietta del primo che continuino con l'atto di match sembrava una cosa molto sessista.
13: Vabbè, allora quando avete messo il pinguino sulla
12: mano, allora quello è stato in tempi recenti, già avevamo curato questo
13: ramo che
12: vendevi
13: le mani,
12: adesso mi
3: ricordo.
12: No, è stato solamente un prototipo, ce n'è stato stampato una sola che è a Shining e non piacque.
3: Ciao!
13: Ah, ho capito, olio.
3: Ci vediamo su.
13: Ti vanno le dati.
14: Invece era tanto bello, io ero
4: comunque sono uomo, però patro.
3: Ciao!
14: Dovremmo riproporre l'idea e per fare no, per una frittura no, per niente, quindi...
12: però un diavoletto di frittura che ha fatto un
4: po' di lacco di marchio
12: che lo tiene tipo camellito,
0: subito, il merito.
14: Di Photoshop la minchia.
4: Se vuoi Gimp, se no.
0: Esatto.
4: Lo trovo io, Crucio.
12: Lui tu ce l'hai.
3: Sì, senti, io ce l'ho.
4: Dai, fammi. Dammi il tuo Mac un attimo.
0: Dai, come fai?
12: Lo metti a terra, ti ci posso dire che come lo scappello per andare a mare. Tu apri, ti metti in spiaggia e
0: quando appena
12: si esce, purtroppo più grosso non lo facevo.
14: Io ho tenuto un Mac OS.
3: Se no,
12: ti ricordo che sei senza rete.
3: Allora si pensava che non devo di mangiare.
12: Cioè, se ti serve, tirati un cavo dall'anno. Le ragazze che stanno là.
10: Qui sei come non portare.
12: Non ce l'hai tu,
10: iniziare a pagare dopo praticamente già.
12: No, che cosa? Guarda, lì sotto c'è un cavo bianco lungo, direi. E fallo senza entrare nell'occhio, sennò mi viene la morte senza la guerra. Fallo in maniera che si veda poco.
14: Beh, con questo ci puoi stirare. Se riscaldano in una
12: maniera che non ci arriverà.
10: Tu di più.
0: Sali a posto.
10: Io che parli.
12: Cioè, lo sai vero che non c'è P.
4: Vabbè, te lo spiegare solo come immagini.
14: Io lo so.
12: Ah, non c'è IP però.
14: Ah, ho capito.
4: Però io.
12: Ok, vai.
14: Posso guardare praticamente
12: state in bridge, vero? Sì, ma arriva dopo, arriva direttamente lì. 172, 6
14: la scala 0
10: 250
14: 250 costante, esatto,
10: tutti come fondo
14: e ci metti un
10: carta
14: che cavolo ci metti
10: ma dove so
14: e che cazzo ne sono andato?
0: Siamo qua.
14: Però ci è riuscito benissimo.
12: Non posso
10: No, ma io
0: no, poi comunque c'è quel problema che tanto adesso c'è un altro qua.
10: È vero.
0: Oh, come sei?
10: Col cavo?
0: Vabbè, però tu con la wireless smetto.
10: Ma non c'è stato praticamente nessuno sulla stata.
0: Veramente?
10: Cioè, se dovete mettere una
0: sono in capo pensiero, ma se no sul Jaguar su quanto devo lasciare. Ma nel caso fare la macchina.
10: Questo è il cercato prima che era
0: segnato.
10: Meglio con la mano, ovviamente. Spende meno, spende di meno.
0: Ci vuole più tempo.
10: Ci vuole più tempo. Ci vuole più tempo. 11 ore.
0: Questo è il primo modello di
5: lampo di
10: pazzesco.
3: Buongiorno.
10: Gabriele. Tu sei un finocchio, sai.
3: Oh, Gabriele.
10: Gabriele. Occhio.
0: Ma è tornato un po'.
6: Più volte. Era qui fino un attimo fa, però è fra voi due si crea il vigilatore di entropia.
3: Sì, bombo?
6: Sì.
3: Sì.
10: E Newmark
3: è andato,
10: benissimo,
0: se n'è andato,
10: è andato
0: con
10: Manchester, se ne sono andati,
0: ce l'abbiamo fatto,
6: dormivo, non sapevo neanche dove,
0: io mi affacciavo ogni tanto per capire, pure il santo non sapeva.
10: Ma questo culo è quello di dopo, questo qua è quello di dopo. Giaro.
15: Ciao Milano. Vediamo a Milano.
6: Ci siamo andati via.
15: Come che dicevo,
10: Thank you. non ce l'hai, lo scarica,
16: è morto?
17: Sì. Logica morta. Alt.
16: Puoi prendere
10: sei tornato.
17: Alti con scopo che sono. Un buon piano di lavoro.
16: Sai che sarà molto utile.
17: Sì. Vedi, vedi.
10: Non ci avrei portato.
17: Non ci prendi.
16: È che non capisco. Sono scemo.
17: Cioè, si è spaccata anche quella.
16: E così fatto? Con questa roba?
17: Guarda, ho mosso di tutto, non sembra una saponetta. Te la posso mettere in
16: c'erano solo due cassette, questa è da 90 minuti, l'altra è da 28, lo puoi giocare.
17: Però è bello, la tieni lì, quando vuoi, è anche molto...
16: Sì, puoi anche cliccare...
17: Forse...
16: Abbiamo fatto un'altra scoperta sul mio portatile, sai? Asbesto, caro. E oltre all'airport non va più neanche il Bluetooth.
18: Sarà staccato il motoretto, eh.
16: No, perché il motoretto dell'airport sì, non esiste più il connettore, lo stampato.
10: Non fai un piacere.
17: Ok, non è che
18: posso. Ma senti, ma noi abbiamo magliette. Ah, dove sono?
10: A Marlo.
15: C'è la maglia.
18: Ah, ok, bella. A dopo allora.
16: Dimmi un po',
18: praticamente sì.
15: Sì, però
18: vabbè. Dai.
16: Vabbè, non è che c'è, non è che c'è. C'è lì. Vediamo si fa. C'è una parte di Teddy Bozzi che dovremmo vedere.
15: Non
16: vediamo.
18: Vediamo.
16: Che suono?
18: Non premiare il rombo.
17: Questa cosa così senza niente. Perché non ce ne frega? Non l'hai letto, è un problema.
15: Non riesco a entrare in mezzo a starci.
10: Speriamo di continuare.
17: No, è un altro.
19: farci pure questo.
20: Io sto per andarmi.
21: Se vuoi, ci trovo i suoi trovati,
22: ma è anche Paolo Cesco.
23: Prima linea avevo una rifasi.
24: Pallotron, dacci le casse,
25: non
24: tu menti. Ah, sono lì, tu non menti.
26: Perché la mela del contro, il contro della mela? Perché?
19: Ah, ah, ci piace. Già.
27: Molto come fare suore meno sera.
28: Però c'ho le chitarre.
29: Io ho scoperto che neanche
27: non devi avere quelle.
28: Lo dentro
29: per solo dirti. Sì, non va neanche più il Bluetooth, abbiamo scoperto l'esempio.
24: Ma la chiesa del pane.
29: Porca, il wireless è poco tipo rispetto. Eh sì, c'è ragione. Anche quelle porte USB lì, fatto una chiavetta di psicopirati, e anche il firewall. Certo, quella Ethernet è poco dura.
28: Spero che possono leggere tutti i
29: fatti sì, la tastiera che magari è qualcosa. Fa. La batteria che poi si scarica sempre, vogliamo dire, la batteria si scarica sempre. Il touchpad sì, magari, però c'è un tacco solo. Se poi questo case si utilizza, non dobbiamo parlare. Siamo zitti che adesso che un pezzo di ghiaccio al cielo ci schianta sopra, dopo che il cielo.
28: No, in compenso casco un pinolo.
29: Sti cazzi.
28: Ho le pigne intere.
29: Se cade un pinolo e gli fa un danno, bene gli. Però c'è una non mai. Adesso mando una mail alla Apple e il vostro portatile a 3500 euro ma rotto il cazzo, il vostro portatile è rubato, io ho pagato 1000 euro che però ne costa 3500 euro rotto.
20: Zaro, guarda che adesso ci siamo un po' di persone.
24: Ci vediamo a casa.
30: Lo è lo scopo della clinica, mi arrivo sul compagno.
20: Ciao.

0: La succhierò.
1: Però a Roma presto.
2: Ci vediamo a Roma.
3: Nella capitale.
2: La capitale.
4: Sono avanti tutte le rivendicazioni del Sud questi giorni, anzi domani.
2: L'ho comprato.
1: Grazie.
5: Adesso lo possiedo.
2: Adesso lo possiedo.
1: No, vabbè, tanto. Beh,
0: a me se male l'app
1: mi piace
0: molto.
1: Allora,
0: a Suga in Sicilia. Faremo il Suga. Me li regali tutti, sono tutto contento. No, adoro fare il Suga.
5: Suga.
0: Suga. Esatto, Sicilia Unit Camping.
2: Però con la K. Con la K. Con la gamba,
0: c'è un vano segreto, un vano segreto, non è il no, questo donerà
1: un padilato.
0: Di chi è? Vabbè, meglio che fai così.
2: Una picco in gola e poi capito sa graffa di fare tutto l'intestino
0: camping gambino
2: con la panna si svuota
0: avaia
1: olandese con la panna e la sicurezza
5: fammi vedere fammi il venditore no.
0: Uè yam
5: yam yam
1: tutto a nuovo
0: ho capito,
5: ma è
0: pescaretti, vediamo se la uno sguardo.
5: Ciao!
0: Sì, no, se ne stanno andando.
5: Ma dove

0: Questo mi sembra molto
1: Vabbè, alternativo alla carta, metodo di conservazione.
0: CD, mi dice, ah, non è per il culo, no, è proprio per il CD, che ne ho quattro a casa, carta,
1: tu capite, foglio di carta bianca, era da
2: scrivere, però se non mi risponde il CD, non ha trovato anche
1: l'occhio di oggi, per un'altra cosa.
3: Dovevamo partire insieme, poi io sono partito 3 ore dopo.
1: No, ma no, perché la tasca è troppo piena.
3: Non aspettarmi, però il è arrivato.
1: Posso fare musica? Proviamo in modo
0: però per realtà
4: giusto lui, non tu, uno che sta dietro
0: prima, cioè pensa ad arrivare in Marocco o in Belgio o in Austria, cioè
5: ma come cooperativa non c'è
3: e poi arriviamo ad
5: altri
6: mi sa quasi non lo so io fare Marco
4: e poi c'è trovo anche di farlo
7: tutta la tua canale.

lascio la musica in sottofondo.

0: Prova.
1: Ok. Se va bene. E allora andiamo un po' in giro, facciamo un po' stronzate con. Oh, ed ecco finalmente il nostro pacco di video.
2: Io uploado video. Uploado video nei tutti i server effettivi.
1: Autoproduzione.
2: Esattamente.
3: Tu con tutti questi portali non è che ci vengono.
1: No, però lavori molto con l'auto.
3: No, voglio. Ma aspetta.
2: No, posso lasciare benissimo.
3: Puoi vedere su un'altra parte.
1: Una penna, una penna.
3: No.
1: Ah, ma io c'ho la medita.
3: Hai l'EPT. Perché non porti il tuo portatile e ti prendi un po' di roba?
1: Sì.
3: Io lo dico per te, sappilo.
1: Direttamente spostato. No, che andiamo là di cima in
2: galera. Assembla computer.
3: Minchia, ancora. Ci sta mettendo una vita.
1: Stai ancora guidando?
3: Porca Eva. Cioè con USB 1 è impossibile.
1: Ti prego, l'ho visto, è bellissimo.
3: Con USB 1 c'ho 30 giga di film, bellissimo quasi.
1: 30 giga?
3: Più un sacco di
1: nervi.
3: Sì, ho la rischia da 80. Per quello ti volevo passare un po' di

Get in the car, get in the car.

0: Non
1: è andato in cerno il panico pure.
0: Va, perché?
1: No, lo butto.
2: Vuoi le cerniere, un altro schermo, la batteria sloppy?
1: Non potrei avere un altro montabile, eventualmente su questo
2: intervallo. Un po' di pezzi sparsi, un intero o lo utilizzo.
1: Tu. Basta, vattene anche tu.
3: Thank you.

0: sangue gatto. Cioè, io solamente per fare questa cacca ho ritardato il flat video, rimontato il disco, invece lì, trovo la web, reinstallato.
1: Non lo questo,
0: dove fa una già.
1: Io ho sofferto, ma non posso dire che ho sofferto della tua conferenza.
0: Ma si fa male,
1: questo è la vita. Invece potrei fare una diretta, se mi trovo il signore.

0: io penultimo.
1: Aspetta, da affrontare.

I'm gonna go to the

0: non mi sono collegato. Ma sei la scarsa, avrei vinto.
1: No, sono collegato.
0: 149. Ma cos'è? Ma volevo un giga.

0: Staccherei, no, forse ce la faccio. Opla. Grazie.
1: Ci colleghiamo in...

electromagnética.

0: c'è tutto forse uno specchio.
1: No, dentro non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è, non

0: anche il Catania, anche il Catania.
1: Anche il Catania, è scritto così.
0: Questa è la banda di Agra.
2: Madonna.
0: Catania. La banda di Agra, che adesso si sì, sì, Catania, è cantata Cassura, 30 indagati. Vedi qua di violenza. È la prima volta che sta diventando
3: Dai,
0: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,

Thank you.

Non c'è un'altra cosa che non c'è.

的量，

0: Manuel è un po' povero perché non avete proprio modo di risolvere.
1: Cambia di me.
0: Sentiamo, lo so, ma ti chiama un po'.

0: Adesso.
1: Ecco, è stato, ma...
2: Ho preso, ti succo la regna.

Conclusioni utili nella praticità.

0: Allora, se tutto va bene, finalmente funziona lo streaming. Vediamo un po' adesso. Vediamo se riesco ad aggiornare le pagine. Dopodiché.
1: Siamo nel stesso attacco, ok? Io ti prego. Allora,

0: ascolto, sì, mi sembra che stiano streamando.
1: Io sto streamando su Papuasia e su Dine.org.
2: Già.
1: 7,3k al secondo, con punte di 9, 10, 11.
0: Quindi lo stream c'è.
1: Però Utopia. Interno, Utopia non ci ho manco provato perché mi sono rotto il cazzo, sinceramente, che va su e giù. Vuoi che provo? No, ci provo, dai.
0: Se no andiamo sulle radioline, poi gli dico andare.
1: Ah, Vampire, il trasmettitore FM l'abbiamo portato?
3: Pensare la busta collegata. Sta dentro alla valigia.
0: Dai, più FM. Bello.
1: Quale busta coi cavi, scusami?
3: Quella che c'è dentro il... dentro lo zaino, dentro il valigione, c'è una busta con i cavi, gli alimentatori. Deve stare lì dentro.
1: Alt.
3: Se c'è, sta lì dentro.
0: Qua?
1: Sì. Sì, poi sai cosa, Arfi? La chiudi e la metti sotto il furgone. Così. Allora, vediamo un po'. Stiamo attualmente streamando e vediamo chi ci sente.
0: Che forma aveva?
1: No, quello non c'entra.
3: La piccola è nastrato, c'è un microfono di cavi che
1: spugnano. Sembra un portafogli del cast. Eccolo lì, perfetto. Ma che fine ha fatto la batteria 12 volt?
0: Dovrebbe stare
3: lassù dove dormiamo noi.
1: Ah, e sta ancora lì?
3: Sì.
1: Questo è male.
3: Scarica.
1: Sì, ma questo è male.
3: Ma è scarica.
1: Vabbè, è scarica, ma è male che stia lì.
0: Serve altro?
3: Se qualcuno sale la va a prendere, serve altro.
1: Può darsi che io, se mi attacco direttamente a quei cavi, posso piazzare il trasmettitore FM qui. Minchia, sarebbe una figata.
0: Tutto al furgone, vero? Tutto al furgone.
1: Sì. E mo il positivo qual è? Boh. Apriamo e vediamo. Non lo so, sta scritto sul foglietto che ho dato a Jaromil. Pingatelo da una macchina che ha internet. Fantastici.
4: Non hai fatto di più, solo che non hai veramente dove farlo.
0: Cosa sono questi bonbon?
4: Medievo e BNGP.
1: Oh, allora.
4: Il motore quanto sta? 40 piano. 40
0: piano.
4: Sì, perché poi il BNGP inizia con. Quando è in questa impressione non è scritto. Ora vediamo, aspetta, 20. Se questo ho messo il 9. Il voglio motore, ho messo pure il 10.
1: Continuiamo a smontare questo trasmettitore FM.
4: Poi io cosa ho messo? 29.
1: Tratta di
2: sto due minuti qui di un kit.
1: Ma noi non ce ne fotte un cazzo.
4: Vampire!
1: No, no, ma non fumare.
4: Ce le prendiamo e c'è un cazzo vicino, dai. Quello, facevo di Messina con questo. Che era?
1: E, minchia, questo trasmettitore è inglobato nelle feci. Porca puttana, come faccio a sapere?
4: L'ho messo io.
2: Muori vento adesso.
4: Sempre.
0: Il caffè.
1: No, il stamattina con la strada. No.
2: Oh, mi è piaciuto come gli hai girato il cavo ad asbesto.
4: Ah, sta via,
2: conservarglielo. Oggi ha bestemmiato.

0: tua.
1: Mezz'ora.
2: Ma quale cavo?
0: Quel cavo che dicevi, Arpola, sei pazzo! Guarda come l'ha botto!
2: L'ho girato in un modo allucinante. Un cavo alimentazione lunghissimo.
1: Ah, quello l'ho attorcigliato io così. Poi... quello che l'ha attorcigliato e poi c'erano i due lunghi treccioni. 20. No, non l'ho attorcigliato io così.
2: Allora l'ha fatto Ram, sicuramente. Perché l'ho detto, devo fare incontrare Arpalas con Ram. Intrecceranno cavi in modi orrendi insieme.
3: Comunque, ci sei tornato con quello al GPN. Con le tre stacche. La dovremmo fare.
2: Allora, il positivo è il marrone.
0: Il marrone, le castagne, il
2: colore
0: palme.
2: Della merda. Il letamone è marrone. Marrone.
1: Perché poi ah, no, c'era
0: nei blocchi marroni.
1: Sì, comunque dicevo
3: di dobbiamo prendere questa cifra, dividerla per tre e poi vedere chi ha dato cosa e fare la differenza.
4: Però una dignità
3: e chi deve dare. Chi ha chi deve dare a chi mette.
4: Quindi mi importante ci uccido.
1: Ah, porco
4: Dio, che bello,
1: che bello sono.
3: Si
1: complica la cosa. No, secondo me. Porco Dio. Ah, oh, no. Tutti questi sporrini qua in giro, così accappottati. Magari quelli accappottati ormai rimangono qui e vanno a mangiare.
0: Ma posso prendere un po' di questa che è buffa fredda?
2: È mia.
0: Posso?
2: E non ne puoi fare a meno. Prendi, fai
0: a meno.
4: Ma l'acqua fallo tu.
3: Grasso. Infatti l'acqua quella in bottiglia, non quella che è sotto.
1: Che pezzi bisogna prendere per arrivare qua?
2: Il culo.
1: La stazione. Devo venire dalla stazione qua. Sandman e altri.
0: Sandman, eh?
1: Sandman e altri, sai che ci sta pure Mayhem, non
0: so. Hai bevuto tu?
4: Ma qualcuno ci ha fatto caso?
0: Oh, genius. Subgenius.
4: No, vediamo.
0: Hai paura per il portatile?
2: Sì.
4: Sì, ma quello è.
0: No, tranquillo.
2: Lo so, tranquillo e mormorando.
0: Culato. Più e più volte.
1: Minchia che birrazza. Tronno.
0: Hacker Shore.
1: C'è scritto. No, ma non è. Da sulla spina c'è scritto un altro
0: verso. No, ma cazzo sono il mio.
1: Aspetta di attimo. Questa cosa che io ho è importante piuttosto su tutta la commissione di più e così tanto quello mi piace molto. Tutti gli MP3, tutte le mie cose, tanto quello.
3: È una cosa del come si chiama.
0: Un vento male, sono messo. Il
4: segno del porco zio,
3: Tu non devi nemmeno essere qui oggi.
4: Appunto,
3: non so chi mi ricorda.
1: C'è della pasta di noci pure in questi
4: dolcetti. Io metto
3: di tutto,
1: Un
3: po' di tutto e tu continuerai a ripetere.
4: Porco Dio, stai zitto che già c'è a casa già.
1: Come si chiama ti voglio portare?
0: Arpalas. Ma cosa c'è in questi disco?
3: Cazzo di niente. Arpalas. Quelli al cioccolato perché ci sono le gocce di cioccolato.
1: Beh, si trova. Io ho sentito dell'essenza o pasta di noce. Può essere? Nel mezzo. Ho sentito anche qualcosa che assomigliava alla nonna, no? Quelli di varie casuali.
3: La cosa bianca farina.
1: Ah.
3: Credo batte.
1: È l'ultima come lo sento.
3: Prego la farina.
2: E torniamo più o meno in diretta dopo questa discussione con un simpatico giornalista fotografo. Abbiamo parlato del più del meno del diviso del per e abbiamo qui con noi Arpalas che ci spiegherà che c'è. Parlo Tron.
3: Mentre se ne andava mi ha salutato, ho cercato di baciarlo.
2: E ci sei riuscito?
3: No.
2: Perché no?
3: Perché si è preoccupato.
1: Ma io sono froce, attenzione.
2: Lui è froce. Arpalas adesso ci intratterrà spiegandoci come si fanno i simpatici dolcetti del porco Dio. Parlandoci
3: come della
2: ricetta, com'è questa ricetta di questi biscotti che abbiamo appena
3: come
2: mangiato?
3: Creare biscotti
2: Arpalas.
0: Allora, praticamente
5: prendi
6: CP, atto,
5: zucchero, farina,
6: 2,
5: burro,
6: 16.01.
5: Poi non me lo ricordo, credo ci voglia le uova, sì, le uova. E poi l'aroma se ce lo vuoi mettere.
2: Ma quanto zucchero?
5: X. Qua. Aspetta, te lo spiego.
2: Sì.
5: Praticamente la quantità standard utilizzata per fare, diciamo, sì, 3-4 porzioni è quella di circa 200 grammi.
6: 209
5: di questo per lo zucchero, la farina e il burro, e di 2 uova. Quindi se dichiariamo la quantità variabile, raddoppiando la porzione devi metterci 400 grammi e 4 uova e così via. Nel caso dei dolcini che ho fatto oggi erano 600 grammi e credo che abbiano mangiato quante persone?
0: X.
5: Una stima X.
0: Con X ignoto.
5: Con X ignoto, come dice Paolo proprio. Quindi è tutto molto bello. I dolcini si fanno così, li metti nei pirottini, perché quei cosi si chiamano pirottini.
2: Ah, quei cosi di carta che tengono.
5: Sì,
2: e quanto se ne mette che poi gonfia?
5: La metà.
2: Ah, la metà se ne mette e poi lui gonfia.
5: Gonfia.
2: Wow. Tipo i plum cake sembrava.
5: Sì.
2: Erano più buoni quelli dell'altra busta che erano meno cotti, devo dire, quelli più bianchi.
5: Sono state 3 infornate, perché non ho un forno molto grande. Ho fatto 3-4 infornate.
2: Ma come mai questa passione per.
5: Ne ho 3, li avevo conservati per i romani, Sandman, eccetera, eccetera.
2: 3 pallini o 3 buste?
5: 3 pallini.
2: Ah, ok.
5: No, buste non. Se ci fosse un forno enorme qui.
2: Potremmo dar fuoco al camper, arroventarle e usarlo come
3: dice
2: forno enorme.
3: Si muccano.
2: Ma come mai questa passione per i dolci? Perché fai torte, fai un sacco di.
3: Ma fai solo dolci o mi cucina salata?
5: No, non cucina salata. Capita, sì, ma.
2: È una passione tua, quindi, così?
5: Sì, sì, sì.
2: Nata per cazzo, per caso?
5: No, ho sempre aiutato in cucina, poi leccavo il cucchiaio, la pentola del cazzo, insomma, queste cose così.
2: E questo file di ricette di cucina che detieni? Che tutti ne parlano, in realtà ne sto parlando solo io.
5: Spider-Man. Cos'è Spider-Man?
2: Non lo so. Hai delle ricette che scrivi?
5: Sì, ho delle ricette.
3: Ho portato due DVD che le avevi chiesti, ce l'avevo a casa.
2: Che? Bene, molto bene.
3: Sono dentro la borsa.
2: Vabbè, dopo. Cioè, tranquillo, non cade. Scrivi?
5: Sì, no, ho delle ricette che scrivo perché la mia memoria è di merda. Non mi ricordo un cazzo. E spesso quando vado da qualche parte.
2: Sì, anch'io non mi ricordo niente di solito.
5: Quando vado da qualche parte.
2: Di che stavamo parlando?
5: Capita,
2: scusa.
5: Delle ricette.
2: Eh? Cosa?
5: Delle ricette.
2: Chi sei? Ci conosciamo? Piacere.
5: Piacere.
2: Ciao, asbesto.
7: Si ride qua dentro.
2: Ma sì, stiamo facendo la trasmissione.
5: Una trasmissione impegnativa.
2: Hai qualcosa da dire al pubblico che ci ascolta?
7: Ma perché si sente?
2: Sì, siamo già in diretta.
7: Saluti.
2: Oh, vieni, dacci le ultime novità, che qua ci ascoltano tutti, ci ascolta il mondo intero.
3: Io, signore, l'autore di questo software di streaming audio che a volte funziona, a volte no.
5: Vabbè,
3: diciamo che più delle volte funziona.
5: Sta funzionando grazie all'interfaccia di Nitolo. Il rotobuddax che sta rotolando qui. Senti, qual è l'indirizzo dello stream? Che domani Radiolina qua ci manda in streaming, non in streaming, in etere.
2: In etero?
5: A Napoli.
2: Ci mandano in etero.
5: In etero,
2: sì,
5: esatto.
2: Ma per quanto tempo?
5: Gli ho anche spiegato che noi saremmo un po' Lesbo Frox.
2: Erasta Semen, Surki, Laden, Clito, Franzoni, Sciava.
3: Non lo sapevo, questo combo. Questo combo di mia conoscenza.
5: Sciava alla fine, poi la devo ancora scoprire. Senti, ma qual è quindi lo stream, l'indirizzo?
2: Quello della Franzoni Rasta Shaved.
5: Rasta Shaved, esatto.
2: Allora, il link è
5: Clito Franz.
2: Radio di Neolg 8000.
5: Ok.
2: rcib.mp3.
5: mp3, va bene, questo glielo do quindi. E va già sul server, questo va tranquillamente.
2: Sì, ma tra l'altro sta su papuasia.org, se non ricordo male. Verifichiamo subito perché siamo dei professionisti.
3: Verifichiamo.
2: Facciamo eiaculare le persone. No?
5: Verifica!
2: Radio di Neolg 8000, RCB MP3. Eccolo qua, dal chi? Ah, devo vedere invece l'M3U.
3: Chi è che mi chiama?
5: Questo pezzo di carta fa cacare.
3: Vuoi un pezzo di carta? Giornamillo. Il
5: sì.
3: Block Notice.
5: Bah, bellissimo.
2: Lui è un professionista del peccato.
5: Pecco, pecco.
6: Ma il fresco? Pecchi. Cosa posso succare di fresco?
5: C'è tanto di succo.
2: Non saprei. Forse abbiamo del abbiamo le Red Bull, ma sono una tiratura limitata.
5: Sono tiratura limitata.
6: E che di altro?
3: Sono assucatura limitata.
5: Possiamo riempire una bottiglia di acqua?
2: Potresti riempire questo boccino e metterlo dell'acqua di Lourdes e metterlo in fresco.
5: Ti accompagno?
6: Ok, dai, dov'è? Che... Ma non c'abbiamo un boccino?
2: Sì, anche
6: grande.
2: Stream M3U è già aggiornato, quindi io è vado, quello stream.
6: Non c'abbiamo qualcosa di più?
2: Allora
6: grande.
2: Grazie, Arfalas.
5: Accompagno Evernine a sucare fresco.
2: Ah, ok.
6: Bene. Andiamo. Qualcosa di più grande dove...
5: Poi te lo muovi. Fai con l'acqua di Lourdes e mostra a tutti.
2: C'è quella, possiamo mettere anche quella da 2 litri, porco il
5: ma
2: signore.
5: Ma c'è la di Lourdes sopra?
2: Il clero,
5: No, ma quella è
2: c'è già l'acqua. Mettila in frigo. E quant'è? Da 2? 2, sì. Oh!
8: Ai ai ai ai ai! Alleluia!
5: Io andavo...
2: Quindi stavamo dicendo... Dai, vieni qua, facciamo un po' di trasmissione, intratteniamo queste persone che ci ascoltano.
5: Stavo dicendo, io devo scrivere il link, così domani andiamo in etere. Pure qua possiamo trasmettere che c'è un antennone, trasmettiamo nel circondario per quelli che ci sentono.
2: Quale antennone, perché... scusami?
5: Beh, c'è un antennone.
2: Sì, vabbè, c'è l'antennone, che cazzo stai a dire?
5: Boh, ma hanno detto che c'è un antennone.
2: Io ho messo l'antenna una cosa, ma il trasmettitore?
5: Ci sta dentro.
2: Ma che dici?
5: Sì, non l'hai visto. Nell'ossario.
2: C'è un trasmettitore radio? E allora che rimandino i segnali, tanto non per i coglioni.
5: Sì.
2: Scusa.
5: Qua e pure là. Certo. Liberiamo l'etere.
2: Perché no? Vediamo cosa succede all'interno del mondo. Liberiamo gli etero. Ci sono state 2 scosse di assestamento in California.
5: Ah, porco Dio. Niente di più?
2: No. Oh.
5: Io me lo tiro un po' lo tsunami.
2: Te lo tiri, eh?
5: Beh.
9: Dai. Si presenti il ladro che mi ha fregato il picchetto.
2: Già. Della terra. Ho già detto, non rubate i picchetti degli svizzeri, tra l'altro.
5: No, mai. Mai.
2: Ah. Ma questa tennista tedesca che... No, questa tennista belga che ha vinto gli internazionali di tennis a Hastings Direct si chiama Kim Clijsters. È improvvisamente diventata la mia tennista preferita. Clijsters.
5: Beh.
2: Settima al mondo, la Clijsters.
5: Questo è il blocco note di Arfalas.
2: Wow! Ah, finalmente hanno approvato il governo di Washington. Il governo di Washington ha approvato quella che sembrerebbe la prima droga destinata a uno specifico gruppo razziale. Ok. Boh.
5: Minchia.
2: Ah, una medicina per il cuore per i negri. Quanto pare. Questo vuol dire che i negri sono diversi.
5: E gli vogliono dare le pasticche
2: per
5: controllarne la diversità. Da Washington.
2: Già, hanno deciso da Washington di controllare la diversità dei negri.
5: Dandogli pasticche. Sì, sì, dice questa cosa. Madonna mia. KansasCity.com/MLD/KansasCity/News/Nation
2: Minchia! Radio Cybernet!
5: Ah,
2: il fisto! C'è pure l'amico del fisto! Ah. Oh!
3: Fammelo abbracciare!
5: Come sta?
3: Guardatevi che c'è poco bene!
2: Sei sudaticcio!
9: Io oggi sono andato a lavorare col sacco a pelo, ho fatto una riunione là a me, ho fatto un colloquio con Insane col sacco a pelo rosa, ha detto muoversi, muoversi che ho il treno!
5: Col sacco a pelo rosa!
9: Sì, guarda che stamattina stavo con lo stato di vendere Insane, cosa? Ah, sti cazzi!
5: Attenzione, qua
9: io ho visto la tastiera.
0: Minchia,
5: pazzesca sta cosa, in Kansas City ci stanno.
6: Sono riuscito a recuperare,
5: stiamo streamando qua.
10: Sono riuscito a recuperare delle magliette dell'anno.
9: Sì, me l'ha detto Crash, l'ho visto mentre venivo. Piccole, allora me la impugno. Basta che sono quelle di quest'anno.
10: Ci sono.
9: Quelle di quest'anno, le mie, ci devono essere obbligatorie.
5: Ieri sera ci siamo visti tre puntate di Helsing, poi io sono crollato a un certo punto.
10: No, io non c'ero.
5: Io stavo là qui.
10: Tutto ciò per capire il significato di quelle magliette.
5: Sì, sì, sì. Ma io vorrei vederne un po' di più perché non ho capito ancora bene.
10: Io non l'ho mai visto qui,
9: pure. Io muoio. Ah, muoio.
10: Ma quando siete partiti?
9: Oggi pomeriggio alle 4 eravamo a Termini, Miami era lì dalle 6 di stamattina.
10: Minchia!
5: Porco Dio, le zanzare qua cominciano. Hanno punto alle...
6: Te la posso mettere in frigo?
5: L'acqua di Lourdes, come no?
6: Oh, ciao, questo. Sono Vernaglio.
9: Ah, sono un cavolo di taglio. Avevo visto...
6: I vari froci.
0: Io mi ritrovo avviando per terra.
10: Adesso i monitor si vedranno sempre meglio.
5: Io mi dovrei connettere.
10: I miei occhi ebbero una suave visione e decisero di congiungermi fino a qui.
6: Tutto bene?
9: Sì,
5: sì. Mi sto connettendo giusto adesso. Sono stato fino offline.
10: Io adesso vado a vedere se trovo un bar dove connettermi alla birra, poi eventualmente me
5: c'è la birra dentro. C'è una bella musica dentro, tranquilla,
10: ora,
5: molto costarichegna, cubana.
10: Ora ci studiamo. Sì, sì, arrivo, devo dire cosa.
6: Sì, ma noi stavamo parlando, a un certo punto siamo stati interrotti.
5: Porco Dio delle zanzare, no, io mi chiedo, ma perché porco Dio le zanzare esistono? Vedi che Dio non esiste. Io fin da bambino ho pensato, Dio non esiste perché le zanzare esistono.
0: Ci sta ragionando. Voi indolcetto già mi... piccolo.
5: Sì, magari poi mi convinco che Dio esiste.
11: Ah, meeting Radio Cybernet, stream internet sulla lingua RRR.
5: Per te, è per te.
11: Beh, lo devo portare, hai ragione.
0: Perché è importante.
11: Wow, grazie. Prego. Alphalax, questa cosa è buona.
5: Si può, oh, fa lui,
11: Mazza, oh.
5: Porco Dio.
11: Porco Dio.
5: Domani
11: porco
5: quindi Dio. Ancora.
0: Sì, sì, sì. Se non rimango qui a fare...
5: Potresti fare una torta di merda e sperma.
11: Ma no, non... viva la merda!
0: Ma non produco così tanta merda e sperma per tutti, specialmente per gli abitué che se ne rimpinzano.
5: Qui mi dicono le zanzare sono la tua punizione.
11: La punizione perché? Voglio dire, è colpa mia, lo so.
0: Fallo tra pure un pirottino. Comunque te l'avevo regalato.
10: Ah. Buonissimo. Che mi cominciano a mangiare.
5: Ma che cosa? Ma veramente? Qui invece sì, sento che sta cambiando il tempo.
11: No. Io vorrei l'antizanzare. L'ho messo sopra.
10: Lo sistemi l'ordinatore, ho paura che cade.
11: Mi sembra ok.
5: Hey.
12: poi l'auto. L'auto.
13: Oh, il camper nel mare. Il mal di mare.
5: Ah, a proposito di mal di mare. Devo mettere i piedini di sostegno. Spegni
12: qui. Troia, eh?
5: Sì, così evita la basculazio. Qui il tempo sta cambiando comunque. Molto.
12: Sì.
5: Vedrai che cazzo succede fra un po', amico orsacchiotto.
12: Certo, io ho finito di comprare il laptop, quindi adesso... Un po' funziona bene comunque.
14: C'è vento e nuvole alte.
12: No, ma pioggia non c'è.
14: No, non penso, non penso manco io.
12: No, no, cambia il tempo.
14: Sì, però c'è vento, quello.
12: Un botto di vento.
14: Ma che piove? C'è vento.
5: Mi sono fatto una certa esperienza a fare solo con i vecchi.
12: Porco Dio! Era quello che si accanisce eternamente e recursivamente.
5: Senti, io toglierei la mia cosa.
12: E ancestralmente.
5: Che cosa? Perpetuamente. Devo chiudere qua per salire su, no?
12: Infatti vedo bene tutti i laptop
13: dietro.
5: Però è importante che sia di fare questo.
14: Il mio zaino, io ce l'ho zaino.
5: Devo.
12: Quando inizia a piovere, smuota la mano.
5: Far rotolare questa. No. Che è, come si suol dire, un bitone nel culo.
14: Ma faccia attenzione. Poi che cosa fai con queste cose? Perché io non le legate. Ah, no, proprio così.
12: Aiutami a spostare le
14: luci. C'è solo me.
5: No, no, vedrai fra un po'.
14: Operativo è parlare di codice. Sì, sì, ma vedi già adesso.
8: Alleluia. Viva Gesù.
5: Chi?
14: Bacconi.
5: Chi è Bacconi?
14: Insomma, lì.
5: Eh?
14: La sua camicia a righe.
12: Ah. Stavamo parlando di te.
5: Stanno parlando di te. Stiamo parlando di te.
15: Ovviamente male, spero, perché altrimenti. Invece io sono venuto qua a fare una camera. Quindi avete poco da parlare male voi.
14: Scusa, te lo sei levato proprio.
5: Sì, sì. La notte lo levo e la mattina poi mi metto.
14: Senti, ma tu prima di metterti a camminare normalmente con sto coso, io te lo volevo dire perché il fatto è malattato, sono esperto di queste cose. Hai usato le stampelle?
5: Sì.
14: Per quanto tempo?
5: Per poco tempo, devo dire.
14: E allora vedi, ti fa male tal grazie, pure se lo gonfi. Allora le stampelle vanno usate 2 settimane, una settimana, capito? Poi si comincia a camminare così, quando si sale uno scalino si scende, bisogna stare attenti, che scendere scendi col piede malato però tenuto, a salire sali col piede buono mantenuto, capito? Con le mani non posso dire controllare, cioè con quello che ti capita, perché purtroppo è quello che ti capita.
15: Ma non perché.
14: Pensa un po' che io ho il problema, l'ho passato il 25 maggio, cioè, ma perché mo ce l'ha ancora? Perché non conoscendo il territorio, io me l'ero levato 2 giorni fa. Non conoscendo il territorio, visto che è tutto irregolare qua, non posso rischiare. Noi ci sentiamo via email per le questioni tecniche, per le questioni ortopediche, se lo devo dire. Senti, mica sai stiamo quanto fanno il terminale che hanno passato il
5: test
14: su web application?
5: Non lo so, io penso che siano dentro. Non so se lo facciamo già adesso.
15: Un metro e mezzo di tempo.
12: Perché questi tutti i cavoli avanzavano come rapporti
15: ovvi. Cadevano tutti.
5: Bene, Radio Cyber, siamo in diretta. E, ci siamo svegliati nella morte. E, così.
15: Il microfono dov'è?
5: È qua.
15: Quindi è vero.
5: Mi dicono che si sente bene. E come quasi sempre non so mai che cazzo dire. Kernel P, allora siamo qua. Vabbè,
2: insomma, io stream, ho anche un po' di batteria, quindi volendo potrei fare un giro, ma sono tutti coglioni.
15: Cogli un po' di impressione.
2: Perché non spieghi questa performance del Papa, Nightolo?
15: No.
2: Dai, dici a cosa è dovuta, perché... Comunque è semplicemente grandioso quello che hai fatto. Eh?
15: Ce l'hai?
2: No, non ce l'ho, dove lo prendo?
15: Ah, cazzo, l'ho visto pure io.
2: Cioè, prima di tutto ci vuole coraggio. E poi
15: praticamente
2: è stata una gran cosa, peccato che non è servita molto, perché poi
15: a chi non ha visto.
2: Alla fine. Quindi voi avete la club lì.
15: Sì,
2: la finestra con la croce.
15: Non c'è la
2: croce. No.
15: In realtà volevamo farci anche lo stand-up, no, ci siamo riusciti, perché dopo che leggo tiro giù lo stand-up. No, volevo fare Messina. Lo stand-up con l'asso di Mazze. E dove? Lo stand-up papà.
2: Oddio.
15: Però alla fine.
2: Fantastico comunque.
15: Si ha fatto, dice,
2: bene.
15: Un sacco di cose.
2: Da dove lo prendo?
15: E vediamo un po'. Vai su www.messinalugo.org/forum.
2: Cazzo, avete pure il forum. Il forum.
15: Vai un po' sul caffè. Ecco qua, qui.
2: Annunzio Hobbies Gaudium Maximum.
15: Vabbè, e che piazza l'avete fatto? L'unica piazza di Messina dove si radunano tutti. Piazza Cairoli? No, davanti alla chiesa di Catalogna.
2: God Pope.
15: Ah, sì, sì,
16: Melughi che è Messina.
2: Ah?
16: Melughi che è Messina.
15: Sì.
2: Yes.
15: Ci abbiamo là. Ma avete l'acqua?
2: Comunque è impressionante la quantità di scimmie sotto la finestra.
15: Scimmie no!
2: Cioè, agghiacciate.
15: Pezzi in mezzo!
2: Mi dicevano pezzi in mezzo. Ma per ridere o...
15: No, serio. Che volevano che scendessi che...
2: Ma...
15: pezzi in merda, rivediamolo.
2: Sì, però ho bisogno delle casse perché qua si sente molto male.
15: È come...
2: ah no, sono qua, si attaccano prone
15: con l'alimentazione, computer con questo oggetto si può attaccare sopra.
2: Vabbè. Messinalug.org c'è un forum che si intitola Annunzio Vobis Gaudium Maximum. Potete andare a scaricare questo meraviglioso
15: Sarà tolto.
2: Perché?
15: Perché non è bello. Non vorrei che qualcuno lo trovasse.
2: Vabbè, ma nessuno è identificabile in questo video, in questo meraviglioso video.
15: Mi conoscono, mi identifico.
2: Beh, che cazzo vuoi se ti conoscono? Ti conoscono è una parola grossa. Allora,
15: ci siamo quasi.
2: Sì, sto scaricando, è bello grosso.
15: È grosso, grosso, grosso e peloso. Ma voi seguite pure il watch di stamattina? Quale? Ah, ok, ci sono i watch.
16: Ma ci è piaciuto sopra uno?
15: Non è figo, sono a due spacchi. Ti è piaciuta la risposta all'email?
2: No, non l'ho visto.
15: Tu l'hai visto il filmato del Papa? Adesso andiamo a proiettare. Tu non l'hai
2: fantastico.
15: Io ho commentato dicendo.
16: Sta proiettando?
2: Dicendo? Vabbè, adesso vedo, vediamo un po'.
15: Stanno tutti aspettando il Papa.
17: Un referencing prima che parta.
2: Ma c'è già stata la cosa su Soma?
15: Ne faccio tre, ho fatto il primo.
2: Mm.
15: Ecco, quello bello.
2: Dentro quindi.
15: Ce l'hai, il bagno. Messinalugo.org, c'è tutto. Slash forum. Messinalugo.org/forum. Eccolo qua, il filmato. Si sentono gli alleluia, insomma.
2: Aspetta, lo vediamo in glande.
16: In vughette.
15: Vai.
2: Io nel frattempo sto streamando e vorrei sapere se sentite il mio stream insieme a questo video che stiamo mandando.
15: L'asso gravitazionale.
16: Cos'è questo?
15: Ci abbiamo picciato.
2: Uguale le stesse mosse.
10: Ma come fai?
2: Cioè, ve lo siete studiati?
10: Certo. Senti come ci sta.
2: Il Papa.
10: Senti i rumori.
2: Sono partite le scimmie.
17: Deve portare avanti pure il quarto d'ora, insomma.
2: Guarda la croce quando chiudete le finestre.
10: Sono baci.
17: Importante di Messina, c'è una
2: croce. La croce.
10: È l'unica piazza di Messina.
17: La piazza Armerina, come si chiama?
10: No, l'unica che ho.
17: C'è anche piazza Armerina.
10: No, piazza Armerina non fa.
17: Ma anche una merda, sì, in realtà, perché la dovrei
10: la piazza Armerina. Piazza Armerina, piazza Domo.
17: No, ma bisognerebbe allungare il taglio.
2: Ah, bene.
17: Il DVD.
10: Teneretto, 16.
2: Sì.
10: Teneretto.
2: Ma perché hai fretta?
17: No, però verso la ripresa penso di andarmi.
2: Oh, che cazzo sei?
10: La minchia.
17: La risposta è semplice.
10: Quindi chi resterà di notte?
2: Vabbè, te lo faccio dopo. Va bene.
17: È il singolo.
2: Sì, ma ti faccio anche qualcos'altro magari.
17: C'entra la vita,
10: Pallo era lui. Ah.
2: Ok.
10: Mors tua.
2: Stavo
10: share your body, sono tutti a voi. Leggendo il proverbio a modo mio, no? Mors tua,
2: fine.
10: Ah, vero, con Vampire Armando.
17: Quanto sono là?
10: Siamo inventati. Mai abbastanza, secondo me. Mai abbastanza.
17: Sì. Siamo inventati.
10: Siamo inventati i proverbi con un nuovo modo, un nuovo motto, un nuovo modo di dire. Tipo, tanto va la gatta al lardo che porco Dio. Oppure, chi rompe paga è porco Dio. Oppure, moglie e buoi e porco Dio.
17: Tutto così.
10: Sì.
17: Facilita le cose.
10: Sì, chi non risica porco Dio. Tutto così. Qualsiasi proverbio così.
17: Te ne puoi inventare di nuovo, il camper, porco Dio. Non sai cosa c'è dietro.
10: Non lo so.
2: Ma tu chi?
10: Sì.
17: Neanche quelle. Ecco,
2: Comunque, se devo dire il vero, io di Soma ancora non ci ho capito un cazzo. Non ho capito niente io di Soma.
10: Lo so.
2: No, in realtà dovrei semplicemente usarlo.
10: Sono 15 soldi, non c'è una... E 5 librerie.
2: Ma perché hai avuto pezzetti così?
10: Perché fa tante cose.
2: Io odio, e fai un programma unico che fa tante cose.
10: No, perché c'è uno scheduler.
2: Vedi già, chi ti seguo più.
10: Dai, piantala.
2: C'è uno scheduler. Sì, lo so. No.
0: Se vuoi fare, il semplice vuoi anche.
2: Ma tu stai parlando di quella con i comandi aggiuntivi? Ma sì, li ho aggiunti.
0: E se vuoi anche, se io lo guardo, tutto. Va bene, anche un programma passivo per questa mail, dice un modo di bene.
2: È che non ho messo i comandi sono perché non li sapevo.
0: Io ho fatto scelte di comando neanche di leggere.
2: Perché non lo chiamiamo Sodoma invece di Soma? Facciamo una Don di Soma e la chiamiamo Sodoma. Ma lo stai registrando il seminario? Registra.
10: Ah, con il microfono.
2: Sì, con il microfono incorporato.
10: No, fa cagare.
2: Ma dove cazzo ce l'ha? Un mic. No, è fino alle 6 di mattina. Arfala ce l'ha.
10: Poi caffè.
2: Arfala ce l'ha. Io ce l'ho, ma mi serve.
10: Vai a dormire.
2: Vai a dormire.
10: No, è complesso, è molto complesso.
2: Comunque se parli vicino al microfono, anzi tutti i volumi, se parli quella mia male non dovrebbe farlo. Anche se si sente male, basta che si sente. Così lo buttiamo subito online. Poi non c'è niente, certo, poi non troviamo il microfono.
10: Peccato che non c'è più il store, quello è un po' un problema.
2: Aia, porco Dio!
10: Cioè, questo se lo seguono, cioè, questa notte, voi dormite in tenda, io dormirò per terra. E poi dici, vedi che dobbiamo ancora installare un sacco di cose.
0: Io ero morto, quelli che ci abbiamo
10: guarda che bello che sei appena svegliato.
2: C'è la Slapware 10? C'è la Slapware 10? Non è nostra. Però c'è. Non è nostra, però c'è. Ah. In realtà, se volete donare qualcosa di più al Freaknet, per noi va bene.
18: Tanto quando ne fanno più dirigenti del Freaknet per essere un bel esame di donare.
2: Già. Tutti in fumo.
3: Se rubano, che fa? Apriamo lì.
2: E niente arrosto.
18: Chi è che ha da scambiare 10 euro in 2 pezzi da 5?
2: Bene. Tranquillo, adesso glielo io.
18: Chi ha 2 pezzi da 5 gliene diamo uno da 10? Io ti do un pezzo da 5 e ti taglio la faccia.
3: Tagliati la faccia. Dai, chiama la parma, sei già ora.
18: Io non posso tornare a casa.
2: Ma no, dai,
3: Asbesto!
2: Ma gli occhiali dove li hai messi? Nel porta oggetti fricchettone.
3: Porta oggetti fricchettone. Chiavo.
18: Guarda, ti regalo anche.
3: Porta oggetti fricchettone, non è questo?
18: Questi ce l'hai. La locandina delle
3: strutture. Porta oggetti fricchettone. Qual è il porta oggetti fricchettone? Qual è il portoggetti fricchettone di asbesto? Portoggetti fricchettone.
18: Dai, quello blu appeso.
3: Ah, quello blu appeso.
18: Più fricchettone di quello.
3: Sì, ma siccome ho guardato e non le vedo.
18: Ma sono dentro nelle tasche. Beh. Sei minchia, neanche sai cercare.
3: Pezzo di pu.
18: No, qua. 5 euro.
2: Sono proni.
3: Proni e sucanti. Rampanti come le. Troia il calore
2: morto. Sai, Gesù Cristo a me fa schifo.
3: Sì, a me no. Io lo amo. Sono nel cuore.
2: Nel dietro lo ami.
3: Nel cuore.
2: Hai dormito?
3: 1:30.
2: Minchia.
3: Mi ha fatto benissimo.
2: Beh.
3: Eccolo dov'è? La morte.
2: Ancora dov'è?
3: La morte.
2: Il porco Dio di
3: Adè. L'ho trovato.
2: Ma che cos'è?
3: Pensava a lui.
2: Ah sì, ma infatti io l'ho trovato morte. Per terra e me lo sono conservato.
3: Porco Dio. La morte,
18: ma è solo serio pure uno stabilito che
3: l'ho una volta solo. Torna Cristo, lui ti ama, torna Cristo.
18: Alleluia.
2: Guarda che tua mamma ha ragione.
3: Lo so, infatti
18: tua mamma è con me.
3: Ogni volta mi dice il Signore ti accompagna, io faccio il ritorno che sono solo. Allora c'è sempre qualcuno.
2: Il Signore è sempre con noi. Che in realtà.
3: È un pezzo
2: di. Vabbè, va, stiamo zitti che è meglio. Se no qui diventiamo tutti preti.
19: Di Kalimba che andrò in giro a
2: preti,
19: mandare
2: preti.
19: In acido persone.
2: Come?
19: Fornicimi di Kalimba che andrò in giro a mandare in acido persone.
2: Di che?
19: La Kalimba.
2: Ah, non so, ce l'ha Alp.
19: Ah, ce l'ha Alp.
2: L'ho accordata in modo super anal fecal transsemen.
3: Thank you.
0: Pardon.
20: Pallotron, vai a vedere la Repubblica.
2: Tu vai.
0: Thank you.
20: giù. Porco Dio!
4: Porca Madonna!
20: Dio cane! Porco Dio! Bene, è l'ora dell'antistaminico. Lavorando. Ah, prendimi quella butta mimetica. Adesso.

0: Nokia.
1: Hai
0: Nokia? Come no. Cellulare?
1: No, perché?
0: No, per un caricabatteria allora prendi il mio, perché se ce l'avevi qua portata di mano usavo il tuo.
2: Correggere tutti i documenti che vengono accettati.
0: Dove mi conviene attaccarla?
1: Non qui. C'è una ciabatta lì per terra. Sì, sì, fuori.
0: Lo metto dentro il cellulare, ok? Così.
2: Bella fuco a manetta.
3: Ci sturo le morrone.
2: Sono cantante le minchie. Amore molto tua parte. Era meglio che il cavo nel canale.
3: Vai, vai,
2: Playboy.
3: No, non sono un playboy.
2: Playboy. Un ragazzo romantico.
3: Ah.

0: mi ti schifo l'altro e ti puoi stare iniziare. Ma com'è che ancora stanno cosa male con lo capotano? Ah, allora non è via. Buongiorno, avete mai visto passare un ragazzo di voi? È la mia, perché mi metti la zavagliare? Ma fuzziano, com'è fare? Goodbye!
1: Certamente!
0: È quello che ti mangia i cani, fa così! Mangia la mia! C'è il Palermo, chinichini, i cani! Ci sono cani, non c'è chi è! Com'è che sogno vivo? Franco io, sai! Non mati! E poi la scena dove c'è questa latta è dietro casa mia, lo che in fondo sono le case popolari della Spagna, c'è anche Spagna, c'è anche Spagna.

0: Gesù, Gesù!
1: Tu è un complesso!
2: Vieni a cantare buono! Se no ti scippa a riccio, capisci?
0: Fucking Jesus! Jesus.com. Fire Garden, qua in Tropica ti sta salutando, che ti ascolta.
2: Ti ascolta?
0: Eh certo, ti sento. Da sempre.
2: Allora beh, registrami.
0: Sì, sta già registrando, non ti preoccupare. Prova a mettere questo microfono. Forse si sente pure meglio.
3: Ciao Elisa.
4: Elisa.
0: Si sente meglio così? Vorrei capire se sono con questo nella Nintendo o sono meglio.
3: Pregno è pronto?
0: Ditemi se si sente bene o no.
3: Si sente bene?
5: Non capisco un cazzo.
3: Ma perché usi?
5: No, perché olandese. Posso sì, comunque, stanno parlando con
0: me. Si sente prono?
6: Porco Dio, sono venuti con la gru, lo sapevo.
7: Io la settimana passata le barricate e ho capito che se vengono con la gru non c'è.
5: Ma cos'è la
7: cosa? Non c'è la cosa, non c'è la cosa.
6: No, qua, due scale tipiche
7: si barricavano e se quelli devono salire da sotto, tu stai sopra, non pensavo. Però se salgo da sopra,
5: faccio presidiare sopra. Non sono abituati per fare,
8: Non è un flex.
0: Troppo fatica per lei, dico.
8: Ma non so, troppo bene, qua c'è un fresco. Che fai? Che musica?
0: No, stavo facendo un CD a un amico e sistemavo un po' di cose, un raccoglitore.
8: Beh, è branzato.
0: No,
8: sì, è qua.
0: Un po' di soldi. Come va? Che fai?
8: Sì.
0: Deciso al volo di partire o?
8: Sì, siamo tornati in chatte e iniziamo.
0: E vai, andiamo, avete fatto benissimo.
8: Sì.
0: Ci avete messo molto?
8: No, dalle 9:30 a Messina siamo arrivati alle 4.
0: Di sera?
8: Sì. Neanche tanto.
0: 9:30, 7 ore.
8: Perché abbiamo cambiato salario.
0: Cambiato?
8: Abbiamo preso la strada
0: lenta. Ah, non siete venuti in macchina?
8: No, questa no.
0: Mi sembrava in macchina. Ti saluta in Tropica, ti sta sentendo?
8: Sì?
0: Sì.
8: Ciao!
0: Ma egli ascolta e saluta nazistamente.
8: Bellina. Peccato non è venuto.
0: Prima c'era Enea che saltellava con la musica degli Offspring. Oi, ho un mal di testa.
5: Verbo della morte.
0: Ora faccio una seconda colazione.
8: Al bar?
0: No, qui.
8: C'hai tutto tu? Mm-hmm. Torna a manuale, va?
0: Sai che abbiamo i tuoi quaderni?
8: Ah sì, mi sono scordato.
0: Immagino che ci tieni tantissimo.
8: Sì. Vabbè, tanto lo so, sono sicuro.
0: Quando mi ricordo li porto a Nibia, la vediamo un po'.
8: Non ti ho lasciato due?
0: Credo che sono due, sì.
8: Vabbè.
0: Oi oi. Devo assumere farmacia.
8: La farmacia?
0: Sì, devo prendere qualcosa per stare a dire.
5: Guarda, non limitati.
4: Come va, Svesco?
0: Ma un po' di mal di testa.
4: Sì. Stai streamando in diretta?
0: Come?
4: Mando?
0: Sì, sto streamando e ho cambiato microfono e questo si sente veramente meglio. Bello. E comunque, ok. Io saluterei il Lug di Verona a questo punto. Che ovviamente il Lug Verona deve sucare, assolutamente. Così.
9: Ma non l'hai contato una volta? Mi
5: cioè, vieni?
9: Io mi siedo.
0: Hai uno stronzo sui capelli.
9: Volete di bene?
0: No, niente.
9: Esatto, mi puoi mi ospiti
5: uno stronzo su un angolo?
0: No, no.
9: Hai
0: no. No, devo cucinare, devo spostare cose, quindi no. Però no. Forse dopo. Perché sennò non mi muovo più. Sto cercando di capire che cazzo fare.
7: È già arrivata mentre la regione Sicilia.
0: Sul mal di testa.
9: Non
0: no, io ho da prendere. Però per prendere devo mangiare. Per mangiare devo cucinare. Per cucinare mi devo alzare. Cosa è scritto?
5: Poi accenderà e lo smetterà.
4: Sono un romantico.
5: Che? Perché?
0: E qual è il problema? Resina degli alberi?
4: Fammela vedere, fammela
9: vedere. Sarà che il monitor mio è piccolo e quindi si nota perché hai poco.
4: Non ho capito.
9: Guarda, proprio ho fatto la piccola piccola.
0: Cuccioline?
9: Sì. Se guardi le macchie sono piene.
4: Vedi che io mi faccio una cosa a te e dopo tu me la fai a mia. Vedi che a te piace. Ma le altre?
9: Vabbè che si leva però mi sa quel cazzo.
4: Ah.
0: Fammi. No, fai passare un po' di tempo, va. Devo riprendere.
4: Sei in coma?
0: Sì, no, siccome devo cucinare, devo spostare un po' di cose.
4: Dimmi,
0: di ho no, mal di testa.
4: Ah. Anche io.
0: Mal di testa per me.
4: Ora ti libero qui sopra. Libero
0: un po' paranoico.
4: Se sapessi dove cazzo stava wireless sarei più felice. Oh! Minchia! Mo l'ho trovato!
0: What?
4: È il pezzo di plastica che copre questo.
10: Mettitelo nel culo allora.
0: Mettitelo nel culo allora.
4: Nel culo, nel
10: questo,
4: culo!
10: Questo, quello e quello.
0: All'interno delle mucose anali.
4: Dammi tempo, leggerò la posta e poi lo farò.
0: Sai che copre?
4: Il flat, questo flat. Magari ce lo rimetto tutto, mancano tutte le viti, quindi ci si incastra da Dio.
0: Sì, in effetti ci si incastra. Ma dicono che si sente rumore in sottofondo.
4: Boh, io non ha vite. Anche altre viti. Ma perché salta quella roba così? Fate river, porco Dio.
10: Gente pala di larga.
4: Però non trovo la wireless.
5: Mi fai schifo, sei un soldato di minchia.
10: Allora proprio vuol dire che non sbaglio. Non so cosa devo fare. Mi sono preoccupato se fosse stato a contare.
9: Io ti posso toccare un po' per il telefonino?
10: Non fossi stato un soldato di minchia.
4: Dove cazzo stiamo a wireless di minchia?
0: Oh, se smentiti i discografici, il peer-to-peer non è causa della crisi.
5: Stai sbagliando la schiena, ne ho solo uno.
0: Ti è bastardi.
5: Pezzo di foca, va.
4: Dino, Dino, siamo colosi, Dino.
10: Siamo
4: colosi,
10: siamo colosi,
4: siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi, siamo colosi
10: Oh, per dire una cosa, ma lì
0: arriva uno identico a casa, su cui è passato sopra un'automobile.
9: Forse questo per sinistra
0: una merda,
9: perché se lo tieni in tasca è fatto
10: questa malattia
9: si impiglia, quindi basta che fate in primo
4: e non vado in giro. Anzi, no, forse ce la faccio.
0: Come va?
11: Sto dormendo. Tu ieri sei andato a letto presto. Sento dietro. Brava personcina.
9: Non ce la facevo.
10: Io mi guagliassi.
9: Devo fare presto, era l'una, forse le due.
11: Non so, sono venuto a fare un giro verso le due e cazzo là. Collasso, gente morta, ovunque. Chiuso nel camper, barricato, a dormire.
0: Con i tappi nelle orecchie. Dorme benissimo con i tappi nelle orecchie.
11: No, sei un rincoglionito, come con i tappi nelle orecchie, dai.
0: Certo.
11: Come fai a dormire con i tappi nelle orecchie? Dopo quando te li togli sei un bordello.
0: No. Fa comunque bene. Oh mio Dio. Ci sto mettendo più del solito a riprendere.
12: Adesso c'è anche la wireless.
11: No, sto streamando.
0: Sì, ma sono in rete, sto streamando, ci stiamo ascoltando, il microfono sta lì.
11: Che bello, vedi?
0: E sentono, la gente sente, percepisce. Catania, i magistrati catanesi hanno imputato il reato di pirateria informatica. Oh, che cazzo è successo? Chi sono questi cosiddetti pirati? Che cazzo hanno beccato?
10: Senti ragazzino, chiediti prima di riprendere.
11: Sei verso il seminario sulla privacy?
10: Non c'è anche la gente magari qua. Hai capito?
11: Io sul seminario ma sta interessante, ma interventi anche. Anche perché mi si romperebbe la
10: faccia. Mo' sbraiti di me.
11: Questa cosa dalla forma di un incursore anale è un'antenna.
0: Sdominata banda hacker, 20 denunciati in tutta Italia. La polizia postale di Catania ha scoperto e combinato una banda di pirati informatici che attaccava siti istituzionali come quello del Ministero delle Finanze e di varie università. Sono state denunciate 20 persone, tutti giovani, tra cui 6 minorenni, praticamente famiglie e benestanti di Palermo, Reggio Calabria, Cosenza, Napoli, Latina, Viterbo, Frosinone, Bari, Foggia, Savona, Milano, Bergamo, Rigo, Bologna, Perugia e Terra. Non c'è nessun catanese, che cazzo c'è? Vabbè, fra cui, quindi, la via della morte. Per la prima volta in Italia è stata realizzata dei pirati informatici dotati di associazione a delinquere, non è la prima volta invece, finalizzata l'inclusione degli elementi di sistemi informatici. Ah vabbè, il procuratore aggiunto di Catania Enzo Del Potta, a posto siamo, ancora questo non è andato in pensione, sto stronzo che ci ha fatto di tutto per buttarci fuori dall'aula, figlio di suca minchia. E il sottotutto è Alessio in minicolpo. Nonché il procuratore prima di Catania Gaspare La Rosa, il procuratore Angelo Busatti. Gli investigatori hanno accertato che attraverso una chat chiamata IRC pianificavano e concertavano gli attacchi di siti utilizzando nomi in codice come Zeus o
11: Sirama.
0: Il sistema era detto zombie, si inserivano nei PC di persone ignore attraverso cui lanciavano i loro attacchi. Chi sono questi che hanno arrestato da Catania? Chi sono questi qua? Ne sai qualcosa?
13: Denunciato a banca anche.
0: Catania?
13: Banca anche 20 denunciati in tutta Italia.
0: Però non c'è nessun
11: di
0: nome.
11: Nessun catanese, bravo.
0: Io comincerei a fare un giro di telefonate. Oppure me ne fotterei allegramente.
9: Secondo che è successo?
0: Se ascoltaste Radio Cybernet lo capireste.
9: Banda anche 20 denunciati in tutta Italia.
11: Sì, sarebbe bello, vabbè, dovrebbero collegarsi allo stream da qui.
0: Le indagini vengono da Catania.
11: Sì, si faceva a Catania, si faceva.
0: Vabbè, quella la fanno per motivare il decreto di perquisizione. Vabbè, no, non ce l'ho bisogno.
14: Zeus.
9: Si sta più là.
0: Chi sono?
11: Hanno fatto una.
0: Chi possono essere?
11: Sgominata banda extra.
0: Sì, però mi interroga se sono Napoli Latina, così.
11: Proprio di Catania, 20 persone.
0: Ma quanto? Forse ma è partita da Catania.
9: No, da Catania sono stato fatto.
14: Vabbè, come mi dice fake.
9: La polizia passare
0: da Catania, se non occupato. Si vede che la denuncia
11: è
0: da
11: Dio, minchioni che
14: buca. Ma dov'è?
9: Ma
14: su quale giornale?
9: Sbesso
14: di oggi?
0: Sì, lo sto facendo. Anzi, forse è già finito. Finito?
9: Questo ti volevo prendere.
11: Grazie. Ah, vedi, c'è la docking station.
0: No, è una...
11: Questo è il server del camp.
0: È una fucking station. Te lo segno, dai, te lo scrivo. Apple Seed è del mio autore preferito.
11: Ah, bellissimo, mi ha fatto pure Apple Seed, grande. A me piace tanto Apple Seed.
0: Ah, il fumetto hai letto?
11: Sì, sì.
0: Non l'hai visto mai il video?
11: Press, no, non video mai. Ho letto quelle.
9: Ma c'è il... ma il...
0: mamma mia.
9: C'è nel pezzo sul...
11: ma il fumetto no, vi ha consato.
0: No, il cross cable con il...
9: no, perché io non ho DVD, però potrei sfruttare.
11: Bella, bella.
9: Io qualcosa.
0: O su una PCD.
9: Dove mettersi qui.
0: Ah, vero. Io avrei un posto.
11: C'è l'antica tecnica del lascia l'indirizzo e ti spediamo i cibi.
0: Ti metti lì, dai.
11: Cioè, continuo a fare io, che sono sempre portatile.
0: Sì, davanti.
11: Segno la gente che roba interessante, no? Lascia l'indirizzo e ti
0: scrivi. Scrivi i cavi. Qua, magari sotto il furgone.
11: Non è che puoi girare con 200 giga di disco per scaricare tutta la roba che ho pagato.
0: Cacca e suca.
11: Bene, queste notizie. Chi è il giornalista? Segniamocelo però, perché.
0: No, è uno dei nostri.
11: Bello.
15: È allineato su.
11: No, perché ho visto la precisione della notizia. Sulla chat chiamata IRC, la banda di hacker che.
0: Ah, il giornalista del.
11: Il giornalista della notizia, sì, esatto.
0: Le altre news, esatto. L'articolo è firmato Le altre news.
11: Signor Le altre news.
15: È firmato a vergogna di firmarsi. Due parentesi, una aperta e una chiusa.
9: Questo ordinatore si scalda come la morte male.
11: È una presa. No, nulla può sembrare strano qui dentro.
14: Adesso spesso inizia a fluttuare. Oh. Nulla può sembrare strano qui dentro, spesso si libra in aria.
11: È la migliore faccia che ti posso offrire.
0: Che figata.
14: Cosa, la digitale?
11: Compenso, ho visto tutte le tue di facce.
0: Quali?
11: Quelle dell'album.
14: La tua mamma.
11: Facce.
0: Ah, facce.
11: Facce. Come sprecare banda.
0: Sì, sì.
11: Le scaricate tutte. Ho una collezione di foto delle tue facce. Questo feticismo. Feticismo visivo.
0: Ma nessuno mi copia cose a me, mi?
9: Che cosa vuoi copiato a te?
0: Film, roba, materiale protetto da copyright.
11: Stai attento che la guardia di finanza, gli amici della guardia di finanza potrebbero sentire.
0: Ma la cristografia mi viene in aiuto, occultando in modo che essi non possano discernere.
11: C'era qualcuno che aveva tutto l'archivio di report.
16: Scusate, avete del materiale protetto da copyright? Cazzo. Vorrei violare il diritto d'autore se possibile.
11: Anzi, devo cucinare.
14: Vado. Ecco. Thank you.
4: cucinare, insomma,
16: devo fare la colazione.
17: Mi infastidisco se occupo questo spazio.
16: Diciamo che ci penserò.
17: Ok. Fammelo sapere per tempo. Prima di uccidermi con qualcosa.
16: In particolare sono un'arma impropria.
17: Salve. Salve, sono un'arma impropria.
16: Vabbè, ti sei perso la notifica del giorno.
17: Quale?
16: Procura di procura di Catania. Banda sgominata, banda hacker, persone in tutta Italia.
17: Minchia, banda hacker,
16: esatto. Si trovavano su una chat chiamata io, quindi
17: minchia. Allora sono in pericolo.
18: Ecco, è a Roma, ce lo dico. A Roma,
17: No, è
18: in Abruzzo, ti consiglio.
17: Sì. Non l'ho recuperata, aspettate che mi stava troppo per fare la spalla. Poi se non ci stavo video, sono arrivato io.
4: Salve, Cristo è morto.
18: Il petone, della capanna dello zio Pistone.
4: Partecipa anche tu alla grande festa del Sodomo.
18: Benvenuto nella meravigliosa orgia
17: del
18: pissing
17: anale.
18: Sono io.
4: Io?
18: Mia sorellina, 15
17: Ciao,
18: anni, gran mattina.
4: Donna in carriola, spalle cazzo duro.
18: Nel culo son di più.
4: E mia mamma che ha 100 anni, ma nel culo son di più. Che cazzo fai con quel coso? Me l'hai fottuto? Eh? Ma è mio? Cosa fai? Devi andare a mettere un enorme stronzone. Poi a me passava poi in antisonico.
18: Io
4: ce
18: l'ho detto.
17: Sì, ma tanto SMS non c'è perché ci devi slack.
4: Sì, ma te la ficchi in culo la cosa per il naso.
17: Forse
4: no. Va bene.
17: Player
4: non è che compilato, cioè, sì, no,
17: è Gesù il Nazareno! Ovviamente! Cioè, ma cazzo tutta l'application,
18: non so per capirci. Ha dato
4: altro. Doccami la stazione, dai.
16: Ah, uno, due.
4: Oh, funziona?
17: Cosa questo? Ma perché avevi dei dubbi
4: sulla tua installata?
17: Certo.
4: Porco Dio, no, non sulle tue capacità, giammai, ma sulle sue capacità di funzionare.
17: Le sue capacità di funzionare
16: dipendono esclusivamente dalle sue.
17: In realtà le precedenti un po' sminchiato.
4: Cioè?
17: Ogni tanto non legge, però ne avremo un nuovo d'arco.
16: Suo?
17: Sì, abbiamo uno supportato, sempre senza sabattino, ovviamente.
4: No.
16: Ce l'ha...
4: Sai dov'è? Fallo o non ce l'ha? Pallo, hai la crimpatrice? Crimpami, crimpami.
17: La vuoi?
4: La vuole egli. Bastardo è Dio in tutte le sue forme. Bastardo nell'anima. È un reggi incensi. Sì, è un cosino di ceramica. Fatto dai bambini cinegri.
17: Senti, guarda, c'è un porta CD trasparente lì.
16: Trasparente.
4: Io lo so cosa vuoi. Se vuoi questo.
16: Vuoi snapper. Goditela. Tanto che non ci crepa.
17: Reggi che sue.
4: Non è tanto.
17: No, in realtà tra l'altro poi ci sono, tipo...
4: Ma aveva già la disco suo dentro?
17: No. E poi ci sono 160 MB di RAM, però in realtà la DIM dentro è da 256, quello che avete a metà.
16: Più con la
4: vuoi un cornetto lì? Però io devo far colazione.
17: Guarda, comunque dentro c'è... C'è una DIM che sarebbe bene recuperare.
4: Sono dei cornetti, sì. Poi prenderò uno. Aspetta che me ne lasci due.
16: Sì, che mi sono fatto la 10.1.
4: Però c'è il pane, ci sono i biscotti. C'è il formaggio. Hai l'anima della morte nel cuore.
16: Porca troia, è vero, non me la
4: anche
16: sotto il
4: culo.
16: Boh,
17: minchia.
16: Sono tutti quei sorgenti. Tutti i 4 cd sono anche sorgenti. Bella. Bella la slacca. Dici, ricompila, è lui ricompila.
4: Sì, bella la Slackware. Aggiorna le libc. Aggiorna le libc su Slackware.
16: Fatto?
4: Sì, ma a quale prezzo?
16: Il sangue!
4: Anch'io l'ho fatto. E da quel momento in poi ho detto basta Slackware.
15: No, ma che cazzo,
4: scusa. Installa mPlayer completo con tutti i plugin. Sì, anche quello,
17: quello lo faccio normalmente
4: per farlo.
17: Quello lo faccio normalmente.
4: Io mi sono convinto di installare Gentoo quando ho fatto Emerge mPlayer e vedevo tutto dopo.
17: Io vedo tutto e faccio a mano.
15: Esatto. Tu ormai ti sei convertito a AutoFS.
4: Emerge mPlayer. Fine, me ne sono andato. Sono andato a farmi i cazzi miei. Sono tornato e vedevo i film.
7: Ma poi le fatti i gattista le padella.
4: Debian merda.
15: Ecco, almeno qualcosa si è salvato.
4: Debian merda.
9: Ma anche io ho bisogno di stall package.
17: Vabbè, magari sono due modelli di sono di film.
7: Senza scrivere su una tastiera.
4: In effetti penso che passerò la televisione. Prossimo meeting col televisore sotto braccio.
15: E
4: lo metto lì col telecomando. È vero. Però sotto nudo. Ma Apple è avanti. E di dietro tutti quanti. No, per Apple ci vuole l'uso consapevole. Questo, ma quello è nuovo?
17: Per Apple ci vuole, porco Dio, ci vuole.
4: Ah. Ah, sì? Quindi perseveri.
17: Ma diciamo quella cosa della AirPort del connettore.
4: Ma il titanazzo? È prono? Sì.
7: Appena faccio il backup.
4: Il legname, ma veramente Antani sarebbe darmelo nelle mani. Lo faccio di asfalto, il portatile di asfalto.
17: Faccio vedere il mio di titano. Come ridotto in asfalto sarebbe meglio.
4: Minchia.
9: Asfalto.
15: Giorgi, Giorgi, dai che si può
4: sì, ma è tutto per me. Cosa devi mettere? Cosa devi metterci? L'acqua io ce l'ho. Comunque se volete mettere una bottiglia, ci sarà una bottiglia, ci sta, ma una. Che è piccino. Potete prendere delle bottiglie, se si mettono una a una.
17: Buono. Ma che madonna di Alone,
7: Vabbè, che cazzo?
17: Ma che schermo
7: del portatile? È meglio, che cazzo?
17: Ma è meglio?
7: Meglio per me è...

0: Io so che Dio è corpo. Ma non immaginavo così tanto corpo.
1: Che è successo?
0: Assolutamente niente. Su Sorket standard.
2: La MD64, infatti scaldo un po'.
1: Ho pescato un giovane.
0: Che giovane?
1: Dopo un po' di calcio, facciamo diventare.
3: La mia, porco Dio!
1: Carlo Maria Giarrizzi.
0: Ancora stanno giocando da
1: come? Sì.
0: Madonna.
1: Sono tre anni ormai.
0: Minchia.
3: Mi visualizzi.
1: Allora, ho iniziato con le mette. Io ho pescato un muore.
3: Mettiamo un po' di musica di Cyberman.
0: No, nostre
3: cazzate.
0: Che percepiscono fino all'ultimo cosa realmente siamo.
3: Culo.
0: Pronarti. Aino di Gesù. Ah, porco il Signore maledetto. È Dio. Io vi bene.
3: Gustosa.
0: Thank you.
2: Eri tu? Che eri tu?
4: Mi ha un cazzo di bottiglie che solo lei pesa per solo lei pesa per quasi tanto. Io buono.
5: L'olio nelle bottiglie di plastica
6: devi usare.
2: Ma fanculo, non c'è
5: la pizza a pranzo del diavolo.
6: No. Oddio,
4: sì. Come si? Così.
5: Con l'olio,
4: non lo so.
6: Ma questo è scemo, ma questo è scemo di orgoglio che ci mette? Ci mette?
5: Sì. Ma c'è deal. È bello. Non è chiaro. Non lo so, devi parlare con Manuel che forse è bello.
6: Appari.
7: Senti ti amarato! Miscredente!
5: Dov'è Crespo?
7: Deve vendere la magliettina
5: Scegli Your Body. Quanto costano le Scegli Your Body?
4: 10.
5: Vuoi uno taglio? No, io non so The Speaker. Ti faccio il banchetto, porco Dio.
4: Guarda che
5: è
4: ok. Non ti passano lento questo qua.
8: Dopodiché ci credo di...
4: Io l'ho preso sul linguale e messo lì per il
8: merito.
5: Dov'è il ragazzo delle magliette?
4: Claritin, l'ora
5: di
4: non
9: lo voglio rischiare col
5: tuo. Volevo le magliette, non mi ricordo.
4: Non serve un cazzo, non c'entra un cazzo. Non interagisce nella maniera più assoluta.
9: Non ho mai provato queste cose, non le voglio provare.
4: Vabbè, allora stai male, cazzi tuoi.
9: Dai, vediamo, dai.
4: Porco Dio, siamo nel terzo millennio, presente il principio attivo
9: della no.
4: Ma tu hai studiato biologia? Scienza naturale. Quindi fai un informatore scientifico comunque con funzione di causa.
2: Più o meno.
4: Più o meno sei un farmacista però.
9: No, però comunque sempre biologia.
4: Formi gli esempi, gli effetti, l'interazione.
9: Vabbè, privato non importa. Perché noi non facciamo biochimica, non abbiamo fatto.
8: Infatti ero tentato di ritornare ex
5: io sono un fatto 32 con problemi di sono costruito un modulo del kernel aggiuntivo al tutto di filo fissato con un grado che permette di avere una console di tutto abbinata sulla 3128 così di girare anche tutto senza che
8: però dillo più fatto che sarà il microfono non ce la sente non pensano che sei serio
5: ma è ancora qui
8: non lo so chiedete a un altro se ne occupo un altro ce l'hai ancora più mitico tesserino no non lo so se ne occupa un altro
4: Una delle poche cose che mi ricordo del meeting di Catania, che chissà perché è andato cancellato dalla mia memoria, sei tu, con tutti i manuali del PDP-11 aperti sui tavoli, è un ricordo bellissimo.
8: Beh, ci sono altri ricordi.
4: Al centro della stanza con questi manuali tutti aperti.
8: Quanto stavamo male quella sera?
4: Ma che cazzo ne so?
8: Quanto stavamo male?
4: Ah, tu stavi benissimo, guarda.
8: Io ero al mio centro. Come si dice a noi, io ero al mio centro. C'era Starrick, che cazzo di fine ha fatto Starrick?
4: Starrick non è potuto venire perché...
8: Dietro smontarle analmente.
4: Vediamo. Non è valido, però in teoria non potrebbe essere caricato.
8: Tornerà.
4: Era la guardata fatto così.
3: Sai chiamare il PPC dei servizi?
4: Può darsi.
3: No, quello no.
4: Guarda, nel PDB bisogna fare questa cosa, bisogna togliere tutte le schede superflue, come le schede di acquisizione, la scheda per il video, e cercare di farlo partire al minimo dell'hardware che ha.
8: Io non ho i manuali. No, io ce li ho anzi, io non ho ancora. Non ho ancora trovato come cazzo si fa a ripristinare i collegamenti del DMA. Che una volta che tu installi una scheda devi tagliare fisicamente.
4: No, non è detto, eh.
8: Beh, spesso quando usano il DMA devi tagliare fisicamente i ponti, perché il routing lo fai a mano, tagliando i fili. Quindi intervenendo fisicamente sul bus.
3: Non bei tempi,
4: sul backplane, sì.
8: Non bei tempi.
10: L'ho pure dovuta usare
8: per sempre, non potremmo sprecare watt preziosi. Sommando il poche risorse di questa terra e bruciando petrolio anche noi.
10: Quello piccolino, 6 ore per fare il boot, su di tutto alla fine.
4: Tu non hai dormito, eh? Ma cosa stai usando lì sopra?
8: Ovviamente come tutte le persone serie adesso.
4: Problemi di compatibilità?
9: Adesso trando un bug dell'incluso nella conversione dei binari da RISC a CISC, ogni tanto il binario guida spinge ad avviare, però questo è un bug del firmware. Ho letto su internet, c'erano petizioni con i 10 persone che hanno questo computer, quindi dubito che la...
8: Ma che
9: è un trans? No, è sotto 6. È un trans metal.
8: Un trans metal, un trans gay.
11: Sono troppo buono, non ce la posso fare.
4: Cosa?
11: Devo fare questa mossa.
4: La tua metà dov'è?
11: La mia metà è su a studiare.
4: Studiare?
11: Studiando.
4: Che cosa?
11: Sì, deve fare matematica. Cioè, faceva matematica, adesso fa il dottorato.
4: Già laureata.
11: Quanto è mio? 24.
8: Capottana. Ho fatto la primina, sei laureato in corso, ho preso l'ultimo anno di vecchio ordinamento, un culo della Madonna.
4: Fantastico, sì. Bella persona.
8: Bella persona.
4: Beh, dottorato vuol dire che gli piace assai.
11: Bello. No, io invece sto stimando troppo una persona che non è fan. Se sei laureato in matematica, poi è rimasto al dipartimento a fare il sistemista. Personaggi. Questa cosa mi mette ancora calore. Palle.
4: Grazie. E la BMW diversa, per cui non va in Svizzera. Sì, cioè, porca
8: come sarà?
12: Ma no, vabbè, intanto ci liberiamo, cioè chi lo usa si libererà di tutta la roba legacy. Almeno quello. Quello sì, insomma, architettura magari un po' fanno più pulita, la fanno nuova.
4: Dica, ma manca niente.
12: VRM Dennis Royo Minchione VRM
4: Penis Troio Penis Troio
13: così cambieresti trocchetti.
14: Io sono su Tank Girl.
13: Sì. Ce n'erano anche altri, non so che. Senti, cazzo, c'è spaventi ci stanno qua. Continua.
14: Penso che ci morirai.
13: No, vabbè, morirò comunque perché ce l'ho in casa.
15: Essilo, a mezzogiorno. Essilo,
13: cioè
15: a mezzogiorno.
13: C'era la latta, c'era la
14: mangano. Sotto la capanna.
15: Essilo, Essilo.
13: Secondo me in realtà ogni mattina...
15: Alle 12 di Le Boli.
13: Ah.
15: Capanna dei suchi.
12: Che cazzo è il
13: canone reale? No, il canone reale sta giù al poi, tra l'altro funziona un po' la merda.
14: Bisogna
13: posizionare. Ma
12: non c'è la scena. Il canone reale è quello che ha avuto il film rifatto, sì. Direi che non te la puoi prendere con la Vivi, se non funziona troppo bene. Salve, io ho aggiornato il film. Con un film non
13: sarei alcuni problemi. Gradirei.
14: Mi è morto il cane. Progio Bench.
16: L'ho tenuto per modifiche. Allora mi sono fatto una marea di blocchi, cazzo.
12: Il VP è la causa della non è la causa della crisi.
16: Era lento, via.
12: Ma perché chi era che sosteneva questa stronzata?

0: 14 ore, la maglietta. 14 ore.
1: Catania qua?
0: Catania,
1: Palazzolo.
0: Sì, lo so.
2: Sì, sì, 14 ore.
1: Vabbè,
2: oh, ma il tuo mezzo invece?
1: Il mio mezzo deve passare la revisione.
2: Hai problemi? Dicendo,
1: c'è la piena deluzione.
2: Anch'io avevo problemi di
3: revisione. Da qua.
1: Il problema è che su questa libretta della revisione devo fare una transazione perché sta.
4: Sì.
1: Vabbè, anche così.
4: Abbiamo scritto una
1: cosa così, però. In questa maniera.
2: Mi dispiace.
1: Quindi sino così in alluminio, lo spare in alluminio, lo spare con i petti, lo applico sopra, già atto.
2: Perché io neanche io lema. Ma la ruggine come la levi?
1: Gratti.
2: Scatolato con il tuo.
1: Vero. Poi doveva grattare. Però vorrei mettermi con tanta rotti comunque, però fallo. Questo però non è che sia ruggine, magari la ruggine sta più dando. Fallo, sai che ti conviene pure più qua di gomma, magari poi che caschi l'acqua, a me mi ha mangiato quello perché c'era proprio lo scolato.
2: Ma il solchetto è giù folla sulle guarnizioni e quindi davanti gli manca il solco, porco Dio.
1: L'angolo. Però questo se deve scendere.
2: È importante.
1: Non deve cascare.
2: Forse casca dietro.
1: Ma questo fallo subito.
2: Lo so. Devo fare tanti di quei lavori.
1: Perché io avevo tipo due buchi, uno da qua sotto, dietro per davanti. Poi c'avevo tre macchine di ruggine.
5: Un problema di batteria, scalda un po'. Fiammata. Giovani ingegneri.
1: Carinissimo, questo è il bagno.
3: Si trova in Italia.
2: Sul tavolino se ne va. Scusami, stavo. No, devi dire. C'è la doccia, il cesso chimico e la caldaia. No, al contrario.
1: Sono molto più comunque c'è.
2: Tutto di lato, per cui. Per cui è molto spazioso. Lo so. Ma non lo usava male.
1: Lo usava come macchina?
2: Sì, anch'io lo uso come macchina questa. Trovo bene. Pare. E quindi, vabbè, quando posso metto magari così. 80 euro.
1: Dove l'hai preso? In Sicilia? A Napoli?
2: Qua, sì. Col treno sono arrivato qua, abbiamo fatto i documenti. Guidandolo.
1: Ma dai. Che sta messo?
2: L'ho messo così, venduto. Lo ha dipinto tra tutti i punti di ruggine che c'è. Però sui evidenti problemi di ruggine, così. Per cui io l'ho visto e ho detto no, me lo vendo lo stesso. Però il problema è che lui ha dipinto e addirittura ha messo lo stucco in alcuni punti senza catalizzatore, per cui è rimasto molle. Mi accorgo di buco. Entro dell'ora lì

0: vado col travolo, con la, quella cosa ti raspa, la cosa ti raspa, tutto quanto. Stucco, di solito quella che poi diventa dura. Poi stucco e basta, e basta.
1: Tu dovresti rifare tutta la carrozzeria?
0: Guarda il lavoro che c'è, guarda il lavoro che c'è da fare qua è smontare tutti gli interni, cioè tirare fuori tutto
1: da dentro,
0: bisogna farlo da dentro perché è scavolato,
1: la movimentazione
0: levare tutto, sì, farlo da dentro, da fuori, sverniciarlo e riverniciarlo poi a forno da un carrozziere di qualcosa e poi rimontare tutto, che non è complicato, cioè ormai non mi spavento più di un cazzo, ho tirato fuori il motore con un amico meccanico, hai visto tutti i lavori che abbiamo fatto sul motore?
1: Tu davanti?
0: No, stanno qua, guarda,
1: un cazzo, due cose faranno il mio pizza.
0: No, si è rotto un pezzo della frizione, quindi abbiamo dovuto tirare fuori il motore per cambiare sto cuscinetto. E approfittandone abbiamo fatto di tutto. Il pianale era bucato, quindi abbiamo ritagliato pezzi di lamiera dal tetto di una Fiat Uno. È uno sfascio questo qua, non è un meccanico vero. Però se ne intende tantissimo. E ha rifatto il pianale. All'inizio abbiamo pensato, vabbè, per passare alla visione ti insegno un trucco. Antirombo, sai, quella specie di gomma liquida. Antirombo si passa sulle lamiere per evitare che vibrino, per attutire il rumore. Abbiamo passato sotto e sopra. E dove c'è il buco, foglio di giornale e antirombo. A pennello. E diventa un foglio di catrame, praticamente. E tu dici, ah, c'è la lamiera, ok. Invece c'è il foglio di giornale. Però non se ne accorgono i passi alla visione. Infatti qua è tutto... Cioè abbiamo smontato tutto. Tolto tutti i pezzi,
2: oggi il piede sul pianale
0: e poi alla fine abbiamo tirato fuori il motore.
3: Ah, ma c'è un po' di piede a
0: parlare. Sì,
3: c'è freddo. C'è freddo, c'è caldo.
0: Abbiamo lavato il motore, lavato sotto, visto che problemi aveva. Questo pezzo qua. Poi questo è dopo il lavaggio, tutto bello pulito, luci. Il motore qua. Io ero terrorizzato. Poi invece ho imparato un sacco di cose. Sistemato il motorino in avviamento, le candelette nuove. Cioè, mentre c'ero, guarda, tutto il pianale, tutto con l'antirugine.
1: Ah, mi hai fatto benissimo.
0: Fatto un lavoro di inferno. Poi ho eliminato cose marce, il centro di elettronico, ho capito come funziona. Ho rifatto l'impianto elettrico perché era una merda. Ah, e poi qua mancava sta cazzo di guida per chiudere il cofano motore che sta davanti. Vedi, è tutto marcio, quindi il coperchio che sta lì, tra i due sedili, c'aveva i buchi. Io ci mettevo un po' di spugna e una coperta sopra, mica sai il rumore che entrava. E allora abbiamo preso la lamiera, fatto il disegno, e col trapano e il taglio lamiera ci siamo messi lì, mi sono messo lì e ho ritagliato il pezzo. Questo è lo sfascio di dirottanza. E qua ci sono altri di foto. Sì, ho documentato tutto. Si è fatto il buco questa cosa e abbiamo messo. Poi ha rialzato tutti i bordini. Qua il pianale, sempre con un altro pezzo di lamiera. Ruggine, antirombo. C'è un mese di lavoro. Questa è la mia cagnetta pazza. Insomma, il pianale è venuto così alla fine. Tutto bello catramato.
1: È bello.
0: Cioè, prima dovevo gridare per parlare in cabina.
1: Ora no,
0: siete poi l'autoraggio. Poi avevo, in realtà tutto è nato perché avevo un problema al cuscinetto della ruota dietro. Sì, mentre andavo da lui per aggiustare il cuscinetto si è rotto lo spingidisco della frizione. Si è rotto lo spingidisco e ho detto ok, facciamo tutto. Poi ho chiamato gli ammortizzatori di dietro, che li ho trovati su eBay a 5 euro.
2: E li abbiamo anche testati per bene,
0: sì.
2: Eh?
0: Sì, sì. Minchia, siamo partiti che lui ha appoggiato il cellulare sul paraurti questo qua, di quello che sporge. Siamo arrivati a casa, strada di campagna, buche, eccetera, il cellulare era lì praticamente. Allucinante. Ah, qui ho fatto bollire il termostato per misurare la temperatura di apertura. In cucina. Con un termometro. E poi vabbè,
1: altro. No, mica, ma l'hai fatto benissimo.
2: Lì c'è un cazzo di davetto questo lì.
0: Cioè ora so come funziona, si sono messo le mani, l'altro giorno ci si è rotto, eravamo assieme, si è rotto il filo dell'acceleratore. Però ho sfilato la mano, ho visto dove era rotto, un pezzo di spago sulla farfalla della pompa iniezione, ho tirato, tac, funziona, con lo spago. Abbiamo girato 2 settimane con lo spago, pazzesco. Poi mi sono procurato, io avevo già il manuale d'officina che ti spiega i particolari del motore del telaio.
1: Eccetera, no, il top dopo.
0: Poi ho preso un altro po' di manualetti di ricambi e così.
1: Tipo la carica delle baffe trasfera tutto un tratto.
0: Tutta la documentazione del posto la recupero.
1: Perché così? E poi dici voglio FreeMM per Linux.
0: Mi è andato a fuoco il motorino del tergicristallo. Nel cruscotto ho dovuto smontare tutto per cambiarlo. Questo è 79.
1: C'è un ciclo di FreeMM infinito.
0: Quello è ancora più vecchio.
3: Ha 160 mega di memoria.
0: Sempre 242.
1: Ah, quindi 15 a termo ci arrivi.
3: E basta.
0: Quello è in condizioni migliori.
1: Se per caso sbagli e fai partire mozzina, dici no, vai a finire, vai a
3: 72. Ma cambia scena. Quello dovresti smontare il materiale da dentro.
0: No, ma penso che lo taglieremo col flex, il pezzo, lo ribattiamo e lo risaldiamo con la saldatrice a filo. È più facile che smontare tutto qua.
3: Cioè, devi indicare le seed dell'access point. Tra l'altro
1: sì, no, bisogna avere tempo infatti di starci lì da questi mezzi. Anche se
0: ci poi ho insonorizzato, ho messo spugna ovunque sotto il vano motore e davanti lì tutto il cruscotto è pieno di spugna, per cui è ancora più insonorizzato adesso. La spugna serve, aiuta.
3: Ma il calore
0: non è un problema, è comunque distante. Dove ci sono i tubi di scarico ci ho messo la spugna quella per le stufe con l'alluminio sopra. Qua c'era un buco, l'avevo sistemato che qua triacqua da qualche parte qua dentro, siccome scatola si allaga, si riempie e l'acqua poi rimane lì, per questo poi la ruggine si rompe.
1: Buco da sopra,
0: bucare tutti gli scatolati.
3: La forza, potenza.
0: Perché è un casino spostato.
1: Che percentuale va? La
0: 50%. Perché non voglio avere problemi.
1: No, ma che.
0: ho fatto io una riparazione, ma perché lo tiene.
2: Però non capisco
0: perché qua mi esce. Silicone, altro errore, perché il silicone assorbe umidità. C'è questa guarnizione del portenone, in realtà qua devo cambiare il portenone, non so se hai visto sotto, è completamente ammarcito.
1: Il portiere
2: è era bellissimo, con questo qua non è di diverso.
0: Guarda,
2: sì, sì,
0: sarebbe bello.
2: Ma adesso ci deve fare neanche Carcetto,
0: cioè scusa.
2: Carcetto, bellissimo Carcetto. C'è, intanto c'è la corrente, ci puoi mettere dentro un computer sano sano. Satellite, wifi.
4: Che vuoi fare? Voglio vederti le cure, andiamo con la macchina. Capisci? Gli diamo avanti qui. Andiamo, dai, diciamo gli altri.
0: Non c'è il tempo. Forse semplicemente lo tutto aveva preso male.
4: Dai, da bravo.
0: Vabbè.
4: Andiamo da zia allora.
0: Siamo un po' di vernici.
2: Devi stare di fronte al
5: microfono.
2: Dovresti stare di fronte a me, cioè invece di stare un metro da questo pallino. Non dove sta lui,
0: perché è pallino.
2: Vedo,
0: se va per dire.
2: Il problema è che io non riesco a vedere quella che vuole essere. Non lo so, è nodo, è riflettere come, ti devo andare come le fai. Per se li vuoi allargare, anzi no, se li allunghi gli spinti, se li vuoi allargare, però devi stare sotto bianco, perciò lo fermo dritto e sei una
0: vediamo la maglietta.
6: Chiedi alla persona, a me la persona sbagliatissima.
0: Sì, vediamo la maglietta. Possibilmente larga.
6: Non ti avevo visto, ti nascondi tu. Ti nascondi.
0: Allora, quale vuoi? Io ce l'ho ma non so dove.
1: Questa è
0: un attimo solo.
1: Questa
0: è
1: grossa. Pure che è congelata.
7: Io parto oggi.
6: Allora,
5: ti dai questo sapore che non è così milavo e non mi
4: siamo quelle che
0: te ne serve tanto?
5: No, no. Tanto non devo lavare
0: sono 8
1: niente sconto
0: no, no voi puoi offrire di più per sì. Sostenere il Freaknet e il Poetry Club.
1: Ma ce l'ho io
0: due e manco noi
1: tieni va guarda tieni ciao passo Prego. Chiedela così devi una birra, almeno da un altro.
0: No, no, oh, vedi, vedi, vedi i miei ex colleghi.
8: Sono
9: Rodi.
8: Ci hanno
0: trascinato. Io non offri qualcosa anche per il sostentamento.
1: Che vuoi? Andiamo.
9: Allora.
0: Io porno! Fabio! Fabio! Ma fai la doccia?
9: No,
0: la facciamo assieme! Non è andare dai proni! Parlando di
9: si è addormentato
0: una gamba.
9: Ma qua già è sempre sfondato.
0: Sì, prova. Cioè, no, sta là.
4: Sì, secondo me c'è che però.
9: Scusa, te l'ho perso questa cosa. È consentito. È consentito toccare il legnato, toccare il legnabile.
0: Oddio. Vorrei farmi pagare. Se fai una donazione al Freaknet Media. Magari, magari. Sì. Sì. Dico porco di andare via il web, no, io non riesco, no, io non riesco a fare stessi H, non si riesce a fare stessi H, non si riesce a fare stessi H. Che minchia!
2: Come si vanno a mangiare in centro, centro, possiamo mettere quei zaini in questo, in questo, sì, va benissimo.
0: E che festa?
2: No, così, perché se li voglio, perché se li voglio portare appresso.
0: E che festa?
2: Peggio che se li la...
0: Andiamo a prendere la pizza?
8: Hai capito? Ma mi dai un supporto fisico? Affinché possa levarmi, farmi al di sopra di me, al di sopra di me.
10: Compare.
8: Sono molto più alto.
10: Acqua?
8: Non so. Perché se lo metto qua davanti?
11: Non so. Intanto c'è il mio macchino.
8: Dov'è?
11: Da dentro.
8: Ti puoi guardare.
11: Non guardo neanche il mio.
0: Amici, sa bene probabilmente. Eccola qua.
8: Ho solo io.
0: No, è calda.
8: Poi mi dai.
0: No, aspetta. Potaggio.
8: Faccio il refill.
12: è bellissimo.
0: Buona pizza.
12: No, non ho fatto.
0: Ho fatto la colazione tipo abnorme.
12: La bella comunque,
0: tu hai pizza da Froccio Massimo, mi devi dare 3, mi devi dare 3
12: Froccio Massimo
0: 3 euro,
12: però
0: me lo
12: cinque. E bene, dai 5,
0: però io non l'ho presa da per... Ma la settima serie che ora inizia, Naitolo?
12: Cosa?
0: La settima serie inizia dopo?
12: Ma dentro
0: perché ancora dice ancora la partita
12: di
0: sì,
12: devo dire,
0: bravo, sono proprio senza la linea. Ah, 12.30, quindi ancora non è iniziata.
12: Non potete dire, sai che io ti dovrò levare dei soldi, però.
0: E ti aggiornerò. Ma io ho bisogno del banco. Mi dai un po' d'acqua, se no te li mando in qualche modo.
12: A me puoi anche mandarmi la PayPal.
0: Tu hai pizza? Ah, vero.
12: Cioè, con calma, nell'arco di un mese, perché io devo pagarci.
0: Te li mando con PayPal, te li posso prestare anche adesso.
12: Va benissimo, ti dico qual è l'account, tanto non
0: decide.
12: Ma io
0: non
12: voglio mettere la maglia.
0: Direi proprio. È anche un pompone.
12: Ho 602 account su PayPal.
0: Però mai così tanti?
12: No, ne ho due, perché uno che lo utilizzo per vendere la roba, però una volta mi sono sbagliato con un coglione e ho dato un altro indirizzo mail sbagliato. Mi sono arrivato su quell'indirizzo e ho dovuto farci l'account. Mica normale poi prendi.
0: Ma per intascarli come fai a prendere i soldi da PayPal?
12: Mi faccio fare bonifico da PayPal su conto bancario.
0: Ah, funziona. E loro spendono commissioni. Ma la cosa strana è che non ci trattengono nulla.
12: No,
0: non allora, hanno commissioni.
12: Quando fai il bonifico sotto i 99 euro si prendono un euro, sopra zero. Quindi è buono
0: se
12: ma
0: fai.
12: Ma c'è dell'acqua? Non ci posso lavare mai?
0: Devi accendere la pompa, aprire il coso.
12: Aprire il coso?
0: Sì, il coso di legno.
12: Ma ne sono 9, vado per scontato.
0: E apri. Esce un filino, però dai, basta.
12: In questo momento neanche il filino esce.
0: Ok, si esce.
12: Minchia. Ne esce di più qua che al bagno di sopra.
0: È calda. Io vado un attimo in bagno. Dai un occhio tu?
12: Sì, certo. Minchia, è calda. Ci si potrebbe fare la doccia con l'acqua che esce da questo furgone in questo momento. Sarebbe pure meglio di quella che c'è di sopra.
0: Certo, se si levasse il sapone sarei contento.
12: Che sto cazzo di finire d'acqua?
0: Questo adesivo Windows XP che fa è saldato, come cazzo si leva?
12: In realtà non si leva. Quale? No, si dovrebbe levare, solo che mi sa che prima del segno della colla, poi con calma, devo tirare via,
0: Evernine
12: sei qui.
0: Evernine sei qui. Mi sono messo in autismo
12: a giocare a scacchi.
0: No, sto vedendo le partite di un manageriale di calcio online.
12: Ah. Calcio online. Ah. Quello che stai facendo anche ieri. Anche ieri.
0: Esatto. Oggi sono le partite,
12: Io mi connetto. Sarei volentieri per scaricare la porta.
0: Ma io non si
12: No, non è che non ho ripiano, non ho la wireless.
0: Ce l'ho io.
12: Ah, dello zaino, mi sono accorto l'altro giorno.
0: Non ti volevo dire che pensavo di averla lasciata
12: perché pensavo tu mi avresti mangiato,
0: Ti avrei ucciso, infatti guarda.
12: calma, lo devo...
13: No, un
9: che devo fare?
12: DHCP? No, no, ti serve un IP del DHCP.
9: Ma poi c'è l'UF, poi c'è l'UF, tipo?
12: No, no, ci sono più access point, non c'è il web, non c'è il web su nessuno. No, fai il sì, fai il sì, Danny, per primo access point. Sicuramente c'è tank girl come access point. Vediamo un po', perché sull'asta c'è anche il DHCP, che magari viene più comodo. Viene più comodo. C'è ancora sì? C'è ancora sì?
13: Oddio. Oddio, va. Ah, molto.
12: Sì. Sì, vabbè, qui lasciamo perdere. Non ti c'è. Cioè io non riesco a... cioè io non riesco a fare SSH all'esterno. Esterno. Dai invio. Tipo ci sta 70 ordini da... 70 ordini da qui. Va un momento tipo.
9: Ma... Questo manageriale si è piazzato bene almeno per Nine. Una mezza sega.
13: No, sega. No, la cosa bella è che tutte le altre al confronto di classici manageriali al computer tutte le altre spade sono esseri.
9: Sì, in rete, quindi.
13: Sì, ma c'ha qualche 600.000 iscritti in tutto il mondo, sono tutte le leghe mondiali.
9: Calcio.
13: Il mercato, i giovani della prima verde, queste cazzate qua, il merchandising.
9: La tua squadra come si chiama?
13: C'è la Midari Superstars.
9: Che significa?
13: La Midari sono gli zampognari. Ah. In dialetto. Siete.
12: Prego. Hai fatto.
14: Allora
15: Thank you.
14: 50, 100, ieri 10 ore, io per luglio del 4 ore, io del 4 ore, io del 4
12: Masuki? C'è ancora un po' di allergia, compa.
14: Io non l'ho mai visto. Io sono andato vivo.
15: Chi si è stato avvolgente in prima persona e si è stato avvolgente? Vorrei metterci la bocca, me lo mostri?
16: Ma perché non le fai queste cose? Ma perché tu sei qui?
15: Andiamo
16: qua, no? No, ma perché di qui hai risposto? Perché sei qui?
15: Scusa che sarà...
9: Cicci, ci mettiamo qua.
16: Cicci,
9: no, ancora no.
16: Il problema è che io
0: Allora, tra pochi istanti inizia la capanna dei grandissimi
17: .net invalid argument, mentre Nvidia.net esce.
9: Se mi serve su quel suo. Ah, lo sento, ma
17: non esce. Utopia è irraggiungibile.
9: Non esiste. Ancora lo screen, quello vero.
17: Certo. La borsa la conosco.
9: La
17: borsa la
9: conosco. Ma conosci? Strano.
17: Il computer lo conosce lui benissimo. Dove...
9: Ecco, alla fine l'hai trovato.
17: Trovato posto.
9: Fammelo rivedere, va.
0: Questo guarda che bello il flat video.
9: Anche io l'ho usato questo computer.
0: Io l'ho rinato.
9: Gay.it. Quando mi vedevo mi sono che cazzo mai gay.it.
17: Dove sta?
9: Boh. Non lo so, questo gay.it l'ho attaccato. Perché ho fatto fondamentalmente ho fatto il
17: dov'è?
9: Gay in Austria, tu lo sai.
17: Dov'è?
9: No.
17: Vabbè, G24.it. Ok,
9: è diventato G24 in questo momento, è sempre stato gay
0: per noi, è stato gay,
9: è sempre stato gay.
17: Allora vediamo un po' come si sente. Mi dicono perfetto dalla regia. In sottofondo dovreste sentire un po' della musica e finalmente, forse, se questo collegamento tiene, siamo in diretta. E forse siamo in diretta. Oh, mi dicono che sta funzionando. Sta funzionando e allora probabilmente era... Cazzo ne so cos'era. Io non sono più wireless, sono letteralmente wired. No, la cosa non mi dispiace alla fine. E quindi eccoci qua, da Napoli in diretta finalmente, Arc Meeting 2005. E, boh, niente, non posso che ribadire quello che ho già detto prima nella registrazione che c'è online su papuasia.org/radiocyber/registrazioni/archive05. Lì andremo a mettere man mano le registrazioni che faremo qui, se potremo farle, perché ho dimenticato i registratori a nastro. E, per il resto c'è un po' di caldo, umidità, ma si sta bene, è ventilato. Ci sono due furgoni Fiat 242, due camper, da cui il mio, e ci sono un pugno di tende, mi sembra un 12-13 tende, in questo giardinetto antistante il Terraterra, che è un posto molto bello, è veramente enorme. I compagni di Napoli si sono fatti un culo così, ieri hanno lavorato fino alle 2 di notte per finire di sistemare, e così. Mentre qui in chat su irc.autistici.org/un bel niente, canale ACHIT99, fanno domande strane. Che vuol dire sovraccarica la radio? Comunque sta funzionando bene. Oh, io qua sto streamando.

0: 那个扫地的，
1: vabbè, insomma, lo stream c'è, ci sono 6 ascoltatori.
2: Anch'io ti ascolto.
1: Anche qui ci ascoltano in locale. Tu ascolti bene?
2: Sì.
1: Ti arriva bene il segnale?
2: Sì, sento bene.
1: Ah, quindi sta funzionando, sì, insomma. Sì, sì. Allora abbiamo anche conferma qui in locale che lo stream funziona.
2: Anche l'antenna interna.
1: Tu Paolo, senti bene?
2: Sento benissimo.
1: Non si ferma niente.
2: No, no.
1: Quindi lo stream c'è.
2: Aspetta, faccio una prova, cambio location.
1: Sì, prova a spostarti da qualche altra parte. Ora senti bene?
2: Perfettamente.
1: Ah.
3: Andiamo proprio dalla finestra.
1: Quindi il problema si è risolto. Ecco, prova a metterti di là. Vediamo se lo stream c'è. Mi senti?
0: Io non ho partecipato alla...
1: Mi senti bene? Come?
0: Ti sentivo male.
2: Sto bufferizzando anche lui.
1: Allora stavi bufferizzando evidentemente. Ah, bene, ci ritrasmettono da Radioactive. Sono molto contento di questo, perché avere un altro mount point, un altro punto di ascolto è interessante. Radioactive lo trovate su su Caminchia, su invidia.net avrete tutte le informazioni, se non ricordo male, su Radioactive. Adesso, se la pagina web si apre, ve lo dico. Radioactive, ecco, il link sta su invidia.net/8000, c'è un elenco di radio, tra cui Radioactive. E quindi da lì potete anche ascoltare. Sì, no, 2.8000. È la pagina web che elenca le radio.
2: Errata corrigi.
1: Vabbè. Oh,
0: sto apprendendo.
1: Vuoi commentare qualcosa?
0: Ah no, è bella gente.
1: Funziona?
0: Sì.
1: Sì, c'è tanta gente soprattutto.

0: Oh, tu sei?
1: Diego Fea. Ah, siete organizzatori?
0: No, no, qui non
2: ce l'ha uno, ce l'ha un basco. Ce l'ho anche
1: io,
2: però...
1: Io non
3: ce l'ho. Un picchetto di uno svizzero, quello poi me li porta.
0: Di uno svizzero. Oh mamma mia. Non rubate i picchetti agli svizzeri.
4: Non si parla solo di tecnologia.
0: Ma parliamo anche
4: fottute di picchetti di tennis.
0: Fottute di picchetti e di come non bisogna rubare i picchetti agli svizzeri, perché poi loro comprano. Dove essere il mio picchetto? È venuta giù una parete a un tipo nudo di bagno, belle cose che succedono qui al meeting, ma la nudità dovrebbe essere la normalità in questi eventi. Allora, io come cazzo faccio? Gli metto una vitina e poi alla vitina gli attacco un gancio.
2: Io mi vado a fare una birra.
0: Io me ne vado a fare in culo fra un po'. Tempo di fare questo lavoro da finocchi. Allora,
2: Gabriele, vuoi una birra?
0: No, io non bevo alcolici, mi dispiace.
2: No, no.
0: Prenderei o un succo di frutta o una Coca-Cola.
2: O una birra.
0: No, no, birra no. Niente, grazie. Allora, vediamo. Andiamo a pescare il fil di ferro. Cristo sodomita. Lavori in corso.
2: Suca.
4: Porco Dio!
5: Ti dirò, sarebbe stato molto utile per il tuo compagno, sai?
1: Vogliamo andare a casa a prendere un po'.
2: Tu volevi e te lo guardo.
5: Penso che entra molto in
2: me. Allora, lo trovo un po', guarda.
5: Ma... Dai, ti riesci a prendere? Ma...
2: Non ce ne ho con un girotto.
5: Dove?
2: Bu.
5: In alto.
2: Aspetta che ho girato la volta.
5: Dove andate?
0: A fare in culo vanno!
5: Ma fa solo come non puoi che cazzo
2: va andare?
5: Ma no.
2: Se la cantate. Devi prendere appunto, c'è il blocchetto dove stava ieri.
5: No, fatti il giro qua. Va bene, ma fa il
0: Porco Dio!

0: Ok. Diciamo che adesso abbiamo un cavalloggio migliore. Cavalloggio del cazzo, ma comunque. Qua mi parlano di streamare il silenzio, ma qua c'è gente che lavora, che lavora per voi, per darvi lo stream, mica cazzi, streamare il silenzio, voi non siete qui a tirare cavi, a cablare
1: e a rompersi il culo,
0: per fare funzionare una merda di stream, per rendervi partecipi a voi che non venite, che rimanete lì nelle vostre case comodi a non partecipare allo stream, al meeting. È facile rimanere a casa. Provo a disconnettere un attimo. Ok, dovrebbe essere tornato lo stream, che si è fermato un attimo perché ho dovuto staccare il cavo di rete, perché come dicevo bevono solo birra? Che cazzo di merda è? Porco Dio!
2: Allora, ve li siete mangiati tutti quei dolcini che erano? Il galassero tutti.
0: Allora, visto che qua si rompono tutti il cazzo e ci siamo rotti i coglioni dell'esistenza umana, mettiamo un po' di musica in sottofondo, ok? Cioè, ma che merda musica! Ok, un po' di musica in sottofondo o giusto per non mandare solamente il silenzio?
2: Oh, ma... Vabbè, prima di darlo, si vero con voce della capo di altri che erano messo di leggere. Balotron, ho messo di leggere per questo o lo stai comunicando perché mi sei felice? No, perché l'anche io sono messo di leggere.
0: Ma...
2: Fare lo streaming?
0: Sì. Solo che Muse è una merda.

0: Yeah, we'll get that, eh?
1: Vorremmo giocare. Mm-hmm. Poi in effetti c'era 12 volte che abbiamo visto. Dopo giochiamo.

0: solo c'è gente che solo non li vendono, e conoscendo qua, qua dentro proprio qua, però non lo sanno. Se qualcuno lo sa non ce l'ha.
1: Io
0: sopra. Ci
1: mettendo sopra.
2: Sì.
1: Ah.
0: Ci mettendo sopra.
2: Vabbè, casomai niente, non preoccupare. Tranquillo.

0: perché sei più alto, ma questo, questa sedia resiste?
1: No, assolutamente, cioè rischi la vita. Porco Dio!

0: Sí. Dove sei? Io non lo so, aspetta che ti passo Crash. Crash, c'è Tomac al telefono.
1: Oi, sì.
0: Porco Dio, porco Dio, porco Dio! Ma com'è venuto? Com'è venuto?
1: Che cazzo ne so? Qua.
0: Che t'ha detto?
1: Sono qua, alla fermata dell'Occidente.
0: Sì, ma com'è venuto?
1: Non lo so.
0: Te l'ha salito sul treno?
1: Treno?
0: Vabbè, sul treno, magari senza biglietto. È pazzo!
2: Scusa, avresti un coltello da prestarci?
0: Di che tipo?
2: Da cucina.
0: Ah, sì, in questo cassetto.
2: Quale?
0: Quello... No, l'altro.
2: Grazie mille.
0: Prego.
2: Portiamo fra poco.

0: interrompo. Va bene. Tu praticamente non hai aperto i pezzi del papà, che se sono usati li puoi anche aprire. Tu praticamente hai preso delle schede e ci hai fatto il case sopra le schede, vero?
1: No, io ho preso il portatile, ho tolto il guscio di plastica e l'ho rifatto in legno.
0: Appunto, questo è un fatto di guscio, capito? E l'hai rifatto in legno. Cioè, questo è come il fatto dell'artista, io disegno bene, c'è gente che può andare all'istituto, può fare quello che cazzo vuole, non riuscirà mai a disegnare, farà sempre l'omino con la gambina. E' così per me, per queste cose, ci ho provato. Non... Fammi capire, ma pure per il monitor, per il monitor è stato più difficile, hai tolto il guscio, perché il monitor aveva un guscio.
1: Ma tiene da solo lui, senza guscio, per cui... Solo che adesso non ti posso seguire, devo fare una cosa assolutamente, devo preparare per lo streaming. Ne parliamo per posta.
0: Su che stage?
1: No, nessuno stage, devo fare lo stream, la trasmissione.
0: Ah, lo stream, io avevo capito lo stage. Vabbè, ci sentiamo per... Comunque Freaknet non è Freaknet Media Lab, avete un sacco di sottodomini.
1: Il Media Lab, Freaknet.org.
0: Freaknet?
1: Sì.
0: Freaknet.org, ok.
1: Ciao.
0: Perché i panini siete riportati a far così?
1: Davanti lì. No, davanti.
2: No, questo di.
1: Attacca là al soffitto. Guarda, c'è il montante di metallo lì, perfetto. Però non voglio responsabilità, sappilo, me ne frego qui, cioè lascio aperto. Attenzione. No, metti davanti, tranquillo, non ti preoccupare. Ce ne sono già.

0: Vai, la password del non la password, la IP del proxy. Ce ne stanno due, com'era?
1: Aspetta. 172, 16. Boh.
0: 02.
1: Funziona?
0: Aspetta, però dobbiamo stare all'Icecast.
1: Icecast?
0: Sì, perché mettiamo l'Icecast interno che useranno gli altri sentieri qua dentro, evitando di andare su
1: online. Poi...
0: E poi fare relay sul server in video. Capito?
1: Ma perché non ci vado direttamente sul server Nvidia o su Dine?
0: Perché
1: non usciva?
0: Non usciva perché 8.000 è bloccato.
1: E perché l'hanno bloccato? Testa di cazzo.
0: Perché hanno lasciato usare i servizi essenziali.
1: Forse è il caso di dare un minimo di aggiornamento. Qui ci stiamo guardando Akira, però muto perché lo sente alto e io lo leggo. Ed è un gran bel film. Per il resto c'è buio perché il sole se n'è andato. Sono le 21:46 e la gente mi scrive in query dandomi del becco. Ci sono un po' di moscerini che non sono zanzare, ma comunque non danno molto fastidio. Stiamo attendendo altre persone, dovrebbe arrivare Lobo con Nitro e forse arriverà anche della pizza, così sembra. Per il resto c'è stato questo smontaggio furioso dovuto al presagio di pioggia.
0: In cui fu distrutta anche un'antenna.
1: In cui fu distrutta l'antenna di Crash, pestata nell'erba, calpestata da piedi inetti.
0: La violenza.
1: E vabbè, insomma, comunque un'antennina del cazzo, 7 euro, vaffanculo anche l'antenna.
0: C'è
1: che
0: quell'orologio si muoveva?
1: Il sistema. Ma vedo arrivare le pizze. E questo è il volume, è il display del volume. Mentre l'altro è la larghezza di banda impegnata. Percepisco pizza, per cui io adesso, se stacchi la musica, la metto un po' io per chi ascolta, perché magari è meglio così. Vediamo se trovo qualcosa. Vediamo. Vi devo cercare.
2: Devo dire una cosa. Ho sentito il tuo amico torinese. Saluta tanto.
1: Ah.
2: E mi dice.
1: Minchia. Siamo in streaming, eh? Quindi se devi darmi informazioni sensibili non me le dare. Siamo in diretta. Il tempo che gli metto un po' di musica per questi stronzi che sono in ascolto. Va bene, allora un attimo che vi seleziono un pugno di pezzi. E poi ci allontaniamo e discorriamo del più e del meno.
3: In avanti. Sì, anche poi io ho detto volevo farti chiamare. Però mi fa, vi sentite di male.
1: Ehi, mi chiamo. Arrivo.
3: Pensa sarà stato.
0: La morte.
1: L'hanno anche tagliata. Ok, va bene, si va a mangiare e voi vi ascoltate in sottofondo rumori anal.
2: Porco Dio.
1: E se Evernine si scegliesse un posto migliore per chattare, Evernine? No, più che altro fuori da questo camper, perché porco Dio, io non ci capisco più un cazzo qua dentro, tra 10.000 borse e persone che vengono qua a svaccare, Dio cane.
0: Perché non esci fuori?
2: Perché mi cade la resina sul portale.
0: Lo chiedo sinceramente. No.
4: Per esempio adesso io devo prendere le posate. Porco Dio, Evernine, porco Dio. Vedi qua ci sono dei tavoli.
1: Mi cade la resina, mica già prima.
4: Ma quale resina?
1: Minchia, metti là sotto, poi vedi.
4: Ma qua non ce ne sono altri. Vabbè, cade la resina, ma io c'ho il camper apposta, Starci. Ah, oh, oddio. Non per qualcosa.
5: Aspetta. È arrivata la pizza. Porto la rete.
1: Mia penna me la mangia.
5: Ma adesso si stava lamentando che c'era la gente nel campo, però. No. Lo aggiorno perché aveva le coppie.
1: Vabbè, io me ne fotto, tanto si
5: lamenta. No, dicevo a lui.
1: Vabbè. Tanto a lui.

0: cambiate, mi auguro.
1: Ma quando sono
2: sempre gli stessi tre IP, che sono tre IP in totale, e poi la lista degli host su una cosa degli internet, il numero di host, prima la media con 400, l'ultima la Birmania con 3.
3: Una è la tua DSL, eh? Una è la tua DSL,
2: ma tutto proxato, vedono meglio. Quando web content
4: sono potuto anche per live 10
0: no, quando troppo
3: io mi riaccuccio un po' di valore mi serve una presa lì non ce ne sono, mi sa che erano le uniche che c'erano, però puoi chiedere a Sbesta.
2: Ma penso che lo devi fare per legge. Cioè la magistratura dice se no non ti faccio aprire.
3: Andiamo. Io sono qui. Se ti metto una doppia presa. Andiamo così.
2: Non faccio traffico. Sono io a questo
3: papo.

0: Facciamo Dio, cioè Dio mi ha registrato, ha firmato, ha detto sì, poi ha detto
1: sono un notaio di tutto.
2: Sì, perché c'è stato quello, io l'ho mai fatto una stampante ad archi che stanno tutto, oppure la perché sta un altro paio di stampante, non ce la fare.
3: Sì, no,

0: cellulare un 8600, quindi
1: Motorola?
0: Sì,
1: arriva.

手都已经。

Yes.

0: Lo attacco prima di questo, però mi sembra un po' di tiro, sbaglio? Visto che sono già preso,
1: il fatto è che
0: è proprio
1: no, siccome questi qua sono larghi,
0: prima non c'era un pizza
2: e tu la mia ce l'hai tu?
3: Ma perché lo vento?
0: Eh no, che è lento, se cade
3: non l'hai usata però così.
0: Prima stava così, stava direttamente adesso ce ne sono altre prese, bisogna forse mettere questo, se ci metti questo si sgancia.
1: Questo dove va?
0: Non lo so, credo che alimenti qualcosa qua proprio.
2: Non c'è un cazzo che
0: quello.
2: Sì, sì, mi sa che è quella, sì, quella è una prolunga.
0: Ah, okay.
2: Questa è una prolunga.
1: Ma non c'è appunto fuori.
2: Quella nera è la mia.
1: Non c'è un
2: dovrebbe esserci una branda pure da quel lato lì, c'era. perché questa grigia, vedi, è una provincia.
0: Vediamo un po'.
2: Vediamo un po' fuori, vedi.
1: Imbrogliato,
4: com'è il sim? È un grande bordello.
5: Pardon, c'è modo di liberare una presa lì?
0: Ci sono quattro prese.
5: Servirebbe una presa lì.
0: Questa grigia dove va?
5: E questa va a NORAD. Il testo qua sotto. Ok. Tu riesci a staccare il tuo?
4: Si sta caricando.
5: Ah, e vabbè, non puoi staccarlo e caricarlo da
0: un'altra
5: parte? C'è
0: un'altra presa da lì?
5: Tipo che lo attacchi qua?
0: Guarda, c'è questa.
2: Asbesto ha tra molti
5: qua ci sono due prese libere. Qui ce ne sono due libere. Quindi tu potresti attaccarti qua, Andre.
0: Ah, certo. Vieni, cerchi di sotto. Arrivo subito. Scusate, do un attimo di là. Ti lascio questa qui.
5: Non lo so, cosa devi fare? Chi è tutta questa roba?
0: Si deve. Dov'è che la stessa roba mettiamo?
5: Ci sono questi zaini, tra poco saranno fuori.
2: Uno è mio, lo vengo a togliere.
5: Questo?
2: Ah, quelli no, quelli no.
5: Fuori tutto.
0: Questo è mio, mi appartiene.
5: Estrarre.
2: Arrarre.
5: Ma queste sono mie?
2: Arrarra.
5: Dov'è Arfalas? Guarda, le merendine. perché noi volevamo farlo al bar con i cornetti.
2: C'è ancora lì da qualche parte?
0: No, sì, è qui.
2: Appoggiato.
5: Ah, grazie.
2: Troppa roba sopra.
5: Solo smegma.
2: Non c'è niente sopra.
5: Ma di chi
2: c'è anche lo smegma. Però possiamo provvedere.
4: Va bene.
5: Le prendermine.
4: Mm? C'è sì, fuori. Potresti prendere la borsa con il del vaio?
5: Sì, aspetti un secondo che finisco di riporre. A 300 euro mi accoglierà la fine del genere umano.
0: Come aspettiamo noi? Sono veramente sacchi. Sarebbero tutti sconfitti. Tutti i modi, si dislocati.
2: Posso mettere questa dov'è,
5: ragazzi?
4: Dov'è Alt? Davanti. È a destra però stavolta.
5: Questa?
4: No, l'altro.
5: E niente. Stavo cercando di fare un po' di disordini. Aspetta.
0: Sì, mi tolgo
5: proprio. Devo svuotare un attimo qua.
0: Che c'è? Per guard, Allora, io così ho liberato.
5: Attenzione. Sto eliminando tutto adesso, guarda. Attendo il sound e elimino tutto quanto quello che ho fatto.
0: Come hai risolto poi con la corrente? Hai tolto un computer?
5: Sì, ma non so perché ce n'è un altro. Ah no, ti sei bloccato tu?
0: Non lo so, io sono andato di là che mi hanno dovuto ridare la
5: switch.
0: Pare di sì, io
5: sono ritornato,
0: che vedo che hanno fatto. Pensavo che avessi fatto tu. Poi
5: no, l'ha fatto altro. Ho trovato un di chi è questa splendida maglia?
0: Ciao,
6: color peto di rosmo.
7: Di chi è?
5: No, di adesivo no, scotch sì.
1: Andiamo avanti anche con scotch.
6: Sì, se vuoi. Se vuoi ti ci sborro. Oh. Oh, come stai? Come va?
8: Quanto c'è il mese? Vieni qua.
6: 14 ore.
8: In media, solito. Ma no, noi 4 tipo quasi.
1: Non è stato tantissimo, era la figura dell'autostrada, che è una cosa mai vista.
8: Ma c'è l'autostrada, oh, così. No.
6: Come va? Ben giunti.
8: Ben giunti, sì. Oh. Che hai visto qualcuno, un gruppo dei romani, sono arrivati?
6: Dipende chi, qui c'è Sandman, in giro. Poi c'è... Nightcrawler e Lobo stanno arrivando.
8: Ah, capito. Allora stanno arrivando,
6: c'è
8: stanno...
6: Qui c'è Newmark, c'è Newmark, qui. Vedi un po'. Saranno in treno, sì, arriveranno.
8: Sì, sì. Ah, il treno dovrebbe essere già arrivato, però sicuramente lo penso.
6: No, ho trovato il mio cellulare. Ciao, tutto bene? Bene, tutto a posto. Non lo so, non ho controllato, però penso di sì. Va bene. Ah, vabbè. Va bene. Ok. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
1: Questo è il borsone, quello blu. L'hai messo sopra?
6: Qual è?
1: La borsa.
6: Non c'è davanti. Neanche dall'altra parte. Sinceramente non lo so.
1: Allora è rimasto.
7: Matura.
6: Che fa?
7: Matura decisioni.
6: Cioè che tipo?
7: Tutti nella nostra vita qualche volta abbiamo cercato scarpe.
6: Si Sborro! Pianeta Terra.
2: Pianeta Sborra.
6: Devi smingere quel coso, pull e lo smingi.
5: Ma vedi che non uscirai mai più da là.
6: Sminge? Beh?
9: Ma ci devo mettere le magliette dentro prima che chiudi, no? O le mettiamo su? Le mettiamo su le magliette. Sai, l'hai detto là?
6: No, no,
9: però devo chiedo prima che poi tappi. Però ora le metti su.
6: Ora?
9: Tra 2 minuti, non so.
2: Sminge poco.
6: Ma che stai gonfiando una bambola
2: e
6: gonfiabile.
2: Poi?
9: E poi i rutti.
2: Qual è il passo dopo?
5: Ma perché sei mentre tiravi fuori la roba da qua è stata
6: tu hai aperto il bocchettone?
2: Perfetto. No.
6: Cioè, devi... devi eliminare del minto o del prodotto finito? E il minto non se n'è già andato?
2: No.
6: Ah, è rimasto easy. Ah, allora c'è un pulled lever. Pull my lever. C'è una, un tirante lì davanti, sul frontale. C'è una cosa di acciaio, lo tiri e si apre.
5: Aspetta.
6: Lo apri e smingi.
5: Mentre levava gli zaini, si è tratta fuori un'altra maglietta di questa.
6: Si è apronato.
5: Lì in mezzo tra gli zaini. Perché non trovo la mia quella riga. La macchiata.
6: Oddio. Ah, quella che dicevi tu prima. Non ne ho idea, deve essere lì.
9: Vabbè, prenditela.
5: No, vabbè, porca.
6: Hai richiuso?
5: Che cazzo sta, ne ho prese 3, ma già sono 2.
6: Ora c'è, c'è Alpe dietro di te, non puoi uscire. Porco
9: aspetta,
6: Dio.
9: Non uccidere Alpe, nudo.
5: Che cazzo sta facendo?
9: So, Alpe mi dà l'impressione di nudo.
2: Perché ho le gambe
9: da nudo. Quanto sento.
5: Allora, vuoi questa maglietta?
9: No, non lo volevo.
6: Ok, è un po' sporco,
9: Di olio.
6: Aspetta, aspetta, aspetta.
5: Smettilo di...
6: Una
5: dai,
6: foto minto.
5: Dietro, dietro. Mettila dietro.
6: Aspetta, aspetta. Che... Rimani minto. È olio di soia.
5: Mettilo dietro.
2: Olio
6: forse
2: di troia.
6: Con un po' di gasolio.
9: Spingi l'olio di soia. Spingi.
2: Lubrifica.
9: Spingilo dietro l'olio. Aspetta, falla così ora.
6: Dai, fatelo uscire.
2: Che, tazza.
6: Che si sente male.
2: Così. Ok, ungi. Sta
6: ma no, mi ungi il clito.
9: Possiamo usare
2: ora,
9: la tua
2: ora
9: arma.
2: Mettilo dietro.
6: Quale arma?
9: La chitarra.
6: Sì.
9: È
2: la chitarra.
6: Devo cercare i cavi.
9: È tutto
6: mi sbatte un po' in questo
2: caso.
5: Aspetta, fotografalo mentre...
9: Che cazzarola stai facendo?
2: Ompa.
9: Senta.
2: Ompa, ditelo che è ompa. Ompa.
6: Schiaccia bastarda.
2: Ok, ora puoi uscire.
9: No.
2: Cade l'acqua di Lourdes.
9: L'hai
2: trovata?
9: Io era forse, tra l'altro.
6: Ok.
5: Ma non è che la presa New York per sbaglio.
2: Pompa.
5: Si conosce perché era.
9: Poi servirebbe solo un cavo jack giusto. Questo serve. Jack.
5: Forse una cazzo
9: forte. Forse l'ho.
6: Sì, perché mi sbatte un po'.
9: No, no, dico se l'ho io non ci serve altro. Il controllo.
5: Cosa? No. Ma il cesso utilizzabile?
6: Per rare occasioni.
5: No, perché non so se hai visto dentro.
6: Sì, ho visto, però. se ce la fate tipo domani al bar.
10: Questa mattina ho sfruttato il bar, infatti, che è una cosa che faccio da un tot di meeting in realtà.
11: Quello che c'è là a sinistra,
10: un bar qualunque. Cioè io all'hack meeting normalmente la mattina mi sveglio, entro nel primo bar e vado al cesso. Puntuale. Cioè, io prendo un botto di caffè quando mi vado al cesso. Tanto in Croazia questa cosa l'abbiamo portata al limite perché il cesso del camper non andava. Quindi.
12: Ma questa maglietta di quest'anno mi lascia... non ho ancora capito.
11: Dovresti vedere... Ciao. Dovresti vedere il famoso cartone animato. Però è bella. È in Cristo.
12: Come la Besh. È rinascito, è rinato in Cristo.
11: Sì, sì, sì, sì.
10: Bisognerebbe fare una proiezione di Helsing.
11: Ma come si fa?
10: Che cazzo, non so. Mettiamo il mio portatile e attorno 10 persone ci stanno.
12: Beh, Shell, perfetto comandi, Born Again, Shell, il gioco di parole su Rinati in Cristo, no?
11: No, Shell Rinata di nuovo. Non è Shell Rinata.
13: Questi due sono per te e uno è per farmi tutti quanti i cartoni animati che ti vengono in mente e che ci
10: anche. Mica sono gli ultimi.
13: Sì, ne aveva chiesti due prima.
6: Vediamo un po'.
10: Potremmo masterizzare sopra Helsing.
6: Oh, ci si ascolta. Sì, dov'è Helsing?
10: Ah, c'è sul mio portale. Ah, c'è il DVD qua. C'è
6: dov'è?
10: Calma.
6: Così l'ho portati Lazzo, lo metto nel frenulazzo e me lo frenulo.
10: Ah, cazzo, devo ridare a punto di uscita di Slapper. Ricordiamoci.
6: Chi?
10: Qua c'è Helsing.
6: Sì. Si è letto bene?
10: Non l'ho letto, abbiamo legato al mio portatile, ce l'ho sul disco. Comunque l'ho copiato sul portatile, quindi si leggerà bene sicuramente. Se non è morto in viaggio.
6: Questo te lo lascio qua perché non è.
10: Si massacra. Vedi un po', se non si legge lo posso masterizzare dal mio portatile. C'ho il masterizzatore VD e c'ho la copia di Helsing. Che per adesso mi portatile è ancora il masterizzatore funzionante.
12: Io ce l'ho.
10: Per poco. Ma ce l'hai attaccata poi il micro FM qua? Hai provato?
6: Ho fatto butto di bruciato.
10: Poco piacevole.
6: Cos'è la porta 111?
14: Poi suonerò, ne suonerò, l'ho trovato, lo detengo, penso che può bastare.
6: Un momento.
14: C'è tempo, c'è tempo. Ce l'hai fatta, hai trovato il luogo.
12: Questo è l'altare.
14: Io c'è.
6: Amico tuo c'è, sai a quanto ho capito.
14: Io posso suonare questa, bravo, suoniamo tutti.
6: Fate, se mi mettete qua vicino,
14: sì.
6: Possiamo streamarlo, tipo che suonate qua.
14: Meglio? Sì.
6: Sarebbe l'ideale per me, così stream facciamolo, direttamente.
14: Facciamolo.
6: E così abbiamo un mini concerto live anal. Avvicinarmi il...
15: Hai imparato che devi indicarsi l'uccello e toccarti quello che posso
6: dire,
15: parlare di qualsiasi argomento con te, hai imparato.
16: Sempre lì va a finire.
15: È lì, in qualche modo per toccare il dedicato.
6: Quattro volte sarà abbastanza per spammare tutti i canali col fatto che stiamo streamando.
17: Io sicuramente streamando.
6: Sì. La linea di comando c'è, cioè, qualcosa che non va.
17: La ciolla tutta a posto?
15: Lo devo toccare?
16: Cioè, su questo
6: che cazzo
16: non so cosa vi ha detto. Tutte e due mi siete venuti.
18: per gli international. Perché con questo video di ancora non ti si può usare.
14: No, Megabug sta scrivendo il software. Ma ne ha detto Maretta.
15: Ma allora il pappagallo lo conosce invece.
18: Ma chi hai sta
15: allora? Il gioco del pappagallo. Il gioco del pappagallo.
19: Alleluia.
10: Pardon.
6: Se devi proprio rompere i coglioni.
15: Va,
6: ah, puoi iniziare? Compagni di Napoli. Apri, che è lui che storicamente inizia a sembrare.
15: Infatti, lui.
6: Micro,
15: anche se lui.
6: Sta battendo le palle.
18: Eccolo
6: lì. Sì, sta chiamando i compagni.
15: Perché io non vedo nessuno di Napoli qua.
18: Ma c'è poco.
14: Non è corto
18: quando studiamo. Vedevo gente. Andate in giro.
15: Giosuè, Giampiero, questi qua. Gigi, questi qua. No. Ecco lui, è Gesù.
6: Porca Gesù, porca Gesù.
15: Non esiste da morire.
6: Ah, sempre.
10: Ma fatti i cazzi tuoi, dai.
6: Dennis Troia.
14: Ma non gioca da bottiglia.
18: Non c'è l'assemblea, tanto è uscito. Che l'assemblea fanno, ma non riesce a guardare il
6: Mettigli la sintesi vocale che è ancora più figo.
18: Allora? Allora?
14: Siamo?
6: Sì,
18: siamo?
6: Non lo so
18: se è mezzo. Mezzo come...
6: Parla italiano, negro.
18: Facciamo il bilancio della meeting, è un'assemblea veloce dato che poi...
6: Voce!
18: La presentazione di Neapolis... E ci stanno le salsicce a pranzo, quindi prima di andarvene vorremmo cambiare la tradizione, dopo l'altro invece ci sta la salsiccia per chi la vuole, perché no, è la mia salsiccia, sì, godiamoci però per la salsiccia.
14: Vai con la salsiccia.
18: Vabbè, la salsiccia.
6: Io abdico.
18: Bilancio della critica, a quanto pare quest'anno non ci sono state episodi di cose scomparse, rapite, rubate. Confermate? È confermato? A Napoli.
6: A me manca mezzo cervello.
18: E a Catania non è successo niente. Anche a Catania.
6: Non è vero. No, a Catania è successo. No, non è successo niente.
18: Questa è la seconda critica a tutti. Io spero che si voglia confermare l'esperienza e ripetere anche perché... Penso che in un certo senso ha incarnato molto lo spirito dell'upmeeting, soprattutto quello costarichegno, quello... Poi forse per qualcuno il reggae è stato un po' troppo...
6: No, ma va, troppo!
18: C'era questa seconda ricorsiva che andava avanti. Comunque... Comunque è andato abbastanza bene, direi, c'è stata meno gente, i motivi che possiamo immaginare più o meno tutti, quest'anno è stato un po' più
15: che paura.
18: Ma che non è una c'è stata neanche una transalco parcheggiata qua nel parcheggio, quelle stanno in dotazione.
15: Non è dice a toccare.
18: Già confermo il fatto. E insomma è andato abbastanza bene, perché nonostante siamo pochi ma buoni, sono stati un sacco di
5: Non sono proprio della stessa idea. Tutti
18: Arlandi, per fare. Tutti 15 o 16. È stata confermata questa cosa del capanno, meno seminario, poi ieri c'è stato pure un capanno che è diventato seminario a un certo punto, perché comunque è stato una morte comunque. Però io ho rilanciato questa cosa del capanno perché magari venire e cominciare a incontrarsi tra persone che non si vedono durante l'anno, quella è una parte importante della meeting, e lo è stato pure quest'anno, perché comunque durante l'anno tante le cose che succedono, soprattutto nella nostra comunità in questo periodo, tante volte si fa fatica, insomma, a immaginarsi quello che uno vuole dire con una mail, e tutto quello che può derivare da una mail come la mia. Io ho sentito proposte di dire, vabbè, mo, dopo il riassunto finale, di muoversi da quella mailing list e riaprirla poi a settembre. Io parecchia gente che la pensa così.
5: Non ho capito, cosa vuoi dire?
18: Cioè chiudere la mailing list dell'hack meeting.
5: Stronzata. Perché è sempre stata aperta, tradizionalmente.
18: Cioè, e poi come ridi con Patti in mailing list? Cioè, appunto, scrive pure su Cyber Rai. Anche se facciamo interessanti. Un bel po' di trolleggiare, no? Gli argomenti sono sempre gli stessi. Poi oddio, in lista sono stati ignorati tantissimi argomenti, tipo quello del compagno degli Iraq Linux del gruppo, che è stata rimbalzata a Man. Poi parlando con la gente dice, vabbè, non è stato risalto a tutta una serie di cose, non è stato dato risalto, sì, a tutta una serie di cose che succedevano e sono successe quando quest'anno. Boh, per chi viene in Olanda questo Bassam proverà a venire. Linux User Group che è stato boicottato comunque anche da USAID e dalle NGO che l'hanno fatto finta di aiutarlo. Se vi andate a leggere l'intervista a Bassam, leggete tutta la storia. Questi qua sono usciti su Slashdot un anno fa circa, e un sacco di gente ha cominciato a fare donazioni su un account di PayPal che gli ha aperto un americano di USAID, di qualche fondazione, dicendo di nuovo vi aiuto io, vi apro il PayPal. Quando è arrivato a $30,000 questo è scomparso, l'account di PayPal è scomparso, e questi Iraqi Linux sono rimasti qua. Questo è un episodio per cominciare, per finire fino a due settimane fa, in cui l'Iraqi Linux User Group, il sito web, è stato attaccato, bucato e smantellato. E così è successo tutta una serie di realtà. Insomma, ci sono stati episodi pure di repressione, c'è stata Cucciolandia, con tanto di procuratori e sbirri che si vantano di avere software capaci di rintracciare gente col peer-to-peer. Ci sono argomenti su cui pensare, cioè come funziona e come... Perché a parte le dichiarazioni sui giornali, ci sarà sotto qualche modo di tracciare, possiamo benissimo renderci conto di come succede e cominciare a capire come contrastare queste cose. E non ultimo l'articolo, che io non ho ancora visto, comunque sul Corriere della Sera è uscito, non l'articolo, i sequestri soprattutto a Catania, che hanno colpito parecchi minorenni, soprattutto si trattava di gente che maneggiava gli zombie sui RC. Comunque continuano a criminalizzare l'hacker, il cracker. Poi se si fanno distinzioni tra hacker e cracker, secondo me non è sempre una cosa buona, cioè sì, vabbè, il tipo rispetto a quello che si fa, ma hacker, cracker, no. Cioè, è un'attività politica, anche
5: porco Dio,
18: per fermare un certo tipo di pratica. Io aspetto a te, per favore.
20: No, ma ricordami a te. L'unica cosa che però ci siamo messi in testa, che dobbiamo fare tutti i vicini, tutti i strategia, tutti i forti, perché a me è piaciuto, però mi mette in imbarazzo il fatto che cercate tutt'ora, perché non era mai stato così, no? Allora insomma di venire qua per essere bene. Noi siccome tutti quanti veniamo nella realtà, eccetera, siamo abituati a gestirci tutta la cosa.
3: arrivati qua c'era già tutto, che è fighissimo. Però io mando un casino, si può il prossimo anno, cioè già da partiamo da qui,
21: voce non sentono, voce
22: c'è stata comunque l'impressione che era già ricevuto, perché di fatto ci sono stati molti compagni che hanno messo a disposizione insomma no, le loro forze, il loro tempo in questa cosa, però chiaramente non è una cosa giusta, non lo so se è sembrata giusta.
23: Diciamo che siamo arrivati a questo momento con delle aspettative, delle prospettive molto diverse rispetto a quella che siamo abituati, il fatto che non sia stata portata una cassa, che è il primo elemento concreto che consente il trapasso di anno in anno della fine, e quest'anno non c'è, per cui l'anno prossimo si partirà. L'avete fatta voi, non l'abbiamo fatta noi. È quello che dico, che noi, c'è nessuno dell'Hack Meeting che è preoccupato di fare una cassa, di ingresso, di tenere un attimino. Voi avete fatto il cibo, probabilmente avete perso delle cose, ma non è una cosa che è venuta da noi. Cioè, questo è un elemento.
22: Sì, ma loro sono noi anche.
23: Non so come dire. Io ho visto tanta gente che è stata solo ospite in questi corsi, in questi giorni, che è una cosa che ho notato come differenza in tante cose, che non vuol dire che avevano sbagliato le nostre controlli, era una considerazione rispetto alla logistica.
22: Per il prossimo anno faccio uscire una bella lista e faccio organizzare queste cose già con la consapevolezza che devo dire, se no c'è poi quelli che si accollano le committee, perché poi qua voi eravate più organizzati e andava bene, però questo già mette da parte le città più sfigatelle dove magari sono di meno e possiamo raccontare tutto, certo. E poi sono io ma noi quest'anno sono venute molte meno persone in anticipo, quindi tipo 3 giorni prima della meeting eravamo in 10.
24: Posso dire che, cioè, così a percezione mia saranno stati il 60% della comunità Hack Meeting base, quelli che bazzicano sul giro, e poi non sono viste migliaia di persone altre sul giro.
25: È stato un Hack Meeting molto familiare, cioè.
26: C'è stata una partecipazione della città,
25: troviamo in campagna a fare un weekend tra amici che erano rispetto ad altre occasioni, ma non è la colpa dei napoletani assolutamente, è una notazione statistica per me.
22: Beh, se non ti spostava la data
26: sarebbe venuta molto più gente.
22: No, poi c'era la proposta, come alcuni compagni qua sono delle strette della scuola qui, cioè dove si votava c'era la proposta di poter votare qua, però quella pure era un po' una fatta l'appunto della voce, perché a quel punto avevamo tutti i nomi di quelli che sono dalla clinica nella lista dei votanti accanto, quindi questa non era proprio una buona idea.
23: Però, un po' illegale.
22: Anche il fatto che la data è stata spostata, poi non lo so, magari
0: il fatto che comunque era spostata
1: da fare un applauso perché è stata spostata, cioè io non sono stata vista, quindi le polemiche non possono beccare. Io voglio fare complimenti a chi ha deciso di spostare la data perché mi è sembrato proprio un gesto maturo, ma veramente maturo.
2: Vabbè, ma non rifacciamo una
4: polemica, non sono pensavo che non si dovesse votare la
2: natura di due lì, poteva votare chi poteva votare.
7: Già.
8: Noi abbiamo la kit, non ripetere.
9: L'età media è anche quella che è, perché siamo a cavallo di esami, cioè i liceali che praticamente hanno la possibilità di venire, molti dicono sì, ma infatti sempre una data fascia d'età è quasi sempre mancata, se non in piccolissime percentuali una data fascia d'età è sempre mancata, la data è sempre un problema.
27: La cosa in forse, la meeting in forse che era quest'anno era a Palermo, l'altra alternativa, però nel frattempo sono successe delle cose, la madre di Peppino Impastato è morta, tra le altre cose, si pensava di farla a Cinisi in occasione della commemorazione dell'assassinio di Peppino Impastato.
7: Non c'erano gli spazi.
27: Non c'erano gli spazi, questo era il punto, quindi chiederlo. E comunque Peppino Impastato io lo farei anche presente, è un personaggio che la Knitting potrebbe indicare come hacker antelitteram. Il giornalista ha ucciso la mafia perché parlava della mafia
7: alla radio
27: che si è costruito la radio, ha fatto del posto della radio pirata.

0: senza bando all'Etna.
1: Eh? Come?
0: Sull'Etna senza bando.
1: Senza bando? Era
0: sicco un culo sull'Etna. Sull'Etna senza bando.
2: Ma ci sono un po' di eventi collaterali, limitrofi, analoghi all'ACC Meeting, e l'anno prossimo ci dovrebbe essere pure il Transac Meeting.
3: Quindi agli esami non è un problema, lo facciamo da prima.
2: Dove? Sicuramente non a Londra. Possibilmente in un luogo di confine, cioè anche quello il ruolo. Comunque
3: sappiamo
2: deve parlare con tutti quelli che cioè, compagni che ce ne sono stati pochi a venire da fuori. Però sono
4: bene, però.
2: Perché è interessante secondo me fare il Transac Meeting proprio tipo in Romania. Andiamo in Romania a fare il Transac Meeting. Cioè è un'attività politica.
5: Tutte di Rolo, no? Già praticamente è scelta più Italia, andiamo a Bolzano.
2: Però certo, il confine non è difficile passarlo, Però se vai a farlo in Bulgaria e Romania comincia a vedere confini che stanno stretti, comincia a vedere in Slovacchia, vedi Bratislava a 40 km da
6: a Valona, diciamo così,
2: vabbè. Io volevo far presente il fatto che ci sono delle cose parallele che succedono. L'anno scorso è stato fatto in Moca, a Pescara. Pure quello molti di noi ci hanno partecipato. Moi siciliani propongono il Suca.
3: Volendo.
2: Secondo me come comunità italiana l'ACC Meeting c'è da riflettere, l'ACC Meeting è una pratica che a questo punto comincia a ravvivare, da un certo punto di vista si è un po' indebolito quest'anno.
3: Sì, ma ci dobbiamo dare la cedina.
2: E dall'altro
3: ACC Meeting a piedi.
2: E dall'altro Meeting a piedi.
3: Così arrivi in mezzo a sinistra.
2: Da una parte ci stiamo un po' indebolendo, mi pare, una lettura è anche questa, dall'altra ci sono iniziative locali che si rivolgono comunque a tutta la comunità nazionale e che riescono a riunire, nel momento in cui riescono a riunire parecchie persone, cioè, così come lo fa la Clinic, così come l'ha fatto, possono essere interessanti.
7: Comunque non è che è così negativo il fatto che siamo stati, cioè, non è che per fortuna il numero è una cosa negativa, perché abbiamo visto in lista che molte volte ci sono degli interventi che non c'entrano un cazzo, comunque ci sono certe cose che non si dovrebbero dire, non si dovrebbero neanche mettere a pensare. Eppure siamo di meno, magari anche perché è stato più difficile venire, e quelli che stanno qua vuol dire che si sono impegnati per poter stare qui questi giorni, cioè, secondo me è più sentito, quelli che stanno qui è più sentito, cioè a me piace, a me piace quello che stanno qui, non è che lo dobbiamo giudicare negativamente.
8: Vabbè, dico una io perché secondo me se ci sono le cose io mi rompo il cazzo. Allora, il problema è che per me la valutazione non va fatta rispetto a chi non è venuto, a chi è venuto, agli altri, a quello che ci si aspetta, alla fase, al porco Dio. La valutazione va fatta sulle cose che le persone che sono qui in questo momento pensano sia una proposta interessante da portare all'esterno o da portare come proposta per l'anno prossimo. Non è che si tratta di discutere su quello che uno si aspetta, quello che si dovrebbe fare, l'imperativo categorico, che cosa ci dice, la strategia, la tattica o le minchiate. Cioè, se ci sono delle persone qua dentro che hanno delle idee, delle proposte, vuol dire le mettono sul tappeto e si cercano di portare avanti. Se c'è, vuol dire, un accordo di massima tra tutti, saranno proposte ovviamente dotate di sostegno collettivo notevole, quindi più facile che si realizzino. Se non ci sarà, ci sarà un ambito di discussione che la lista che porterà avanti la valutazione rispetto anche ad altre proposte. Allora, io penso onestamente che questo meeting sia andato bene, nel senso che ha ritrovato un aspetto comunitario da alcuni punti di vista che magari è mancato in altre occasioni, nel senso che è stato molto più umano, tra virgolette, nel senso che le persone sono viste, sono parlate, hanno chiacchierato, sono andate al mare, sono fatti i cazzi loro, hanno fatto le tende, hanno fatto le bicicletta. E questo è anche un bel aspetto, voglio dire, però in una valutazione complessiva di quello che l'ACC Meeting è stato in questi anni, secondo me questo ACC Meeting segna un po' una calata di toni che era già comunque una curva che c'era già precedentemente, che non è che è colpa di chi l'ha organizzato, è una situazione che secondo me si è delineata nel tempo e che secondo me vede

0: lo scemare di tematiche forti, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista politico, che caratterizzano le meeting come sono discussioni che stanno alla base anche di quello che tiene insieme questa comunità, nel senso che questa comunità non è tenuta insieme solo da legami amicali, cioè che ben vengano, cioè voglio dire, tanti di noi hanno trovato degli amici e compagni all'interno delle persone che frequentano le meeting, con cui hanno fatto un sacco di altre storie, oppure che non sono non hanno fatto un cazzo. Però voglio dire, le meeting è sempre stato caratterizzato non per essere, voglio dire, un incontro come tanti, ci becchiamo, ce la chiacchieriamo, cioè voglio dire, bella lì, però se devo fare un campeggio con altri 50 amici, faccio un campeggio con altri 50 amici, non è che devo fare le meeting, l'incontro, le comunità digitali, le storie. Secondo me, se vogliamo riportare, ricreare un momento, un evento che ha delle caratteristiche, che per me facciamo delle critiche in un momento particolare, dobbiamo ripensare un momento che abbia la caratteristica di avere delle tematiche forti, sia da un punto di vista tecnico, barra tecnologico, che da un punto di vista politico, barra sociale, e che abbia la capacità di attrarre delle persone che magari normalmente non si avvicinerebbero a queste tematiche, che vengono a confrontarsi con persone che hanno un discorso da proporre, che non è necessariamente univoco o monolitico, voglio dire, ma che è una tematica che si può affrontare. Io penso che per fare questo forse c'è bisogno di creare un minimo di discontinuità all'interno delle meeting, nel senso che la routine, come sempre, degli eventi porta gli eventi che sono poi eventi comunitari a diventare un po' dei ritrovi amicali, che è quello che l'evento era all'origine. Forse andrebbe pensata una discontinuità di qualche tipo, che sia organizzativo, che sia tematico, che sia temporale, che sia cronologico, quello che cazzo sia, però che segnali nettamente, come dire, che si è chiuso un certo ciclo, secondo me, di quell'evento che era l'Hacker Meeting, hai capito? E si apre un nuovo ciclo di eventi, che è quello che è, voglio dire, che ritrova il senso originale di quello che c'è da fare e via dicendo.
1: Questo è per dire che pure, non è detto che non lo rafforzi pure.
0: No, non ci mancherebbe, non è che sto dicendo caso, sto dicendo che poi si può pure decidere che noi invece vuol continuare in questa tradizione perché alla fine ci piace tanto. E non, cioè, non è che io non ci verrò perché non ci vengo, però ci vengo con un altro spirito, come ci sono venuto quest'anno. Allora, sentire due cose che si dicono, becco un po' di gente, di amici, poi mi torno a casa. Però vuol dire, così è povero, hai capito? Non è ricco come era, cioè non c'è quella dimensione proprio tangibile di creatività, di scambio che c'era in altri momenti.
1: Ma quella secondo me c'è comunque, vabbè. È un'altra
0: non è così forte, cioè, non sto dicendo, non è che non voglio svalutare il valore degli scambi che ci sono stati, perché ripeto, per me è stato un momento piacevole, bello, in cui le persone sono anche ritrovate magari degli aspetti che in altri anni non erano riuscite a ritrovare, però secondo me va fatto uno sforzo in più. Vuol dire, sappiamo che sia le forze dell'ordine, sia le istituzioni iniziano a scoprire maggiormente quello che vogliono dire le tecnologie, iniziano a intervenire in maniera più massiccia su quello che sono le tecnologie e la comunicazione, iniziano a normalizzare, a normare tutto quello che avviene in maniera più furba, iniziano a essere più furbi nelle azioni che fanno e nella selettività con cui fanno queste azioni per attaccare questa roba, e questa roba non si può ignorare, perché, come dire, non possiamo fare un discorso che vede lo sviluppo delle tecnologie solo all'interno di un'ottica legalitaria, perché facciamo le nostre associazioni che si occupano di tecnologia, la gestiamo, ma come i convegni funzionano, parliamo di tecnologie, quindi per me le critiche erano qualcosa di più, senza dover dare, come dire, una connotazione politica di un certo tipo o di un altro, però tutti, anche quelli che fanno parte di associazioni, di situazioni più legali, più tradizionali, via dicendo, venivano alle Meeting per incontrare anche qualcos'altro e non per fare quello che già facevano nelle loro associazioni, nei loro momenti di aggregazione più o meno fisica, più o meno politica, più o meno sociale, anche nella società. Per cui io penso che la necessità di quest'anno sia un po' questa qua, cioè uscire da questa assemblea con la volontà di costruire una discontinuità che riesca a ricostruire un sentire comune e originario che c'era, stavamo un po' a metà tra tecnica e politica, che però aveva delle tematiche forti, iniziative che cercavano di impattare su quello che ci stava intorno, e soprattutto secondo me deve diventare di nuovo un luogo di incontro, di scambio e di proposizione di iniziativa politica e tecnologica, se si vuole. Se non diventa questo, se non riprende a essere questo le meeting, cioè di chat, di forum di amici dell'opposizione, la tecnologia il mondo è pieno, capito? Non mi sembra aperte. Se invece tutte queste energie, questa intelligenza, questa creatività, la capacità anche di confrontarsi nella diversità, ci mancherebbe altro, riesce a essere foriera di proposte, di iniziative che cercano anche di uscire dalla semplice riproposizione ogni anno dell'hacker meeting e basta, allora diventa un ambito interessante da praticare, altrimenti quindi, diventa un ambito interessante da viversi come esperienza un po' esistenziale, no?
1: Comunque rispetto alle pratiche politiche, qua a Napoli c'è una ripresa, perché questo è un posto occupato, autogestito, gli ultimi due... Aspetta che parla chi?
0: Una proposta già. È una proposta qua, che ne so, una manifestazione da una parte della pubblica amministrazione, come per te e noi. Secondo me basterebbe, ma io dico una delle cose, io non penso che ci sono delle idee lavando qua, perché quindi, io faccio questo mio ragionamento, che poi spero riuscire a essere riportato se qualcuno è napoletano o qualcun altro fa un report di vita, comunque vuol dire una ricostruzione, anche quella di lì, le proposte sono tante da ragionare. Secondo me il punto è che le varie comunità locali devono iniziare a riportare l'iniziativa politica che fanno sulla questione tecnologica anche nell'ambito di meeting come proposte di possibile riattivazione di quell'ambito. Secondo me, per quanto riguarda l'hacker meeting, per esempio, una discontinuità interessante, dipende dalla qualità delle cose che dici. Già.
1: Stavo a dire una cosa molto importante, che qua abbiamo riscoperto la pratica della pirateria e qua c'è gente che non c'ha paura a parlarne, qua si fa radio pirata a Napoli. Nel nord Italia, secondo me, quello che ho visto comunque negli ultimi anni, c'è più crisi da questo punto di vista. Cioè, fai una cosa pirata, ci pensi due volte prima di chiamarla in quel modo, cominci a pensare di chiedere un permesso, una cosa. La meeting stessa, gli ultimi due, sono stati imposti concessi in cui c'è stata una trattativa alla provincia.
2: Secondo me, però, questo invece è problematico.
1: C'è una pratica di pirata.
2: Quello che tu stai ascoltando è esattamente l'inverso dove io vorrei andare.
1: Non siamo solo io e te qua intorno, cioè.
2: Sì, ho capito, sto parlando, è la prima volta che parlo qua.
1: Sì, cioè, sto delineando questa cosa.
2: Che succede?
1: Quindi va avanti.
0: La proposta, la possibilità per te è quella di cercare di dare alle comunità una tematica fondante su cui, per esempio, cerca di concentrare l'attenzione che si riesce a creare con il incontro e anche con i contenuti che vengono proposti all'interno del team, che non vuol dire che non ci possono essere seminari che cose no, ovviamente, cioè requisito è un luogo libero, ognuno fa quel cazzo che vuole, però la proposta che esci è dici, dai, quindi quest'anno come tema principale questo qua, perché, e come dire, anche il testo di presentazione, la chiamata che fai, le iniziative di preparazione che fai hanno questa tematica come le notizie, questa è una possibile proposta, che è però per chi è proposta non piace, c'è un altro, proviamoci, però io sento la necessità di una continuità per cercare di aggregare anche tutto una serie di pezzi che lungo la strada delle quinte sono perse.
3: Sai che a me mai mancato un paio d'anni, cioè, quello che sono fatto a Bruce, no? La gente spiegava come
4: manca il volume,
3: scusa.
1: Dai, ce l'ha la voce.
3: Quello, a me manca quello che ho visto a Bologna, cioè quello ad esempio di smontare le cestatine, vedere le cose. Io ho visto delle cose interessantissime, ad esempio, che a me in questi anni mi sono mancati parecchi, cioè vedere il funzionamento delle centrali telefoniche, come funzionano alcune cose, smontarle, vederle, questo io non... era secondo me una cosa interessante che portava anche persone a questa cosa.
1: Ci stiamo un po' a mettere paura a toccare certe tematiche, secondo me c'è una parte di tendenza che... cioè tutta sta repressione, un effetto sull'immaginario anche di chi partecipa alla meeting ce l'ha.
5: A Bologna non era così. Perdere un attimo questa ufficializzata pure del seminario, cioè pure della... cioè abbiamo... è diventato la meeting, io è il secondo che mi faccio, quindi non è che posso parlare di quelle passate, però...
1: Presto.
5: Però... È importante secondo me non prendere, non farlo diventare una cosa ufficiale, cioè quando si fa un segnale, cioè è bene, come sta dicendo lui, se in passato sono state fatte delle prove sul campo, su cose che avevano un obiettivo, quest'anno è vero che non le ho viste, sono stato il primo anno a Genova, non le ho viste, cioè è bello mettersi in là a provare, magari uno invece di fare il seminario fa il capannello, no? Nel senso che si mettono delle persone, ognuno con il portatile, si parla e dopo si fa, cioè cosa che al seminario non si fa, perché il seminario c'è cioè il professore che parla, gli altri che ascoltano, dopo ti hanno voglia a casa provano, ma non è, cioè all'app meeting si prova, si fa, no? Cioè io penso che questo sia un punto di cambiamento che si può trovare, no?
4: Io volevo dire questa cosa qua, io mi sono trovato molto d'accordo con la decisione di questo signor Vicero, anche con quelle parole che ha detto Gerry, perché nel senso, ho sentito un po' questa stessa cosa, cioè bisogna da un lato una legittimità, da un lato quello che secondo me sarebbe importante dare questo segnale di continuità, sarebbe importante, cioè io quello che ha detto Gerry lo vedo come un esempio di un possibile modo di dare questa continuità e di vedere dare una tematica forte che nel caso della proposta di Jeremy lo vedo come un modo di dare l'opportunità di scegliere una tematica forte che potrebbe essere in questo caso diciamo da quello che ho capito le telecrime e prendere più fine in passato come esempio di una telecrime antirissima
6: di una persona radio. Che ha fatto una radio pirata
4: sì. Quindi mi sembrerebbe un modo forte per dare una tematica politica insieme a un discorso tecnico delle scritte che potrebbero diventare un modo per focalizzare le nostre energie su qualcosa che sia contemporaneamente sia tecnico che politico. E, non lo so, non penso che sia un caso che tutti e due abbiate avuto questo stesso bisogno di discontinuità, di disagio che mi sembra che è emerso un po'. In parte sarà stato dovuto un po' alle polemiche che ci sono state prima, che tutto sommato hanno creato un momento di debolezza. Però secondo me il modo migliore per uscirne fuori è quello lì di focalizzarsi su qualche tema forte e cercare di dargli. Secondo me un modo per dare una discontinuità potrebbe essere quella cosa dell'organizzazione, per esempio l'idea del Supersuca potrebbe pure essere, potrebbe essere anche un modo per cambiare, per esempio il fatto, però sono anche d'accordo con Lucero quando dice che non dobbiamo necessariamente essere adesso ad avere la ricetta, a decidere subito, magari nella lista possiamo continuare a pensarci, però questa idea di dare un senso di discontinuità.
6: Lui ha parlato anche di discontinuità temporale, perché no? Lo facciamo tra 2 anni invece che l'anno prossimo.
4: Però vi prego, non sappiamo.
6: Sto lì. Che dice domani c'è l'anno prossimo ci sta pranzo a meeting. Potrebbe essere, no?
7: Cerchiamo di sviluppare un discorso un po' più congruo prima delle meeting e magari fra dei momenti che vengono prima delle meeting che non hanno la dimensione delle meeting ma che ci vedono in comune accordo sull'agire, tipo delle iniziative contro i brevetti, di informazione, in cui decidiamo che ok, non è ancora l'EC meeting, però magari ci si trova in un certo posto per 2 o 3 giorni a tema, come era successo a Bologna sul copyleft, che avevamo fatto comunque una
8: cosa
7: prima dell'EC meeting, ma perché c'era un lavoro su delle tematiche e non c'era l'esigenza anche di fare una cosa prima senza dover aspettare la scadenza EC meeting. Cioè, se riusciamo a trovare anche un po' più di discorsività, forse riusciamo a mettere in moto un meccanismo un attimino più, cioè che acquista una forza inerte, perché quando arriva l'EC meeting c'è già più una partecipazione diffusa, una percezione di voler venire e fare.
2: C'è una depressione, non dobbiamo concentrarci soltanto
8: sul voce. Sì, ma voce!
2: Sistema delle pressioni!
6: Quella è!
2: Questa è! Penso che una cosa importante è cercare anche di combatterla combattendo con la pressione. Credo che da questo punto di vista uno sforzo in più che si potrebbe fare è un po' la cosa che mi ha fatto. Cercare di lavorare di più con quei soggetti che in qualche modo sono vicini per
8: Niente.
6: Comunque dall'Hack Meeting ci sono parecchi gruppi che spalgono in eventi poi che sono un po' più, no? Io lo vedo anche come una riunione tra gruppi che poi operano sui vari territori portando quello che si sviluppa anche nell'Hack Meeting.
7: No,
2: diciamo, sì, però a questo punto il mio dubbio lo farò io sotto l'Apple.
6: Cioè, io qua vedo un sacco di persone che sono molto attive sul territorio, sui loro territori.
7: Il discorso che dicevo, però una cosa di salto da Bologna a oggi, cioè alla comitiva di Napoli. Se questo scambio dopo avviene tra individui che fanno parte di gruppi o tra gruppi, tra comunità che si scambiano solo dei progetti, questa cosa secondo me manca, cioè è mancato tantissimo. Se non ci sono, secondo me un po' le comunità locali, cioè proprio le comunità locali, partendo dagli Hack Club che stanno un po' comparendo e non ci sta proprio uno scambio, la Club di Napoli, non so, cioè non c'è stato un confronto con gli altri progetti che ci stanno. Secondo me il confronto tra gruppi non c'è stato. Cioè, tra gruppi che fanno cose simili, si passa molto, cioè c'è molto questo confronto tra individualità ma non tra le varie comunità. Secondo me è una cosa da recuperare assolutamente, perché dopo è importante che vedere le differenze che ci stanno e progettare insieme.
8: Io volevo dire una cosa su questo problema che secondo me è collegato anche a situazioni del meeting, cioè questa c'ho il microfono, io qua mi sento fortissimo. Questo fatto che sono mancate molte persone qui al meeting quest'anno, molta gente che negli anni scorsi aveva portato contenuti tecnici e politici fortissimi e invece hanno scelto di non venire perché dicevano non mi piace il clima di quest'anno, perché non gli sono piaciute le discussioni sulla lista eccetera, e secondo me è collegato un po' anche al fatto che molti a club sono in crisi, perché non hanno ricambio generazionale. E boh, secondo me si dovrebbe riflettere su questo, su come certi meccanismi di coinvolgimento, specialmente dei giovani, dei ragazzini, non funzionano o funzionano male, e su come anche tanti meccanismi di discussione non ottengono il risultato che magari vorrebbero ottenere. E questo per il futuro, secondo me, dobbiamo farne tesoro e cambiare qualcosa, perché sennò alla fine ho come l'impressione che ci stiamo un po' troppo ghettizzando e restiamo sempre in meno, perché poi invecchiamo e quindi moriamo. Tutto qua, insomma, secondo me dobbiamo cambiare qualcosa per coinvolgere più giovani che ci porgano il bastone quando è necessario. Tutto qua.
2: Che per me
8: va.
4: È bene vedere le cose prima che succedano.
8: No, neanch'io. Però boh, dobbiamo stare attenti, tutto qua.
4: Io vedo un interesse verso la comunità, vedo che molte persone che non sono venute, almeno alcune che sono, molte che conosco io, sono decisioni di venire, lo hanno fatto vabbè, per lo spostamento, per altre cose. Però vedo che tutto sommato molte di queste persone verranno di nuovo in altre regioni, poi c'è stato lo stesso. Non c'è
8: No, poi un'altra cosa che dimenticavo è questa idea di chiudere le esperienze. Io non sono molto d'accordo. No, succede, dice, vabbè, siamo stanchi e decidiamo di chiudere questa esperienza perché secondo noi è arrivata. No, non sto parlando di te o del meeting. Ho notato anche questa situazione qua, per cui molti a club cessano di esistere perché appunto non hanno il ricambio. Però boh, secondo me dovrebbero invece sforzarsi e farsi il culo per esistere, perché c'è anche una questione di responsabilità verso questi ragazzini che crescono senza avere una club dove andare a smanettare. E qui cioè bisogna farsi il culo.
0: Noi a Milano siamo campioni e abbiamo fatto l'outsourcing.
8: Che?
0: Abbiamo appaltato altre
8: e stanno nascendo nuove club. Secondo me bisogna starci attento anche a questo.
0: Dov'è che c'è
6: Porto di sicuro?
0: È il team leader della
2: il nostro project manager.
8: Gestisce le risorse umane.
2: Esatto.
8: Le risorse inumane.
2: Sempre un po' più stronzi.
0: Oye. Fa la forza. No, sapete che cosa manca? Altra cosa, diciamo, gli interventi sono molto tecnici, questo è un bene per tutti, però per le persone che le cose le sanno, manca secondo me una cosa. Io qui ho avuto un problema, prima c'era un signore ieri, no, che aveva avuto un problema e non sapeva come risolvere. Io penso che manchi anche una specie di seminari dedicati esclusivamente alle persone che non sanno niente.
8: Alla base, sì.
0: Cioè, quel tipo di persone bisogna attrarre, magari quelle persone poi continuano a tornare. Siamo tanti, però per i tecnici. Cioè, per le persone che già quelle cose le sanno, manca una parte di seminari dedicati alle persone che non c'è da capo, e sono anche da lì che si vanno a perdere tutti.
8: È vero.
0: Ma però hai visto si può fare questa cosa, allora prova anche il prossimo anno una persona non verrà da uno che non sa niente, ma verrà da una persona che le cose le capisce, le conosce. Manca un settore, insomma, per chi
6: ci mettiamo i gravi.
0: Gravi, no? Il settore dove c'è gente non sa niente, vuole capire. No?
8: È vero, si è fatto negli altri meeting a volte.
9: Secondo me il seminario quello di ieri sul futuro dell'open source sul rapporto tra IBM e Open Free che è venuto dopo la presentazione del libro, tutto il dibattito che c'era su come proteggere le comunità dalla presenza segreta che controlla il progetto. Non è quella una cosa importante che segnerà il futuro nei prossimi anni. Poi secondo me non sarebbe male riuscire a fare un momento dedicato a quello prima della fine dell'anno prossimo, oppure al posto fare il l'altro ieri dibattito hanno scoperchiato la pentola e sono fuori, cioè lì è proprio carne lì, varrebbe la pena dedicare un momento a questo. E poi un'altra micro cosa organizzativa, secondo me il seminario del venerdì, però per chi arriva un attimo dopo che magari lavora venerdì eccetera, venerdì si potrebbero iniziare i seminari più tardi, fanno qualcuno la domenica mattina, che finisce sempre che la domenica mattina in realtà si fa dopo la sera,
8: rientri pro, no?
10: Ma secondo me il problema però non è che possiamo pensare di risolvere o un meeting o un appuntamento particolare, perché come diceva prima Bombo, il punto è che bisognerebbe fare un lavoro continuo, nel senso che ad esempio io ho cito l'esperienza locale che ho nella mia città, Torino, no, l'ACLAB, ma ai seminari non viene più nessuno, ma non perché i seminari non sono interessanti o perché non ci sono seminari di base, il problema è che non c'è più un lavoro continuo sul territorio con varie iniziative. Il nostro lavoro, anche all'interno di internet, quando succede qualcosa di particolare, tipo, cito l'ultimo esempio, il fatto che venga sequestrato un sito autistico e venga richiesto il blocco di una casella di posta, che è per la prima volta nella storia che capita, ed è una cosa grave, la reazione, anche all'interno della lista, o comunque di ciascuno di noi, perché non è che poi io mi tolgo e diciamo, cioè, è stata zero. Se la reazione, quello che poniamo verso l'esterno rispetto a queste cose è zero, non è che poi possiamo pensare che un giorno facciamo un incontro sulla repressione in rete e viene un sacco di gente, perché giustamente la gente dice, ma questi chi cazzo li ha mai visti? Cioè, ha lavorato più sulla repressione in rete, l'editorial di Linux Encyclopedia aperto, perché me lo sono comprato dal giornalaio, rispetto a un comunicato, un sito o qualcosa che dovrebbe essere uscito da questa sorta di comunità. Con tutte le differenze e contraddizioni che ci sono all'interno, io credo che questi siano delle coesioni che stanno alla base di tutti, che sono quelle che hanno spinto poi alla creazione dei vari meeting, che però adesso non stanno producendo più niente. Quindi non è il problema di aggregare i giovani con un seminario sulla gioventù e Linux, o quelli che non hanno mai usato Linux con l'ennesimo seminario di Linux base. Il problema è fare un lavoro continuo che soprattutto si veda anche in rete, che non c'è più. Cioè gli unici che continuano comunque a fare un lavoro di questo tipo sono ad esempio loro con Radio Cybernet, che continuano a pubblicare cose, mettono i seminari online, fanno delle robe, aggiornano il sito, però non abbiamo ad esempio una risposta, come vi ricordo, per dire la partecipazione o la spinta che c'era dietro in strike quando sono iniziati a succedere questi fatti di repressione in rete, che arrivavano anche e soprattutto da questa comunità. Adesso invece la risposta è zero, quindi non è che ci dobbiamo stupire se non aggreghiamo, perché in realtà aggreghiamo noi, che siamo i quattro gruppi di amici sclerotici e gotici che siamo iscritti a quella mente.
11: Gotico sarai te!
10: No, io lo rivedo! Quindi in realtà se vogliamo fare un'operazione di rilancio, tra virgolette, dobbiamo iniziare a ridiscutere, a litigare, scontrarci e fare delle cose su questi temi che stanno alla base del lavoro che è nato, che ha fatto nascere gli equiti. Non credo che l'impostazione di un nuovo seminario possa rivoluzionare la partecipazione.
9: No, ma io non lo dicevo per la partecipazione, ma dicevo perché la storia di ieri non è neanche per allargare la partecipazione, perché sono stato molto più di ieri. Era più un approfondimento nostro.
10: Anche tra di noi non stiamo approfondendo, no? Cioè, nel senso, sì, non c'è stata neanche una mail, è successo questo, vogliamo fare qualcosa. Quindi, per carità, sicuramente gli equiting sono un momento dove ci si incontra, ci si chiacchiera, sicuramente sono delle cose da continuare a fare, però tra di noi non c'è un approfondimento su questi temi e neanche una discussione, mentre dall'altra parte le hanno aiutate, perché adesso mi danno 2,70 anche se hai usato una certa gabella di posta, eccetera eccetera. Quindi è un problema, è veramente un problema. Uno, perché ci siamo completamente staccati dalla realtà e sembra che quando danno 2,70 a dei ragazzini che scrivono sul muro che cazzo ne so, morte allo Stato, non ce ne debba fottere niente perché tanto noi siamo su internet. E due, quando succede qualcosa su internet, benché sia comunque rispetto alla realtà più raro, ugualmente non siamo in grado di approfondire e di dare delle risposte, che era quello che si era cercato con i primi seminari, appunto i primi incontri sulla New Economy che c'erano stati a Bologna, era l'idea di iniziare un giro di, insomma, di approfondimento fra di noi per poi andare a proporre delle cose. Cioè, se la nostra proposta è l'ex-meeting, non è che sia una grande proposta, non perché l'ex-meeting è voluto una cifetta, ma perché è una cosa piuttosto, diciamo, anche etizzata, cioè è il nostro incontro dove ci diciamo le cose e vediamo gli amici. Però non è una proposta verso l'esterno così grande come poteva essere una volta, perché si di Catania c'era molta più gente, perché comunque verso l'esterno ci eravamo proposti con tutta una serie di iniziative. Pensiamo solo alla nascita di Omistici, era comunque una cosa che verso l'esterno andava e proponeva cose, quindi la gente che navigava su internet anche solo si trovava perché cliccava su dei link. Adesso non più. E tra l'altro non dimentichiamoci di una cosa, che comunque su tutta la stampa specializzata, quasi tutta la stampa specializzata, l'ex-meeting viene tagliato fuori, e non a caso, perché se una volta c'erano degli articoli interessanti su qualche numero di qualche rivista, adesso si parla del webbit e di niente altro, oppure solo di iniziative commerciali, ed è una chiara direzione che ha preso la carta stampata specializzata. E anche su questo, a parte qualche mail che qualcuno di noi immagino avrà scritto alle redazioni di questi giornali, non abbiamo fatto niente, e secondo me è un problema, perché un'iniziativa di controcultura digitale che riguarda proprio i temi dell'open source non appare su quelle riviste, secondo me è un problema. E quindi secondo me è un problema che dobbiamo porci, e dobbiamo anche rompere i coglioni in questo caso.
8: Bravo. Già.
6: Ma solo come dice...
8: Già,
6: sono domande da poco.
8: No, è vero, ha ragione, cioè, sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo.
11: Effettivamente da una ricerca di ieri sera su Google News solamente Microchip ha scritto qualcosa a proposito della meeting.
8: E io sto leggendo qua, vabbè, ho perso la pagina, c'era un altro articolo su Caltanet eccetera, il corriere di qualcosa del mattino mi sembra, c'è un altro articolo, boh, vabbè, sì.
12: Ma non c'è stampa, nessuno ha mai pensato di fare un piccolo ufficio stampa, anche per fare delle divulgazioni anche sul grosso di Stato, su Repubblica.
8: Si è provato del tempo, si è fatto
12: le foto, tutti quanti abbastanza preoccupati, però fuori fondamentalmente nessuno sa cosa sia la crisi, tutti quanti sono una riunione di informarci.
8: Sì, bene.
12: Invece creare una struttura per cui viene spiegato ai giornalisti in conferenza stampa che cos'è la CNIC, forse magari vi gira un po' anche le cose e quindi c'è una divulgazione.
13: Il discorso è fatto, eh? Il discorso è fatto, non è cambiato molto il risultato.
11: Fino a Genova è stata fatta la
13: conferenza stampa. Sì. La conferenza stampa è fatta, vi dicevo. Io penso sia un problema di iniziativa politica, hai delle proposte, allora, cioè si crea
6: stampa, proprio, cioè una rassegna stampa come che altri, come qualsiasi cosa, qualsiasi
13: sì, ma è stato fatto pure quello fino all'anno scorso, il risultato è che comunque c'è gli articoli di folklore. Allora, il problema non è cercare spazio sulla carta stampata o sul media ufficiale per avere spazio sul media ufficiale, il problema è creare l'iniziativa politica che costringe alcune situazioni volenti o nolenti a parlare di almeno del contenuto che tu stai proponendo, poi ne parlano male, ne parlano bene, dipende dalla qualità del giornalista e dalla linea relazionale che hanno, ovviamente non dipende solo da te, però io penso che si ritorni sempre a una discussione sui contenuti e sulla capacità di costruire campagne da parte di questa comunità, Io non sono disfattista, cioè io penso che si possa fare, semplicemente dico, cioè ce lo dobbiamo porre come obiettivo per l'anno prossimo, prima ancora che porci l'obiettivo se facciamo, cioè saremo 50 o 60 e se verrà quello che quest'anno ha rotto il cazzo perché c'era troppo poco politico, quello che ha rotto troppo il cazzo perché c'era troppo poco tecnico, cioè alla fine di cazzi, viene chi trova nella proposta che viene fuori da questa comunità qualcosa di interessante, se non trova qualcosa di interessante non ci viene, cioè penso che indipendente da tutto poi è così alla fine della fiera, non so come dire, cioè se per quel, cioè ci sono quegli esempi per cui non è così perché le relazioni, la qualità, tizio mi ha detto così allora non ci vengo, cioè sti cazzi, l'asilo va finito, la morte,
8: no, io cioè io a me piacerebbe, scusami, l'approccio contrario, cioè non ci sono i contenuti, vengo perché ce li voglio portare,
13: sì,
8: cioè,
13: sì,
8: ma
13: sì.
8: Se tutti se ne stanno a casa dove vanno i contenuti, cioè è logico che non ci sono contenuti se non vieni, stai a casa. Stavo parlando lui.
14: Abbiamo fatto una stampa, è uscito sulla stampa, diciamo, non quella specialista, però c'è un mattino che è il giornale più venduto al sud, in Campania al sud, ha fatto la marcia intera, è andato sul mattino. Il Corriere del Mezzogiorno, nel momento del Corriere della Sera, sono usciti già venuti perché venerdì, pure che abbiamo chiamato conferenza stampa, c'era lo sciopero, nessuno è venuto, però già venuto sempre sul Corriere del Mezzogiorno, che è una. L'intervento a livello di Corriere della Sera da quasi una pagina e mezza alla Metrovia, che è un intervento settimanale del manifesto, cioè il manifesto nazionale c'è a Cataluña, poi abbiamo l'intervento settimanale napoletano, campano, ma dedicato non solo all'articolo diciamo venerdì, ma anzi ha iniziato già un mese fa, sempre sulla Repubblica, diciamo, dove c'è il giornale, diciamo, che ci ha puntato poco. Questo è un punto di vista comunicativo e da tre mesi abbiamo iniziato a fare anche delle piccole assemblee nel quartiere, all'università, cioè non è che abbiamo.
15: No,
14: la settimana prima abbiamo attaccato i manifesti solo in giro per Napoli, per tutta la mia, cioè sul territorio più o meno è stato fatto, un riscontro, diciamo, una presenza c'è stato, cioè sono venuti un sacco di ragazzi che non si conoscevano poco, diciamo, né nel giro politico, perché comunque ci rendiamo. E ci decidiamo che noi non solo ci interessiamo, diciamo, ma diciamo, io sono già finito, ma anche per avere un centro sociale, c'è cioè, anche per altre cose, non solo dal punto di vista tecnico, eccetera, eccetera. E poi, cioè, diciamo, no, cioè, sono giovane, non posso essere il primo attimo di dove faccio, vabbè, però diciamo, penso che nessuno ha la bacchetta magica, cioè non è che o uno o l'altro è forse, secondo me sono delle cose che non perché diciamo si è venuto da un lato, soprattutto un po' più tecnica, dall'altro un po' più politico, chiaramente sto sempre diciamo, a trovare in certi punti. Il problema che ho vissuto diciamo, da esterno nuovo, diciamo, la clinica, anche se non è riuscita però diciamo seguito dagli archivi. Cioè, a me è data l'impressione che cioè, fino a questa assemblea se ne vado direttamente in lista verso febbraio o marzo per vedere dove si deve fare eccetera eccetera e poi si muove direttamente qua, cioè pure la discussione c'è stata, cioè da dicembre a noi è stata solo la questione più dove si è accaduta diciamo dopo diciamo, la data è stata in loco diciamo. E poi diciamo, all'inizio è stata la questione vera. No, in napoletano, cioè no, in Sicilia, sui vari livelli utenti, da Sicilia, eccetera, eccetera. Diciamo, io sono d'accordo con voi, cioè il problema sono i contenuti. Se da qui qua si esce, alzando il contenuto politico, sia in trasferenze politiche, perché per me il politico è giusto, non anche parlare del tecnico, però diciamo, se vogliamo fare di stabilizzazione, diciamo, politico, trasferenze il tecnico, cioè, o si alza in temporanea con i suoi contenuti, cioè, si può sperare diciamo l'ambito generazionale che è vero, il tecnico che si è visto troppo politico, non si è paura, cioè che si è preso paura, cioè, non è ben no, diciamo, secondo me il compromesso che si deve trovare è che diciamo, all'anno prossimo diciamo, non si deve aspettare che non si dà la cioè, deve essere delle cose intermedie, o si fa funzionare veramente la lista, cioè, però facendo una discussione politica, scientifica, tecnica, diciamo così. L'anno prossimo però secondo me la lista deve funzionare più sui contenuti e forse sulla missione fare, per esempio, delle campagne nazionali, ci interesserebbe anche solo il fatto che quindi, per esempio, si parla di manifesti, cioè che quindi solo le realtà dove siamo persi, che ricordo c'è cioè, da un segnale di 5 minuti, una cosa già, che forse è solo veramente solo virtuale, virtuale diciamo, molto, molto settaggio, molto operativo, diciamo, perché anche su questo punto per quello che andava in internet, se già su un po' ci mettiamo attivi non esce quasi niente, né che esiste un evento di oggi, né quella che ci mettiamo male, nessuno ci ha due minuti di Catania che ha fatto come proposta del storico.
6: È tutto archiviato, c'è tutto archiviato,
14: è come che non si sta arrivando veramente, diciamo, che non si sta che poi il panambagno che può essere l'atteggiamento di fare persone che ci hanno lasciato tutto, noi ci abbiamo trovato la nostra città neanche da parte controllare, non so anche pagare, però secondo me ogni bravo è un comune, poi tutto l'altro è però è da
15: perché sono pochi che dicono, cioè sono tanti problemi, ci sono c'era stato 30 anni fa al Tati Ascolto, e poi c'è un punto che non dicevate perché era più recente, diceva grazie per piacere la mia fidanzata che mi fa le corna sul faccio di giorno di domenica, è puttanato del genere, dopo un po' cioè era un volontario per cui quel minimo di funzione che c'è adesso, che comunque cioè alla fine per quanto abbiamo dei modi del caso di decine cose, sono ogni tanto
16: manca anche l'alternativa, perché prima di scrivere una mail ai giornalisti devi pensare a tutte le parole che dirai, perché per vedere, perché ci si attacca a tutto, da come si quota al termine particolare che hai usato per dire una qualsiasi cazzata, cioè la gente aspetta solo per risponderti in modo tutt'altro che costruttivo, spesso non la
17: però tutta la gente che vedi qua ha fatto quel passaggio, quindi o siamo tutti degli eroi oppure la gente che c'è adesso si offende per niente, perché se tu mi rispondi ad una mail di 100 righe scrivendo ok e fai in via senza pensarci 3 minuti, abbi pazienza, perché però io se devo tutte le volte mandare in lista gentilmente le RFC su come si vuota, visto che hai citato quella roba, mi rompo i coglioni, capito? Qual è il problema? Perché non perché non voglio spiegare, ma perché basta perdere 3 secondi 3 a fare una ricerca, oppure la prima volta che qualcuno ti risponde quota bene, vai su Google e scrivi quota bene, mi sento fortunato. Ma non è il problema fondamentale, per carità, modi di merda, io ne sono uno di portavoce e ne faccio carico e lo so, però porco Dio che ha un sacco di gente che si è iscritta e che ha fatto da 2 mesi a questa parte la parte degli imbecilli.
18: Ma fare una mandare un'email all'iscrizione dove dire per postare bene in questa mail.
17: Ma tanto non
19: la legge, non serve, la gente non legge.
17: Basta per condividere,
18: io leggi qua, però l'iscrizione è automatica, prima di postare leggi qua.
17: Sì, però il problema è che lo sai,
18: quando dici
17: che abbiamo già scritto,
20: ma non normale,
18: chi è il computer a farlo, non tu.
15: Il capolavoro mediatico
18: la prima riga è maestro Dante, attenzione di solito non leggi queste robe, ma questa di
17: un no, però il problema ha detto, a parte le passate sul quotare, no? Il problema è che non ci siamo neanche posti mai un attimo il problema della gente che si scrive in lista, problema tra virgolette, perché una volta la gente che si scriveva in lista era gente che si scriveva mediata dal passaggio degli club, dal passaggio delle comunità che aveva nelle proprie città, dal passaggio di alcune comunità in rete. Queste comunità adesso un po' non funzionano, un po' si sono disciolte, un po' il meccanismo è differente.
20: C'è anche il giorno
17: ad esempio. Per cui tanta gente si iscrive direttamente alla lista senza aver fatto nessuno di questi passaggi. Questo ad esempio potrebbe essere una roba che un problema che dobbiamo porci, perché ovviamente se stiamo a discutere su, dico una stupidaggine, se ci mettiamo a discutere se è più figo copyleft o dobbiamo inventarci una nuova licenza o usiamo la GPL eccetera, è chiaro che la discussione sarà innanzitutto su Tony da Flame, perché allora io ho la GPL, sono su questo GPL, vaffanculo eccetera eccetera, e poi sarà molto avanzata, quindi il fatto che si scriva qualcuno di nuovo che manco sta con della GPL, che poi prende e quota 20 mail e che scrive in cima, ma la GPL cos'è? Una macchina a gas? Il problema che comunque avremo sicuramente se cerchiamo di discutere delle cose, ed è anche per questo motivo per cui ad esempio si trova a discutere molto di più del logo di quell'altra cosa, perché sono comunque cose più semplici da discutere, cioè dire se un logo mi fa schifo è bello, cioè lo guardo.

0: siamo l'inizio più, cioè molto piccola, molto frammentata, ha gli stessi problemi che ci sono sulla lista nazionale, quindi tanta gente che si avvicina pensando di andare a votare insieme quando si siede davanti ai computer dell'ACAS, e quindi anche questa sarà una cosa su cui ragionare e discutere per cercare dei livelli, di costruire dei livelli di ingresso che siano commisurati anche all'esperienza di chi entra, perché questa cosa di raccontarci che tutti abbiamo lo stesso background e la stessa esperienza è un po' una stronzata. Cioè 10 anni di equity qualcuno si è fatto e quindi probabilmente avrà più esperienza di chi questo di chi ha fatto più equity.
1: Diciamo
2: noi se ci stiamo tutti.
0: Votare male.
3: Propongo un vacation con il messaggio. Elettrico, bevi l'acqua di noi.
0: Signora, ad esempio uno dei problemi, secondo me uno dei problemi che ci pensavo ieri sera, così la temperatura ideale per pensare ieri è...
3: Quindi per questo ti sei così simpatico.
0: Esatto.
3: CPL, macchina a gas.
0: Perché? Non esiste uno storico degli... cioè, è vero che negli archivi si discusse negli anni di tante cose, però andare a consultare gli archivi per andare a trovare dove si discute del tale argomento necessario. Quindi probabilmente gli amanti del wiki, per cui non io mi scuso già da questo lavoro, dovrebbero provare a tirare fuori dagli archivi una serie di punti, una serie di cose di cui si è già discusso per metterle in modo che siano facilmente fruibili per chi si avvicina a questo ambiente, perché cioè, ti scrivi lì, ti vatti a vedere gli archivi, ci sono 10 anni di archivi, che cazzo vado a vedere? E li leggo tutti uno per uno. Però li devi aprire però. Poi vuoi dire che abbiamo tutte le vecchie lì, c'è la
3: Ma la questione cassa per il prossimo meeting come è finita?
0: Ma lo sto con la cassa.
3: Diciamo c'è, siamo noi, la stessa cosa, Ma lei al matrimonio, lo sposo gli fa a prete così, per dire quaglia. Come finire?
2: No, è complicato, cioè... stanno ancora
3: per sapere giustamente mi pare che sono stati messi avanti dalla cassa dell'anno scorso 1700 euro per tutti i lavori giustamente
2: sì,
3: cioè, non è che
2: tutti quanti i lavori chiaramente non solo quelli i conti precisi credo che sono stati fatti però li fa un compagno prima non vedo
4: ci manca
2: qualche voce diciamo da considerare, però sicuramente quello che so è che è una cassa attiva.
4: Vabbè, indicativamente siamo là.
2: La questione cassa. Com'è? Tu come sei passato?
4: Indicativamente.
0: Siete morti!
3: È un giorno! Sì,
0: sta andando bene, abbiamo recuperato i soldi di alcuni che noi avevamo anticipato.
2: €1000 di attivo vai.
0: Poi il resto da fare fuori.
3: Non è dare indietro. Perché se non c'erano mica ti dovevo trovare.
2: Al bar, no? Abbiamo preso delle cose, quello che è stato venduto si ritorna e quindi poi
3: quelli messi avanti dall'anno scorso.
4: La birra è stata acquistata a credito,
2: come delle cose sono state acquistate a credito.
3: Sì, no, avevo capito tutto.
2: Manifesti anche a credito, che dovranno essere pagati, non è che

0: Siamo persone che hanno un obiettivo politico nel modo in cui utilizzano tecnologie, e una fase successiva può essere proprio quella di poi operare in vari altri contesti. Cioè, sto ricapitolando alla fine il discorso di avere, che facevi tu, che hai varie altre situazioni che hanno una connotazione politica, mancano di un supporto tecnico di un certo tipo, nelle quali molta gente qui può avere proprio un posto dove operare e avere anche soddisfazione da quello che si fa, in un contesto di portare
1: le
0: capacità tecniche,
2: sì, vabbè, ma praticate col pisciano.
3: Comunque adesso come ha convinto, non so se il tuo capito ci vado con il carro armato del tuo palazzo.
2: Se fanno inchiere finisce qua. È un'azione del governo per interrompere l'assemblea.
4: Stanno venendo con i mitra.
2: Gesù, perché non sa farci?
3: L'anno, tra virgolette, d'oro dell'Acla, e perché quell'anno lì ci sono state iniziative di università, ma anche di, cioè non cose, sono stato l'anno d'oro, non cose, 5 anni fa, tanto tempo fa, non erano forse anche solo d'incontro, ma tipo siamo andati all'università, siamo un po' di laboratori di informatica mettendo lì tutte le macchine e lanciando da lì nel strike, al tempo c'era lo sgombero degli spiaggi di Renzi, no? Dice, queste sono anche iniziative che alla fine poi fanno scrivere sui giornali, per carità, scrivono, ah, quei maledetti hacker hanno usato il computer di informatica, boh, sti cazzi, chi se ne frega di cosa scrivono, però il fatto che si parli e che si, la gente possa sapere che esiste una controcultura di questo tipo è l'importante, quindi io con iniziative intendevo anche queste, cioè tipo chiunque può dire, boh, è successo un casino d'autismo, ci hanno sequestrato una pagina, va bene, io vado all'università e per una giornata impedisco che si usi il laboratorio di informatica perché scrivo sotto sequestro, una stronzata qualsiasi, però io, è una cosa che facevamo un po' tutti tanti anni fa e che adesso, vabbè, io sinceramente il discorso che facevi tu, dicevo, rispondendo a lui, io preferisco che lo faccia lui e te questo discorso, che lo faccia lui o altra gente che non ha mai avuto tanta voce in capitolo, preferisco che lo faccia gli altri, quindi sinceramente, adesso così, giusto per fare una nota polemica, perché se non mi devo smentire, che parli lui, che lo interrompi tu e dici la tua, perché la tua io non sono sentita per
1: anni. No, io stavo solo dicendo un'altra roba, adesso tu dicevo il discorso della roba, perché lui stava, ho capito le nuove critiche che era già stata risolta, capito?
3: Così come ad esempio il fatto di che siano state fatte tante proposte, che la gente era d'accordo, lo sappiamo, però io vorrei sentire parlare, dire le cose a quelli che non ho mai sentito parlare, perché se devo parlare io, che ho 30 anni e sono un rompicoglioni. Esatto.
5: Sì, ma perché guarda, perché quando lo piace, preme
6: tu vero mi
5: tanto il pezzo, ciao il pezzo, ciao lo
7: Quasi non
6: Non prende niente. Sto maledetto.
7: Oh.

0: Questo è un'opportunità a fare il termino. Ecco, io voglio aiutare gli altri, con gli altri. Noi dobbiamo essere una persona positiva, sempre come Cameroni, No, noi vogliamo dare la conoscenza, dobbiamo aiutarci, però dobbiamo farlo, non possiamo dire tra di noi. Che bello, la lista so che sta, quello che passa dai manuali. Ascolti, io l'ho già fatto. E l'ho fatto in pieno. Io sono perfettamente affacciato, siamo anche le persone, perché se no diventa un discorso, cioè il solitario, io sono una cosa, tu sei un'altra, quanto siamo belli, quanto siamo figli. E la persona che magari invece deve essere aiutata, non lo fa,
1: invece
2: ovunque, sono ovunque.
3: Mi devi dare la fottuta di username di questo fottuto radio di Neord.
1: Bella quell'antenna
2: tua. Poi
1: l'amicizia permanente,
4: la promiscuità.
5: Ti piace la mia antenna rotta? Potresti ficcartela in culo.
2: Vediamo.
6: Ci hanno camminato sopra.
2: Dai, non l'ho rotta io oggi di proposito, no, e me la vanno a rompere la gente. Cioè, tanto vale che la rompevo. Poi non dice perché rompi le cose? Perché tanto non puoi te la rompere. Tanto vale che mi divertirò io studiando facendo un minigimista bestemmiatore, cavolo. Porco Dio, penne. Che oggi devo fare? Ce ne ho tre, tutte sui tavoli. Sono tre di queste sul tavolo. Dottore, mi prendo una cosa penne. Di rompo questa punta. No! Poi guarda.
3: Sono leccati il bordo superiore dello schermo.
2: Quindi tu hai finito pure col wireless.
3: Con l'interno.
2: Hai finito pure col wireless.
5: Che senso?
2: Perché l'antenna puttana.
5: No, vabbè.
3: Direi lesbica omosessuale.
2: Me la prendi pure a me.
5: Ma la schiava.
2: Beh, come la chiami chi?
5: Non ce ne la puoi mettere.
2: Lo so, però la
5: schiava. Ah, ok. Ah, ok, tu dici, stai venendo a notte. Sì, sì.
1: Cioè, guarda se
3: agisci, bello. Agisci.
1: Guarda che bella
5: velocità. A un proposito, non pare che non
3: prendiamo. Figlio del demonio.
5: E ci mettiamo.
1: Dov'è la checkpoint?
3: Che maleretto.
1: Non pare checkpoint.
2: Che diserba.
3: No, gente, non mettere via.
5: Non lo so,
2: io
5: non
2: ho portato se vuoi.
5: No, no. No, usciamo la roba e mangiamo.
2: Cosa che roba avete?
5: Pane di
3: oggi. Sì,
5: con
3: la parete del
1: ficcio.
2: Ficcio, dire buona.
1: Ficcio.
3: Oh Cristo maledetto.
2: Domani a pranzo non mangiare il cibo. Io non sento pizza per l'altro. Non lo so, c'è garoglio, mi faccio un po' se si mangia bene, a mezzogiorno mi voglio alzare, faccio una
1: passata. Guarda, siccome c'ho anche...
2: Mi fermate da qui, Monte Santo.
1: C'è l'ultimo spettacolo di mio figlio.
2: Scendiamo, lui ci fa fare un po' di piedi, arriviamo in un posto, ci fa vedere un po' e poi per la crescita...
3: Dipende qual è, quello in Svizzera.
2: Se volete venire, se volete
3: venire. È lo che ha rilasciato...
2: Mangiare fuori, a posto di stare qua, tanto io mi voglio pure vedere un po' di Napoli. Era bello, non ci vado, però tipo un po' di Napoli non ci siamo stati.
3: Parlate di tutto, tranne che comunque...
1: L'avete mai visto?
5: No. Ah, ce l'abbiamo visto.
3: Come me?
1: Non ne può più.
3: Si comporta esattamente come me.
1: Sì, ma non ne può più.
3: Ma che cos'è?
1: No, la necessità di un coso per smettere di fumare, semplicemente. Continuo a usarlo,
2: continuo a scrivere.
1: Che cosa è geniale. If you are serious about it, talk to your doctor.
5: Tanto doctor.
3: Ma parte si è malata.
5: Contact the doctor.
3: Il doctor. Non è bello.
1: Non è mai bello.
6: Questo tavolino è particolarmente inclinato.
5: Appunto.
2: E tanto poi c'è Turi.
5: Turi the black man.
2: L'arrutino. Arrivato. Ma perché non fai l'arrutino con questo coso? Un arrutatore grosso così. C'è le katane. Vai dai samurai catanesi.
3: Vatini.
2: Vai dai samurai catanesi.
3: Ruta la minchia.
2: Io sono qua per questo.
3: Guardami Fuggiona.
2: Arrivo presso Ivi, raspami Fuggiona.
3: No, raspami Fuggiona.
2: Raspami.
5: Praticamente noi
2: tu,
5: dobbiamo...
2: raspami Fuggiona.
5: Dovevamo partire domenica.
2: Salvatore Gustoso, non parli, ma che morisse io ci ho fatto
5: qui. Noi non siamo senza soldi,
2: quindi tutta la minchia.
5: Portiamo ora. E roviniamo il biglietto all'andata, però il ritorno era programmabile entro 6 mesi e ci resta.
3: E poi hanno quindi scoperto dobbiamo... l'eroina.
5: Sì, poi abbiamo... Sì, infatti...
2: La brown sugar.
3: Vabbè, no, perché io glielo starei pure a chiedere a Albi, comunque.
5: Sì, ti facciamo sapere, mo che scendi con noi, c'è, c'è anche Tomac, per
3: il momento di distrazione.
5: Sì, sì, vediamo, cioè vediamo. Ne parliamo insieme dopo quando c'è Tomac, vediamo che dice lui.
3: ho trovato un sito www.rastagay.com.
2: Nazini Nigger, bellissimo. L'hai visto Nazini Nigger? Ma perché vi fottete solo le negre?
5: Certo, non funziona,
2: mica.
5: No, stanno usando per giocarci.
2: Perché vi fottete solo le negre? Perché
5: Vernine, Newmark,
2: giallo, loro portali, questo cazzo potrebbe,
5: visto che funziona,
2: ammalarsi a contatto con questi esseri inferiori. È scritto così in inglese.
0: Sai, due pezzi di pane.
3: E c'è la svietta.
2: Questo cappello poi se mi proprio.
3: Cioè, finché è Rasta Gay posso capire.
2: Ma Zinigger no?
3: No.
2: Ma c'è il sito, de faccia glielo più che altro. Non mi dire no, perché solo perché ti ho detto che esiste un sito.
3: Vabbè, c'ha ragione.
0: Com'è?
3: Ma io ormai scrivo codice.
2: Come se fosse mio,
5: ma come se fosse Antani.
3: No, non faccio più di questo.
2: No, io neanche.
5: Se li prendi in face.
2: Faccio finta di essere però un gruppo di brasiliani che vi buca Quico.
5: La faccia degli humiliation.
0: No, non c'è più Nazi Nick.
2: L'hanno tolto da quando ci siamo andati noi.
0: Però c'è solo negrigay.com, amichetto. E ora tu lo vedrai con me.
2: Altro che dare modo.
3: No, l'ho già visto quello, l'ho già visto.
0: La felicità.
1: Solo. Un altro disco, Semental.
0: Semental sborrandosi. Che cosa vuol dire?
3: Semental sborrandosi.
2: Sembra fatto da te questo sito.
1: I ragazzi di cioccolato stanno ardenti. Loro succhiano e scoppano e si fanno le seghe davanti alla casa.
0: Il motto della settimana.
1: Solo per te.
0: Il motto
1: guarda
0: della
1: le
0: settimana scorsa era i cazzi più duri nei cuori più stretti. E non è scaricato un video, no?
3: Sessuale cazzo grosso.
0: No, no. Grazie.
2: Lui baby poi... doll, baby flash doll.
0: Io la morte.
2: Tu hai baby flash doll, te lo sei scordato.
0: Allergia, morte.
2: C'ho l'antistaminico, asba.
0: C'è
2: voi.
0: Il formaggio e il pane in giro. Qua o là.
2: Alberto.
1: Prendo del pane.
3: Io non so se tu hai l'allergia alla stessa cosa mia.
2: Gabriele. Ma io c'ho l'antistaminico.
0: Ce l'ho già, lo sono due volte.
2: Quale prendi?
3: Ma questo me l'ha dato una vecchiarella in una farmacia e con me funziona.
0: Quello per il naso?
3: Sì,
0: no, non qua, per
3: l'allergia alla
2: la cocaina per il mio.
0: Posso?
3: E per il polline.
0: Per l'allergia al polline?
3: Sì.
2: A me base di
0: il traga del zambale del taglio, del gazzale.
2: In the Hitler Bunker.
3: Però
2: inside the Hitler Bunker.
3: Il
2: filmato nazista. Inside the Hitler Bunker. Sotto la cottura. Crash, inside the Hitler Bunker. Il
3: raffreddore.
0: Inside the Hitler Bunker.
2: Hai visto che parte.
0: Sai da Hitler Bunker. Questo è un documentario sul bunker di Hitler ipnotico. Io appena l'ho messo mi sono addormentato e quando l'ha staccato, quando proprio il momento in cui è uscito mi sono ripreso. E mi ricordo di tutto il viaggio inside da Hitler Bunker.
2: Sai da Hitler Bunker.
3: Ammazza.
2: Sei fatto fratello. Lui si prende la cocaina.
0: Ma che cazzo lì?
2: È Dix! È Dix!
0: No,
2: ma tu lo sai che sono fatto con occhio quelle cose? Sono piaci quelle. Sono piaci. C'è fra il DXM da lì! Vuoi cercare su internet?
3: Fai
2: andate a cagare. Sono
3: però io ci vado piano, sai, non le prendo mai.
0: Mi è arrivato nella pneumonia.
3: No, l'allergia mi
1: c'è preso?
2: L'eurite
1: la droga del
3: io la
0: ma il pane?
3: Uno dei pochi
0: hai trovato? È quello?
1: Il pane il sonno no, ma lo un panino
0: ah ok
1: detto, bravi voi che date da mangiare agli affamati perché un giorno sarete mangiati sarete mangiati
0: c'è dell'acqua in frigo vedi?
2: Che riempiamo la Madonna di Lourdes oh.
0: Che bello che sei qui nel furgone che finalmente lo vedi. Lo vedi?
1: Molto meglio di due o tre altre
0: cose. Lo preghi?
1: No, non io preghi una cosa del genere davanti. Fighissimo.
0: C'è un bidoncino anale. Super semental sborrandoso.
3: Cacca su cappaccio
1: Dio. Ma questa è acqua di lui?
0: Acqua di Palazzolo.
1: No, bellissima,
0: eh. Alleluia! Oh mio Dio!
3: Cacazzolo. Sei minto addosso.
1: Questa?
4: Questo è arrivato in regalo a mia mamma con una rivista.
3: Due gocce.
4: Con una rivista ad altro consumo.
1: In display 14.
4: Bella fortuna. Tu dicevi, ah, oh, c'è il display, eh?
1: Vedi, è proprio fatta come le telecamere, quelle.
4: Però fa bene le foto. Tieni, ah, rimetti vera.
1: No, guarda,
4: prega il Dio, prega.
1: Vorrei diminuire, ma ha lo stesso CCD di questo.
4: Arpanculo. Mamagone?
1: Magone è morto.
2: Ho messo sotto vento, inutile che.
1: Ti farò vedere una magia.
4: Pregnanto.
2: Che esce tutto.
1: Non è così, lo dico. Sì.
4: No.
2: Ti faccio seguire. No, ma c'è un ostacolo.
5: Come la carota.
1: Non ci sono cavi.
2: Rimani la bella mia cosa.
4: Ah no? Non usate nemmeno il cavo wireless?
1: No, io non credo. Meglio dire che il figlio da noi si sbaglia. Dai, un cavo wireless.
4: Mi
1: dai un cavo sulla VLAN 49. Noi abbiamo una VLAN 49 e ovviamente mettiamo il nostro cavo. Dai, sì, no, raffreddalo.
4: Noi abbiamo fatto il seminario sul wireless a una cosa dei Lug qualche mese fa e alla fine abbiamo aperto un pacchettino e abbiamo mostrato il cavo wireless. Con questo, se avete problemi, collegate, abbiamo tirato il cavo wireless da una cespoglia alla schiena di rete.
1: È bello il sensore, quindi c'è l'irk interno com'è?
2: Il giudizio di Jorg semplicemente.
1: Ah, si è velocissimo.
2: La capanna di Smith.
4: Decedo.
5: Decesso.
4: Oh, ma il suco di Newmark voleva fare la capanna dei succhi adesso.
3: Aspetta che finiscono le sucaste la Nitolo e Exante che
4: stanno facendo.
3: Stanno succando tantissimo.
4: Su che cosa?
5: Su che cosa?
4: Minchia, e noi?
3: Beh, noi?
4: La capanna dei succhi di Muse ci è andata?
3: Beh, sta andando molto bendata, sì. Si sono conosciuti appena adesso.
4: Ah, se la stanno sucando.
3: Proprio se la stanno sucando, ah, proprio tanto. Proprio.
4: Super Semental sborrandosa.
5: Che palle, quanto ne fa ora. Tormentone.
4: No, cos'è? Ah, sì.
3: Alleluia.
1: Telefono per Skype.
3: Sul quindi,
1: no, mi sono fatto il telefono della Cinzia, ho tagliato il codice. Non l'ho portato perché pesava un quintale, perché alla fine.
2: Lo tocchi qua direttamente?
4: Fai un pompone,
2: c'è un pompone. Sì. Altro che voice over IP.
1: No, voice over IP.
4: Sono queste due minchiette.
1: Buone, mangiare.
4: Sono le minchiette.
1: Sono le tuffuzze. Non lo so come si chiama.
4: C'è un rotolo di.
1: Topanelle.
4: Di carta fatta con la merda pressata qui dentro. Me lo premi.
1: Stiamo finendo.
4: Capisco.
3: Ficus.
1: Ah, bello.
4: No, credo che questa sera ti potresti morire così.
1: Ma figo anche l'armadietto lì, così. Che è molto più comodo del 3 aereo. No, ma c'è troppo più spazio.
4: Ci sta poca roba comunque.
1: No, ci sta poca roba. Mettici lo spazio.
4: Devo farne uno così qua.
1: Devi fare un bel box, lo dico io, da tenere basso, non si posso dimenticare.
3: Sì.
1: Fai il baule.
4: Con le rotelle?
2: No, poi se ne va puttane mentre cammina.
1: No, ti fai un bauletto del cazzo, e usi quello.
3: Ma fai più comodo, lo sposti da
4: dentro, così.
2: The Art Zucker.
4: The Art Zucker, lì c'è il termopare delle acqua.
2: No, non credo.
4: E qua ci sono vari attrezzi, i cambi.
2: No.
4: Qua mi era marcito
1: in bocca.
4: Mi era marcito il legno.
1: Sì.
4: E allora ho tolto l'imbottitura e il legname e ho scoperto questo, l'ho scatolato ed è diventato portaoggetti e spazio per dormire per i miei piedi.
1: Notevole. Mm-mm. Anche se in realtà lì era tutto bello, però c'ha le barre, bello, bello. No.
4: Sì, l'antiruggine l'ho messo io.
1: Ah. Comunque, io quei sì. Croci amici miei che se non mi conservano le magliette per
4: scusa,
1: non
4: scusa
1: Catania,
4: ma
1: sbesto
4: vieni sta qua dentro e insufflalo.
2: Posso usufruirne?
1: Ma c'è la serietà di DVD?
4: Sì,
1: c'è la serietà
4: di DVD? Sì, sì. Io ho portato Norad.
2: Io ho 10 di vergini se a qualcuno servono. Ho 10 di vergini se a qualcuno servono.
4: Dei DVD?
1: Digli anche a me della birra di DVD. Bene. Adesso arriva. Sono stato in loco per ripetere. Ah.
4: So.
0: Da Bolivia, sono di
1: adesso ci parliamo in due. Non è serio. Mi partirà. Che cazzo è? Vediamo chi gli arriva.
0: Ogni tasto che tocchi cambia colore.
1: Da dentro il tuo cazzo non dava segno di me.
4: Che vuol dire da dentro?
0: Impostare pure.
1: Forse qualcuno.
4: Nella beatitudine.
1: Sì, sì, sì. Facciate casa nuova.
7: la cosa, fa male, se tu non la chiudi là, sono delle cose che
1: non bella dietro, devo guardare. Allora?
7: Che
1: è il mega silos.
7: Ci sta già chi provare ad usarlo per farci delle
1: informazioni. Lascia cadere così
4: senza cura?
1: Sì, sì,
4: ma come cazzo viene?
1: Oh, sì, infatti va bene così. Le antenne c'è per il suono.
4: Oddio,
1: capito.
7: Gambe pelose.
4: Già. Vedessi i coglioni.
2: Che bello.
4: Potrei alzare.
1: Potresti dire al palestratore.
4: Ma adesso prendo il saldatore e mi brono.
1: Sì, sì, fa il branding. Sì.
4: Vediamo che link mi passa. Spazio una cultura.
1: Chi è?
4: Facciamoci una cultura.
1: Chi è?
4: Ferro. Iron. Che bello.
1: Cos'è?
8: Qua dentro installare tutto è da parte. 15.000 pacchetti.
4: Cos'è che dice rotto? Cioè cos'è che non funziona?
8: È che praticamente
1: non lo so che cazzo gli succede, però che io adesso mi fa il cazzo in casa. Quindi dovevo tenere fermo.
4: È volato?
1: No, è solo per me. Questi sono i primi noti. Infatti la cosa che volevo fare è ricablarlo fisso in un'altra maniera, tipo rompere questa parte sotto, farla, che so, appiccicarla di essere, farla una stronzata. Però non posso. Un po' casino di fare gli strumenti.
4: American
1: Pay? Ovunque. Ma sì che l'ho staccato e è ancora in collo.
8: Se non sbaglio quando finisce la
1: mano. Vengo fermo, allora non si.
4: Comodo come un varano.
1: Non posso bloccarlo.
4: Invece è in merda. Con tasti mancanti.
1: Però va bene.
4: Spezzato.
1: Io per l'altro giorno per spregio ho provato un cutter di storia perché non riuscivo a farlo tutto sofferente.
4: Questo invece ha la clip rimovibile perché tanto il microfono sta qua. L'ho messo io. Oddio, io sono morto nella morte. Mi sa che fra un po' mi stinnicchio.
1: Più di tutto,
4: già.
1: Fantastico.
8: Sono uscito.
1: CFS.
4: Ma.
1: AU, automatico. STD. CL Clear. Clear.
4: La figata è che accetta le memorie SD. Sotto c'è la schedina. Ok, c'è lo spazio per la schedina.
1: Lui, ce l'hai?
4: No.
1: No, sei fortunato e tieni 16 mega.
4: No, non ce l'ho.
1: Io, tieni 16 mega.
4: Saranno 8 mega, forse 4. Tiene 24 foto a 1,2 megapixel, 1,3. Guarda, le fa così.
1: Beh, quelle del futuro,
4: no? No, no. E forse è un po' sfocatina.
1: Perché è un CCD. Cioè, perché non è un CCD.
4: Ah no?
1: Ma le fa bene.
4: Sì, cioè va bene, ma questa è la partenza, la terra di crescita.
1: Che roba sopra, capito?
4: Sì, sì, le magliette, la valigia e la lotta di scorta sta su.
1: Ah, ma dai.
4: Il traghetto. Sul traghetto si amano.
1: Su cane, ok.
4: Voi vi amate sul traghetto.
9: No, aspetta.
5: Ma voi noi che ci abbiamo sul traghetto non me la ricordavo.
1: Cretini.
4: Senza loquendo.
1: Minchia, c'è sta botta?
4: Sì, c'è sta botta lì.
1: Ancora martellate, no?
4: Minchia, è scatolato, bisogna tagliare il pezzo, no, col flex,
1: no.
4: Raddrizzarlo e risaldarlo.
1: No, prendi il saldatore elettrico, lo appoggi, mm-hmm, e l'attacchi. Poi prendi il cosa che è attaccato e tiri in fuori.
5: È interessante.
1: Così si fa. Oppure prendi la fiaccola e esce fuori il metallo.
4: Come esce fuori?
1: Se c'è una fiaccola, il caldo fa espandere il metallo che esce fuori e fa la bolla. E quindi dopo ti verrebbe, diciamo, un po' più gonfio, e poi va lì di martello. Fa così, eh.
4: Perché io il portellone lo porto da tutto.
1: No, tutto no, tipo lo prendi nella parte dove c'è più brutto e gli dai di fiaccola. Va via la vernice, eh.
4: Certo.
1: Cioè deve andare via proprio di brutto.
4: E niente,
1: si scalda e salta fuori. Una volta che salta in fuori, se è troppo in fuori vai di smeridiatrice.
4: E si salta in dentro?
1: Smeridiatrice, non si salta in dentro.
4: Guarda che è bello.
1: Non si salta in dentro.
5: È bello, lo vedi, certo, qua, posso dire. Se metti la mano, lo senti.
1: Ma per esempio quando dentro. No, ma questo lo rifai. Questo lo rifai. Perché tanto comunque si scalda anche l'aria dentro, quindi fa un po' di cose.
5: Scoppia.
1: No, ma comunque per come. È un po' lenta la macchina, per un po', sapevi?
4: Il computer?
1: No, torna indietro. Vedi? C'è stato in movimento.
4: Ero io in movimento, sì.
1: Cioè, perché anche con la macchinetta lì.
4: Il diluvio, venendo qua.
1: La faccia del diluvio.
4: Pausa.

0: tantissime le autostazioni.
1: Queste le ultime cose le abbiamo fatte.
0: Ah, è macchiato di rosso?
1: Era anche l'ultimo.
0: Ah, ma è macchiato pure, quindi.
2: No, no.
1: No, poi devo essere il bianco.
0: Il bianco, oh, sperma.
2: Noi ci andiamo a sdraiare, porco Dio.
0: Vai, vai.
2: A dopo.
0: A dopo.
1: Ah, fotografia questo particolare del cambio, mi piaceva. Ah, e questi qua non perdono più il circuito dei freni. Ho stretto questi due, alla fine della perdita all'impianto frenante. Meno male. Velcro,
2: Aspetta, prima che vai a letto ritiri la maglietta, sono facili le pacche che le metti qua quando tutti
1: no, no, non le metto. Mettetele sopra. Qua se le metto le magliette qua non si muovono più. Piuttosto sti zaini di chi sono?
2: Vedete mettere le magliette.
1: Boh. Metterò fuori, devo fare.
3: Altoparlante antenna wireless che però non è attaccata a nulla.
0: Cioè perché?
3: Perché per la PC, per la mini che si ha incorporato, che non ho.
0: Ah, però l'antenna c'è.
3: Sì.
0: E potresti farti un pixelino vicino alla tracca l'antenna.
3: Volendo, però non si tiene qua fuori.
0: No, no. Anche lui.
1: Da qualche parte perché
0: qua. Scusa.
3: Vabbè, misure equine toscane.
0: Ma perché ci si
3: va? Perché è spazio, Iron è pazzo, Valle dice che tutte queste cose più allucinanti. Sono quelli buoni. Io mi metto a dormire. Ho una dotazione speciale. Infatti io ne ho comprate 6 paia.
0: Sei nuovi?
3: Sì.
0: Queste cose per i lupi. Come sono? Sono di silicone o acciaio?
3: Sono quelli di spugnetta.
0: Ah no no.
3: Ma io li trovo ottimi, sai?
0: Io li meglio.
3: Questi qua.
0: No, no. Poi già finito.
3: Sì sì, io ti do. Ah, dici no, che danno fastidio.
0: Peggio, danno non è. No,
1: io ho accosto il sangue per metterle bene, perché sennò. Ti accosta?
0: Ah, la porta, sì. Guarda, mi levo da qui tanto, vi faccio.
3: Un momento che vi do una mano.
0: Ma sto anche dire.
3: Eh? Il mio?
0: No. E questo marimba.
1: Sono tuoi?
3: No.
1: Di chi sono questi zaini qua? Questa roba deve uscire. Cazzo sarino. Basta vederlo. Vi aspetto che perché se no stanotte guardati anche la cucinetta, lì c'è il mobile della cucina, c'è un inferno dentro. Frigorifero è una bestia, ghiaccia, eh. Vai, vai, curiosa, curiosa.
0: Attenzione. Ma ora è gas.
3: Ripostiglio perché
0: sì. Vabbè, quando devi cagare lo so. E che poi è figo se c'hai pure il cosa che invece
3: è per forza.
0: No, ma è meglio, sì. Bello.

0: 今回の日にイベントは考えてしま
1: う。シーンと
0: か。リストと
1: か。ねえよ。Nosotros no nos da toco dar
0: el
1: empezar
0: a
1: Penso que sia comunque un po' uguale, non lo so, è una cosa. Tiro di più.
0: Ah, bello, è iniziato.
1: Ho
0: iniziato.
1: Sì, sì, ho iniziato, ma anche dietro, eh.
0: Sì, sì, giusto. Deve essere.
1: Dietro.
0: Ah, qui non si riesce.
1: Sta
0: subito.
1: No, quella c'era sempre stata. E quando ho smontato il frigorifero sotto è spuntato questo. Il coniglio magnetico.
0: E qui davanti non c'è nulla che chiude la mattina, qui un po'.
1: Sì, ho quelle che si attaccano con le ventose. Però mi rompe il cazzo sta lì mentre lo
0: sapete.
1: Cosa? No, no, non mi
0: interessa niente.
1: Io apro lo sportello e metto la tenda qua, fine.
0: No.
1: Sì, sì. Cosa? No, buono. Va bene. Quella è la famosa centralina elettronica.
0: Pompa.
1: Pompa dell'acqua. Ci sono no, le due batterie, il motore sta qua. C'è il cupolone.
0: C'è l'odore di 120.
1: Ah sì? Di macchina spesa.
0: Sì, la plastica c'è questo è il cambiato da ogni cosa.
1: Lo so, no, ma li farlo di fare quando ho un po' di soldi lo faccio di fare da
0: parte.
1: Non
0: fa.
1: Perché l'abbia fatto
0: male?
1: No, no.
0: Fagli un fuori. Mi ha fatto un fuori dentro.
1: Davanti? Qua ci sono portatili che vorrei che sia. No, non so di chi sono. Di chi sono sti portatili? Chi ha portato di qua dentro? Devono uscire di qua perché io sto andando a dormire. Sì, e vabbè, e poi domani mi bussano per i portatili? Porco Dio!
2: No, ma ti svegli,
1: No, devono uscire di qua.
2: E io posso andare il mio quello di altro, detto ma non
1: andare. Mettilo da qualche altra parte.
2: E dove lo metto?
1: In macchina di subito, mi
2: dite. Scusa, già messo per me.
1: Lo svegliate. No, no, no, non mi va di lasciarlo dentro perché poi gli serve. Cioè, pensarci a queste cose, dai. Questa borsa forse è alta. Non lo so. Borsa sul letto. Ma non dormite in tenda?
2: Sì.
1: Perché non la mettete in tenda, scusa?
0: Allora.
1: Che ci vuole?
2: No.
1: La tenda qual è?
2: Quella
1: qua. Ah, è enorme.
2: Sì.
1: Guarda, appena la tocca, metti giù.
3: dentro pure questo trasformatore che ci vuole da Dio, è uno dei nostri.
1: Buonanotte. Siamo in presentazione.
2: Notte, qua ancora c'è un casino da sistemare. Altro che notte.

0: Ok, lo stream riprende domani.
1: Facciamo questo pezzettino. Io prenderei già un messo, ero come un pazzo da solo, nudo qua sopra, mentre lui dorme.
2: Vabbè, io
3: no, no, no, no.
1: Ah, non funzionava comunque.
2: No, no, no, è un no, casino.
1: Sta sulla terra, ci va la terra qua. Non è male. Non è
4: bello. Siediti di sopra.
1: Là, tipo.
4: No, ma siediti di sopra,
1: c'è un culo piccolo. Non è così.
4: Sei comodissimo.
1: Non sei Puoi usare il tuo dolore.
4: Mettiti là sopra e poi suona con la schiena piegata.
1: Usa il tuo dolore. Metti la per così.

manifesto per avere una maglietta del Freaknet, how much? 8. Però se vuoi puoi lasciarti più.

0: c'è serata stasera.
1: C'è serata. C'è segata.
0: C'è anche serata.
1: Non lo so, serata di che?
0: C'è gente che suona dentro.
1: Noi.
0: No, che suona dentro.
1: No, non lo so.
0: C'è gente che viene da fuori per bere.
1: Sinceramente non lo so. Perché?
0: Tanto rumori forti provenire da là. Io ho picchiato qualcuno.

0: formine adesso.
1: Le formine geometriche.
2: Formine
0: geometriche. Le geomerdate.

0: sono gli Agnetti?
1: Erano due.
2: No, una. Io avevo la panca di mezzo.
0: Flauto di plastica.

きたい。

0: Ora posso andare.
1: La prima Hitler, però spesso di stronzate.
2: Fai il grillo parlante. Fai il grillo parlante.
3: Ciao, sono il compagno grillo parlante. Adesso scrivi i lacchè dell'imperialismo.
2: Tu l'hai sentito il proletariato, sì, ce l'hai in ufficio.
3: La dittatura del proletariato.
2: Corcorato.
1: Era finito. Però c'è il delay.
4: Sì, ma devo attaccare l'alimentatore. No, tutti i cavettini. No, domani, casomai, domani. Imbordelliamo.
3: Alleluia.
2: Magari serviva questo foglio.
4: La svastica è d'obbligo.
2: La goazza.
4: Ah, mi piace.
5: Scorgo qui la scritta Dio.
4: La scorgi da qualche parte.
5: Sì, camuffata.
4: Eh sì, c'è pure Dio in mezzo.
2: Di Dio.
1: C'è di tutto in mezzo. Anche Dio.
2: Anche Dio. È Dio lo gnomo mongoloide.
1: Tieni.
2: È cane tenace.
4: Scusa, ma questo cane tenace di cavo è un cavo tenace. Vedi quel sacchettino? No, non sono capace. Cioè, uso le monetine. Viene meglio. Da 200 lire, adesso c'è l'euro, mi hanno fottuto perché non trovo la moneta giusta. E vado raccogliendo le 200 lire degli amici. Ah, queste qua mi servono. E quello era il pass del mio cane per un meeting. Pilù. Coniglio pazzo.
2: Il mio orsetto.
4: Ah sì? L'effetto a mano.
6: Thank you. Il mio MSN dove è giusto su Orkut, che su blog non c'era.

0: non te l'ho detto, io voglio fare foto di tutto questo. Assolutamente.
1: Io pure, ma io te
0: Anche quello di Dark Elf. Non è un film.
1: No, se devo fare la spesa,
0: non è un film. Ma poi, credo, dice, vabbè, devo dire la risoluzione base, quando c'è la risoluzione
2: cercando di ricordarmi.
0: L'hai visto le porcate che fanno?
2: Eh?
1: Sì, le ho viste.
0: Se le cose che compaiono.
1: Sì, lo conosco.
2: Ma non ricordo
0: questo. Così.
1: È un gioco.
2: La batteria.
0: Tipo Jaguar.
2: Io siamo.
0: Però pure l'iPod per esempio non costava, cioè,
1: sul sito costava anche qualcosa di meno.
0: Sul sito era 300 pieni, io pagavo 300.
1: No, sul sito
0: più.
1: Era sempre
0: 2,90
1: quello che era. Sul sito era più che ci avevano l'iscrizione di
2: euro. 2.000 miliardi.
0: Le mila lire.

0: scelte di Dele con un indiato, poi forse con col pass e tutto il resto, tutte le forze aperte da un chilometri.
1: Allora, tra pochi istanti, se riesco a non morire,
2: non lo so,
1: inizierà il seminario su Netsukuku che noi registriamo in differita causa problemi di banda. Oh, porco Dio, sto sistemando, porco Dio! Puttana Madonna, puttana, Madonna puttana!
3: Asbesto, croccio! Asbesto!
1: Perfetto. Ma perché ogni volta che devo iniziare uno stream... Cioè uno vuole iniziare uno stream seriamente e dovete farmi bestemmiare il signore!
3: Asbesto!
2: Consonante o vocale?
1: Consucante. Quindi noi rimaniamo nel silenzio della morte.
2: Io posso fare da amplificato. Siamo la cassa di risonanza. Cosa succede a Catania sabato sera?
3: Sabato sera non lo so perché non ne stagliano. Io il sabato sera sono a casa. Non esco.
2: Perché non esci?
3: Non mi ho
2: il
3: tuo
2: massimo. Non ti
3: ricordi
2: mai. Non ricordo mai.
1: Andrea, parla un po'.
4: Fui. Parlo un po', sto parlando un po'.
2: Ma bla bla bla di qua, come se parlasse
4: di già.
1: Tu porco!
3: Sto parlando verso il triangolo.
1: Il triangolo. Ok, diciamo che va bene così.
4: Dire il triangolo.
1: Okay. Volete iniziare? Inizia.
3: Posso dire una cosa? Ma roba ancora.
4: Prendi posto.
3: No, ancora no, l'ha preso sempre.
1: No, non percepisco la sua presenza qui dentro.
4: Ok.
3: Allora si incomincia. Allora, partiamo dalla rete delle reti. Internet. Sicuramente voi siete tutti d'accordo che internet è il luogo per eccellenza dove esprimere tutti i vostri pensieri, è libero, è stupendo, è free, è libero, giusto? Ditemi di sì.
4: No.
5: Cominciamo bene.
4: Una volta era libero, ci si passavano le fibre sotto così.
3: Ecco, una volta era libero. Fino a quando è diventato
2: lo ZPL è un modo per abbassare i costi. Anche il metano, però bisogna trovare. Qualcuno ha detto le ricolse?
3: Ok, bene, l'avete detto voi. Non è vero. Sarei stato più felice a smentirvi. Tanto così, però va bene. Voi ne siete coscienti allora.
2: Siamo felici così.
3: Quindi
2: così,
3: possiamo voi continuare. Non verrete traumatizzati da quello che già sapete.
2: No, è
3: è libero.
4: Ma okay, lì
3: allora
4: stanno scherzando.
5: È libero.
3: Vai. Ok, allora facciamo una piccola panoramica di internet come è combinato ora. Allora, ci sono delle piccole delle università che mettono dei computer a disposizione e ce ne saranno 5, 10, 20, 50. Poi tutto il resto sono delle grandi, enormi multinazionali supportate dai governi, ovviamente.
4: Comunque GPL.
3: Che con la GPL modificata, versione underground, under government ground 20.0, che gestiscono internet. Ci sono le backbone che passano attraverso il Pacifico, i satelliti che ci guardano e ci salutano, ciao. E niente, questo è la struttura fondamentale di internet. Tutti i dati passano da lì. Ci sono queste multinazionali che hanno quei computer dedicati a gestire il traffico di internet. C'è Europa, America, una backbone, un cavo enorme, gigante, che passano e ci passano dati. E queste multinazionali gestiscono questi cavi, quindi tutto normale. Poi, però, che succede? Per dare la connessione a questa grande, enorme rete, a tutti gli utenti poveri, miseri, normali, che devono collegarsi a loro, applicando il fatto di connettere internet. Non si collegano, comunque, devono avere qualche cosa per connettersi. E ci sono quindi delle piccole multinazionali che in simbiosi con le grandi, con il papà, danno l'accesso alla grande rete a tutti gli utenti normali. Però per avere l'accesso che cosa succede? Che devono accordarsi con il governo, dice va bene, io ho questo monopolio, in Italia la do io, così tutti saranno felici. E niente, poi fanno la pubblicità, internet, venite. E niente, Valentino Rossi, Alice che suona il campanello, ciao, vieni,
5: compini a poi 2 metri.
3: Comunque, e l'utente paga, ovviamente, perché cioè, è impensabile che le multinazionali gestiscono delle backbone, passano un cavo una volta ogni millenni e noi non gli diamo in cambio niente. Cioè, dove sta l'equilibrio? Viene tutto a cadere. Ovviamente dobbiamo anche accettare un piccolo contrattino con gli internet service provider che ci danno, grazie al loro santo intervento divino, che ci collegano con le sante backbone l'accesso. E niente, in pratica in questo contratto firmiamo anche col governo. Sì, noi siamo a conoscenza che tu ci puoi fare tutto quello che vuoi. Ora, più o meno siamo combinati così. Ora, perché questo? Intanto internet dobbiamo dire che è una rete gerarchica. Che significa? Significa tutto quello che abbiamo detto. Cioè ci sono delle grandi multinazionali che gestiscono delle più piccole multinazionali, che gestiscono delle più piccole gruppi di aziende, che gestiscono gli utenti miseri che stanno alla base di questa piramide capovolta che pesa tutto su un punto, che siamo noi gli utenti. Ora, così siamo tutti felici, più o meno. Possiamo comunicare tutti quanti, su Yerce, ehi ciao, come stai? Io sono in Amsterdam. Ah sì, io sono in Sicugna. Ok, parliamo, sì, siamo felici. Ora, però, vabbè, c'è anche un altro fatto. Attualmente gli utenti connessi alla grande rete, grandissima, enorme, libera, anonima, per tutti, la rete per tutti, sono circa 600 milioni. Gli umani nel mondo sono circa 6 miliardi. Questo che significa? Significa che a tutte le altre persone che stanno anche a 2 passi da noi, viene detto sì, ciao, aspetta la pace nel mondo, poi ti porteremo il collegamento alla grande rete. Ovviamente utopistico, cioè ironico. Comunque, questa è la rete, come è combinata adesso. Quindi il fatto che sia gerarchica presuppone anche un altro elemento, cioè la non anonimicità. Nel senso, una volta che io sto firmando un contratto con un internet service provider, che firma un contratto col governo, che firma un contratto con una multinazionale, è ovvio che per gestire meglio i loro affari devono gestire, devono controllare, mi pare ovvio, e quindi è facile controllare. Che significa che quando noi ci colleghiamo a internet, chiunque può sapere, già appena arriviamo a un livello appena superiore, per esempio gli internet service provider, con poco sforzo possono sapere quell'IP, quella macchina, chi è, proprio chi è fisicamente, dove si sta collegando, e non ci vuole neanche molto a tracciare tutto il suo traffico, analizzarlo, e quindi può essere facilmente controllato, perciò non è anonima e non è neanche per tutti. Poi c'è un altro fatto, il fatto che sia centralizzata è un paradosso enorme che ora spiegheremo. Ora, il fatto che sia centralizzata presuppone che se una di queste multinazionali decide no, io quello là, quella nazione non gli do più l'accesso a internet, bene, stacca il cavo e tutti quegli utenti, 56 milioni di persone, non hanno più accesso a internet, e non è che possono fare molto per fare qualcosa per riagganciarsi a internet. No, stanno freschi, gli hanno staccato il cavo, la backbone dove passano tutti i loro dati, tutti i dati dei 56 milioni, che non è vero, comunque, gli utenti, ipotetici utenti, e niente, un'intera nazione sta fuori. Ma questo che significa? Se tutto il traffico passa attraverso un solo cavo, significa che tutto quel traffico potrebbe essere anche analizzato. E già è successo, se prendiamo in esame Echelon, anche se è un po' diverso, comunque è quella la linea di pensiero. Bene, questo perché? Sempre perché una rete è gerarchica. Ora, internet è nato in un contesto militare. In questo contesto militare non ci si preoccupava di dare di espandere la rete a tal punto di consentire un'unione di vari nodi per distribuire informazioni in modo libero. Non era questo lo scopo. Lo scopo era quello di poter mandare un messaggio da un'altra parte ed avere la sicurezza che questo messaggio arrivasse. Ora, con l'espansione di internet noi incappiamo in vari paradossi. Per esempio, appunto, la sicurezza di un messaggio. Come abbiamo detto poco fa, se una qualsiasi multinazionale che gestisce le backbone, che ne so, Alcatel, decide di staccare un filo, un'intera nazione perde la connessione. Perciò non è vero che è sicuro. Non è affatto vero. E niente, questo è più o meno internet in grandi linee come è combinato adesso. Ora, il problema quindi principale qual è? Il problema principale è che è una rete gerarchica, che può essere controllata, non è anonima. E perché può essere controllata non è per tutti, perché chi la controlla decide a chi darla, a chi può accedere, Ora, l'unico modo per avere una rete dove l'informazione possa distribuirsi liberamente senza incontrare ostacoli, intoppi, e che l'informazione in ogni caso venga distribuita, è che si abbia una rete pura. Ora, una rete pura che cos'è? Questa qua, noi ora siamo una rete pura. Significa che io in questo momento sto parlando con tutti voi. In questo momento sto parlando con tutti voi in broadcast. Ma anche se ci fossero dei muri di separazione qui, lì, in ogni lato interno del triangolo, e quindi io non posso guardare lei, non posso guardare lui, e quindi non posso parlarci direttamente, io comunque posso fargli arrivare l'informazione prima passandola alla Shazam, che la passa al Lobo, che la passa a tutti gli altri, In questo modo comunque l'informazione viene trasmessa. Che significa? Significa che tutti i nodi vengono chiamati così, coloro i quali compongono una rete, fanno parte di una rete, significa che sono tutti quanti dei router. Un router che cos'è? Un router è un computer fondamentalmente che riceve un'informazione, riceve dei pacchetti di dati e li passa ad altri computer a cui è collegato. Quindi in una rete pura non esistono più i router. Non esistono più i router perché semplicemente tutti i nodi sono dei router. Ecco qua, questa è una rete pura. Ora, le reti pure, già, le reti pure si trovano, sì, si trovano ovunque, noi le stiamo trovando qua, ma in natura li possiamo trovare in ogni cosa che guardiamo, che ammiriamo dell'universo. Che ne so, prendiamo l'esempio classico, la rete di la tela di un ragno. Quella è una rete pura, ogni incrocio della rete può essere collegato a qualsiasi altro incrocio facendo dei vari passaggi. Qualsiasi rete che vi viene in mente, qualsiasi cosa che è connessa a un'altra, che è connessa a un'altra cosa, forma le formiche, per esempio, forma una rete pura. Quindi questa è una rete pura. E non è gerarchica.
6: Gli uccelli, ma non sono pure, tutte qui.
3: Sì, però non sono come, non sono gestite dai router principali che ci stanno in mezzo e che decidono il traffico va di là, il traffico va di là. Ora, queste reti pure non sono gerarchiche, non possono essere gerarchiche. Queste reti pure non possono essere neanche controllate, perché la rete è formata effettivamente da tutti i nodi, non è uno schema piramidale che sale, è orizzontale. Ci sono tutti i nodi che sono connessi agli altri nodi attraverso vari collegamenti. Quindi significa che la rete è distesa su un piano, non c'è nessun nodo che ha dei privilegi sugli altri nodi. In questo caso in internet attuale i router che gestiscono il traffico hanno i privilegi sugli altri nodi, nel senso che possono analizzare il loro traffico o possono decidere di non far passare più traffico. Ora, questo è un aspetto fondamentale. Quindi questa è una rete pura. Ora, Netsukuku, in poche parole, è una rete pura. Tutto qua. Significa che, sì, ora ci arriviamo, significa che facendo girare Netsukuku su ogni computer, basta che un computer sia collegato ad almeno un altro computer, questo computer è connesso alla rete. Per contattare il computer di Putro, se ognuno di noi avesse un computer, io per mandargli delle informazioni, dei dati, le invierei a Shazam, che li invierebbe al compagno più vicino. Man mano l'informazione verrebbe propagata. Sì. Quindi, e questo è l'esempio più semplice che si può immaginare. Ora, il problema qual è però? Se noi vogliamo portare una rete pura

0: Ora, attualmente già esistono dei software e degli algoritmi che gestiscono le reti pure. Queste reti pure vengono chiamate mesh network oppure reti peer-to-peer, semplicemente perché ogni nodo è collegato ad altri nodi ed è connesso quindi alla rete. Ora, un algoritmo che gestisce il routing dinamico di mesh network, ad esempio, è l'OSPF oppure il BGP. Ce ne sono diversi. E i router attuali di internet, infatti, usano proprio questi algoritmi per scambiarsi le informazioni e per sapere dove dirigere il traffico. Ora, però, perché loro lo possono utilizzare questi algoritmi? Possono utilizzare questi algoritmi semplicemente perché i router che ci sono attualmente su internet non sono un numero enorme, non sono 2 alla 32esima, non sono 2 alla 128esima.
1: È buono, io.
0: Perché? Perché un algoritmo del genere richiede, con una grossa quantità di nodi, una enorme quantità di memoria e di processi di calcolo. Che cosa fanno questi algoritmi? Questi algoritmi si calcolano le rotte per raggiungere da un nodo X un nodo Y. Che cosa sono le rotte? In questo caso io, per contattare Putro, ce l'ho sempre con lui perché è qua davanti al vertice di questo triangolo, io posso partire da Shazam, posso mandargli l'informazione, il messaggio da Shazam che si propaga. Però posso anche benissimo decidere di darlo a Crash, che lo dà a FireGarden e così via. Comunque in ogni caso arriva a Putro.
2: No, con me si perde.
3: Lo termina.
0: Se si perde, tu sei un nodo morto e perciò non sarai più parte della rete.
3: Che bello.
0: Sì, è così.
3: È la vita.
0: Già. E niente, quindi queste sono le rotte, sono la strada che deve percorrere un pacchetto per raggiungere un altro nodo, tipo qua. Perciò stiamo dicendo che i router di internet gestiscono queste rotte attraverso questi algoritmi, però i router di internet attualmente sono pochi, perciò questi algoritmi vanno bene. Vanno bene perché alla fin fine, non essendo molti, non hanno bisogno di quantità spropositate di memoria e di calcolo. E proprio per questo, perché questi algoritmi sono pesanti, sono dei computer dedicati. Un router di internet attuale non è un desktop che sta giocando a Tetris o quello che è, sta codando, c'è cioè il terminale su cui Jaromir sta codando. Quello è un computer dedicato. C'è questo software che usa questo algoritmo, che fa solo quello, tutta la memoria di quel computer è dedicata solamente a quello, così come la CPU. Ora, se noi volessimo avere una rete distribuita, non gerarchica, una rete pura, dove ogni nodo si gestisce le proprie rotte, dove ogni nodo è un router, noi non possiamo usare questi algoritmi, semplicemente perché non possiamo gestire una quantità di rotte così enorme, 2 alla 32esima o 2 alla 128esima. Quindi la soluzione risiede in due fattori: il caos e i frattali. Il caos permette di non usare algoritmi, ma di usare meta algoritmi. Invece i frattali consentono di ridurre una mappa di tutta la rete in pochi K, in pochi kilobyte. Perché? Il frattale è una funzione, una figura geometrica, matematica, che in ogni suo punto è presente se stessa. Questo significa che se io sto guardando una parte del frattale e vado dentro quella parte, cioè ci zoom, io poi mi ritroverò a vedere la stessa figura da una parte diversa. Che significa questo? Significa che in pratica questa figura si crea da sé all'infinito.
1: Ricorsione.
0: Sì, la ricorsione, questo è dato il fenomeno tanto chiamato ricorsione.
1: Fenomeno. Sì. Sì.

0: questa.
1: E niente, quindi capite bene che per descrivere un fractale non c'è bisogno che io vada a descrivere ogni singolo punto, ogni singolo infinito punto che va ricorsivamente all'infinito, con profondità infinita. Non basta che io descrivo la forma iniziale e dico che quella forma si ripete in ogni punto del fractale stesso. Quindi questo è un fractale. Ora, il caos. Il caos viene definito in questo modo. Quando si parte da una situazione iniziale stabile, si modifica leggermente, di poco o di pochissimo, e in pochissimo tempo la condizione finale, lo stato finale, è totalmente stravolto. L'esempio classico è quello di una farfalla che battendo le ali a Tokyo provoca un tornado in Messico. Perché? Perché le sue ali hanno mosso un po' delle particelle d'aria che c'erano a Tokyo, che hanno mosso altre particelle d'aria, che hanno influenzato il falegname che stava costruendo il legnatile, che ha starnutito, quei germi hanno influenzato il taxista che passava di là, che stava portando il presidente di Tokyo, che è diventato malato, non ha potuto partecipare a un congresso di prevenzione di tornadi, e perciò il tornado in Messico ha distrutto centinaia di case.
2: Oddio, qualcuno l'ha finita.
1: Ora, questo è un esempio di un'evoluzione caotica. Ovviamente capite bene che non può essere descritta facilmente da algoritmi, perché gli algoritmi dicono: tu sei in questo stato, poi facendo questo processo, questo, vai allo stato successivo, da questo stato successivo vai all'altro stato successivo, e così via. Ora, uno stato caotico non può essere regolato da un algoritmo, a meno che non sia una macchina con capacità di calcolo infinita. Ora, entriamo più nei dettagli. Quindi, abbiamo detto che abbiamo bisogno di una rete pura. Ora, Netsukuku è una rete pura, che usa il caos, usa i frattali, si autogoverna la rete. La rete viene autogovernata da sé. E ogni nodo è collegato all'altro. Ora, le condizioni per avere la rete in Netsukuku sono esattamente quelle di una rete pura. Ora, noi possiamo analizzare il funzionamento di Netsukuku. Però prima vediamo le caratteristiche. Allora, intanto partiamo dal fatto dell'anonimicità. Allora, noi siamo anonimi, perché? Perché quando entriamo, ci agganciamo alla rete, a Netsukuku, il nostro IP, il numero che identifica la nostra macchina nella rete, è scelto casualmente. Non è mai lo stesso, e non è, e il gruppo di IP che viene scelto non è ovviamente associato a una regione fisica, a un qualcosa di fisico, è scelto casualmente. Se io sono a Tokyo e mi aggancio alla rete Netsukuku, ho un IP casuale. Lo stesso IP lo potrei avere agganciandomi qui alla rete Netsukuku, non cambierebbe nulla. Ora, questo non mi garantisce totalmente la anonimicità, perché dice: c'è il tizio che si aggancia e mi analizza il traffico e vede da dove arrivo. Bene o male sa tutti i nodi, tutti gli IP dove stanno in qualche modo, e allora dice: bene, io becco quello là. E invece no, perché è un'impresa che si rivela epica, perché ora noi siamo in una rete dove composta solamente dai nodi stessi, cioè tutti gli IP possibili in IPv4 sono 2 alla 32esima. Bene, massimo possiamo avere 2 alla 32esima di nodi. Se io per arrivare al nodo Y ho una distanza di nodi, che ne so, ho 500 nodi che mi separano dal nodo Y, capite bene che rintracciarmi tracciando la rotta che hai seguito il mio pacchetto per arrivare al nodo Yuzion, è un po' difficile. Si può sempre fare se la rotta è unica, ma le rotte crescono esponenzialmente all'aumentare dei collegamenti di un nodo con ogni altro nodo. Per esempio, io adesso sono collegato solamente a due nodi, però se avessi un link diretto con Nitro avrei già tre collegamenti, e perciò il pacchetto per arrivare in un punto potrebbe già percorrere tre strade differenti. Ma questo perché tutti gli altri nodi per ora hanno solamente due collegamenti. Ma se anche solo un altro nodo avesse un nuovo collegamento, allora le possibili rotte aumenterebbero di molto, e così via. Quando arriviamo a 2 alla 32esima di nodi connessi in questo modo, il numero di rotte è enorme. Perciò è un po' difficile tracciare le rotte che sto percorrendo. Questo è perché è anonimo. È anarchica la rete. Perché? Perché non è gerarchica.
0: Facciamo un esperimento di Netsuko e fate girare questi pacchetti di caffè. Se vi va.
2: Ma qualcuno può dare il nome di Lorenzo?
0: Questi sono zuccherati, eh?
2: Di morte. No,
0: per quei malati di mente che lo bevono senza zucchero, adesso arriva.
3: Il protocollo usiamo, distratamente.
2: Il corso deve arrivare appena al caffè.
4: Ma stai a fare altri?
5: Ci sono meno
1: pacchetti. Allora, quindi, perché è anarchico? È anarchico intanto perché non è gerarchico. È anarchico perché è distribuito nel suo cubo, nel senso che ogni nodo compone la rete. È anarchico anche perché la rete si autoconfigura da sé. Quando un nodo si aggancia alla rete, comunica agli altri nodi: ehi, sono qua, mi sono agganciato alla rete. Bene, questi altri nodi lo comunicano a tutti gli altri nodi. In questo modo tutti sanno come raggiungere il nuovo arrivato.
0: Rifaccio.
3: O no?
5: Senza.
1: Ovviamente quando un nuovo nodo entra nella rete si creano nuove possibili rotte. E queste nuove possibili rotte vengono comunque calcolate dal meta algoritmo. Vabbè, poi io implicito dire che noi non stiamo firmando nessun contratto, cioè l'unico prerequisito per entrare nella rete è collegarmi solamente a un altro nodo. E tra parentesi, ad Amsterdam, notizia proprio fresca data da Jaromil, nell'intera città c'è una rete parallela, cioè che non è internet, che è formata appunto in questo modo. E l'algoritmo che è la regola è appunto OSPF. Però i nodi ovviamente non sono molti, moltissimi.
6: Sì, il software è OLSRD.
1: OSLD, che
6: è il demone che si gestisce routing, è un demone di routing e annuncia dove c'è la via d'uscita.
1: Sì. Quindi,
6: se uno ha una DSL da una parte, magari tutti i nodi nelle vicinanze possono costruirne, ma molto efficacemente.
7: Quindi è per trovare in modo più rapido possibile, vicino
6: sì,
7: a te.
6: Senza nessuno che si rifà e si rismazza le tabelle ultime. Gli algoritmi usati ci sono anche delle belle pubblicazioni, Mythpress sul antescientific, che comunque è la cosa su cui si basa.
1: Soprattutto questi algoritmi si basano sul lavoro di Dijkstra, che è un informatico che è morto nel 2001, che ha creato diversi algoritmi per trovare i percorsi migliori in una rete. Comunque, dicevamo, quindi stiamo dicendo che è anarchico. Ok, ora, in pratica, che cosa bisogna fare per accedere alla rete? Bisogna lanciare il demone nel Tsukubu, bisogna essere direttamente connessi a un altro nodo, ad almeno un altro nodo, e si aggancia alla rete. le tabelle di routing vengono ricalcolate, tutti gli altri nodi sanno come raggiungere gli altri nodi. Ora, questo come avviene? Questo avviene attraverso l'algoritmo, un meta-algoritmo chiamato QSPN, che sta per Quantum Shortest Path Netsukuku. Il percorso migliore in Netsukuku quantico, più o meno una traduzione grezza in italiano sarebbe così. Ora, però, prima di entrarci nei meccanismi, facciamo un po' di storia. Tutto nasce a Torino, alla Clinic di Torino nel 2001. Più o meno eravamo riuniti a cerchio così.
2: Nel 2003.
1: La memoria flabile in vecchio.
7: Allora,
1: perciò eravamo così riuniti e parlavamo del mitico e grandioso e santo ITV7. Il TV7 più o meno funziona in questo modo, è molto semplice perché per far girare i pacchetti in una rete vengono mandati questi pacchetti in broadcast. Significa che tutti i pacchetti vengono mandati a tutti gli altri nodi che compongono la rete. Per non aumentare l'overhead, cioè il carico della rete, allora questi pacchetti vengono mandati in pacchetti di 20 giga.
4: Per una trattazione completa sui PV7 ci sono delle registrazioni online con Radio Cybernet e ci sono i relatori che piangono dalle risate, me compreso.
1: Questi pacchetti di 20 giga vengono compressi però con le ZLib7. Le ZLib7 è un algoritmo che comprime una quantità X che tende all'infinito in soli 32 byte.
4: E il bello che lui l'ha scritta questa funzione, solo che è impossibile. Vabbè, adesso ve lo spiego lui.
7: Che tipo di sostanza necessita assumere per sviluppare?
2: Nessuna, ecco.
1: Caffè.
2: Tanto, troppo.
1: Ma troppo caffè. In realtà non lo so, ma nell'acqua li mettiamo un po'.
7: Allora,
1: comunque, un altro lato fondamentale degli TV7 è il fatto che il software che gestisce questa rete, TV7, è compilato con un compilatore che viene chiamato NoCoder. In pratica il compilatore NoCoder genera codice a caso che gira e attualmente funziona.
4: Anche questo esiste veramente come codice, cioè l'ha scritto. Però lanciare il codice è a vostro rischio, non si sa cosa fa.
2: Scuotere?
4: Dipende quello che scrive.
2: Quando è in terapia potrebbe succedere che
1: okay. E niente, poi è passato un anno. L'idea del
7: ricorsivo poi
1: è stato salvato in RFC.
2: Giustamente, sono
1: arrivati. Niente, un anno è passato, il tempo passa, siamo tutti vecchi. E niente, poi arriviamo al 2004. Al 2004, grazie alla mitica Telecom che dà a noi tutti le connessioni DSL che non esistono, dopo 4 mesi che ci siamo trovati nel disagio totale, e niente, allora alla fine decidiamo, ma perché non facciamo a questo punto l'IPv7, proprio la rete? Bene, ok, facciamolo. Tanto, certo, non è che abbiamo molto da fare nelle nostre vite, no? E niente, perciò iniziamo a pensare come potrebbe essere strutturata una rete del genere. E perciò diciamo, innanzitutto, un nodo non deve essere mai uguale a se stesso. Poi deve essere tutto casuale, le rotte non devono mai essere le stesse e tutto deve essere così, a caso, regolato dal dio Devu Random e basta. Questa era la regola. Dopo 3 mesi di sbattimento e peregrinazioni mistiche al palazzo della Crede, la parte teorica è finita. Significa che l'algoritmo QSFN più o meno esiste, teoricamente funziona, anche la struttura dei nodi, come si devono agganciare agli altri, come li devono salutare, come li devono mandare a fanculo perché sono morti, è tutto definito. E niente, però si inizia a codare. Si inizia a codare e un anno dopo, 14.000 righe di codice dopo, Nezu Cubo entra in beta, il che significa che funziona. Funziona sempre però i margini della beta, significa che il vostro computer potrebbe non rispondere più per i prossimi 10 anni a caso, però intanto funziona. E perciò
6: non lo spegnete,
1: niente. Ora, il vantaggio di avere una rete pura qual è? Che sopra una rete pura si possono costruire altre reti pure. Ad esempio, Internet, che è nato in un ambiente militare, perciò era una rete gerarchica, ha generato altre reti gerarchiche, come il DNS. Voi tutti sapete lo schifo del DNS. Perché io, per avere un nome su Internet, devo contattare qualcuno, pagarlo, se fosse l'unico problema, dire io voglio questo nome. Bene, se è già stato preso, posso pagare chi l'ha comprato. Questo significa che ci sono migliaia di milioni di spammer che prendono tutti i possibili domini da un dizionario, e perciò tutte le parole più usate, le combinazioni di parole più usate vengono già prese, e perciò noi dobbiamo rivolgerci a questi spammer per avere un nome su Internet. Poi c'è tutto il casino dei dei sistemi, cioè dei .gov, dei .com, dei .mil. E poi comunque il problema principale è che i server DNS sono un sistema gerarchico, il che significa che quando io cambio un nome o ne aggiungo un altro, ci sono server che sono dedicati al DNS, e per aggiornare tutti i nomi devono comunicare tra loro solamente questi server. Ogni volta quindi che io devo risolvere un nome, io mi devo collegare a uno di questi server, che ovviamente noi non possiamo controllare, non sono direttamente connessi tra virgolette a noi. Quindi questo è più o meno come funziona il DNS attuale. Ora invece, su una rete pura si potrebbe costruire l'NDNA. L'NDNA è in via di sviluppo, significa che quest'estate sarà codato, e funziona più o meno, intanto sta per Abnormal Netsukuku Domain Name Anarchy. E in sostanza l'idea principale è che io voglio un nome e mi prendo quel nome. Se qualcuno ha già quel nome preso, bene, basta. Posso riprendermi quel nome, però non verrò contattato da nessuno.
4: Cioè mi accontentano, però poi sono cattivi.
1: Ora, però deve essere sempre un sistema distribuito, sempre con i soliti principi della rete pura. Quindi non ci devono essere database. Ora, per non avere database, come si fa? Si fa che noi abbiamo la fortuna di avere un indirizzo IP casuale. Questo significa che intanto abbiamo 32 bit a nostra disposizione, o nell'IPv6, che nel CPU comunque la cosa migliore è già lanciarlo sull'IPv6, perché lavoriamo su IP di 128 bit. Quindi mettiamo caso che già siamo sull'IPv6, ma questo discorso va bene anche per l'IPv4. Comunque abbiamo 128 bit, che sono un sacco di bit.
2: Ora, un numero davvero esagerato di bit.
1: Una stringa io la posso trasformare, la posso, tra virgolette, comprimere in un hash. Questo hash è una form, è un'altra stringa, però una stringa compressa che identifica in modo univoco o semi univoco quella stringa. Il che significa che se io sto facendo un hash della, della scritta Helsing Periside, significa che avrò come risultato dell'hash un numero 1234. Questo numero 1234 corrisponde solo a quella stringa. Ora questo ci permette di avere, di creare degli hash dei nomi. Perciò se noi vogliamo un nome at meeting, non ha senso usare appunto gov.mil.cic, non lo so. Abbiamo il nome at meeting. Noi facciamo l'hash di questo nome e diamo dei bit. Noi possiamo scegliere a piacere quanto grande deve essere questo hash. Noi lo scegliamo della stessa grandezza degli indirizzi IP e perciò abbiamo un indirizzo IP. Abbiamo un numero che è un indirizzo IP. Ora, bene, io ho un indirizzo IP e significa che posso essere felice. Perché? Dico a quella macchina che ha quegli indirizzi IP di memorizzarsi solamente il fatto che il nome a cui corrisponde lei stessa è associato agli indirizzi IP che ho io, o meglio, diciamolo, se io voglio il nome AcMeeting e l'hash di AcMeeting corrisponde a Pallotron, io gli dico a Pallotron di memorizzarsi il mio indirizzo IP. In questo modo tutti gli altri che vogliono risolvere il nome AcMeeting si calcolano l'hash della stringa AcMeeting, sanno qual è l'indirizzo IP, contattano a Pallotron e dicono: senti, dammi sto cavolo di IP che devo contattare quel proce di
6: io altro. Dico che voglio lo stesso nome suo e quindi
1: lui gli dà l'indirizzo IP e parliamo. E quindi questo è il funzionamento semplificato dell'NDNA. Ora,
6: per lo stato di Simone Down
1: non corrisponde proprio a un nostro, perché ora ci arriviamo, perché arriviamo al punto di spiegare perché stiamo usando un frattale. Allora, partiamo dal frattale e finiremo nel caos. Allora, comunque 2 alla 128esima di nodi di indirizzi IP sono sempre tanti, perché significa 2 alla 128esima per 128, e questi sono i numeri totali di bit di tutti gli IP di tutta la rete nel futuro, se ci fossero 2 alla 128esima di nodi ovviamente. Ora, questo significa che comunque per avere la mappa dell'intera rete e perciò calcolarsi un minimo di rotte bisogna dedicare una memoria di minimo 300 terabyte più o meno, e ritorniamo al solito problema. Però noi possiamo dividere e conquistare, come dice un motto di algoritmi che sono usciti così, dicono dividere e conquistare. Ora, funziona in pratica così. Io ho questi indirizzi IP. Indirizzi IP non sono nient'altro che numeri. Io questi indirizzi IP li posso dividere in gruppi di indirizzi IP. Perciò incomincio a dividere 2 alla 32esima, ritorniamo all'IPv4 perché ci facilita i conti. 2 alla 32esima.
0: Boh, altri 3 con tutto. Tutto lo volete?
6: Sì, grazie.
1: 2 alla 32esima di nodi, incomincio a dividere in gruppi di 256 nodi.
0: Privi.
1: Che significa?
0: La caffè è
6: chiude. Assenza di fuga.
0: Questa è uno senso.
1: 56. Che ho 16.777.216 gruppi. Questi sono i gruppi. Che significa? E si chiamano appunto gruppi di nodi. Perché? Perché uno di questi 16 milioni di gruppi di nodi, appunto, è un gruppo di nodi che ha all'interno di sé 256 nodi. Ora, visto che noi comunque non ci accontentiamo, possiamo ripetere questo procedimento all'infinito, fino a quando non saturiamo tutti i bit del protocollo che stiamo utilizzando, ad esempio il TV4, perciò 32. Perciò ora questi 16 milioni di nodi li dividiamo in altri gruppi di 256. Quindi arriviamo al livello 2. Significa che un gruppo del livello 2 ha 256 gruppi di nodi, che significa che abbiamo 665.000 gruppi di nodi. Continuiamo e abbiamo tot gruppi di nodi, fino a quando abbiamo un unico gruppo. Questo unico gruppo è la rete intera. Bene? Tutto qua, questo è il frattale. È un procedimento che si può ripetere all'infinito. Ora, ovviamente un nodo non ha più bisogno di mantenersi la mappa di tutti i singoli nodi, ma ragionerà in base a questi gruppi e in base ai livelli. Ora, il problema, che non è problema, anzi, specifica le cose, è che questi gruppi noi li possiamo pensare come dei nodi, perché in effetti sono dei nodi, li pensiamo come un'unica entità. Perciò anche a livello 1, cioè gruppi di nodi, un gruppo noi lo possiamo considerare come un unico nodo. Quindi gli stessi algoritmi, gli stessi procedimenti che noi usiamo a livello 0, cioè tra i nodi effettivi, noi li possiamo riapplicare ai livelli successivi. Questo mi garantisce di avere una mappa in pochi K e non ho bisogno di avere i computer su cui lavora Vampire, che sono di milioni di terabyte. Niente, tutto qua. Ora va bene, però dobbiamo avere un procedimento per calcolarci queste robe. E qua entriamo nella parte divertente del gioco. Usiamo il QSPN. Il QSPN non è un algoritmo, perché noi non stiamo dicendo ad un nodo di calcolare qualche cosa, ma il nodo diventa parte integrante dell'algoritmo. È come una rete neurale, come le reti neurali che ci sono nei nostri cervelli, che ricevono dei dati in ingresso. Questi dati vengono sparpagliati e si propagano, alla fine giungono a dei nodi terminali e danno degli output ben precisi. Quindi non è che dentro i nostri cervelli ci sono degli algoritmi che dicono: bene, io ho visto un cane, ho visto un cane rabbioso che sta puntando verso di me, ora analizzo la mia banca dati e vedo che cosa fare in questa situazione. No, non viene analizzato in questo modo, cioè non ci sono processi matematici che si possono ripetere e si fanno procedono all'infinito. Ora, proprio per questo noi ci ricolleghiamo al discorso di un sistema caotico. Perché? Perché quando noi vediamo una mela e questi dati arrivano ai nostri nervi, che arrivano ai primi neuroni che ci stanno davanti a questi nervi, questi neuroni poi incominciano a propagare questi dati, effettuando una piccola modifica sui dati stessi a tutti gli altri neuroni. Ora, visto che ci sono milioni di neuroni, anche miliardi, vabbè, comunque sono tantissimi, vuol dire che dopo molte mutazioni dei dati, il dato finale non è più lo stesso, non c'entra completamente più niente. Quindi questo è un sistema caotico. Bene, ora per ricollegare questo discorso ai dei nodi di una rete pura, noi sfruttiamo un semplice principio: il principio delle onde e delle inondazioni. Ora, che succede? Succede che io, per sapere qual è la rotta che devo usare per arrivare a lui, incomincio a prendere delle pompe, degli idranti, e inondare tutti. Il flusso arriverà a lui, che lo butta a lui, che lo continua a propagare. Alla fine arriverà a chi deve arrivare, cioè a tutti. Ora però noi rendiamo questi pacchetti, perché alla fine noi mandiamo solamente pacchetti attraverso i nodi, li rendiamo, tra virgolette, intelligenti, ma sono comunque stupidi. Ora io creo un pacchetto, una lettera, che do a Shetland. Intanto io la firmo e scrivo alt. Passa a Shetland, lui ci scrive sotto alt Shetland. Arriva il lobo, che ci scrive sotto Shetland lobo. Così via, continua, fino a quando non mi ritorna. Ora io in questa lista ho tutti i percorsi che devo compiere per arrivare a ognuno di voi. E non solo, la prima lettera che mi arriva, io la lettera non la mando solo a Shetland, ma la mando anche a Crash. Perciò creo due lettere, creo una lettera per ogni nodo a cui sono connesso. Ora, se i link più veloci stanno dalla parte di Crash, o meglio, è il contrario, se stanno dalle, i link più veloci stanno dalla parte di Shetland, la prima lettera che mi arriva è quella che ho inviato dalla parte di Shetland. Perciò la prima lettera che ricevo in assoluto, comunque in ogni caso, contiene la rotta migliore per raggiungere ogni nodo.
8: Cioè se nodi si staccano, riattaccano, visto che sono casuali i numeri.
1: E questo viene fatto ogni volta che la rete cambia.
2: Quindi ad ogni nuovo utente della rete deve comunque rifare questa cosa, deve mappare, diciamo, la sua rete.
1: Sì, però non consiste solo in questo il SPN, perché comunque così si avrebbe un sovraccarico troppo elevato sulla rete. Perché in ogni caso sto mandando in broadcast dei pacchetti che arrivano a tutti i nodi. Ora io, per limitare questo fatto, uso il QSPN. Che cosa fa? Il QSPN, man mano che i pacchetti passano in questo modo e si propagano, questi pacchetti vengono chiamati tracer packet, proprio perché sono dei pacchetti tracciatori. Man mano che si propagano, chiudono ad aprono i link che stanno percorrendo, i collegamenti che percorrono. Se io, quando io mando la lettera a Shetland, lui chiude il link che lo collega a me e viene chiuso. Significa che lui non manderà la lettera ai link già chiusi. Lui la manda al lobo, che chiude il suo link, e così via. Ora, in questo modo, a un certo punto ci saranno dei nodi che avranno tutti i link chiusi. Ora, questi nodi sono i nodi estremi, nel senso che se la rete fosse disegnata in una mappa, partiamo da un altro punto. Se ogni nodo mandasse un pacchetto tracciatore, un tracer packet, allora è sicuro che tutti i nodi riceverebbero tutte le rotte per raggiungere tutti i nodi. Perché se Nitolo mi manda un tracer packet e io lo ricevo, io so, nel momento che lo ricevo, che la rotta per raggiungerlo è quello che ha percorso il tracer packet. Se poi lo manda Putro, lo stesso tracer packet, io so di nuovo qual è la rotta. Però c'è un fatto, cioè questo tracer packet sta percorrendo comunque un percorso già, una strada, una rotta già percorsa. Significa che sto ricevendo delle informazioni che non mi servono, che io già ho e che posso risparmiarmi di spedire. Quindi il modo migliore è far inondare la rete dai nodi estremi. Ad esempio, i nodi estremi di questo triangolo sono i vertici. Se tutti i vertici mandassero un tracer packet, allora tutti gli altri nodi saprebbero qual è la rotta migliore per raggiungere tutti gli altri nodi. Ora, questo è il QSPN. Sono gli extreme node che vengono, che mandano il QSPN. Ora, il problema è che noi non stiamo lavorando in una rete disegnata su una mappa. La rete noi per facilità la immaginiamo come una serie di nodi connessi su uno stesso piano, ma in realtà non è così. In realtà potrebbe esserci una rete dentro un'altra rete che si sovrappongono. Ora, per capire quindi quali sono questi extreme node, noi il primo tracer packet, col primo tracer packet, noi chiudiamo i link. Quando un nodo ha tutti i link chiusi, vuol dire che è un extreme node, un nodo estremo. Allora lui manderà un QSPN open. Questo QSPN agisce alla stessa maniera del primo, solo che invece di chiudere i link, li apre. In questo modo io ho la garanzia che ricevo tutte le rotte possibili per raggiungere tutti i nodi. Che significa? Per esempio, se siamo in una sola retta, no? Siamo solamente questi quattro nodi. Se Shazam vuole sapere il modo, se Shazam manda un tracer packet e arriva a Fire Garden, siccome ha solo un collegamento, il collegamento con Crash, avrà tutti i link chiusi. Ora, Fire Garden sa come arrivare a Shazam, perché sa che il pacchetto ha percorso il nodo alto, il nodo Crash, e infine è arrivato a lui. Perciò lui basta che percorre il nodo Crash, il nodo alto, e arriva a Shazam. Ma Shazam non ha ricevuto niente, non sa un bel niente. Allora Fire Garden dice: ok, ti invio la risposta. Quindi il primo tracer packet chiude e il secondo apre. Così tutte e due gli estremi sanno le rotte migliori. E anch'io so come, noi siamo direttamente connessi, perciò non c'è bisogno, perché ci vediamo direttamente. Comunque, questo è in parole povere il funzionamento del QSPN. Tutto qua, per questo è prototipo, e per questo la rete è un trattato. Questo è il funzionamento principale. Poi possiamo parlare delle altre caratteristiche, per esempio che se io voglio buttare giù Nitolo e farlo andare in coma con un ping flood, io sulla rete attuale basta che ho soldi, basta che ho una rete, una connessione DSL potente con una banda grossa, una scheda grossa, allora lo butto giù, perché lui, poverino, ha un 56k e
4: crepa.
1: Faccio l'anima sua e tutto qua. Invece,
7: se per non caricare l'overhead devi far mandare pacchetti di 20 giga, come fai ad avere la 56k?
1: Quello è il più busè.
6: Una minchia, neanche sei per farlo.
7: Ora coglione.
1: Questo non succede in una rete 2, perché? Perché Nitolo, nel peggiore dei casi, ha un solo collegamento che lo collega a un altro nodo, a un solo nodo. Ma nel caso medio è collegato a diversi nodi. Questo significa che ci sono più rotte per raggiungere Nitolo. Questo significa che il traffico per raggiungere Nitolo può percorrere simultaneamente più rotte. Perciò si ha già un bilanciamento del traffico già solamente per il fatto che la rete è distribuita. Perciò Nitolo il traffico, il bombardamento lo riceverà distribuito, lo riceverà dimezzato a poco, perciò non muore da subito, può sempre decidere di ignorare solamente un link, ma comunque il bombardamento gli arriva mitigato, perché già deve percorrere diverse rotte e diversi nodi. Poi c'è anche il fatto che la banda effettiva del collegamento è quella della schede di rete, cioè la media delle bande di tutte le schede di rete. Per esempio, se tutti i nodi usano schede wireless, che è il mezzo ideale per connettere i vari nodi, allora la banda è quella. E questo è per quanto riguarda il tube. Ovviamente dello spook neanche a parlarne, perché non ha più senso parlare di spook una volta che gli indirizzi IP sono casuali, che comunque i nodi vengono divisi in gruppi, perciò se l'indirizzo IP non corrisponde al gruppo a cui appartiene viene escluso. E niente, ora questo è un funzionamento di un tubo che è una rete pura. Ora noi l'abbiamo limitato il discorso solamente ad internet, ai computer, però questo discorso va bene per qualsiasi sistema di comunicazione o comunque un sistema che deve trasferire informazioni. Ora, ad esempio, i cellulari sono sempre, si appoggiano sempre ad una rete gerarchica. Ci sono le celle gestite dagli operatori di telefonia mobile che poi stradano il traffico per conto loro, loggano e vedono che tizio Caio ha chiamato a Caino alle ore X, Y, giorno Z, alfa, gamma e basta. Ora, lo stesso procedimento, proprio lo stesso protocollo NetSQL potrebbe essere implementato nei cellulari. Ad esempio, ora ci sono cellulari che, come quelli della Motorola o tra poco anche quelli della Nokia, che hanno come kernel Linux. Ora arriviamo agli aspetti tecnici e pratici. Ora, il demone che cosa fa? Il demone, quando viene avviato, fa una scansione di tutti i nodi che gli stanno attorno. Vede questo. Poi si aggancia alla rete, scambia le informazioni, si prende le mappe dei suoi gruppi e dei suoi livelli. Vengono mandati i suoi SPN, perciò tutte le rotte si aggiornano. Ora, tutto questo lavoro viene fatto solamente in user space, cioè è un programma normale che viene lanciato da root, va in background e sta lì, basta. Si aggancia la rete e finisce tutto qua. Il demone comunica con gli altri nodi sopra gli attuali protocolli, cioè l'IPv4, TCP e poi UDP, e poi comunica col kernel e dice: senti, settemi questa rotta, che io per raggiungere a lui devo passare attraverso il shelter. E funziona tutto così. C'è il demone che setta questa rotta. Basta. Questo è il demone. Poi c'è tutto il codice che dice che quando ricevo io un pacchetto, un QSPN, mi devo chiudere il link e devo continuare a mandarlo. C'è il codice che gestisce l'aggancio alla rete e tutto il resto. Questo è più o meno cos'è NetSQL. Ora, il problema più spinoso sono quelle delle lunghe distanze. Nel senso che fino a quando stiamo parlando di una città, basta che un solo quartiere abbia un nodo wifi, allora già tutta la città è coperta, perché c'è una densità molto elevata. Però già quando andiamo da città a città e da regione a regione e così via, fino a finire alle distanze oceaniche, questi sono i problemi maggiori. Perché come si fa? Intanto, per collegare due città si potrebbero usare dei ripetitori a basso costo che ricevono segnale wireless e lo ritrasmettono nell'altro. Poi per collegare l'America ad esempio all'Europa si può usare lo stretto di Bering, si va in Alaska, bel trick. Si impianta un access point che fa da ripetitore.
7: Un lettiglia.
2: Da Vasco.
1: Oppure si prende possesso di 10 satelliti e si buttano come nodi nel futuro. Oppure le stesse multinazionali che ci danno il loro servizio, beato, che noi gratifichiamo e vediamo sempre ogni giorno, contribuiscono ad allargare la rete. Ora mi chiedete, ehi, ma noi ce ne stiamo scappando dalle multinazionali e ritorniamo con loro? Beh, sì, ma perché? Perché una rete pura non ha il problema di essere distrutta, perché semplicemente l'unico modo per distruggere completamente una rete pura è quello di distruggere fisicamente ogni nodo che la compone. Significa andare da ogni nodo dei 2 alla 32esima di nodi, prendere il martello e spaccarli.
4: E prepariamoci ad essere distrutti tutti.
1: E niente, questo quindi è l'unico effettivo modo. Infatti, ad esempio, il vostro cervello, se ne perdete una parte, comunque potete continuare a vivere.
2: Non come mi... Fire Garden, ma potete.
7: Senti, ma se abbiamo distrutto il ripetitore a grande distanza, fisicamente,
1: isolando il problema città, delle grandi distanze.
7: Prendono e ti rompono il NFB a Rinalaska, che fai? Isolano l'Asia dall'America, che fai?
4: Beh, uso le mie telefoniche e faccio e torno alla UCP. Magazzini pacchetti per un po', poi telefoni li mando in un po'.
1: Oppure si usano i baracchini, però ovviamente con bassissime frequenze, con collegamenti con banda
4: molto più lento,
1: più lenta, però tutti anzi scendi. Un modo si trova sempre.
7: Passare il tempo.
1: Che no, noi non avremo modo di sapere che cosa sta succedendo in America. Tutto qua, questo è nel futuro.
4: La domanda è, funziona?
1: Certo. Però
4: e a che punto siamo?
1: Sì, però aspetta, mi sono dimenticato una cosa che è abbastanza rilevante. Allora, per cominciare a diffondere nel CPV non si può pretendere che si switchi da internet nel CPV istantaneamente, perché nessuno accetterebbe questo, perché internet comunque gestisce e funziona. Ora, perciò si deve garantire una compatibilità con internet. Per garantire una compatibilità con internet, allora gli IP che possono usare i nodi di NetCQ sono limitati alle classi private dell'attuale internet. Ad esempio la classe A, che è di 16 milioni, 10 milioni di IP nell'IPv4, e nell'IPv6 arriviamo a miliardi. Perciò anche per questo è bene incominciare con l'IPv6. Quindi significa che se NetCQ gira all'inizio su una rete privata non va in conflitto con internet, perché comunque in NetCQ non esistono più le classi IP, la classe A, la classe B, la classe C. Gli IP sono anche casuali, perciò c'è molta probabilità di andare in conflitto con gli IP, anzi è sicuro si va in conflitto con gli IP link, a meno che non si estinge NetCQ. Quando si ha una distribuzione già parziale, che si vede che va avanti, allora si può passare dal NetCQ ristretto a quello completo. E questo consiste solamente in una flag che si dà al demone e basta, tutto qua. Basta.
7: Ora, si può uscire nel circuito su internet come un router?
1: Sì, si può fare, cioè nel senso che un nodo che è connesso nel circuito può fare da gateway verso internet, però non è quello lo scopo. Cioè lo scopo è di avere una rete indipendente da internet. Potresti anche usare internet per collegare due nodi nel sicuro, ma quello è completamente fuori dal ciò che si vuole fare, perché comunque deve essere una rete fisica, nel senso che i link devono essere fisici e non si devono appoggiare a una rete, a un'infrastruttura già esistente. Perciò da dire l'esempio che se due gruppi di nodi nascono con lo stesso range di IP, allora potrebbero andare in conflitto, però non succede, perché gli IP non vengono scelti poi in modo così casuale, ma vengono scelti facendo un hash del tempo. Questo hash del tempo viene mescolato e si ottiene l'indirizzo IP. Significa che questo hash del tempo, io mi prendo il tempo corrente, anche considerando i microsecondi, mi faccio l'hash di questi bit e ogni indirizzo IP. Questo mi garantisce la casualità e anche l'unicità, perché nel mondo l'unica cosa che è uguale, cioè che è unica in ogni posto, per ogni luogo, è il tempo. Nel senso, io ora che sto parlando e tutti voi che ricevono questo messaggio non lo ricevono nello stesso istante in cui sto parlando, perciò comunque non si ha la simultaneità, e questo garantisce il fatto che non si vengano a sovrapporre gruppi di nodi uguali. E ora possiamo passare a poi.

0: E questo è il luogo del tubo. Così. Più o meno la cronologia che raffigura la rete, ci sono le sinapsi della rete, questo è il CPU e poi tutto il resto quello che volete voi. Niente, questo è il Netsukubo in poche parole, poche, sempre definito tra X e Y. E basta. Non so, perché possiamo cominciare a codare nel DNA adesso.
1: Domande, curiosità? Altri aneddoti, curiosità di quegli anni? Ma come lo facciamo vedere il codice? Dove sta il codice? Dove sta la documentazione? Per chi è interessato?
0: Allora, per chi è interessato e vuole leggersi il documento di Netsukubo,
1: ma anche il codice,
0: ovviamente, sta a netsukubo.freaknet.org. Netsukubo si scrive N-E-Su come tsunami, T-S-U, K-U-K-U. Se mi chiedete, a noi tutti l'origine del nome, è una lunga storia.
1: Bene, senti, e non sappiamo rispondere.
0: Soprattutto perché noi abbiamo dei genitori di cui il padre è un musulmano convertito al cristianesimo greco-ortodosso, che pratica pratiche religiose segrete cabalistiche, che di segreto pratica il taoismo. Questa è la storia del nome. Eravate curiosi.
1: Ci ho capito un cazzo.
2: Quello.
3: Vorremmo
0: facciamo i nomi?
3: Facciamo i nomi.
0: Ovviamente ringraziamo tutti i froci della capanna dei Suki qui presenti. Composto da Crash, Shenzhen, Asbesto, Peregarden, Jaromil, questo, Martin, Vampire, Valvoline, Tomac, che non so dove sia finito nel Void, Entropica, Pallotron, Nitro, Catalans, Gamel, vabbè, sono

0: C'è un vento padrone.
1: Prendiamo uno sfruttavaggio, prendiamo una
2: resina. Certo, che è una scoppia di confusione.
1: Non passa domani.
3: Nessuno brigia. Niente. Sarebbe da vedere come funziona nel pratico.
0: È stato compilato con il compilatore che genera condizioni.
4: Questo purtroppo no, però c'è di vedere.
0: Così non avremo più sorgente, o meno, avremo altra gente che lo convince.
2: Tipo a sta volta mi è andata bene.
0: Sì, magari la scriviamo. Netsubugu.freaknet.org, questo è lì. Voilà.
4: Ci sta che mettiamo Netsubugu tra i progetti Freaknet, così si può raggiungere magari dicendo Freaknet.org.
0: Sì, ah, i to do, se questo è abbastanza importante, quello che c'è da fare. In pratica, ora come ora, c'è da testare il codice per l'IPv6, perché per ora tutti i dannati test sono stati fatti solamente su IPv4, ma comunque non ci dovrebbero essere grossi problemi, quindi ci sono sempre così.
5: Ma adesso ci sarà.
0: Perciò si deve testare il codice dell'IPv4, poi si deve usare il DNA, perché è un po' difficile usare comunque anche volendo il server DNS in azione. E anche perché bisogna portarlo per OpenBSD,
4: OpenBSD,
0: portarlo sul data general. A quel punto
4: Commodore 64,
2: portarlo sul data general, portarlo sulla porta stampa
0: e basta. Non c'è questo,
4: no. Sì, è partito. È
2: vanno in Cina. Non ti ha chiamato.
4: Non ho scritto su Primavera.
6: Comunque. Nel mare della Nero.
4: Abbiamo deciso che il cielo. Che.
6: Prenderlo a calcio.
4: Ed è partito.
6: Via via quello che si brucia.
4: No, il tappeto senza fare cosa, via tutti.
6: Ma questo è film, vuoi mettere qua?
4: L'abbiamo spento, l'abbiamo riacceso e non partiva più il disco perché voleva un tra virgolette con parametri assurdi. E ovviamente non avevamo il manuale, e a culo, a tentativi, poi abbiamo pescato il parametro di come si chiama l'unità IKJ, il numero dell'unità che è 24 tra una sequenza di unità che erano DSY, DKM, DMZ, DRT, DKF e GKJ, ognuna con la sua poi unità con un numero dopo, quindi DKM00, DKM01, 6 più altre 5. Poi mi chiedeva il numero dell'unità. Oddio. Ho cercato di rivedere una schema, ho cercato di KJ00 e mi ha chiesto unità dandomi

0: 4, io volevo come mai sono su 4 in realtà, no, poi non c'è stato proprio ed è andato, è stato testo, scritto file, poi passando sopra perché c'è SBS in cui abbiamo montato in Aspen, abbiamo DGUX originale che è un Unix,
1: tutto a posto, c'è padre,
0: è nel cesso, nel butter, nel WC. Comunque, i miei complimenti, le mie felicitazioni, e ora è da provare. Ora noi che andiamo al poetry, stravolgeremo tutta la rete del poetry, brutto, porco Dio, per tutte le macchine. Così fai con lo sprindellamento totale, cioè mettiamolo sulle macchine, controlliamo, non era compreso, perché sennò
2: posso andare avanti con
0: è troppo una bella storia, oh. Vedi. Bene, bene, sì, devi, secondo me devi fare meno esempi, è buono perché non si capisce, però non c'è bisogno di fare 24 esempi per spiegare la stessa cosa. No, no, va bene, va bene. No, illumino l'acqua. Guarda, l'altro.
3: Bello, la...
0: ah, che bello.
3: Che bello.
0: Guarda che bello, eh. Che bell'altro. Oh.
4: Guarda, le mie palle.
3: Bellissime.
0: No, ma questo non lo so. È pieno. Sì, lo so, perché l'ho fatto fino a un po' al buio. Ora ti illumino qua, eh?
3: Ah, lui.
0: Che bello che funziona.
2: Guarda, possiamo anche l'elettricità di là.
0: 4 mesi di adesso. Che cosa? Non se la ricordo. Non lo chiedere, ma io ti do sulla rete di un singolo tecnico di tipi casuali.
2: Ci vuole NDNA,
0: no, no, posso sapere perlomeno quali indizi ci sono? Guardando Roots, per esempio?
2: Sì, no, guardando Roots sì. Puoi sapere, non esattamente lì. Per esempio,
0: cioè non so quanti nodi ci sono in rete, chi c'è in rete.
2: No, perdi informazione perché sennò avresti bisogno di terabyte.
0: Di tutta la mappa, infatti. Io sono la voletta mia.
2: Puoi avere 256 nodi nelle rotte.
1: C'è uno zaino verde,
2: ce l'hai.
1: Perciò sai
2: lo zaino.
1: Tutti i nodi del tuo gruppo.
2: Ce l'ho io, danza.
0: Sì, sì, no, non
2: infatti
0: mi
2: sono ripromesso di darti quello verde, piccolo, verde, piccolo.
5: Sì, cioè si può usare comunque il tipo di NS. Il problema è che siccome i tipi sono casuali, comunque non è mai stabile la rete.
0: Certo, almeno in competizione.
5: Allora non è molto facile. C'è anche un land.
0: La DNA potrebbe andarsene di male, comunque un DNS di tipo
6: DNS dinamico.
5: Sì, però.
0: Però dipende sempre da un DNS, cioè la finita. Quindi da qualcuno di prima che hai comunque qualcosa di divertente.
5: Ci vuole anche perché
2: finito
5: DNS distribuito
2: finito grazie.
0: Bene, molto bene,
6: bene.
7: Una testa riservata. Oddio, io odio cellulare. Non è che c'è una presa in culo?
2: Un gruppo energetico di peggio.
3: Qua c'è il microfono ancora attaccato.
7: Mi fa un pisciatone.
3: Vieni.
7: Viva la merda, viva la merda. Merda. È la verità.
3: Bello questi cavoli che vengono. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Ma fanno pulito reggio. No, io di rasta, io gli do fuoco rasta.
7: Ah, ma tu sei rasta allora. Non voglio fare un giro con te, dai. Dai, no,
3: c'è sempre più schifo. No, non sento niente fuori, sento più questa burdella, questa gente,
7: ora mi ha tante le cose, cioè devo controllare,
3: torno qui, questa
7: sempre giudica la mente,
3: puoi fare qualcosa, no, io
7: vado a sbattere la cella sul tavolo del video, basta stu.
3: Dovresti andare a fallo veramente per dire con te che rende così.
8: Sei il gioco del pappagallo.
3: Esatto.
8: Allora, sei il gioco del pappagallo.
3: Ma si alza e ti devo il coltello.
8: Io me ne vado con questo gioco.
7: Mi metto a spade al muro. Sa che è possibile. Quindi si è
8: possibile. È possibile di tutto il gioco del pappagallo.
7: Ma che cazzo sto a fare? Io con la porta non ho scritto mai un cazzo.
3: Scriviti dei messaggi.
7: Scriviti da solo e poi filtrati.
8: Mi autoscrivo
7: fuori. Protesta.
8: E poi rispondo: non è vero.
5: Non si può dire quella parola di te.
7: No, non
5: perché
7: lo
5: non
7: so.
5: Si può dire? Infatti hai visto ci sono stai di piano.
8: Ma io non ho detto.
2: Me l'ha detto Suki?
8: Netsuki.
2: Fatemi staccare lo Stream, va.
8: Perché va
2: Stream. La record. La rec-
7: l'ho sentito fino a
2: 150 ascoltatori.
8: Allora hanno sentito che anche che esiste il gioco che fa pagare.
2: No, l'ho registrato in MP3.
8: Ah, beh.
2: E comunque non so cosa sia.
8: Non sai cos'è il gioco.
2: E cos'è?
8: Fallo tu.
2: No, a questo punto lo voglio sapere, dai, non farmi riascoltare.
9: Manda indietro le MP3.
2: Che palle!
5: C'è il pallo tronseduto e si fa il gioco del pappagallo. Cioè, appoggia. Il pappagallo sta sopra la spalla, no?
2: Uh-huh.
5: Quindi
2: basta.
5: Tu vai dietro gli appoggi il pappagallo.
2: Ah, gliela devo appoggiare sulla spalla?
5: Esatto.
7: Si è alzato immediatamente, non appena
5: si è sentito parlare. Scattato sulla testa.
7: Porco Dio, voglio un po' no!
2: Evidentemente glielo fanno spesso. Ma chi? Chi sono? Chi sono questi amichetti?
5: Oggi ha rischiato un doppio pappagallo.
8: Ma tutte e due.
2: Ma serio? Ma cos'è? Un giochetto da militari?
5: Pensavo
7: fosse attaccato alla Switch, ragazzi, Lesbo Frogs.
2: Mi piace questo giochetto.
7: Madonna.
2: C'è il gioco della tartaruga che si fa con le palle rugate. Tartaruga.
9: Quello più complicato.
7: Ho i labbroni spangati.
2: fangati di merda.
7: E le palazze unte.
2: Di merda.
10: Che ne so, qualcuno
7: di giovani troppo. Che bellissimo.
10: E anche se hai tante, aspetto.
0: Ma chi è?
11: Cosa?
7: Andiamo, andiamo.
2: Io sono morto.
7: Ti chiamo un biliardino.
2: Che è un discorso molto ampio.
9: E non mi faceva piacere capire.
0: Dovresti star qui 3 giorni. Vedere anche un po' di seminari, capire anche come facciamo le cose in comunità. Quest'anno per esempio non ci sono, ci sono alcuni seminari che non hanno dei relatori e delle persone che ascoltano, ma sono più del tipo ci sediamo attorno, parliamo di, dell'argomento e ci lavoriamo proprio insieme. Così, cioè, alcuni di noi hanno sviluppato pezzi di software per costruire un tipo di rete particolare rispetto a internet, non verticistica, non controllata, quindi più libera, più efficiente dal punto di vista del trasferimento delle informazioni, eccetera. Poteva fare un seminario in cui lui spiegava questo software che ha scritto, invece si è scelto di fare un raduno dove ci sediamo in cerchio, lui ci spiegherà come funziona, proveremo a usarlo e eventualmente avranno delle idee per migliorarlo, per modificarlo.
9: Io prima
0: eccetera.
9: Sono stato dentro, ho visto insomma che c'era una sorta di...
0: Ci sono anche i seminari, logicamente.
9: Posso sedermi?
0: Sì.
9: Cioè, io ho visto che c'era una sorta di riunione in cui si spiegava più o meno la, cioè, i funzionamenti di alcune cose. Diciamoci, si aiuta pure un pochino. C'è il passaggio,
0: sì,
9: di,
0: sì,
9: esperienza.
0: Sì, sì, sì. Sì, esatto. Scusami, stavo finendo una cosa.
9: C'è, per esempio, il fatto...
0: Poi la rete è uno strumento, alla fine. Cioè, io qua sto rincontrando amici che non vedevo da un anno, che però giornalmente incontro qui, quindi è come se ci fossimo visti ieri alla fine.
9: Sì.
0: Però è solo strumento per comunicare, niente di più. Poi appunto,
9: cioè in rete si usa solo l'internet come comunicazione oppure...
0: Sì, sì, alla fine sì. Cioè un amico di telefoni, invece no, noi...
9: Questione di
0: controllo
9: di comunicazione.
0: Sì,
9: però
0: sì.
9: Non è, io credo che non sia solo un... Cioè, voglio dire, anche io parlo a Messenger con i miei amici, no? Però voglio dire, credo che non sia la stessa cosa. Cioè, non sia solo un fatto di chat, alla fine.
0: No.
9: Cioè,
0: no,
9: non è solo...
0: informazioni. Poi, bene o male, tutti noi lavoriamo nel...
9: Nel campo dell'informatica.
0: Nell'information technology, sì. Qui trovi gli amministratori di rete di tutta Italia.
9: Tu dove lavori?
0: Io lavoro per una ditta nostra, praticamente, giù in Sicilia.
9: Ah, tu sei siciliano?
0: Sì.
9: Di dove?
0: Siracusa.
9: Bellissima.
0: Io sto a Palazzola Peide. No, la mia ragazza a casa Ortigia.
9: Bello.
0: A Castello Magnaci.
9: Bello, io cosa che ho fatto? Ho preso la Vespa, sono sbarcato a Catania da Napoli e mi sono fatto tutto il perimetro della Sicilia invece.
0: Questo a Palazzola, che è un paesino.
9: È bella Siracusa, mi piace.
0: Sì, sì.
9: Poi
0: sì.
9: C'è il panificio da Bianca dietro la cattedrale.
0: Non
9: ah, spacca, quello spacca proprio. Ma la roba che mi sono potuto mangiare là, tra rustici pizzette.
0: Qua c'è la pizza spettacolare.
9: La pizza non è buona. La pizza sì.
0: E niente. E quindi così. Dicevo, siccome tutti bene o male lavoriamo nello stesso campo, alla fine è anche strumento di lavoro. Perché siamo tutti qua. Se lui ha un problema, mi cerca in chat, senti, non riusciamo a fare sta cosa, mi dai una mano. Sì, ok, ti do una mano.
2: Sì,
0: si mandano a me, di solito è il contrario, sono io che chiedo a lui. E quindi, alla fine è anche strumento di lavoro, cioè è comodità.
9: E invece, per esempio, nella mentalità comune, no? Per dirti.
0: Ma la mentalità comune è tremenda.
9: Nella mentalità
0: è un inferno.
9: Diciamo che è un sabotatore.
0: Eh sì, infatti, è un inferno.
9: È un sabotatore. Io perciò.
0: Colpa vostra, giornalista.
9: No. Assolutamente.
0: Ma come no? Vedi quello che scrivono i giornali.
9: No, però ti dico una cosa, ti voglio dire che molte volte io sono un fotografo, no, non faccio la parte scritta. Io vado a fare una fotografia a queste tende, che so che è un campeggio, e io personalmente vado, riporto la fotografia e domani mattina vedo scritto sotto la mia foto truppe di albanesi. Ma io non ne sapevo un cazzo, cioè sono andato a fotografare. Allora
0: fanno, Questa che da noi abbiamo un laboratorio che stava in un centro sociale in Sicilia.
9: Però non tutti quanti sono
0: vennero a fare delle foto quelli della Sicilia, il giornale della Sicilia. fotografare uno dei nostri amici di spalle attaccato al computer con una scritta sul muro che c'è il centro sociale. Abbiamo visto questa foto pubblicata, io c'ho l'articolo ritagliato, su un'inchiesta dei carabinieri che per via telematica avevano sgominato non so quale banda di mafiosi eccetera, no?
7: Sì,
0: e c'era la discreta dei carabinieri in azione nel centro operativo e c'era la foto di questo nostro amico di spalle al centro sociale, per fortuna non riconoscibile. No, un ragazzo che veniva da noi in utente.
9: No, figurati, è diffamatorio sicuramente.
0: No, ma a noi ci ha fatto ridere, dice, perché c'era proprio la scritta sul muro. E quindi hanno sbagliato foto oppure non sapevano cosa metterci.
9: No, non sapevano cosa metterci.
0: Questo aveva un giubbotto nero, per cui...
9: Non sapevano cosa metterci, è stato indicativo quella foto.
0: Sì, sì. È così. Comunque, se sei qua, seguitelo, sì, sì. Perché è una bella esperienza.
9: No, ma infatti, per esempio, io ho fatto pure un lavoro sugli skinhead, no? Un reportage volevo fare, che cioè contrariamente, poi sono stato a contatto con i red skin perché le persone di destra non mi hanno voluto far entrare in questo tipo di a contatto con loro, ma cioè, è stato per me molto più facile entrare a contatto con i red skin perché avevo più amicizie, no?
0: Sì.
9: E mostrando le mie foto ai nazisti, ho dovuto faticare per spiegare che era proprio il contrario, insomma, che avevamo un... Cioè, guarda che la mentalità comune viaggia proprio su dei binari che sono paralleli.
0: Me lo immagino.
9: Alla verità.
0: Me lo immagino.
9: Parallelo alla verità.
0: Sì, me lo immagino, cioè.
9: Cioè, questo giornalista viene anche sempre un po' bersagliato, è vero, alcune notizie sono un po' manipolate, è vero, però insomma c'è anche chi lavora più o meno onestamente, va?
0: Poi qua infatti ti dicevo prima, chiedi, perché una parte di noi è convinta che, come penso io, che bisogna, se non parliamo con i giornalisti, che cosa stiamo a fare sti meeting? Perché il nostro intento è di comunicare cosa siamo, cosa facciamo, il nostro modo di pensare, no? Un'altra parte dice no, è inutile, perché tanto il giornalista può scrivere quello che vuole, le nostre foto vengono usate in quel modo lì e quindi alla fine ci dipingono sempre come degli spaccatutto, come quelli che fanno i casini, eccetera. Mentre poi, ripeto, il 90% di internet in Italia è gestito da questi ragazzi. Sono loro gli amministratori dei nodi della rete italiana, cioè è pazzesco, no? Perché lavorano tutti lì nel campo della sicurezza, nel campo del routing, fanno i server.
9: Cos'è il routing, scusa?
0: Sono le macchine che instradano il traffico internet in Italia. Sono loro, cioè. Sono loro che ci lavorano, quindi sono veramente pirati. Stiamo scherzando. È veramente allucinante, però. Intanto ci penso e dico, ma guarda un po' tutta sta gente dove lavora. E poi scelgono di venire qua piuttosto che andare a farsi, non so, Smau. Tu ci vai a Smau?
12: Stata una volta, sta buona, va.
9: Ma sei Smau?
0: Smau a Milano, la fiera dell'elettronica. Quante magliette cambi?
12: Ma, cioè, tipo, Crash mi fa, è macchiata dietro, è macchiata effettivamente.
0: Sì, ma di che?
12: Ma che ne so, c'è quello bianco che non si leva.
0: Beh, ti sarei appoggiato da qualche parte.
12: Infatti, però, la cambio, ne ho tre.
0: Se vuoi sostenere le nostre attività, con soli 8 euro è una splendida maglietta. Di
9: quale?
0: Queste. Del nostro laboratorio di Catania. Il nostro club.
9: Non la indosso, dico la verità. Fammi vedere che ci sta scritto. Freaknet
0: è la nostra rete.
9: Hell's great arrest, Jesus Christ is in heaven and shine even now. Ok, grazie.
12: Sento molto modello.
0: Già.
13: Alla fine l'ho dato via il mostro?
12: No, ce l'ho e mi si è anche staccato un qualcosa.
0: Ah, grazie, non dovevi disturbarti.
13: No, è per te, per te altri, no. Usalo bene, lo puoi usare quanto vuoi.
12: Si è ucciso il mostro, ma stavo giù da loro. Cioè non è morto, si è dissaldato il connettore della wireless dentro. Stavo dissaldato.
0: Oh, ma Molly l'hai portato?
12: Si è dissaldato il connettore della stampata. Senza wireless, infatti non.
13: Beh, sono fatti bene, eh?
0: Che bello.
12: Sì, sono fatti benissimo. Mo appena torno a Roma li saldo.
13: Sì, ti dico, ora che ho usato quello di Evernin mi è sembrato grande questo schermo.
12: Minchia,
13: ci vedo.
0: Sì, ma i kanji in giapponese è qualcosa di spettacolare. Ah, questo è coreano.
13: Coreano.
12: Alberto Pecconino.
2: Perché era coreano.
13: Sono 2 anni e mezzo che andava a
12: prendere. Ti ricordo, infatti?
13: Sono riuscito. Mi sta comprando lo stesso che si è comprato lui. 700 euro di
2: peli. Quindi sei freelance o lavori come
3: un no, lavoro freelance.
13: Di botto lo si chiama fatto un buy now su questo rispetto, che è l'ultimo che ho visto.
12: Ma
13: ho pagato pure parecchio per quello che vale.
12: Io preferisco questo, quello di Evernine.
13: Sì,
12: perché mi piace molto di più.
13: Perché la tastiera è
12: la tastiera ha delle dimensioni umane, infatti.
13: Normale proprio, cioè.
12: Poi lo schermo comunque è molto comodo.
13: Ti dico, 16 noni. Non è 16 no.
2: Cioè comunque c'è questa doppia.
12: Sì, infatti.
3: Cioè, però ci sono delle, diciamo, dei gruppi che invece lavorano in senso alternativo rispetto a questa.
12: Ma è molto più
3: che sono veramente dirottatori di alcune cose.
12: È bellissimo.
3: Secondo
2: che fanno danno, dici.
12: Quanto l'hai pagato?
2: Sì, cioè,
3: secondo il loro.
2: I ragazzini. Non è assolutamente. Poi vedi, tutti quelli che beccano sono ragazzini.
12: In realtà dovrei comprarmi un portatile.
3: Dici, non ci sono persone anni, che veramente anni, invece si ingrippano, che
2: lavorano tutti.
13: Guarda, dico la verità.
3: Invece il virus come cosa?
2: Il virus
3: chi è che crea questo tipo di cosa?
12: Sì, no, voglio infatti.
2: Ma chi è che li crea? Questo ce lo chiediamo anche noi.
12: Cioè, adesso prendo qualcosa di.
2: Anche perché tu hai presente il discorso dell'open source, Linux?
3: Vabbè,
2: voi siete. I sistemi che usiamo noi. Il sistema operativo che usiamo non l'hai mai visto.
12: Quello. No. E sai cos'è?
2: Questo qua.
12: Il problema è che il portatile in giro.
3: No.
2: Se sistema finestre.
12: Devo stare là con la parte.
2: Con. Cioè, se mi sfondano. Tutti finestre.
3: Ah, ecco qua.
2: Così come lo. È un po' come Windows, no?
12: Si è sfondato.
2: Il problema è che è scritto in un modo per cui non è possibile scrivere un virus per questo sistema.
12: Sì, ma 12 pollici Apple diventa.
2: Cioè, per Linux non esistono virus.
12: Cioè, se mi vuole mica
2: no,
12: per terra.
2: Cioè, sì.
12: Quello mi è volato per terra.
3: E perché?
12: E
2: perché è scritto bene.
12: Quando l'ho visto per terra ci stavo rimanendo.
2: Cioè, sembra banale, ma è così. Cioè, l'università insegnano a scrivere i sistemi operativi, sono due materie di università.
12: No, no.
2: E ti insegnano a scrivere questo sistema operativo, Unix, che si usa negli anni 70.
12: Cioè, cavetto,
2: e non puoi, per come è fatto, non esiste il concetto di virus, perché non può diffondersi, non può replicarsi, che non funziona, concettualmente non si può.
12: Era aperto.
2: Su Windows sì, perché è scritto male.
3: Ma visto che loro sono detto, le persone che lavorano nel nodo, no? dell'internet, della linea, della rete,
2: sì. Tutte macchine Unix e Linux,
3: non riescono, non riesco a capire la provenienza di questi virus, credo improbabile, no? Come cosa?
2: Come si fa?
3: O sono cani sciolti questi qua, diciamo.
2: Ma per la maggior parte sono anche loro ragazzini che scrivono codice, scrivono programmi.
3: Come fa un ragazzino a scrivere un programma?
2: Come? Sono i più bravi. Sono i più bravi in assoluto. Hanno un'elasticità mentale allucinante.
3: Un ragazzino di 15-16 anni che capisce di computer.
2: Madonna. Lui, non mi ricordo dov'è adesso, ne ha 17 e ha scritto lui questa nuova struttura di protocollo per la rete internet. Cui ci sarà un seminario, non so se stasera o che.
3: Ma
2: sì, sì. è così.
3: Tu quanti anni hai?
2: Io ne ho 36. Troppi anni dentro queste cose.
13: 2M e 4M.
2: Però sì, sono sempre loro. Perché, non so, è l'elasticità mentale. La facilità che si ha di apprendere i linguaggi di programmazione, queste cose qui.
12: Ok, allora devo cambiare 2M con 2R.
2: E poi appunto perché sono ragazzini, non hanno la consapevolezza di quello che si può fare con un determinato software. Qui ci mettono un po' a dire, ah guarda cosa ho scoperto, adesso faccio danno. Butto giù Yahoo, butto giù Google. Che me frega, cioè 13 anni, 14 anni che capisco. Giusto? Cioè, 18-20 anni ci penso un attimo, è reato penale. Ti arriva la digosta a casa, poi le spese dell'avvocato. Perquisizione alle 6 del mattino, cioè ci pensi, un ragazzino non ci pensa, viene frega.
3: Però puoi trovare anche una persona così grande che si para la palla e incide.
2: Cioè, una persona grande che si para e incide non la prende, infatti.
3: Perciò cioè, prende. Un po' per esempio ti faccio l'esempio come l'ultras allo stadio, no? Cioè ti carica il 18enne ma ti carica pure il 30enne, volendo. Cioè, mo pure il 30enne sa cosa fa, un mese di diffida, spese dell'avvocato, arresto.
2: Certo.
3: A differenza del 16, 17, 18enne, quello va a caricare a testa bassa.
9: Però comunque lo trovi lo stesso il trentenne allo stadio che doveva caricare la polizia. E oppure quello c'ha 15 anni di stadio eventualmente. Però non se ne può più.
0: Il problema è che.
9: Cioè c'hai anche il padre di famiglia allo stadio che ti può caricare. Ti faccio il parallelo.
0: Bisogna
9: dello
0: vedere
9: stadio.
0: Che motivi ha.
9: No, ti faccio il parallelo dello stadio solo per farmi. Cioè che credo che l'età non sia ma sempre sinonimo di maturità.
0: Sicuramente.
9: Cioè anzi puoi trovare pure un quarantenne che ti fa la minchiata e il sedicenne che non te la fa. Probabilmente.
0: Certo. Esatto. È un mondo complicato.
9: No, credo che secondo me, cioè, quello che ho sempre immaginato che invece c'è proprio il gusto dell'andare contro. No?
0: Ma non è il fatto
9: cioè, sabotando si va anche un po' contro.
0: Poi c'è, almeno fino a un po' di anni fa, c'è stata anche una certa etica su cosa fare in rete, su cosa non fare, sul fatto di danneggiare o meno un sito. Comunque è un danno che fai, se lo fai
5: non
0: almeno.
5: Non esci nella stessa.
0: No, cioè, se lo fai abbi un motivo valido per farlo. Cioè tu dici io protesto contro la ESSO perché inquina eccetera, faccio parte di un gruppo come Greenpeace e quindi decidiamo di fare questa azione di protesta, la fanno ma se la rivendicano, si fanno arrestare apposta, poi escono gli articoli sui giornali, hanno un comitato legale di supporto, sto ipotizzando, no? Un conto è il ragazzino che fa parte di un gruppo di altri ragazzini che cerca di farsi conoscere a livello internazionale con altri gruppi simili, le crew cosiddette, e quindi collezionano siti bucati e dicono ah noi siamo il gruppo del dettaglio, abbiamo sfondato 40 siti, quindi siamo migliori degli altri che ne hanno sfondati di meno, queste cose qua. C'è proprio un sito che raccoglie questi defacement, li chiamano, dove prendono la pagina web e la sostituiscono con una loro. Così, per ridere, per giocare proprio. Sono tutti ragazzini. Perché? Perché sfruttano dei buchi, delle debolezze del sistema che attaccano, che l'amministratore dovrebbe stare attento e coprire. Queste debolezze si sanno. Solo che l'amministratore se ne dimentica, non lo fa, oppure non è abbastanza bravo rispetto a loro che sono ragazzini. Anche questa è una cosa allucinante. Un amministratore magari pagato milioni che si fa fregare da un ragazzino che è ancora da scuola. Questo che poi fa paura, no?
9: No, ma io credo che insieme al ragazzino ci può essere anche uno grande di esperienza che ma fa la stessa cosa, cioè
0: non abbiamo trovati sinceramente fino a tanti anni. Tanti anni non è successo. Difficile veramente. Cioè pochi casi proprio a livello mondiale. L'altro era anche perché poi quelli grandi ora ci lavorano queste cose. Cioè la nostra società propone alla ditta un test di attacco informatico, lo facciamo noi però dietro contratto firmato, in cui gli proviamo la sicurezza della loro rete, quindi gli proviamo a bucarla, proviamo a fare tutto quello che farebbe un ragazzino. Però si fa per lavoro, è una cosa diversa, abbiamo dei contratti firmati, abbiamo delle come si dice abbiamo tutto un contratto, insomma, in cui qualsiasi cosa facciamo siamo coperti anche dal punto di vista legale perché ce l'ha chiesto il cliente. Questo perché la polizia comunque è in ascolto sulle linee, tra virgolette in ascolto su internet, in cui vede passare un determinato tipo di traffico, quindi capisce che c'è un attacco in corso e potrebbe muoversi, no? Per non rischiare che vengano da noi e dicono che stai dicendo e qua, contratto, stai lavorando. Ma secondo lei comunque qua ragazzini che fanno danno espressamente abbiamo più volte detto che li avremmo picchiati tra virgolette perché è stupido,
9: non sono invitati,
0: non ha senso. Non ha senso, non siamo qui per questo. Ma?
14: Peccato, perché è difficile che i giornali parlino veramente di queste cose. Mi chiedono che tempo fa. Gente che deve partire.
3: Ma da dove, te lo dico?
14: Ma non lo so. Ma questo è il mio amico di Catania. Doveva salire.
13: Doveva scendere? Sì,
3: penso di sì. Ma di solito siamo io da Napoli, sempre che devo salire. Certo, io a Sicilia pure si dice che devo salire. Si dice proprio sempre, perché scendere non può scendere.
14: Beh, da Napoli andare giù si scende.
3: Come? Sì.
14: Praticamente.
3: Esce dalla Sicilia e si sale solo.
9: A meno che non vai in Africa.
7: Come è carino sto profilo? È carino sto profilo.
9: Beh,
14: sì.
9: Come sei tu, non dico per me, questo boss.
14: Sì, mio amico.
9: Si pare, eh?
12: Questo? Apro un attimo davanti e mi prendo il portatile, ok?
14: Perché no? Ah, poi ormai ci chiamiamo con i nickname.
9: Sì, come ti chiami tu?
14: Asbest, mi chiamo Gabriele.
9: Gabriele, Salvatore. Piacere. Asbesto.
14: Già. Vediamo se se ne vanno le zanzare. Funziona? Hai installato?
12: Sì,
14: è installato.
12: Streamy?
14: Sì. No, stavo sistemando un po' di cose più che altro.
12: No, assegno un IP a...
14: Io non assegno un IP. Sì, ma... L'ho appena acceso.
9: Gabriele, grazie di tutto.
14: Oh,
9: è stato un piacere. Io sono in giro qua con i miei amici. Sì, magari vengo pure domani. Dopo domani no, perché vado a vedere il Napoli.
14: Ma dico che c'è un partitone, io non seguo il calcio ormai.
9: Un derby, sì, per andare.
14: Io mi sono fermato
9: salire
14: a Platini e Boni.
9: Mamma mia.
14: E Maradona. Maradona.
7: Questa è la capanna
14: dei tempi d'oro.
9: Vabbè. Eccezionale.
14: Madonna,
9: cioè, è fuori dal tempo.
14: Sì, sì, sì, sì. Peccato che tutto quello che gli è successo. Però,
9: ma guarda,
14: io ho visto un documentario di Gianni Minà su Maradona e non mi ricordavo certe cose. Sono rimasto che non seguo più il calcio, non mi interessa più.
9: Maradona,
14: sono rimasto a bocca aperta,
9: anche,
14: a vedere,
9: cioè, Maradona ha pagato lo scotto di non essersi uniformato al calcio moderno.
14: Questo.
9: Come persona proprio, capito? Che comunque non è una persona contenibile anche nella sua, non solo nel campo, anche nella vita privata, è incontenibile. Sono le persone che nascono incontenibili. Cioè, più altro a me mi fa pena Platini e Peletti di Maradona, perché vogliono fare i compassionevoli, fanno i potenti del calcio.
14: Sì, sono tranquilloni ormai.
9: No, no, si siedono al tavolo del mangiatorio, anche loro. Fanno i compassionevoli con Maradona, ma sanno che Maradona è stato più bravo. Cioè, Maradona è stato più vero, con tutti i suoi vizi, i suoi difetti, i suoi... E ti ripeto, a volte nella società si pagano gli scotti di non uniformarsi al gregge, no?
14: Maradona, come noi.
9: Come voi. Maradona, guarda che Maradona è uno di noi, diciamo, tra virgolette noi. Noi, io a mio modo mio, voi a modo vostro, lui a modo suo. Gli ultras a modo loro, no?
14: Uh-huh.
9: E tutti quelli che non si uniformano pagano lo scotto nella società. Sono sempre visti con quell'occhio compassionevole. Cioè, stare in un centro sociale e non uniformarsi, no? In generale. Chi ha fatto invece le scelte sue? Degno di rispetto. Anche se poi insomma lui alla fine.
12: Chi è che mi chiama? Chi è che mi vuole?
9: È una brutta storia. Le vuoi le foto? Tue?
14: Ah!
9: Che pure un altro me l'ha chiesto.
14: Sì,
9: le mandi
14: sì,
9: in rete?
14: Sì. Perché no? Sì, con piacere. Ma anche le altre se ti va.
9: Ci sono problemi.
14: Con piacere veramente. L'indirizzo sì.
9: Sì.
10: ricordo che mi sono sentito
9: questo è quell'altro ragazzo che voleva stava spiegando delle...
2: logorroici.org
9: che stava spiegando delle cose a degli altri
2: asbesto
14: sì
15: minuscolo. Ah, poi tu mi devi lasciare il tuo numero prima di andare, io ti lascio il mio. Si va?
14: Certo.
15: Così ti faccio, così ti chiamo nel caso scendo oggi, che non è detto che
14: abbiamo un'attività. Ok, svestatfreaker.org, che poi è anche il nostro sito di laboratorio, eccetera.
15: Sì. Andiamo?
9: Ti arriveranno in hotmail i libri.
14: Ok.
10: Non mi prende, vado in là, vado in
12: là. No, infatti, non metti
10: da ma detto che ce l'abbiamo
9: qua. Magari poi mi dai qualche informazione se ci stava a altro raduno.
10: Ci sono tutti così vecchi.
9: Cioè mi dai qualche informazione se ci stava a altro raduno. Ah, sei nei paraggi. No.
14: Certo.
9: Non lo seguo con piacere.
14: Questa è una volta l'anno. Abbiamo fatto qualcosa in Sicilia?
9: Sì.
14: È distante.
9: Ah, solo questo è in è annuale, diciamo.
14: Sì,
9: qua.
14: Sì, questo è ogni anno, ma non sempre nella stessa città. L'anno scorso eravamo a Genova, l'anno prima a Torino, a Firenze, Roma.
9: Ah, Roma al Forte Prenestino.
14: Sì, al Forte l'abbiamo fatto nel 2000. Nel 2000.
9: Io l'ho visto.
14: Nel 2001 a Catania. Poi chi sto dimenticando? Torino, Genova, Milano. Sì, ci siamo tutti.
9: Vabbè, ti ringrazio.
14: Dai, ci vediamo.
9: Sei stato gentilissimo. Fammi presto,
14: figurati.
16: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano. È ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile. Tu non sei normale. Tu non sei come lui. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.

0: Va bene, questa è la prima trasmissione di Radio Cybernet in differita semidiretta da Hackit 2005, e l'unica cosa che possiamo finora dire è che oggi è venerdì 17 giugno, sono le 15.45 UTC. Che corrispondono alle 17.45 ore italiana, è venerdì e il meeting è già abbastanza incominciato, nel senso che ci sarà un centinaio di persone tra qui, tra il giardino che è tutto colonizzato e gli spazi sopra e di dietro, e basta. Per il resto possiamo dirvi che c'è un articolo su questo giornale che è il Corriere del Mezzogiorno del 16 giugno 2005, pagina 11, e dice: il meeting, cultura, hacker ma che pirati siamo noi, difensori della libertà online. E tutto sommato non è un cattivo articolo, non dice neanche molte stronzate, quindi ok. In questo momento l'unico contatto disponibile con noi qui della radio e con i partecipanti del meeting rimane la chat su irc.autistici.org/ canale Hackit99, irc.autistici.org. E beh, che altro dire? Arfalas, che cosa ne pensi di questo meeting? Adesso arriverà.
1: No, però adesso mi vuole inculare, aspetta. No. Arfalas suca, io penso che Arfalas suchi.
0: Mi dispiace. Io sto registrando in differita, poi la mettiamo sul sito, perlomeno è già qualcosa.
1: Marfalas è super, sai?
0: Abbiamo anche un piccolo trasmettitore FM, una microspia con raggio molto limitato.
1: Potremmo trasmettere succhi.
0: Potremmo succhiare trasmissioni.
2: Oh. Io i dolcetti.
3: I dolcetti succano.
2: Voglio mettere tante bestemmie nei dolcetti. Solo che non ho
0: fare
2: tempo.
0: Invece dei dolcetti,
3: i dolcetti
0: della
3: dolcetti
0: felicità,
3: bestemmietti.
0: Fare i dolcetti del porco dio.
3: Ah.
0: Potrebbe essere.
3: Perché così. Tanto va la gatta al largo che porco dio.
2: Tipo, sbagliardone a fianco, uno prende un dolcetto, per giardone c'è la bestemmia e poi quello che ne va c'è un dolcetto.
1: È un'idea, però porco dio.
0: Come al solito la rete ha problemi di traffico in diretta locale, quindi non riusciamo a streamare. Quindi registriamo così questo piccolo contributo. Fa abbastanza caldo. Per domani a quanto pare è prevista pioggia, ma anche adesso le nuvole, no, in effetti no, non ci sono nuvole. Ieri un po' lampeggiava, tuoni e fulmini, ma niente di più. Poi non ha piovuto. La notte si passa abbastanza tranquilla, a quanto pare non ci sono zanzare, o forse non in questo momento, perché mi hanno detto che ci sono, ma io non ne ho sentite. Lo spazio per le tende è praticamente tutto esaurito e basta, quindi chiudiamo qui questo primo intervento e salutiamo nell'analità tutti gli ascoltatori.
2: Ciao.
0: Tutti gli ascoltatori in attesa di uno stream in diretta, che comunque per qualsiasi aggiornamento per quanto riguarda l'ascolto in diretta, il sito di riferimento è radiocybernet.org, o meglio papuasia.org/radiocybernet. Grazie per l'ascolto e a dopo.
1: Professionale però,
0: Che palle, cioè.
1: Vabbè,
0: a questo punto io registro la ruota libera.
4: Succa.
0: È caduto col parco, zio.
4: tastiera,
5: il monitor da trovare per andare qua.
4: Vengono a cercare?
6: Io no, sta bene, con mia.
4: Che non ci fai i pappagalli.
0: Vabbè, c'è la console in
4: vecchio.
0: Io non ho nemmeno contato di fare niente che si ricava.
4: Dovremmo mandarci nella fornace.
0: Non vedo quanto non mi sono messo male.
7: Adesso dai.

0: Attenta ai totani!
1: Attenta ai totani!
0: Oh, attenta ai totani!
1: Oh, attenta ai totani!

Son macchine! Macchine stocastiche!

sotto un sole nero. Senti il calore.

Su macchine! Su macchine! Su macchine! Su macchine! Su macchine! Su macchine! Su macchine! Macchine stocastiche! Macchine stocastiche!

0: macchine.
1: Stocastiche.

śmierć i kontrola.

Vogliamo ringraziare il Next Emerson per averci ospitato stasera. Mica abbiamo finito, ancora voglia. Però vogliamo ringraziare questo posto per averci fatto suonare, per la mostra Bin Art che comincia dopo domani. E venite tutti perché ci sta un sacco di roba bella. Sta lì nel centro sociale bello, quello con il travertino sotto. E volevo dedicare questa canzone a Charlie Manson, perché lui è sempre stato, perché Charlie Manson è sempre stato il nostro modello.

0: Grazie Emerson, siete bellissime e bellissimi.
1: Vabbè, ne famo l'ultima proprio. Ah, fa l'ultima
0: insieme.
1: Abbassa quel basso.
0: Attenta ai dotani.
1: Attenta ai dotani.

Italo pezzo di merda, merda. È facile fare le gambe stocastiche. Ah, l'ultimo essere andato. Che c'è il treno per Ugoredo. Devo andare nel bosco della droga, porco Dio.

Vai lá, lá, lá, lá, nunca posso. É 1, é 2, é 3, é 4.

Salvini appeso a testa in giù, Salvini piazzale Loreto.

0: Radio Cybernet. Oggi è il 14 maggio, giusto? 2019 e siamo nella famosissima aula P2.alcatasto.occupata. All'Unical Cosenza. E cosa ci sarà questa sera qui alle ore 19, cioè ora?
1: Ora si vivisezionano i Pokémon.
0: Vivisezioneremo i Pokémon a cura di Iki Michele, che vado immantinente a intervistare per la fottuta Radio Cybernet.
2: Vuol dire che non si forza la risoluzione.
0: Cosa facciamo stasera?
2: È un workshop su disassembly di Plaguemon.
0: Sì. Bene. Con o senza bestemmie?
2: Non lo so, qualcuna secondo me mi scappa.
0: Ottimo. E io registro e poi metto online sulla nostra radio. Registro, sì, poi taglierò tutto il resto e lascio solo le bestemmie. Va bene, microfono lascio aperto. Tu stai qua? Quindi te lo...
2: Non lo so, sto qua.
1: Più al centro.
0: Userà il microfono lui?
1: Sì.
0: Ah. Va bene, allora aspettiamo per vedere se riusciamo poi a posizionare il microfono da qualche parte. Direi che si vede molto bene. Il proiettore proietta immagini strane, direi che già ci siamo. Ono Sendai fa fotografie, logicamente.
1: Bellissima foto con sfondo di EZLN.
0: EZLN. Molto bella la P2 occupata, ci sono un sacco di poster, ci sono ragazzi che studiano e che fanno cose. C'è anche un armadio blindato con dentro oggetti, oggettistica. Sentite il rumore dell'oggettistica. C'è un microscopico mixer, bellissimo. Che cos'è? Bello, io ho bisogno di un mixer così. Prima o poi lo comprerò. Bello questo però, cos'è? Aspetta, fammi leggere. EZ-M Mini Mixer 16x2. Favoloso. Woofer Dale Pro. Questo costerà uno sfacelo sicuramente. Un olocausto.
2: Non troviamo
0: i microfoni. Io ne ho uno in mano, però purtroppo è tutto per me. Eccolo qua. Questo non è un microfono.
2: Sì, ma c'era proprio una scatola con il microfono.
1: Andrea, dai, per lui.
0: Ah, ora si vede. Diciamo che ora si vede.
2: Ma prova ad aprire una finestra. Ma questi sono i desktop esterni.
0: Attimi concitati di preparazione di questo speech. Lo speech si intitola, io non me lo ricordo neanche più.
1: Complimenti. Peccato che in radio non puoi vedere.
0: Qual è? Sì, non si possono vedere i colori di questo computer Alienware. Qual è il titolo dello speech?
2: Non lo so.
0: Hai fatto tu la locandina?
2: C'erano
0: scritte delle cose. Ok, quindi
2: workshop interattivo.
0: Smembriamo i Pokémon e ne facciamo altro.
2: Dai, vediamo come si vede tipo. Ma questo cos'è? Questo è cibo. Non mi sembra.
3: O no?
0: Già.
3: Alienware, cazzo.
2: Manco micro.
0: Non c'è audio, Nicola. Ma cosa sono questi due bei server che vedo qui?
2: Ah, sì, è venuto un tizio un giorno e ha detto abbiamo sti server che ci...
0: Per i vecchi?
2: Sì.
0: Mamma mia.
2: Beh, si può pure cambiare tipo il sì.
4: Ma lei è la tastiera americana, no?
2: No, c'è la Quetz. L'ho comprato in
0: Germania. Orrore. Io avrei già scambiato i tasti col cacciavite.
2: No, ma tanto manco li guarda.
0: Alla fine sì. Lo so, però il disgusto... Beh, si vede.
1: Almeno l'ho perso, perché se non riesco a pensare non lo prenderò mai più.
2: Come non lo trovi più?
1: Nessuno.
2: Fai alt tab.
3: No, faccio...
2: Fai Windows tab.
3: Sì. E mi ritorno là.
0: Ti ricordi che io avevo il compact a cui avevo cancellato tutti i tasti? Avevo fatto la tastiera sciamanica.
3: Mi tengo...
0: Potevo usarlo solo io.
2: Magari stava scritto brucia al centro.
3: Se mi tengo schermo clone, mi tengo io al 1024.
2: Ma là
3: no, sono a 8K.
0: Bene, abbiamo il microfono, quindi. Va bene, allora sto microfono mi sa che lo lascio qui e attendiamo, o ci fumiamo prima una sigarettina, dicono dalla regia. Serve la rete. Streamate il video? Siamo sempre in attesa che parta questo workshop.
1: Ma ci impiegheranno altri 15 minuti.
0: Sì, altri 15 minuti per questo workshop di Michele Icchi, autore di Plugmon, questa cartuccia modificata.
1: Sì. Però lo stream non mandiamo la presentazione mia, mandiamo quando parla lui.
0: E quindi pausa.
3: Mi sa che me ne offrirai una allora.
2: Oh, non ce l'hai più.
0: Già, sei fottuto. Lui ha...
2: Maria Cristina Doggett.
0: Cos'è?
1: Ah, ma sto filmando... Ah no, sono le nuove cartine.
5: No, io c'ho un problema che mi cade continuamente la linea e non so...
1: Ah, è quello di Andrea? Una webcam?
5: Possiamo usare il suo.
1: Ok. Streamiamo sulla pagina.
5: Facciamo la diretta, quindi.
1: Ma da quando parla lui?
5: Ma come lo posiziono? Cioè...
1: Secondo me è di lato che inquadri lui è un po' il monitor. Ma tanto poi la gente vuole solo vedere lui e farsi le pugnette di serbo.
0: Giusto.
1: Il codice assembly non è...
0: Beh, oddio, c'è chi si fa le pugnette col codice assembly. Usciamo per questa pausa. Intanto magari vi leggo il manifesto. Il manifesto fatto da Michele, il quale dice... Warm up hack meeting 2000 non ho mai capito sta cosa 0x16 e 2016 no è il 16 è il 19esimo hack meeting o è del 2019 sì ho capito che è il 16 però è il 19esimo hack meeting o è il 2019
1: converti
0: capito
1: 16
0: 0x16 sì ho capito 19 però uno pensa ma è il 19esimo hack meeting
1: quest'anno è il C2
0: in realtà è il 21esimo perché no il 22esimo
1: infatti non so perché dici
0: è 21 ok allora ok va bene allora vaffanculo vabbè workshop interattivo sul processo di vivisezione di un codice assembly asterisco personal computer facoltativo utilizzando come caso di studio le modifiche apportate dall'autore di Plugmon Michele Icchi Falcone martedì 14 maggio cioè ora ore 19 cioè ora aula P2 punto occupata punto al catasto punto cubo 40C punto al catasto punto unica al catasto punto.
2: Teniamo a dire che la locandina è di un rosso brillantissimo
0: sì
2: purtroppo il radio non si può vedere
0: già
3: qualcosa di accecante.
0: Ma siamo tutti accecati da questo rosso, in effetti non si legge il nero.
1: È che nonostante Fraticello e Fanfani remavano contro.
0: Sul rosso?

0: per disassemblare?
1: No, ma siamo un collettivo di 1000 persone che disassembra il progetto, cavolo, da anni.
0: Ah, wow.
1: Sì, sì, sì. Ecco. E non è una cosa facile.
0: Ciao.
1: Fare un disassembli così pulito e poi ancora si disassembla.
0: Ma ho visto che ci sono un sacco di commenti anche nel codice
1: di
0: adesso.
1: Tutti, di gente.
0: Quindi
1: di
0: è diventato un codice quasi aperto che tutti possono modificare.
1: Il Pokémon rosso. E ognuno poi, cioè, ogni persona che si è avvicinata al progetto del disassembli generale è stato poi per farne un hack. È fondamentale. Rispondo.
0: Fai.
1: Sì?
0: Come va?
2: Ciao.
3: Bene, che bello vederti così spesso.
0: Sì.
2: Garulf che ha chiuso le galline, diciamolo.
0: Ah, ha chiuso le galline?
2: Ha chiuso le
0: galline. Ma parlaci di queste galline. Quante sono come stanno?
2: È un gallo. Ah. Il gallo si chiama Biondo, poi c'è Mortisia, la gallina nera,
0: sì.
2: Jessica, la gallina rossa. È blanca,
0: la fantastico, la gallina nera è una cosa fighissima.
2: Ma perché hai un gallo se sei
0: se le incroci riesci a avere tante galline nere, per dire? O è una cosa rara?
2: No,
0: mi sono
2: no,
0: sempre chiesto.
2: Galline nere sono abbastanza.
0: Perché nei libri di magia del 700 e 800 c'è sempre questa cosa della piuma della gallina nera raccolta nel plenilunio.
2: Quindi sei per la sostituzione
0: di una notte etnica. Senza plenilunio di una notte senza luna e cose del genere.
2: Sei per la sostituzione etnica delle galline.
0: Delle galline, sì.
2: Neri.
0: No, bianche. Perché nero vince.
2: E le rosse?
0: Beh, le galline rosse mi sa che non ci stanno.
2: Comunque oggi non mi hanno fatto arrabbiare.
0: Ti fanno gli ovetti, logicamente.
2: Sì, le galline, il gallo no.
0: Stanno fuori.
2: Stanno fuori e poi le chiudo, perché così le faine non se le mangiano.
0: Eh sì, quello è il problema. Volpi?
2: Però non so, e le volpi, però non so se è giusto.
0: Vabbè, per la loro sicurezza.
2: La natura dovrebbe fare il suo corso.
0: Forse e non esisterebbero più galline però. Mi sa.
2: La natura forse non vuole che ci siano.
0: Forse le potresti allevare volpi a questo punto e poi vestirti di pelle di volpe. Però solo quando muoiono, perché giustamente non è giusto ucciderle. Lo sai che ci sono dei tizi che raccolgono le volpi morte dalle strade e recuperano le pelli?
2: E le vendono?
0: Spiegano come fare. No, si fanno le cose poi di pelle di volpe, però sono eticamente corrette, perché la volpe è morta di cause naturali.
2: Tipo un camion.
0: Sì. E ti spiegano di non prendere la volpe subito dopo che è morta, perché la prima cosa che succede è che le pulci cercano un altro ospite. Quindi se ci vai subito tu ti riempi di pulci.
2: Hai capito, Garul? Non prendere subito le volpi morte, devi aspettare che le pulci
0: se ne siano andate.
2: Ma quando mi hanno visto
4: Lo perderai.
2: Dai.
0: Ah, ti si rompe lì?
2: Sì, ma perché lui è uno stronzo e fa i dread in mezza Cosenza.
0: E come si fa a recuperarlo?
2: Ci aggiungi i capelli. Io ho una
0: da dove?
2: Busta
0: da
2: di capelli. Io ho una busta di capelli.
4: Sì, ma non funziona, sono un palliativo.
0: Ah, perché devi cucirli in un certo senso.
4: Praticamente.
2: Pure la medicina è un palliativo alla morte, però
4: esatto,
2: funziona.
0: C'è un tennista che si chiama Brown che ha i dread fino a qua.
2: Ah, me l'hai fatto vedere.
0: Pure molto bravo. Dustin Brown, tedesco di origine giamaicana.
2: Sì, sì, sì, lo facesti vedere.
0: Mitico, mitico veramente. Bene, sigaretta finita.
4: Con quelle remoto, quella
0: che i cubi dell'Università della Calabria, tutti uguali. Non piove, c'è freddino, c'è freschetto.
4: Vabbè, però c'è il fatto che
2: Emiliano dice che lo vede provato, che è puntualissimo.
0: Eh sì. Come streamate? Come fate lo streaming video?
2: Ovviamente siccome
0: non andate su Twitch o roba del genere, perché potreste, sarebbe ottimo.
2: Sì, ma noi siccome teniamo all'etica, visto che siamo tutti comunque figli di autistici, abbiamo imparato quanto è importante la privacy, streameremo su Facebook.
0: Ottimo. E rimane poi?
2: Sì.
0: Ah, beh, ma c'è la pagina della T2, occupata appunto
2: punto
0: al catasto. Punto.
2: Sì. Al catasto è il cognome.
0: Facebook al catasto.
2: Catasto.
0: è vero, c'è la pagina, me la sto ricordando. Va bene, andrò a mettere nuovamente Lorina.
2: Registra.
0: Certo.
2: È abbastanza.

andiamo a visitare i bagni del cubo 41B. Grazie. Ed eccoci qua, nel bagno, il cubo 41B. Viene descritto come un bagno fetente, ma devo dire che non è poi così male.

0: Bene, possiamo rientrare. Rieccoci nella P2 occupata, molto bella, piena di foto, poster. Va bene, allora il registratore lo lascio qui.
1: No, va avanti però.
2: Buon ascolto.
1: Vabbè, la bon, basta. Vedi che forse devi registrare. Prova. Ma io mi mangio già di volta di onda là.
3: Vogliamo riprendere la lui o
4: migliore per
3: mettilo di là, per
4: tipo così
3: sistemiamo.
4: Oppure meglio ancora, ce l'avete una webcam?
3: No,
4: non avete nessuno una webcam?
3: No,
4: qualcuno ha una webcam? No, eh?
3: Mettiamo così, no. Fammi vedere. Io direi così. Picchi, ti piace così.
4: Che?
3: Ma la tua webcam è meglio di questo.
4: Aspetta che monto l'altro tastiero, va?
3: Sicuro qua c'è Cristo ci gioca molto. Wow, che sciastria.
1: Sì, io sono una merda.
3: Ah, io mica il collegi il computer.
5: Non ci abbiamo più la
3: regola. Eh no, vabbè, gli dai il nostro.
4: È duro. Ah, c'è pure la.
5: Sono in contesto con qualcuno di qualcuno.
4: Sì. Ma chi?
3: No, vabbè, aspetta.
4: Come arrivo?
3: Sei emozionata?
1: Un po' sì, sono sempre.
4: Trasmetti in diretta?
3: Va bene.
4: Il volume, non lo so.
3: Vabbè, ma...
1: Come posso shararla la diretta?
4: No.
1: Cioè, lui clicca... Io sono questo.
3: Ma ti devi collegare? Hai bisogno dell'internet?
1: Volendo.
3: Ma chi ci collega? Perché serve la password, una matricola...
1: No, vabbè, allora...
3: Sicuro?
1: Sì. Poi vediamo se è un'esigenza. Ma tu starei qui?
3: Niente. No, io no, per esempio tutto ti abbandono.
2: Se ne vai.
3: Like, faccio le foto.
2: Ah, ti fai le facce.
3: Il coso, sei, ma tu glielo puoi collegare se non tutto il suo.
6: Con le cose mie. Poi te lo colleghiamo.
2: Che devo fa?
6: Vai sulla rete.
7: E Edoloan. Ok. E cazzo.
2: È italiana, è italiana. Cioè sembra tutto.
4: No, vedi che stai proiettando tutto.
2: Oh, yeah. Sì, infatti, fai quasi prima a dirmelo.
7: Infatti sì.
4: Spostalo nel
2: nome utente.
7: CZZ.
4: No.
2: Dimmela tutto.
4: Sì, ma
7: è il mio codice fiscale,
4: lo
7: capito?
4: Stai proiettando.
7: Lo stai proiettando?
2: Sì.
4: Se lo sposti nell'altro schermo.
7: Sposto.
2: E come lo sposto nell'altro schermo?
4: Non hai lo schermo d'occhio.
2: No, questo mo l'ho fatto così, vedo.
4: Vabbè, dai.
7: Vabbè, lo colleghiamo dopo. Quando
2: dai, dai, dai. O se no, vai a mettere un ditino, metti un ditino.
7: Va,
2: buona così.
7: CZZ.
2: Sì.
7: PRL.
2: Sì.
7: 88.
2: Sì.
7: P17.
2: Sì.
7: I.
2: P.
7: I. 874. W. Qua devi scrivere la P maiuscola. Pietro. Con la O maiuscola. 2017. Punto. Vedete, si collega. Non si collega. Non so, Andrea,
3: ma più dispositivi si possono collegare?
4: Sì, sì, sì. Tipo, infatti tu sei collegato a...
3: Cioè, non mi fa collegare.
4: No.
7: Vedi quel tuo coso.
4: Allora, NBR. DD con la...
2: Ok.
4: 89. S24. 24. D086. C. Poi la password underscore A maiuscola B C D 3 F
2: F
4: F come Firenze underscore A maccia XP qua.
2: No, vista. No, 7.
4: Perché mi ricordo che andava fatto.
2: Vabbè, non lo so, possiamo anche non usarlo, cioè io volevo solo condividere la diretta, vabbè, ma poi la condivido da finita, tanto c'è il video completo, no?
7: Tanto la diretta mi sa che si salva, su
2: eh sì, si salva,
7: rimane salvato,
2: si salva, poi la condivido salvato,
7: cioè la condivido direttamente,
2: sì,
7: dopo
2: il video completo, ah? Sì, sì, sì.
7: Anche perché non so se la diretta si può condividere.
2: Sì,
7: in diretta.
2: Sì.
4: Allora magari ci provo a farlo funzionare, perché comunque non mi ricordo esattamente.
7: Al massimo gli può dare. Poi un attimo ho il telefono, se la vuoi condividere, la possiamo poi dare un attimo il telefono, ce l'hai l'applicazione sul telefono.
2: Sì, per fare l'hotspot, sì.
7: No, di Facebook, dico. Magari dai il telefono un attimo a lui e te la condivido.
2: Sì,
7: e
2: sì, via, sì.
7: Mentre c'è.
2: Ok.
7: Direttamente dal telefono.
4: Siamo pronti?
2: Ok.
4: Ah, prendiamo anche la regia. Non lo so come. No, io non so se. Infatti io prima volevo provare un attimo così. Per vedere se si vedeva. Un attimo dopo trasmettevo, poi chiudevo, poi meglio così, però oppure con la luce di entra aperta come
2: questo
8: che è quello che userai,
4: sì. Ma è chiuso?
8: Non lo so. Va bene,
4: una volta che lo faccio io dopo che sembra
9: giusto.
8: Va bene, ci alzo siamo. Un po' i livelli.
4: No,
8: il del mio.
2: Okay. Ci siamo? Non mi presenti tu?
4: Yep.
3: Allora, salve a tutti, prima di passare la... No, dopo. Prima di passare la parola a chi, breve bellissima presentazione.
9: Innanzitutto su questo posto, non so quanti di voi sono qui per la prima volta, comunque questa è l'aula P2 occupata ed è un'aula che è stata occupata più di 10 anni fa durante le proteste contro la riforma Gelmini nel 2008. Inizialmente era stata occupata questa aula proprio per, come punto di coordinamento per organizzare le varie proteste contro quella riforma di legge che andava ulteriormente a privatizzare un bene pubblico che è quello dell'università. Però in questi 10 anni è diventato molto altro, molto di più. È diventato un laboratorio permanente di quella che è la pratica dell'autogestione. Ogni lunedì si tiene un'assemblea alle 18:30-19 dove appunto chiunque può fare una cosa semplicissima che però non è scontata in questa università dove gli spazi per gli studenti, gli spazi liberi per gli studenti si contano sulle dita di una mano, ovvero può venire a discutere con altre persone, a proporre iniziative, eventi, a trovare persone con interessi in comuni. In questi 10 anni sono nate tantissime iniziative all'interno di questo spazio. Questo spazio ha ospitato una radio autogestita che più o meno funziona ancora, piuttosto che numerosi incontri sulle tematiche più svariate. L'unica cosa fondamentale, questo spazio si fonda su 3 pilastri che sono quelli dell'antifascismo, l'antisessismo e l'anticapitalismo. Per arrivare un po' più alla cosa di Ichi, diciamo che visto che siamo in una facoltà di ingegneria, molti delle persone che vivono quotidianamente quest'aula da sempre sono legati all'informatica. All'interno di quest'aula, per esempio, è nato il Shotoflow, un gruppo di nerd che, vabbè, adesso ormai è un po' morto, però si vedeva settimanalmente per portare avanti una visione dell'informatica che è molto diversa da quella che quotidianamente magari molti di noi vivono a lezione, dove ci insegnano sì varie tecnologie, a programmare, eccetera, eccetera, ma sempre con un'ottica rivolta alla produttività o comunque al fantomatico mercato del lavoro. Invece a noi è sempre piaciuta una visione diversa, che poi è la visione che si avvicina, che è quella dell'hacking, ovvero metterci le mani dentro, capire il perché alcune cose funzionano in un modo, vedere se è possibile modificarle e farle andare diversamente. E questa nozione di hacking si può applicare a qualsiasi cosa, alla programmazione, ai videogiochi, come ci farà vedere Ichi, o anche alla società stessa. Una delle definizioni più belle in cui mi sono imbattuto di hacking è quella che dice che l'hacking è quella cosa che permette di far fare a delle cose, alcune cose per cui non era stato pensato. Quindi in qualche modo sovvertire un progetto iniziale o prendere una cosa che era stata pensata per fare alcune cose e farne fare tutt'altra. E questa definizione l'ho sentita in un meeting che si tiene annualmente in Italia da ormai 21 anni, che è appunto l'Hack Meeting. Questo è anche un warm-up di Hack Meeting, quindi spendo 2 parole per dirvi che cos'è. Hack Meeting è una riunione annuale che si tiene ormai dal 98 e che quest'anno si tiene il 30 maggio, l'1 e il 2 giugno al centro sociale Next Emerson a Firenze, ed è la riunione di una delle comunità hacker italiane più longeve, o in generale la riunione delle controculture digitali italiane. Durante questi 3 giorni di incontri ci sono tantissimi workshop, seminari, e il tutto viene fatto appunto in autogestione. Uno dei motti è porta quello che vuoi trovare, quindi se qualcuno ha qualche progetto a cui sta lavorando o magari è interessato a trovare altre persone affini alle sue passioni, può fare un salto là e incontrare una comunità davvero molto molto bella. Questo qua per arrivare a Ichi, che appunto incarna la figura del Laker, perché diciamo appunto lui, vabbè, fra le varie cose adesso oggi ci parlerà di Plaquemon, una delle sue ultime creazioni, e appunto, come poi meglio ci spiegherà lui, Plaquemon non è un prodotto, non è un qualcosa che ci si è messo a fare perché aveva quella finalità, ma semplicemente perché probabilmente sentiva la necessità anche artistica di mettere le mani dentro uno dei giochi della sua infanzia e stravolgerlo in qualche modo per farlo diventare qualcos'altro, una sua creatura. E questo qua appunto incarna un po' la definizione di hacker, che ne dicano i vari haters su Facebook. E niente, detto ciò passo la parola a lui e buon divertimento.
2: Questo non lo tengo io con le mani?
10: Sì, sì.
2: Ok.
10: Perché te lo tengo io?
2: No, non mi pare. Allora, ciao, sono Michele, Licky, di cui parlava prima lui. Innanzitutto grazie per essere venuti. Sì, questo sarà, c'è scritto sulla locandina, che è un workshop interattivo sul processo di vivisezione di un codice assembly, utilizzando come caso di studio le modifiche apportate al Plaquemon da me, sostanzialmente. Da che cosa posso cominciare? Non so in generale che conoscenza informatica avete, ci sarà chi ne ha più di me e sicuramente qualcuno che ne ha meno di me, quindi inizierei magari a spiegare generalmente come funzionano i computer e il tipo di linguaggio che sostanzialmente i computer capiscono, e mi aiuterò con fondamentalmente Paint. Così, per chi non sapesse che cos'è sostanzialmente assembly, capiamo che cos'è l'assembly, perché proprio sulla locandina stessa c'è scritto il processo di vivisezione di un codice assembly, quindi che cos'è? Molti di voi sapranno, ma magari qualcuno no, che l'unica cosa che possono capire le macchine sono sostanzialmente 1 e 0. E questo è quello che viene definito sostanzialmente codice binario, appunto codice macchina. Ed è questo qui. L'assembly, che è un linguaggio, questo è il linguaggio che sostanzialmente capiscono le macchine come sottoprodotto di un'invenzione data dall'elettricità, cioè la lampadina sa solo essere accesa o spenta, quindi le macchine possono capire solo transistor acceso, transistor spento, gate acceso, gate spento, eccetera eccetera. Assembly quindi è un linguaggio inventato dagli uomini per rendere più comprensibile il codice macchina, e si ispira stesso, cioè si ispira direttamente al codice macchina. Per esempio, prendendo esistono vari tipi di assembly, noi ne prenderemo in particolare uno che è quello dello Z80, però tra l'altro quello che useremo noi è uno Z80 ridotto in alcuni opcode, cioè in alcune mansioni che può svolgere, alcune non le ha, tipo, vabbè, poi volendo ne parliamo, e si chiama fondamentalmente, questo linguaggio si chiama GBZ80, perché il chip che è stato usato non è direttamente uno Z80, che è fondamentalmente stato inventato da un italiano che si chiama Federico Pargin, che ha inventato la Zilog, è stato il fondatore della Zilog, ma è una versione modificata dello Z80 fatta dalla Sharp, che ora non ricordo il codice preciso perché è un codice di 8 cifre alfanumeriche, però non è precisamente uno Zilog Z80, ma è uno Sharp che usa come linguaggio GBZ80. Quindi diciamo che cos'è l'assembly? Un codice inventato dagli esseri umani per comprendere meglio il linguaggio binario. Cosa c'è in mezzo ancora fra l'assembly e il binario? C'è la dicitura sostanzialmente esadecimale, quindi il codice hex. Faccio un paio di freccette, sostanzialmente in ordine di tutti questi... questi vari codici si chiamano di basso livello, sono low level, proprio per il basso livello di cioè più è vicino a una macchina un linguaggio e più è appunto di basso livello. E detto questo, perché ho fatto questa cosa qui? Fondamentalmente, quando si scriveva all'epoca, se non sbaglio, lo Z80 è stato prototipato negli anni non lo Z80, l'Assembly è stato prototipato negli anni 50 per poi essere poi utilizzato credo negli anni 70 ufficialmente, e all'inizio venivano scritti i programmi direttamente in Assembly, però attraverso un programma fondamentalmente esterno definito compiler, che è fondamentalmente un traduttore che traduce tutto quello che viene scritto in qualsiasi linguaggio, lo traduce in binario, cioè perché appunto è l'unica cosa che le macchine possono capire, quindi insomma un compiler traduce tutto quello che viene scritto in qualsiasi linguaggio in codice binario e quindi comprensibile dalla macchina. Una volta che un codice è compilato, può essere decompilato da alcuni decompiler che molto spesso però lo decompilano in hex. Più tardi farò un esempio interattivo, perché comunque c'è scritto workshop interattivo, questo è uno spiegone molto aleatorio di che cos'è quello che stiamo andando a fare. Com'è che si passa da questo a questo? Ma il mouse si vede? Sì. Com'è che si passa da questo a questo, eccetera, eccetera? Fondamentalmente sono architetture a 8 bit. Queste qui, cioè quella di un processore Z80. Questo che vuol dire? Che l'informazione minima, a parte il bit, è quella di 8 bit. Sostanzialmente, per esempio, A9 in esadecimale, che poi lo andremo magari a trovare da un'altra parte, equivale a, ora inventato, non lo so, però in binario equivarrà a una cosa tipo così. E quindi il computer legge una serie di 0 e 1, però sa che ogni serie di 0 e 1 equivale a un byte, che è sostanzialmente appunto 8 bit, a cui equivale appunto un opcode, che nel caso di A9 per esempio in assembly è LD A, oppure nel caso di altri assembly LD A scritto tutti insieme, vabbè. Quindi, come si presenta un codice esadecimale? Abbiamo un gioco a caso, per NES però, perché comunque come architettura è un pelino più semplice, il 6502 almeno mi risulta un po' più semplice dello Z80. Comunque, audio ce l'ho chiuso. Sound, ok, non c'è. Una cosa qualsiasi, Megaman, boh. Nell'ex editor, dov'è? Qui dietro di lui. Allora, sono abituato con una risoluzione a 1024, mi sto un po' perdendo. Tanto mettiamo più piccolo, poi lo trovo. Dov'è? Non c'è.

Boh. Non mi apre l'exadica. Per quale motivo? Boh, vabbè, apriamolo dal Game Boy magari. Magari apro Blauman nel frattempo, che dovrebbe essere qui. Questo. Ok. Allora, questo è sostanzialmente il debugger di BGP, che questo qui è l'emulatore migliore per l'homebrewing di ROM per Game Boy, perché sostanzialmente è quello che più è fedele all'hardware originale, che è appunto BGP. Insomma, così si presenta il codice di un gioco. Lo faccio partire un secondo, ok? Così ce l'ha. E sostanzialmente, questa è la ROM, quindi questo è il codice fisso. E questo qui è il codice del gioco. Come dicevo prima, cioè, tutto può essere tradotto in esadecimale. Questo è un codice di un gioco Game Boy. Come dicevo prima, appunto, noi possiamo vedere l'hex, che è sostanzialmente questa cosa qui, che poi a sua volta il Game Boy non legge nemmeno l'esadecimale, legge il binario, però questo qui non è altro che una serie di codici Z80, GB Z80. Quindi alcune porzioni di questo codice sono data e altri sono codice. Attraverso appunto dei return, dei terminatori, il gioco stesso è dei pointer, insomma, non so che preparazione generale di informatica c'è, però sostanzialmente il Game Boy sa quando è codice da leggere e quando sono dati. Detto questo, si parlava di disassemblare un codice, quindi tu, per esempio, prendi un gioco, prendi la cartuccia con un dumper di ROM, cioè qualcosa che legge le cartucce, le attacchi al computer, volendo ci pure delle cartucce smontate se volete vedere i pezzi dopo. Si fa il dump di una ROM e quello che si ha è questo. Cioè, se si scarica il contenuto di una cartuccia, il massimo che si può ottenere è questo, un hex, che in realtà sembra spazzatura numerica, e sostanzialmente lo è, però da qui si può partire benissimo per fare un disassembly. Faccio una breve introduzione sul disassembly di Pokémon Rosso. Praticamente fare un disassembly non è proprio una passeggiata, cioè nel senso è un lavoro raramente di una persona, soprattutto quando una ROM supera, non lo so, i 64K, raramente è il lavoro di una persona, è raramente il lavoro di tante persone in tanto tempo, cioè molto spesso è il lavoro di tante persone in tanto tempo. Questo disassembly di Pokémon Rosso l'abbiamo fatto all'inizio con un gruppo di persone di circa 9 persone. Perché ognuno voleva fare il suo hack, però cioè, innanzitutto si può creare un gioco anche direttamente in esadecimale, però alcune modifiche possono essere ostiche, confuse, e se comunque il progetto che avevamo in mente, che si chiama PRET, sostanzialmente Pokémon Red, Pokémon Reverse Engineering Tools, quindi PRET. Abbiamo fatto questo codice in tante persone, che è questo qui. Vabbè, questo è direttamente quello di Plauman. E fondamentalmente siamo riusciti a passare da una stesura di codice così ad avere, andiamo un pezzo di engine per esempio. Un pezzo grosso, quale può essere? Ma lo cerco qua. Siamo riusciti ad avere un codice sostanzialmente così. Questo è sostanzialmente il main, è la parte in cui sostanzialmente recupera tutti gli altri fogli
di calcolo, sostanzialmente tutti gli altri ASM, e li include. Questi sostanzialmente in C probabilmente si chiamerebbero header, e sono tutti qui, il main è soltanto questo. Lower world invece, che è qui, ok? Questo è il main loop del gioco. Non so precisamente se sapete come funzionano i videogiochi o in generale come funzionano i programmi, però in generale esiste sempre un main loop, cioè una cosa che va al loop continuo, cioè il momento principale del gioco in cui possono succedere tutte le cose, nel senso è il gioco stesso, il main loop, cioè una volta settate tutte le variabili c'è una cosa che va al loop, che è appunto questo, overworld loop. E questa è la cosa che fa Pokémon dopo aver settato tutte le variabili, dopo aver deciso qual è la mappa, fa questa cosa. Vabbè, questo è tutto codice mio, in realtà il vero Pokémon parte da delay frame, questa è tutta roba che ho aggiunto. E sostanzialmente siamo riusciti a passare sì da un codice così a questo, e questo è fare sostanzialmente un disassembly. Come si fa sostanzialmente? È una cosa molto tediosa, quindi non ho manco internet, quindi non so come fare dei paragoni con delle cose, però in generale, come dicevo prima, a ognuno di questi codici qui equivale un'istruzione, si prende manualmente, per esempio, tra l'altro, vabbè, si prende manualmente e si riscrive, cioè punto e basta, si legge e si riscrive così com'è, tenendo in considerazione una serie di cose, tra cui per esempio che lo Z80, se non sbaglio, è Big Endian, giusto? Chi è che conosce lo Z80 qui? Garuf, dov'è? È Big Endian lo Z80. Vabbè, se non sbaglio Big Endian, cioè vuol dire che il numero grosso di un indirizzo è alla fine, quindi se per esempio dobbiamo andare in un indirizzo RAM, che sono ROM, che sono qua, dobbiamo andare a 200, non sarà scritto jump, non so qual è, jump è tipo così, JP, però tradotto in esadecimale sarà qualcos'altro, sarà JP 0020, perché è Big Endian. Insomma, si fa questa cosa, questo ci abbiamo messo anni, raga, per farlo. Cioè, io ho messo un anno per fare Plagon, però per fare il disassembly era una cosa che tornavo a casa la sera, mi ci mettevo, non capivo niente, lo facevo. Scrivevo magari tanto di codice, poi facevo la pull request, se a volte mi accettava, a volte no, però vabbè. Detto questo, comunque se volete provare a lavorarci, c'è la repo online su Git, per chi ha il computer può scaricarsi la repo. Qualcuno c'ha un terminale davanti? Se volete? Non lo so, vabbè. Comunque, il fatto che non ho internet, vabbè. Comunque, cosa? Se cerchi proprio Hikikomori, la Git, trovi proprio il mio profilo GitHub. Vabbè, detto questo, passiamo direttamente, mo ho fatto lo spiegone su assembly, cioè decimale, spero che qualcosa l'avete capito in generale, poi magari ci ritorniamo. Siamo riusciti ad arrivare ad avere questo codice, che è formato da una serie infinita di fogli di calcolo, cioè sono tanti tanti file, nel senso sono veramente tanti. Cioè solitamente scrivo algoritmi in C che sono un foglio, massimo due, invece qua ma è un progetto collettivo di ormai siamo 1000 persone che lavorano a Pokémon, però io lavoro con ormai adesso 4-5 ragazzi che lavorano a Plagon, e a Plagon ci ho lavorato solo una volta che ho ottenuto il disassembly completo. Passando direttamente alle modifiche, così entriamo proprio nel ROM hacking, che cosa significa. Solitamente una cosa piacevole, diciamo, da fare nel ROM hacking, piuttosto di liberare spazio nel codice e scrivere direttamente la propria funzione, una delle prime cose che si fa, ed è tipico del ROM hacking ed è forse una delle più divertenti, è traslare una porzione di codice, e questo molto spesso si fa direttamente in X, non si fa direttamente, cioè tutti i ROM hack che esistono non hanno un disassembly. Che cosa si fa?
Torniamo un attimo al codice. Qui, per esempio, potete leggere call. Call non è nient'altro che una chiamata a funzione, cioè in C, per chi conosce C, credo che sia il linguaggio più conosciuto, sarebbe la stessa cosa di questo. Quindi si trova per esempio una chiamata a funzione, andiamo per esempio agli items, che è stata la prima cosa che ho fatto, perché io comunque ho iniziato a fare row mapping e a studiare l'assembly in esadecimale, cioè direttamente così. Facevo gli hack direttamente così. Quindi mi era rimasta questa abitudine di veicolare le call fondamentalmente, cioè di allontanarle dalla loro chiamata principale. Qual è stata la prima cosa che ho fatto? Se trovo items, ok. La prima cosa è stata fare la funzione della chetamina. Che vuol dire? Che è una delle mie preferite. Perché è breve, è semplice, è una delle prime, quindi mi ci sono affezionato. Non è una cosa complessa con centinaia di algoritmi che chiamano algoritmi, è una stupidaggine. Che cosa fa? Sostanzialmente, uno dei metodi più semplici e divertenti, come dicevo, nel row mapping è studiarsi la RAM. La RAM è quella porzione di hardware con memoria volatile rispetto a una ROM che è la memoria fissa, cioè il gioco sta in memoria ROM, nel senso il gioco rimane sempre lo stesso, la cartuccia l'abbandonate, la fate, è sempre quello perché è salvato lì. La RAM invece viene alimentata dal circuito stesso, quindi una volta spento l'hardware su cui sta girando la cartuccia o che so, la RAM viene totalmente azzerata. Allora voi direte, ma come facevo ad avere su Pokémon i salvataggi, eccetera? C'è una batteria. Dov'è scritto? Vabbè, c'è una cartuccia comunque, se volete una cartuccia rotta, ve la guardate, non lo so. C'è una batteria che alimenta la RAM, quindi rimangono i dati e vengono salvati attraverso questa batteria. Quando la batteria si scarica, voi li perdete i dati. Nel giro di un minuto più o meno si cancella la RAM, se non anche prima. Ed è sostanzialmente questa parte. Qui a sinistra, nell'ex editor, c'è scritto ROM. Andando più giù ci sono vari tipi di RAM, c'è la working RAM, c'è la high RAM, però chiamiamola tutta RAM, ed è tutta qui. Questa è la video RAM, cioè da qui in poi comincia la video RAM, che è sostanzialmente ciò che viene scritto su schermo attraverso la scheda video del Game Boy, che non è un Nvidia GTX 970, ma è una PPU piccola così, che l'unica cosa che riesce a fare è sostanzialmente mettere questi quadratini, e questo è il massimo di questa colonna a sinistra che vediamo, il massimo di quadratini che possiamo avere su schermo su Game Boy. Quindi se non ci entra qua una grafica non ci può girare. L'altra colonna che vedete a sinistra è per il Game Boy Color. Il Game Boy Color aveva due bank di tile in VRAM. Quindi che cosa fa il Game Boy da qui in poi? C'è questo processore grafico chiamato PPU, che sta per Picture Processing Unit, che sostanzialmente prende sti cubetti e li mette in ordine di come sono scritti qua. E questa qui è tutta la video RAM in pratica, sì. E li mette in ordine sul Game Boy per come sono scritti. Stiamo parlando di RAM. Che cos'è appunto divertente da fare nel row mapping? Trovare dei dati RAM, degli indirizzi RAM, perché si parla di indirizzi, questi qui a sinistra sono sostanzialmente indirizzi. Devo trovare la working RAM, ok, da qui in poi alla working RAM, cioè quella di prima sono i byte che il video usa per mandarli sullo schermo, da qui in poi è la logica del computer. E qui ci sono, da qui in poi, da VRA in poi, ci sono tutte le cose che possono interessare al funzionamento della logica di un videogame o di qualsiasi programma. In che senso? Se in questo gioco ci sono delle vite, sono sicuramente scritte in working RAM. Se c'è un punteggio, è sicuramente scritto qua. Quando salviamo, sostanzialmente, che cosa succede? Che il computer si ricorda, computer Game Boy, comunque un computer,
il computer si ricorda esattamente dove sono messi tutti questi byte. Quindi noi crediamo di aver salvato il gioco, in realtà ci sta dando soltanto tutti i byte RAM così come l'avevamo lasciati in quel posto, però qui c'è registrata magari posizione del vector, qui c'è scritto sprite vector, perché poi si può commentare un byte e puoi scrivere che cos'è. E qui sostanzialmente è salvato all'info, si sente? Comunque, è salvata la posizione del personaggio, magari anche l'orientamento. In Pokémon c'è addirittura l'orientamento del personaggio, se è a faccia in giù, eccetera, eccetera. È salvato tutto qui. Che cosa è divertente fare quando non esiste un disassembly? Perché un disassembly, per chi non conosca l'assembly, sembra spazzatura questa, è molto più leggibile rispetto a questo. Cioè, questo è un incubo pure se lo fai da 10 anni, secondo me. Che cosa si fa? Si analizza una ROM che magari non ha un disassembly e si fa il cosiddetto RAM watching, cioè ti metti e la guardi. Se tu sai che, non lo so, questo tra l'altro, vabbè, non mi va il NES, sennò era meglio, perché il NES è un pelino più facile, però non appare, cioè lo vedete che schiaccio X Editor, non appare. Cosa? Le finestre di che? No, ma non c'è, lo vedi? Cioè, te lo dà, ma dov'è? Non c'è. È immaginario. Cioè, che vuol dire? Boh, vabbè. Comunque. Vabbè. Sostanzialmente si fa sta cosa che è RAM watching, nel senso magari ci si ferma un attimo e si spara uno sprite. Teoricamente dovrebbe aumentare il punteggio, si tiene la RAM di lato e si guarda, quando un byte magari aumenta, noi sappiamo che il punteggio che abbiamo è 1200, qua c'è scritto 1200 e vediamo che fa 1210 sale, possiamo sapere con certezza che quello è lo score. Questo apre un'infinità di nuove cose da fare, perché in questo momento abbiamo scoperto dov'è per esempio lo score di un videogioco. E quindi attraverso dei breakpoint, varie cose, si può riscrivere una funzione che per esempio magari quando muori aumenta il punteggio. La base del ROM hacking è questa, è tutto ricollegare. Poi certo, in un ROM hacking più avanzato ti metti proprio a scrivere le funzioni tue e là diventa di nuovo programmazione, non è più hacking, cioè diventa proprio programmare. Però ritornando al discorso principale, la cosa più divertente è andare a cazzeggiare con gli indirizzi RAM, fondamentalmente. Qua noi nel disassembly li abbiamo tutti dichiarati, qui c'è l'indirizzo, quindi poi quando andiamo in working RAM, per esempio player mon number, è stata dichiarata la variabile, che le variabili di RAM di Pokémon, di Problems, ma per convenzione nostra le abbiamo dichiarate tutte con una V davanti, è CC2F, quindi sappiamo che in RAM sta roba è a CC2F, che sarà qua, insomma. Detto questo, qual è stata la prima cosa, che cosa ho fatto? Io comunque quando ho iniziato a fare questa cosa avevo già un'esperienza abbastanza intensa di ROM hacking, poco sul Game Boy, ma sul NES erano già anni che mi mettevo a fare, smontavo pure, non lo so, perché ci sono stato molto affezionato come console, al NES tuttora è una delle console a cui sono più affezionato. Che cosa è divertente fare? Allora, nel caso del... dov'è la ketamina? Qua. Che cosa succede? Eliminiamo... questo non lo leggiamo nemmeno perché è una cosa irrilevante per adesso, non è proprio puro assembly, sì lo è, ma non è una cosa divertente. Qua, che cosa succede? Allora, si carica questo byte, cioè... dov'è? Ok, si carica questo indirizzo in A e si legge, no? Si dà questa posizione, cioè si praticamente l'indirizzo è formato da 2 byte, però il contenuto di quell'indirizzo è formato da un solo byte, si trasla quel byte in A. La A sarebbe l'accumulatore, diciamo, è il registro principale di questo processore, ma di quasi tutti i processori,
E sostanzialmente, facendo in questo modo, noi leggiamo la posizione corrente di che cosa sta facendo VD736. Che cos'è VD736? Non è dichiarato, cioè non è scritto con un numero, cioè con una parola così, perché fa un sacco di cose, nel senso, se è segnato il byte 0, che dicevamo appunto prima che poi si è scoperto se è 0,80 big endian o no? È l'interendian? Allora no, allora 2000 è scritto 2000. Vabbè, comunque, cosa? No, mi sono frusciato, vabbè. Dicevamo prima, perché non sono abituato a stare a 1024x768, quindi mi trovo un po'. Dicevamo che questo è un byte in binario, cioè si vedono tutti i bit. Byte 0 è questo, è quello più a destra di tutti, e poi 1, 2, fino a 7, quindi sono byte 0, byte 1, byte 2, fino al byte 7. Che cosa fa? Praticamente si attiva questo, immaginiamo che AVD 736 è così, ok? Ed è un byte che è 00, cioè quindi il computer va a cercare questo byte, legge che è 00 e lo fa qui, quindi carica 00 in questo. Che cosa fa? Usa la chetamina 7, il byte 6 e il byte 7. Che cosa fanno il byte 6 e il byte 7? Il byte 6, il bit 6 conferma al processore che il personaggio sta saltando, e il bit 7 si attiva quando fondamentalmente in Pokémon c'erano alcuni livelli che tipo sei sul ghiaccio, quando sei sul ghiaccio cominci a girare, e quando si accorge il personaggio che è sul ghiaccio si attiva il bit 7, quindi va a caricare in quell'indirizzo di prima un 1, cioè al posto di qua ci va un 1. Come è stata scop cioè come l'ho fatta sta cosa? Praticamente andiamo di nuovo a cercare VD 736, per esempio, anche in Viridian Gym, per dire, c'è uno script. Qua va a caricare l'indirizzo e setta 7 qui, perché siamo, qua lo dice, siamo sui tile a forma di freccia, quindi ci fa girare. Io mi ricordavo da quando ero piccolo questa cosa, che da qualche parte andavi e giravi, e con quel poco di esperienza di romanning che avevo pensato, secondo me non ci metto tanto a fare questa funzione, che quando prendi l'oggetto chetamina, l'unica cosa che devi fare non è una funzione così difficile, deve solo fleggare, cioè alzare un bit, proprio credo in senso fisico, perché credo proprio che si alzano i bit al microscopio, quindi non fa nient'altro che fleggare questo bit. Quindi appena premi usa chetamina, lui crede di essere sul ghiaccio e comincia sostanzialmente a girare. E questa cosa la possiamo fare, credo di averlo per lo strumento, anche perché è utilissimo nel gioco. Cioè, no, lo è tantissimo. Ma vi spiego pure perché lo è. E in realtà sta cosa che lo è, me l'ha fatta, che è così utile, me l'ha fatta scoprire tipo un pro player di Pokémon su YouTube. Perché io non, cioè, avevo fatto solo la funzione chetamina così per ridere. Però in realtà ha un'utilità nel gioco incredibile. Cioè, ci sono Pokémon che si possono catturare solo se la usi. Comunque, dov'è? È qua. Ok, carica il bit 6 che è quello che salta e poi gira così come se fosse sul ghiaccio. Perché? Perché è stato flaggato il bit che lui è sul ghiaccio, quindi adesso il gioco crede che tu sei sostanzialmente sempre sul ghiaccio. Però in realtà con questo gioco di cose che tu metti, che l'item e la chetamina, eccetera, sembra proprio un item a parte. E questa è una delle, forse la prima funzione che ho scritto, proprio perché è una delle cose più divertenti e più semplici andare a modificare
in situazioni differenti le reazioni appunto sulla RAM. Ad esempio, c'era un mio amico che aveva fatto un gioco per NES che si chiamava Pyramid, che non aveva fatto nient'altro che caricare dall'inizio il bit che il personaggio era avvelenato, e il gioco non si poteva finire perché partivi avvelenato e morivi dopo 5 minuti all'infinito. Secondo me è uno degli esperimenti lombardi più belli al mondo, comunque. E c'è una cosa simile qua. Vabbè, questa è una funzione un po' più avanzata, cioè nel senso, questa che è apparsa adesso, I want to kill myself, è una sorta di intelligenza artificiale che ho provato a programmare in assembly cercando di fare se sembrare i personaggi del gioco senzienti, e quindi randomicamente il personaggio ti dice che si vuole ammazzare, così di punto in bianco. E dopo vi faccio vedere come è fatta, però se ci arriviamo piano piano, perché questa è stata fatta nella fase finale dello sviluppo, uscita in una build più avanzata, proprio perché ci sono mini esperimenti di intelligenza artificiale in assembly, un po' sbatti. Comunque, e questa è la chetamina. Una cosa che appunto mi piaceva fare è stata aggiungere nuovi strumenti al gioco. Non so se vi ricordate Pokémon, c'era il fatto che tu vabbè potevi camminare, poi c'avevi la bici, e poi ve lo ricordate Pokémon, bene o male, un 70% di persone. Ah, e allora, praticamente potevi avere i piedi, la bici e il surf, a Pokémon Rosso se non sbaglio, nient'altro. Sempre attraverso la RAM, che mo lo andiamo a trovare, sono andato a questo quando manca ancora era scritto sto foglio di RAM, quindi sono andato a trovare direttamente nel coso, insomma, attraverso il debugger. Però ci sono molti siti che comunque, cioè magari quando si scopre un indirizzo RAM si condivide, perché cioè giusto così, Marco prima parlava di etica, se scopri qualcosa meglio che lo dici. Detto questo, l'indirizzo RAM, no, questa è la copia, è questo, ed è AD700, ok? Che cosa fa? Quando sei, cioè, il gioco, quando va a leggere l'indirizzo RAM D700, ma non si apre manco più il debugger, manco qua. Non vogliono proprio. Riapro. Vabbè. Secondo me non si trova. Ah, vedi dove è? Secondo me non si trova perché c'è stata. Cioè, non mi trovo io perché c'è stata l'evoluzione 2001 praticamente, 1024x768. Ok, D700. Allora scriviamo go to D700. 00, infatti qui è segnato e commentato sostanzialmente il byte RAM, e c'è scritto walk bike surf state. Questa cosa ovviamente l'abbiamo aggiunta noi, non è che si autocommentano i byte. Cioè, tutti commentati, cioè non ho proprio un cazzo da fare. Vabbè. Sì, cioè, ci vuole molto tempo per fare un disassembly, proprio tanto tempo. Per farlo bene e leggibile ci vuole molto di tempo. Comunque, mo vi faccio vedere un esperimento proprio al volo. Di quando ho scoperto cioè, dov'è che va a leggere gli stati, perché vengono considerati stati, cioè il fatto che tu cammini o c'hai surf o c'hai la bici è uno stato del giocatore. Tra l'altro, ho scoperto che in Roma avevo pure 10 posizioni libere, quindi è stato un delirio fare tutti gli altri. Comunque, D700, ok? 03, vedi qua già da 00 walking, 01 biking, 02 surfing, e qua c'è 03, e c'è una moto infatti, motocross. E perché? Perché ho scoperto che fondamentalmente

Tra l'altro con Marrei, che è questo qui. Sì, c'è la panda, c'è la panda con lanciapiano. È stato fatto in questo array e questo, tutto il foglio Weapons, questo qua è stato scritto interamente da me e un altro ragazzo, cioè questo in Pokémon non c'è nemmeno l'ombra, né di questo array, né di niente, proprio di niente, anche perché, mo vediamo tutta una serie di cose. Praticamente, dov'è? Giù e qua, questo metto giù. Ok, di 700. Se io faccio, per esempio, non lo so, 0,4, va piano, perché magari è una cosa che va piano. 0,5 si comporta insomma diversamente perché sono tutte varie cose. Non cambia l'immagine perché non chiama la funzione in cui cambia l'immagine, ma cambia solo la logica del comportamento di questa cosa. Ok, tornando agli items, allora questa è la ketamina, abbiamo vista. Possiamo andare, vediamo cosa che si può fare, cioè perché vorrei farlo in maniera, non andare direttamente alle cose più difficili, vorrei cercare gradualmente di andare sempre a funzioni più complesse, diciamo, non lo so, andiamo, ecco questa, Fallout Loop per esempio. Allora, che vuol dire? Questa qui sarebbe, che cos'è? Calbia vuol dire, qual è la differenza per esempio fra Calbia e Call? Call è un opcode proprio dello Z80, Calbia è una macro. Una macro che cos'è? Una cosa che si finge un opcode, ma in realtà è sostanzialmente una funzione. Cioè, Calbia è, fai una call e attua un bank switch, perché praticamente lo spazio sul Game Boy è limitato, sono tanti pezzetti che formano un pezzetto più grande e non possono essere letti sostanzialmente tutti insieme. E questo per un motivo fisico, proprio le celle del processore sono di questa grandezza e basta. Questo è il bank 1 per esempio, e poi c'è bank 1, bank 2, eccetera eccetera, ci sono tutti i vari bank. Perché qui sostanzialmente dov'è? Overworld. Perché fa call BA? Perché per scrivere questa funzione non c'era più spazio nel bank dell'Overworld, che è il bank 1 sostanzialmente, quindi l'ho dovuta scrivere su un foglio a parte, in un altro bank aggiunto, perché in un mega si possono essere fino a 7 F bank, sono in italiano 7 F quant'è? 127? 127 bank si possono avere, ed è questo qui. Questo è tutto scritto da zero, quindi sì, è ROM hacking, però è proprio una funzione direttamente. E che cosa fa? Innanzitutto qua stavamo parlando dell'overworld. L'overworld è quello che, overworld è quello che succede quando parte il gioco, tipo adesso sta avvenendo, cioè questo è l'overworld. Tutto ciò che succede in questo momento è questa roba che parte e arriva fino a Red. In realtà arriva fino a Jump, perché poi è un Jump all'Overworld Loop. Quindi è un loop. Cioè è questo quello che succede. E che cosa fa in realtà? Infatti, qua c'è, non sono stati premuti i bottoni, oh sì, eccetera eccetera eccetera. Cioè è tutto, è il loop principale, che alla fine è 150 linee, non è tantissimo. Il loop principale che controlla il gioco, cioè se hai premuto start per esempio, qui c'è il label, c'è l'etichetta, check if start is pressed, e questa cosa avviene appunto durante l'overworld, cioè lui controlla se io premo durante, e questo succede tutto il tempo. Quindi un buon metodo per scrivere funzioni generali è quella di scriverle appunto nell'overworld, trovare l'overworld. È molto spesso un casino nei videogiochi, però

0: si ce la fa, una volta che si è trovato, insomma, è questo qui. Io ripeto, quello originale Nintendo parte da Nobu in poi. Questa è tutta roba che ho scritto io e sono tutte funzioni di Overworld che vengono chiamate, soprattutto queste che sono scritte addirittura su tre bank diversi. E la prima è questa qui, Fallout Loop. Che cos'è? Dato che questo di Plaguemon non so se insomma ve ne siete accorti, è un universo estremamente distopico, cioè ci sono cadaveri a terra, cose radioattive, eccetera. Ho voluto fare che davvero l'universo di Plaguemon fosse veramente radioattivo, però senza aggiungere funzioni nuove, perché appunto, come dicevo prima, la cosa figa del roadmapping è cercare di sostanzialmente reindirizzare funzioni già presenti in un modo tutto nuovo per appunto magari fare ridere oppure non lo so, fare dire a una persona non ci avevo mai pensato a sta cosa, eccetera, eccetera. Se vi ricordate, in Pokémon i Pokémon si avvelenavano uno per volta se ricevevano attacchi velenosi, eccetera, eccetera. Che ho pensato, dato che qua a terra c'erano dei fiori, se vi ricordate, qui dov'è? Qua ci stavano dei fiori che avevano questa animazione e ci ho fatto insomma sti cosi radioattivi. Ho trovato la funzione dove c'è l'impatto sui tile, perché tra l'altro in Pokémon un metatile, cioè una serie di tile, un tile è un quadretto. Andiamo un attimo sul lavoro, lo so che sono un sacco di informazioni, ragazzi, sto facendo il possibile. Un tile è un quadretto. Tiles, ognuno di questi, e sono 8, cioè fondamentalmente un coso di questi è 2BPP, 2BPP vuol dire 2 bit per pixel, cioè servono 2 bit, praticamente un quadratino, un tile solitamente è tutta una striscia di byte, 16 byte è un tile. 2BPP che vuol dire 2BPP che vuol dire 2 bit per pixel. Ma andiamo di nuovo nella zona noiosa di questa cosa. Facciamo un altro punto, ma sì, chi se ne frega. Allora, 2BPP, che vuol dire? Che ci vogliono 2 bit per descrivere un pixel, infatti vuol dire 2 bit per pixel. Allora, se fosse 1BPP sarebbe una cosa monocromatica, perché se basta un bit, se è uno è sostanzialmente nero, ok? Se è zero è bianco. E quindi se devi descrivere una cosa, se io dico a una persona hai una risoluzione di 8x8 e do una serie di 1 e 0, lui sa da sinistra verso destra, magari che 1 è nero, 0 è bianco, 1 è nero, 0 è bianco, allora sarà un pixel nero, un pixel bianco, e quando va a fare il tile, qua un pixel nero, qua un pixel bianco, eccetera, eccetera. 2B, dato che questo è in grayscale, non è monocromatico, cioè ci sono un bianco, un nero e due grigi, ci vogliono 2 bit per descrivere un pixel, quindi che vuol dire che se è 00 è bianco, se è 01 è bianco, è grigio chiaro, se è 10 è grigio scuro, se è 11 è nero. E solitamente sì, un tile 2BP si legge in 8 byte, un coso monocromatico in 8 byte. Vabbè, detto questo. Esatto, la collisione che avviene in Pokémon sembra che cammina dappertutto, però in realtà considera solo un metatile. Allora, diciamo, un tile è questa robina qua, dov'è? Ram. Ok, questo è un tile. Un metatile è formato da più tile messi insieme. Lo sfondo di Pokémon viene fatto in metatile da 4 tile, cioè non si può scegliere precisamente quale di questi blocchetti mettere, ma solo blocchetti di 4 per volta, e la collisione avviene col primo. Nel senso, ora vado qua, provo ad andare nell'acqua, non ci va. Perché? Perché sa che non questo, non questo, non questo, ma quello in alto a sinistra è acqua e non mi fa camminare. E quindi in realtà non c'era la collisione sui fiorellini. E ho praticamente dovuto spostarle a sinistra in maniera tale che si potesse avere la collisione con i fiorellini. Ora, praticamente, se ci vado di sopra, fa così, ok? Come se fossi avvelenato. Sono tutti avvelenati. Dov'è? No, qua, slaves. Sono tutti avvelenati. Tumor, tumor, tumor, perché l'avvelenamento è un tumore in plasma. Sono tutti avvelenati perché tu sei andato sulla scoria radioattiva. E questo come ho fatto? Praticamente ho preso, poi sono al Monster, questa l'ho sempre, cioè sempre io l'ho scritta fondamentalmente, mi stupisco pure certe volte, però vabbè, Fallout Loop che fa? Nell'overworld, dicevamo che appunto è nell'overworld, lo chiama qui, che cosa fa? Fa un check, è LDA, tileset type, come dicevamo prima, è un indirizzo RAM, qua ci sarà caricato qualcosa, ve lo dico io che cos'è. Tileset type è se è una caverna, se sei outdoor, se sei indoor, cioè se sei in una caverna, se sei fuori o sei dentro. A quanto pare credo che due sia fuori, perché questa cosa avviene solo fuori. Quindi che cosa fa? Molte delle operazioni, se non tutte, quelle che fa un processore, sono sull'accumulatore, perciò vi dicevo che è uno dei registri più importanti, se non il più importante. E quindi che cosa fa? Carica il contenuto, perché questo significa carica il contenuto di questo indirizzo, non carica l'indirizzo che è differente, e carica il contenuto di quell'indirizzo. Carica il contenuto di questo indirizzo in A, e quindi è una domanda quella che fa fra qui e qui praticamente, queste due cose, queste due linee, fa una domanda e qua c'è la risposta. Che cosa fa? Che cosa contiene questo indirizzo? E due, cioè compare, CP sta per compare. Che cosa fa? Prende l'accumulatore A e in un certo senso lo compara a 0,2. Se è la stessa cosa, se non è 0, perché fondamentalmente la cosa che avviene è una sottrazione, è lo 0 si riferisce allo 0 dell'accumulatore, cioè poi fa una sottrazione, carica magari 2, meno 2 è 0, allora va avanti. Qua se c'era 1, fai 2 meno 1, diventa addirittura un carry, però vabbè. No, insomma, ritorna se non 0. Questo che vuol dire? Se sei fuori, non leggere, se non sei fuori, se sei in casa, in una caverna, ma non sei outdoor, non leggere proprio questa funzione, cioè il return. Quando una funzione viene chiamata, c'è un return. Il return ritorna a dove è stata chiamata la funzione, in realtà ritorna a quello dopo, cioè nel senso, la chiami, non siamo fuori, ok, ritorna, leggi l'istruzione dopo. Siamo fuori, allora che fa? Carica il veicolo, che è l'indirizzo RAM che avevo fatto vedere prima, e fa un altro compare che è 7. Perché? Perché io ho praticamente programmato l'hazmat suit, cioè la tuta antiradiazioni. Quindi se tu hai il veicolo 7, qui che diventa divertente giocare con la RAM, eccetera, se hai quell'indirizzo D700, me lo ricordo di prima, c'è caricato 0,7, 7-7 fa 0, non leggere più la funzione. Se no, vai avanti. Questo è il tile su cui è il giocatore. Andiamo in RAM, così vediamo pure come si passa da indirizzi a RAM a guardare, dire e fare. Allora, with tile player standing on. Ok, scriviamo tile player. Ed è ACF0E. CF0E, ok, 39 da. Andiamo un attimo qua, 2C, ok? Quindi a questo indirizzo RAM vi dà 2C. 2C, se andiamo a vedere qua, sarebbe questo qui. Però chiaramente c'è il cosino di sopra, però è questo qua, 2C. Fatto questo, carica questo 2C in C, Poi carica 3 in A, vabbè, fa un compare e poi ritorna. Insomma, se questa cosa praticamente capisce se sei su un coso radioattivo o meno. Se sei su un coso radioattivo, avvelena tutti i mostri. Che cosa deve fare? Praticamente c'è un loop, deve avvelenarli uno per volta, non è che li avvicina e li avvelena tutti insieme, perché in assembly le istruzioni vanno fatte una per volta. Per essermela commentata vuol dire che non ci ho capito niente. Comunque, appunto, carica lo status del pointer del Pokémon. Come non ci sono più queste cose, quindi non carica il contenuto, carica l'indirizzo. Infatti è un registro a 16 bit, non è un registro a 8 bit. Quindi vuol dire che può tenere 2 byte, che si usa per gli indirizzi, per le jump, per le call, eccetera. Carica l'indirizzo. Che vuol dire che carica l'indirizzo? Che caricando questo indirizzo e caricando il numero del Pokémon, lo sposta in D come fondamentalmente Pokémon temporaneo, e si chiede se è già avvelenato. E poi praticamente qui in BC, che è un altro registro a 16 bit, si fa questa operazione, cioè si arriva quando è il byte dell'altro Pokémon meno la posizione del byte del primo Pokémon. In questo modo si ottiene una distanza per questo ciclo che si carica in BC, perché ok, dice allora ok, il prossimo caricalo a questa distanza di byte, quindi carica, aggiunge BC a KL e fa questo loop fino a quando non sono tutti avvelenati. E questo qua, tutto sto sbatti, è fatto per fondamentalmente farli avvelenare quando vai lì, su quei cosi là. Però questa è una funzione già un pelino più avanzata di quella di prima. Ok, 8:30, che dite se mi fumo una sigaretta? C'è una pausa, si può fare? A sprizzi decido. Dov'è? Posso fumare una sigaretta? Ok, dai, allora dopo intanto ho pensato. E fai la diretta, magari ci scrivi parte 1, parte 2.
1: E siamo in pausa, ricominciamo dopo, il microfono rimane aperto.
0: Va bene? Buono.
1: Ragazzi, io ho lavorato un botto negli anni 80 in diretta.
0: Questo me l'ha fatto la mia ragazza male.
1: Mi sto ricordando tutto.
0: Mi stai ricordando di tutto. Ma io ho studiato tantissimo sci quando ero piccolo, poi l'ho abbandonato. In questi giorni l'ho visto studiando. Il primo giorno una capa, no? Mi sento fortissimo.
1: Il codice è chiarissimo.
0: Sì, è chiaro, è chiaro.
1: È commentatissimo.
0: Sì, è commentatissimo.
1: Peccato che anche questi cosi ci sono solo per Windows, gli strumenti per lavorarci.
2: No. Quello per NES non funzionava più.
1: Poi non lo so.
0: Tutto terminale. Io buildo in terminale. Questo è foglio di calcolo qualsiasi. No, no.
1: Comunque figato.
0: No, non è niente di Linux. Questo si può fare in Linux. In NES c'era. Hai visto prima l'ho detto che ci sta disassemblare solo fino a 100 K.
1: Poi lui lavorava solo in decimali.
0: Eh sì. No, questa cosa dell'esadecimale me l'ha mischiato un amico americano, che gli dicevo, ma me la disassembli, quando ancora iniziavo, gli ho detto, ma la disassembli questa parte. E lui mi ha detto, non ho bisogno di passare dalla Florida per andare in Alaska, che vuol dire non ho bisogno di assemblare un ex se posso fare la modifica direttamente in ex.
2: Però come si terrà in
0: mi allontano con la presa nell'ultimo.
3: tu dici che devi fare click destro e modificare, non è non chiacchierare,
4: no, no.
5: No, ci tengo, grazie.
4: Ah, si fa il hotspot tu. Vabbè.
0: Tanto non è che chissà quanto. Cioè, giusto?
6: Se avete un cavetto lo facciamo al computer e risolviamo tutti i costi.
0: Sì, sì, sì.
4: Sì, vedi se c'è un cavo.
0: Ma non faccio molto a Milano, a fare festival, però queste cose qua, già di meno, perché sarebbe un po' il campo.
6: Sì?
0: Sì. Reversare programmi prodotti da copyright su tutto il mondo.
6: Ah,
3: vero. Infatti siamo qua. No, non siamo io. Yeah, vieni con la
4: ti serve per caricare il telefono, o io pensavo che volessi metterlo in tethering a lui.
6: Però è il 20%, sarebbe, sarebbe spiacevole se si spegnesse.
4: No, dico, non è meglio se ti prendo proprio il caricatore, perché là si carica molto lento.
6: Ma basta che non si spegne, capisci che ci voglio dire?
4: Ah.
6: Ci ho pensato, mi faccio la
4: intanto il mio computer stava proprio morendo.
6: Se vuoi che lo mettiamo al caricatore qua,
4: perché... No, a me non mi interessa, no, sicuro. No, dicevo per te. Come facciamo?
6: Hotspot è attivo.
4: Vabbè, se vuoi ti ripeto, ti attacco a cosa.
0: Magari prende l'audio del computer.
4: No, ma c'è.
0: Oh, mi si sta evolvendo il poco. Pensa, questa è una cosa fighissima. Questa è una funzione.
5: A caso?
0: Questo perché
5: una mutazione.
0: C'è. No, questa è una funzione che ho scritto io, che praticamente si evolve per tristezza il poco. Cioè tu. tu più giochi, ma ti faccio vedere.
4: Più si deprime.
0: Più giochi, più il tuo personaggio si deprime. Beh, me l'ha pure buggato, sì.
1: Si vuole uccidere.
0: Ed è questo qua, che è l'evoluzione di Gengar, che qua ancora non è salvato perché è una versione sperimentale, però fondamentalmente vabbè, intanto ti faccio sentire il rutto. È reale perché
1: l'hai codificato?
0: C'è ho scritto questa engine che converte i WAV in suoni a un beat.
1: Fantastico.
0: E quindi fai tutti.
4: Non sono vero.
1: Infatti, quando... Quindi potrebbe tirare dei bestemmioni.
0: Sì.
4: Poi
1: fantastico.
2: Secondo me.
1: E lui è voluto?
2: Che è mancato.
1: Ah no, questo è un personaggio.
2: Perché magari lo vuoi integrare, mo quando ti è mancato all'inizio del seminario, un po' di contesto.
4: Quando volete cominciare?
2: All'inizio, tipo la lettura un po' più.
4: Aspetta, però ancora
2: come è andato, non è l'hai spiegato bene.
0: Ah, ok.
2: Cioè, magari noi lo sappiamo, però.
0: Ok, ma lui mi diceva di fare prima se c'è qualche domanda.
2: Sì, c'è qualche domanda.
0: Ok.
2: Mi chiedi funziona il
0: vediamo. Sì.
2: Pigliate il microfono.
0: Clop.
2: Ah.
4: Quando è?
2: Qua.
0: Grazie.
4: L'unica cosa. Date un occhio, se no si scopre il computer.
0: Ok,
4: poi
0: ok, già andato. Ok. Ah. Parte 2. Ci siamo tutti? Sì, sembra che fuori non c'è nessuno. Vi volevo chiedere se avevate domande prima che continuo a spiegare ancora qualcosina. Domande qualcuno? Lo volete? Ok.
5: Quando ci
0: può
5: scadere
0: prima
5: la parte dei muscoli?
0: Che ci
5: sono
0: 15 minuti. Ok. Questo non lo so perché A non li conosco personalmente. Può darsi, sì. Non so sinceramente perché abbiano... Sì, può darsi che... Molto spesso c'è spazio libero. Allora, quando, per esempio, questo è un indirizzo RAM, la DCF1E, e viene dichiarato declare size 1 byte, quindi è un byte che viene occupato da questo indirizzo. E quello subito dopo è F, infatti, perché c'è solo un byte di spazio. Quindi quando è, vedi la variabile, questo se poi vorrai andare tu a scaricarti la repo e modificarla, quando vedi una variabile è una dichiarazione unica, è la lunghezza di quella variabile. Quando vedi la doppia dichiarazione, vuol dire che questa è la lunghezza della variabile e questo è lo spazio libero che rimane sostanzialmente. Quindi qua ci sono 7 byte, qua ci sono 17 byte, qua ci puoi scrivere una funzione qua in mezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Molto spesso alcune cose non sono state, cioè sono state dichiarate come spazio libero, ma a volte ci trovi spazzatura, che non so perché, in un motivo o nell'altro, il gioco ci butta in spazi liberi e magari non vengono mai lette, cioè vengono scritte ma non vengono mai lette. Tra l'altro, un'altra cosa che volevo dire, che mi sono scordato proprio appena l'ho pensata, non lo so. Vabbè, altre domande? Sì?
5: Non ho ben capito quando hai parlato della collisione.
0: Ok.
5: Hai destinato a sinistra.
0: Sì.
5: Per esempio con l'acqua.
0: Ok. Sì, allora andiamo a trovare proprio la funzione dove avviene quella cosa lì. Anzi, ti faccio vedere innanzitutto che il fatto dei tile e dei metatile, se ce l'ho, questa è un'altra funzione che avevo scritto io, che è il TNT, che praticamente se tu puoi fare esplodere i palazzi, guarda come si distrugge il palazzo in intensità 4, se ne va uno, lo sostituisce, e tu in questo modo puoi distruggere i palazzi, non ci puoi più entrare, sono pure avvelenato. Ovviamente quando esci viene rigenerato perché non ho scritto una funzione che li salva, questo per non creare casini chiaramente, perché sennò ti impattanisci il gioco subito. Però fondamentalmente legge qual è il tile di fronte a lui e dato che non puoi difficilmente puoi sostituire tile per tile, crea questi blocchi da 4 che sono i meta tile. La collisione avviene con questo tile qui, questo in alto a sinistra. Se adesso andiamo a trovare magari la funzione dell'esplosione, TNT, ok, qua salta can burn, nothing to can burn, ok. Ok, qui quando in questo questa è la funzione, cioè questa funzione, come dicevo prima, si iniziano a scrivere funzioni cercando di usare quelle prestabilite del gioco. Se vi ricordate in Pokémon, se usavi taglio nell'erba, tipo così, usavi taglio, tu potevi tagliare l'erba e quindi sostituivi tutto questo blocco d'erba a erba tagliata. E questa cosa avviene usando questo indirizzo RAM qua, cioè tenendo sempre in considerazione, cioè io qua carico in A questa cosa in questo indirizzo RAM che il gioco automaticamente capisce che è come se ci fosse l'albero. Perché vediamo se c'ho per esempio Polished Map, che è un programma che abbiamo scritto in C con sempre i ragazzi del Disassembly. Apriamo una mappa. Maps, ok. Palette, non mi ricordo quant'è. Non lo so. Vabbè, 8x8. Ok. Troppo grande, vabbè, è a caso perché non ho inserito. Comunque, questi sono i meta tile e così vengono costituiti il gioco, cioè viene costruito un array che poi sarà scritto in game, ci sarà, nella RAM ci sarà scritto 52 4F 52, eccetera, e ognuno di questi blocchetti è un blocco da 4, è un meta tile, come dicevo prima, appunto. E sostanzialmente, ma qua io gli alberelli li ho cacciati tutti, però il programma, no, gli alberelli adesso sono degli omini a cui puoi tagliare la testa, sostanzialmente degli omini incappucciati sono questi, c'è l'albero in alto a destra, in basso a sinistra, in alto a sinistra, eccetera. E questa funzione, quella dove c'è cut tile, dice in che punto è l'albero, però elimina tutto il tile, come visto pure nella cosa dell'esplosione, fa diventare questo e questo, li fa diventare terra bruciata, cioè tipo così, questo qua, li sostituisce, mette questo e questo, e sopra monta bianco, cioè monta come se fosse crollato, insomma, così e così. Quindi la cosa che va a fare è andare a scrivere in quel blocco 0A, 0A, 7B, 7B. Qualcos'altro? Non ti è chiaro? Cioè, la domanda precisamente qual era? No, ok. Ok. Altre domande? Qualsiasi tipo? Sì. Ok. È sviluppato? No, in assembly. Sì, è stato sviluppato...
7: Ma tutti i giochi di tema Nintendo o c'è... C'è un compilatore? Sarà un compilatore?
0: Sì, però ho sentito nelle interviste che all'epoca Pokémon è, credo, tutto, cioè Pokémon questo qua è uscito credo nel 94, 93, cose così, e tutto ciò che è stato fatto su NES prima e anche su Game Boy è stato scritto tutto direttamente in assembly. Tra l'altro il progetto Pret, quello originale, quello che abbiamo disassemblato Pokémon Rosso, è stato fatto bytewise, praticamente, cioè è fatto in maniera tale che il compilatore ricompilasse il codice con tutti i byte nell'esatto posto di dove è nella ROM originale. Quindi teoricamente il disassembly di Pokémon Rosso è lo stesso identico codice che avevano loro, teoricamente. Quindi cioè, l'esperimento che è stato fatto era proprio quello, era cercare di recuperare il codice così come era stato scritto. almeno nell'ordine in cui compila. Perché se andiamo a vedere una ROM, fai un compare X, no? E vai a vedere la ROM che prendi da una cartuccia con la ROM che builda quella disassemblata, è uguale, ti dà tutto match, tutto uguale. Altre cosine? No? Sì?
8: Tutto usato oggi, quali sono?
0: Cosa? Ok, allora diciamo tutto quello, tra l'altro ho pure internet, quindi in generale faccio vedere tutto quello che serve. Allora, l'emulatore BGB, ce ne sono tanti di emulatori per Game Boy, però questo, come dicevo prima, lo ripeto, è il migliore perché è quello che è più simile, anzi è identico, al risultato che hai su Game Boy. Quindi sei sicuro che un programma, un'applicazione che crei simulandola su BGB, su Game Boy ti gira uguale. Poi vabbè, io per scrivere uso sempre Notepad++, cioè qualsiasi cosa scrivo uso questo, perché l'unica cosa che mi interessa è che puoi mettere i colori, non devo fare cose bizzarre col codice, basta che lo puoi colorare, quindi va bene Notepad. Poi io, essendo in ambiente Windows, come terminale uso Cygwin, fondamentalmente quando fai una modifica, per esempio... andiamo a modificare una roba qualsiasi, ma per dire, commento questa, non ce la voglio più, commento questa, non ce la voglio, e il codice si compila da terminale, fondamentalmente devi fare cd plugin, cioè vai nella cartella di destinazione, questo è Cygwin con la Y, Cygwin 64, e viene montato nella, cioè è un simulatore di terminale, questo di terminale Unix credo, non fa altro che montare una base home nella cartella in cui lo metti, cioè tu lo metti qua, home è il tuo local, e quindi questo qui. Tu in questo momento sei qui, quindi per cioè in questo momento sei qui, nel tuo, il tuo local host sarebbe Iki, cioè ho il tuo nome amministratore, e sei qui, e quindi devi entrare, perché questi fondamentalmente sono tutti i programmi che compilano da terminale che ho, devi entrare in Plowemon, scrive cd Plowemon come in DOS, mi sa che, no, forse dir si scrive in DOS, cd Plowemon, e qua ti dice che sei entrato, e per buildare quello che hai scritto fai make. Qua praticamente ti ha compilato Plowemon. Tra l'altro questo, cioè già quando io vedo che esce scritto Plowemon, così vuol dire che ha compilato bene. Se andiamo a mettere, non lo so, una cosa a caso, tipo boh, così, dovrebbe dare teoricamente errore, tipo punto col not define, ti dà errore, ed è così. E quindi che ti serve per smaneggiare su questa cosa? Ti serve un foglio di calcolo qualsiasi, quello che usi, quindi Notepad++ o quello che ti pare a te, un terminale qualsiasi che comunque fra i pacchetti abbia il make, questo Cygwin su Windows va bene. E poi ti serve il compiler, che è una cosa che sostanzialmente non si vede, cioè è una cartella che va messa da una parte, che non è nient'altro che il traduttore del tuo codice assembly in codice binario, come dicevamo prima, il compiler, cioè traduce qualsiasi cosa in una cosa leggibile da quella macchina, e il compiler, aspetta, sì, c'ho internet, è questo, RGBDS, cioè Redneck Game Boy Development System, questo qua, c'è la git, ah, questo qua, troviamo pure la git di Plowemon, Plowemon git la trova, cioè è questa qua, ci sono addirittura due pull request attive, cose del genere, nel senso che funziona. Se volete fare modifiche, l'ultima modifica è stata fatta 2 mesi fa, cioè si ci lavora. E per scaricare questo, o ve lo scaricate proprio come zip, e ve lo mettete nella cartella, oppure da qua, ma non me lo copio perché il mio è modificato, però vi basta scrivere git clone e poi sostanzialmente copiare questo. Se premo invio adesso mi scarica sul computer automaticamente la cartella. Facciamo una cosa giusto per farlo vedere. Metto Plaquemon 2, considerando che questo è l'originale, così non ne trova. È impossibile perché è aperto, ok, ma aggiustiamo tutto. Allora, ecco, ad esempio, ne usciamo da questa cosa. No, in Notepad si è aperto qua. Ok, proviamo. Proviamo un 2. Ma dove è aperto? Dove sarà aperto? Ah, secondo me è aperto nel terminale. Proviamo un 2. No. Dove sarà aperto? Qua. Sì, era per... ma ah, pensate, vabbè. Qua si sceglie dove mettere quella cartella. Qua siamo in home, quindi siamo qui. Allora facciamo git clone e ci pastiamo questo. E te lo clona, vedi, cloning in tuo Plaquemon e ti sta prendendo la git. In questo modo praticamente ti sta salvando tutto quello che ti serve per incominciare a sbanacciare su Plaquemon. Ecco, l'ha creata. Questa è la git attiva adesso, cioè sul... tu te la scarichi, te la pulli, la modifichi e poi, volendo, puoi fare una pull request. O se sei un contributor fisso, pushi direttamente e basta. Altre domande? Se non spiego qualcos'altro è un po' basta. Domande? Non vedo lei, no? Ok. La parte, ok. Sì. Tra l'altro, la panda ha una funzione proprio figa, che è il lanciafiamme, che io l'ho scritta già, avevo scritto prima il lanciafiamme normale, e poi, poi l'ho montato sulla panda. Ora andiamo a vedere un attimo. Agent Ransack, ok, awesome. Flame. Ok, weapons. Praticamente la cosa che fa, vabbè, no, poi ci andiamo un attimo dopo. Tra l'altro sulla panda ho cercato di simulare col canale del noise, perché il Game Boy ha 4 canali, 2 canali square wave, cioè di onda quadra, un canale di PCM a un bit, cioè campioni a un bit, che facevo pure prima vedere ad Asbesto, che ho scritto un piccolo engine che legge i WAV in un bit e quindi puoi ruttare. Non so se si sente. Si alza. Si sente? Ed è proprio un rutto vero sostanzialmente. La panda fire, perché esiste una panda che si chiama Panda Fire, però questa effettivamente è veramente fire, cioè nel senso, andiamo tipo qua a Lavandonia. Vi faccio vedere pure un'altra funzione alla Lavandonia. Anzi due alla Lavandonia. Poi magari chiudiamo, faccio un altro giro di domande se volete e poi chiudiamo. Allora, ma c'è tipo speedato fortissimo. Vabbò, va veloce, non so perché. Comunque, tipo fai così e ammazza la gente. Tra l'altro ha ammazzato quello là. gli dà fuoco e scompaiono teoricamente. Cioè, e questo è il lanciafiamme. E questa è la panda con lanciafiamme che va fortissima.
8: Ma veloce perché hai commentato il delay prima.
0: Eh? Ma veloce
8: perché.
0: Bravo! Bravissimo. No, non è più commentato, però. Non ho buildato.
8: L'avevi combinato?
0: Sì. Bravo. 100.000 punti ad Asbest. Vabbè, che bello che l'avevo decommentato, ma non l'avevo fatto. Non l'avevo buildato.
8: Domanda?
0: Sì.
8: Ma da disassemblato avete trovato delle funzioni all'interno originali che magari sono degli easter egg o qualcosa che.
0: Allora, sì. La cosa più buffa che ho trovato, che è utilizzata, non è che non è utilizzata, che se vi ricordate in Pokémon praticamente in Pokémon all'inizio ti chiede. All'inizio in Pokémon ti chiede se vuoi inserire il tuo nome, ma se per un motivo o per un altro tu riuscivi a saltare la fase in cui devi inserire il nome con un Game Shark o qualsiasi cosa per saltare questa cosa, il gioco automaticamente ti dava come nome del personaggio Nintendo e come nome del rivale Sony. E questa è una cosa che scoprì solo guardando il codice o hackerandolo dal vivo, cioè nel senso con un Game Shark. E questa credo che sia la cosa più buffa che ho trovato nel codice, che c'è un dissing proprio a cielo aperto. Ok, torniamo un attimo all'Avandonia e poi finiamo, giuro. No. È la storia, poi ma la storia proprio di Blau, cioè la meta storia o la storia della mia vita? Dico il plot o come sono arrivato a fare Blau, cioè come è venuto in mente. Ok, comunque, allora, facciamo un attimo un giro di panda così per simpatia. Che è questa, mo, grazie a Sbesso a velocità normale. vabbè, sì, ammazza la gente e c'è la panda. E questa funzione che la gente scompare è stata rubata dal fatto che quando prendi le Pokéball in giro, che ci sono gli item, quando sei davanti a un personaggio e premi B e fa la fiammata, legge la funzione, legge il personaggio come se fosse un oggetto che tu hai raccolto. Ok, e poi avevo detto anche che ho cercato di simulare col canale del noise il rumore di una marmitta, che è questo. Sì?
8: Penso ci

accedere a questa stanza, la Lavandonia, che è la rave room, dove tu puoi sostanzialmente suonare sul Game Boy. Vabbè, con la marmitta no. Mettiamo il personaggio normale. Ok. Vabbè, si può suonare dentro Pokémon. E poi un'altra cosa, sempre a Lavandonia, che questa è stata una delle funzioni più complesse, e l'ultima che ho scritto, è quella che praticamente c'è. Cioè, una cosa che volevo fare era fare un minigioco usando funzioni preesistenti dentro Pokémon. E non ho. Vabbè. Andarmi a comprare un'arma che è tipo la K47. C'è qua? Sì. Ok. Ma lo monto. Ok. Che è questo? Puoi ammazzare la gente da lontano innanzitutto. E poi, e questa l'avevo scritta tipo qualche mese fa. E poi sfruttando questa cosa qui ho fatto fondamentalmente un minigioco dove tu puoi ammazzare gli zombie. E c'è proprio la cascata di zombie. E se arrivano 3 zombie dove sei qua, il gioco finisce. Praticamente non puoi avere lo score in real time, perché per scrivere il font il Game Boy ha bisogno di essere stoppato in un certo senso, e quindi il mio punteggio adesso è 4. Però insomma il mio gioco è questo, tipo il classico gioco di zombie survival dove devi ammazzare questi tipi qua e c'hai un punteggio, quindi cioè, bene o male, nel bene o nel male sono riuscito ad avere, ecco, 8, ho fatto score 8. E quando finisci ti chiama la funzione come quella di quando muori dopo uno scontro e ti riporta al Pokésentro. Cioè la cosa è stata questa, la missione diciamo è riuscita. Altro, la storia di Pavon. Vabbè, la storia reale del perché l'ho fatto è che quando, cioè, c'è stato un momento, cioè, ho sempre voluto hackerare Pokémon, ma in un modo o nell'altro non so perché non trovavo il tempo ed ero sempre distratto da un sacco di cose. Poi un giorno mi si è allagata la casa, l'unica cosa che poteva funzionare, perché era entrata acqua pure nelle ciabatte, niente poteva andare a corrente, era il portatile, che fortunatamente questo portatile ha tipo 7-8 ore di autonomia. E quindi mi sono messo su un divano al centro della stanza, circondato dall'acqua praticamente, e ho iniziato a fare disassembli di Pokémon, perché tanto non potevo fare nient'altro. Questa è la storia del perché ho iniziato. La storia del gioco stesso invece è che già nella mia estetica artistica c'è sempre questa cosa di vedere i videogiochi come mondi e i personaggi come entità senzienti. Cioè, parte tutto dalla domanda: se i videogiochi quando muoiono provassero dolore, e allora provano anche la senescenza. E quindi un gioco che è come Pokémon Rosso, che 20 anni fa, tra l'altro questo Plagon è uscito per il 20° anniversario dell'uscita di Pokémon, un gioco che quando esce magari può essere guardato da tutti, perché un gioco magari vuole essere guardato. Non so se avete manco guardato Ralph spacca tutto, perché è molto, c'è molta metafilosofia. Comunque sempre da questa teoria che i personaggi potessero provare dolore anche senescenza, la cartuccia è stata creata ed è stata fondamentalmente abbandonata in questo mondo senziente. Che è stato abbandonato, ha continuato a crescere e a esistere, però senza più gli sviluppatori originali Nintendo, che poi si scopre nel gioco che avevano montato solo in una partita di cartucce un componente che le aveva in un certo senso avvelenate, senza gli sviluppatori e senza più l'amore magari dei bambini che potevano giocare a Pokémon, eccetera, ha iniziato a mutare, a decadere, e quindi dopo 20

0: vent'anni il giocatore, quando accende questa cartuccia, si ritrova all'universo di Pokémon, però in maniera più distopica, dove la gente dice cose tipo questo: non riesco a dormire la notte, fumare sigarette e masturbarmi fanno in modo che la notte passa via. Perché comunque non hanno più niente da fare. Molte di queste persone hanno provato a suicidarsi e poi si sono riaccorti che venivano rinseriti dal gioco, e allora insomma è un delirio distopico. La storia è molto complessa e bisognerebbe giocarlo per capirne forse metà. Quindi, cioè, a un certo punto non l'ho capita nemmeno più io, questa è la cosa. Comunque, non lo so, se avete qualche curiosità in particolare, se no io avrei anche finito. Domande? Niente? Nulla? Sì. Sì, è quello che faccio, cioè ce l'ho una cassetta di Platinum. Ma magari accendiamo la luce che ve la faccio vedere. Ah? Volendo, no, adesso è sold out di nuovo, però. Sì, la vendo, cioè c'è lo shop, eccetera.
1: Più o meno quanto tempo è andato al concert, quanto tempo alla ricerca, quanto tempo al suono, quanto tempo alla programmazione, quanto tempo al disassembly? Cioè,
0: 50% programmazione, 49% pixel art, 1% tutto il resto. Ah, tra l'altro non so se l'avete visto, i Pokémon non sono gli stessi, ma proprio per niente. Nel senso, tipo, questo è Charizard, che è Luciferion. Sono tutti diversi, c'è cioè nessuno più. Ma vi faccio vedere il più bello, che è sostanzialmente Mewtwo, che sarebbe mutated perché è mutato anche lui, ed è mutato in un alien. E tutte le descrizioni, tra l'altro, mi sono messo a cambiare. Cioè, qua dice l'esperimento più estremo fatto da uno scienziato che amava Esker, Escher, i design di Escher e i film di Alien. Quindi, cioè, ci sono nelle descrizioni, ci sono tutti i motivi. Cioè, addirittura io sono appassionato di Z80 comunque, e c'è addirittura Zirlor, che è proprio un chip Z80, e c'è l'evoluzione, che è Zilosnack, che è questo qua, che è tutta una serie di chip, e che è fondamentalmente un chip che si self-coda, è generato da altri cloni, cioè è un gruppo di Z80 che si sono aggregati per fare. E poi c'è anche Terminalix, che è un'altra referenza allo Z80, che è Xora, Xora. C'è un computer che fa solo Xor, è un computer che non serve praticamente.
2: Il processo che usi per disegnare
0: Ok, niente, io lo disegno normale, cioè in Cosmigo, il Cosmigo fondamentalmente è tipo Paint, solo che quello che esce sono BPM indexed, cioè dice esattamente che cosa, dove va messo il colore, e sono qui, poi c'è uno script Python che non ho scritto io, che fondamentalmente poi vengono montati così, in 2 GB, cioè così poi lo sprite. Però poi questo, per esempio, YYCHR è tipico nel ROM hacking e in tante altre cose. Per esempio, se io prendo questo pezzo, lo rimonto qua, poi prendo questo pezzo e lo rimonto qua, tipo, ecco. E ci metto una palette, così magari la tengo bianco. Questi tra l'altro sono i colori del NES. Ecco qua, questo è il mio gatto, tra l'altro. Ed è tipo in Plowmon. E viene montato così, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, forse sì. Vediamo. Vado a trovare il timelapse, parte il pornazzo sicuro. Questo? No, questo no, questo poi PlayStation. Sì, perché mo tipo sto lavorando più su PlayStation, però tipo questo, vediamo.

4 ore, 5 ore. Ci sono pure tante tecniche che tipo ho studiato e rubato da, proprio dai designer all'interno, cioè mi sono messo a vedere i loro sprites, ci sono tante tecniche che poi ho ripreso, tipo l'anti-aliasing, che sarebbe il fatto di creare i bordi usando diverse colorazioni di pixel per creare profondità, eccetera. Cioè comunque c'è un sacco di sbattito per fare questi sprite, cioè tutto poi il pavimento, le cose. Tra l'altro ho introdotto pure questa cosa che gli sprite non avevano all'epoca gli sfondi, invece questo qui c'ha il pavimento, ma ci sono anche tanti altri sprite che non lo so, c'è tipo uno fra i palazzi, questo addirittura c'è un altro qua dietro. Ah, un'altra cosa che magari non ho fatto vedere, se vi ricordate Pokémon, e questa è stata forse la cosa più sbatti da fare, se vi ricordate Pokémon, i confronti, le battaglie erano un Pokémon di schiena e tipo uno di fronte. Invece io l'ho voluto tipo riportare come era lo sketch originale della Nintendo, perché all'inizio doveva essere così, e quindi questo è stato il primo esperimento, questo è solo un mock-up, cioè non è il vero gioco, e poi in game è diventato tipo così. Ma vediamo se me lo becca o no. Sì, lo so. Sì, praticamente il cross ha il repellente inserito, perché è come se gli animali si spaventassero dalla marmitta e si allontanano. Ecco qua, ora è passato. Sì, la musichetta dell'abbandono è cambiata. Questa, che è un remix che ho fatto in 8 bit della musica dell'abbandono.

E questo è così, cioè sono frontali, c'è uno sfondo, e dato che sono a Lavandonia c'è il cimitero. Eppure le mosse sono cambiate, c'è stalking, blackmailing, tricofobia, stalking. Non funziona perché c'è questo spagnolo. Vabbè. Bon, questo. Qualche capopalestra? No, però posso fare vedere i vari. Allora, c'è XXXTentacion. C'è uno dell'ISIS. C'è uno del KKK. Con un nero al guinzaglio. C'è un piromane, semplicissimo. Un pazzo che gioca alla roulette russa. Perché? Perché vi dicevo che praticamente si uccidono e rinascono, perché ormai sono codati nel gioco e quindi lo fanno per hobby ormai, ammazzarsi. Vabbè, c'è uno sbirro con la faccia da maiale e varie cose. Tipo, questo è l'albero di Abracadabra alla Kazam. Mi sono ispirato a Gesù, infatti qua in giapponese c'è scritto Messia. Ed è Abra e Gesù bambino, poi Gesù profeta e Gesù crocifisso. È questo. Questo è lo spacciatore con la spogliarellista qui, pimp, wants your money. Perché no, non vogliono più combattere, vogliono i tuoi soldi, perché sono limitati, è un sistema capitale limitato perché è chiuso. E poi c'è questo. Che avevo trovato queste ragazze nella nave, cioè io qua non ho fatto niente, sempre per la solita teoria che il rom hacking è bello, perché fra virgolette, se sai programmare, si può dire siamo tutti bravi a programmare, cioè la fai una cosa e fa ridere, però il bello del rom hacking è prendere una cosa che già c'è, magari cambiare due cose e farlo diventare tutta un'altra cosa e fa ridere. Io non ho fatto nient'altro che aggiungere le tette, queste ragazze erano già così. C'erano già due ragazze con una tazza, io gli ho messo le tette di fuori e c'è scritto two girls one cup. Detto questo, raga, fine.

0: Bon. Video interrotto.
1: Vabbè. Beh, fammi tornare a 8K che non ci capisco più niente in 4 terzi. Ma sai qual è la cosa più fastidiosa? Che mi mette... Io metto un sacco di roba sulla taskbar, prendo il desktop così e metto un sacco di roba sulla taskbar e dato che è ristretto me lo fa in due.
0: Ma scusa, tutte le tue icone? Cioè, 1024 le tue icone è impossibile.
1: Cazzo qua. Ok. Qua, vedi?
2: Bene, direi che è tutto per questo live di Radio Cybernet. E ho mandato in dissocio il microfono, ma sti cazzi. Bellissimo workshop. Circa una quarantina di persone hanno assistito con molta attenzione a un workshop decisamente complicato per chi non mastica Assembly. Ma cosa?
1: Ma lo stesso
2: bene, a risentirci al prossimo, alla prossima trasmissione di Radio Cyber. Vi raccomando di ascoltarci su radio.garden oppure su radiocyber.org. Su radio.garden trovate tutte le trasmissioni di Radio Cybernet in streaming continuo 24 ore su 24 dal 1997 fino a oggi. Jesus, voglio vederla.
0: E qua abbiamo anche la cartuccia di
2: Braille. Che la mia ce l'ha Emiliano.
1: Ah,
2: sì. Microscopio.
1: E dicevo che il fatto che la RAM non può esistere se non c'è la batteria. Qua ci metti la batteria, se no non puoi mai salvare.
2: E questa in realtà è una cartuccia comunque programmabile, no? Puoi scriverci sopra qualsiasi cosa.
1: Sì. Questo è 64 mega, c'è uno spread.
2: Madonna, sì.
0: Posso vedere la cartuccia? Cerco di capire dove è Flavia.
2: Ok, interrompo la trasmissione.
0: Ma un pezzo di pizza nell'attesa?
2: Sì. Carte, lanciamo carte. Ma no, vi dirò, non la interrompo la trasmissione, continuo a registrare.
3: Ma voi che fa? Caso se vuole una
0: pizza, se vuole una pizza.
3: Simo.
2: Metto l'antivento.
0: Assembly oppure lo sapete che tu
1: no, tutto in assembly. Sì, parte ci siamo scritti qualche script che in realtà velocizza solo alcune pratiche, sempre C, Python.
2: Un'altra cosa in comune che abbiamo. Assaggiamo un po' di pizza. Registriamo pizza.
4: Seminario.

0: 8 ottobre 2017, ho deciso di fare una puntata di Radio Cybernet dedicata al radioascolto. Sono le 20:52 di sera, appunto, e parliamo di radioascolto perché me l'hanno chiesto in tanti. Nel frattempo qui a Palazzo Lacreide, dove mi trovo, sparano bombe in continuazione, come al solito. Mi hanno chiesto in molti di fare una puntata a parlare di radioascolto e di che cosa cavolo è questa cosa chiamata radioascolto, cosa si fa con le radio, cosa si ascolta sulle onde corte, che è, diciamo, la banda di frequenza che più mi piace ascoltare, ma soprattutto perché, e per come, e per quando, e per dove, e per chi e per cosa. Quindi oggi parleremo di radioascolto. Radioascolto vuol dire che uno si mette lì e ascolta la radio, e questo, vabbè, fin qui ci siamo. Però radioascolto di cosa? Una cosa è la radio FM, tipo questa. Questa è Radio 3, ma ci sono altre
1: Mondo della
0: frequenze.
1: moda
0: Questa è
1: e
0: Radio
1: la sentirei
0: 2,
1: molto, molto.
0: questa è Radio 1,
1: Novara, una squadra di Longo terrà.
0: questa è
1: Sarà musica
0: non lo
1: italiana.
0: so,
1: Un pompon di
0: questo non lo voglio
1: fiducia.
0: sapere. E diciamo, questa è la banda della FM, quella che conosciamo tutti, che va dagli 88 ai 108 MHz. FM vuol dire modulazione di frequenza. 8 ottobre 2017, ho deciso di fare una puntata di Radio Cybernet dedicata al radioascolto. Sono le 20:52 di sera, appunto, e parliamo di radioascolto perché me l'hanno chiesto in tanti. Nel frattempo qui a Palazzo Lacreide, dove mi trovo, sparano bombe in continuazione, come al solito. Mi hanno chiesto in molti di fare una puntata a parlare di radioascolto e di che cosa cavolo è questa cosa chiamata radioascolto, cosa si fa con le radio, cosa si ascolta sulle onde corte, che è, diciamo, la banda di frequenza che più mi piace ascoltare, ma soprattutto perché, e per come, e per quando, e per dove, e per chi e per cosa. Quindi oggi parleremo di radioascolto. Radioascolto vuol dire che uno si mette lì e ascolta la radio, e questo, vabbè, fin qui ci siamo. Però radioascolto di cosa? Una cosa è la radio FM, tipo questa. Questa è Radio 3, ma ci sono altre
1: Mondo della
0: frequenze.
1: moda
0: Questa è
1: e
0: Radio
1: la
0: 2,
1: sentirei molto, molto.
0: questa è Radio 1,
1: Novara, una squadra di Longo terrà.
0: questa è
1: Sarà musica
0: non lo
1: italiana. Un
0: so,
1: pompon di
0: questo non lo voglio
1: fiducia.
0: sapere. E diciamo, questa è la banda della FM, quella che conosciamo tutti, che va dagli 88 ai 108 MHz. FM vuol dire modulazione di frequenza, che è un tipo di modulazione. Non entrerò nel dettaglio perché non me ne frega niente. Il radioascolto, secondo me, più interessante si fa sulla cosiddetta banda delle HF. HF dette anche onde corte, in inglese shortwave. HF sta per high frequency. Le onde corte vanno da 0 a 30 MHz e si ricevono con apposite radio. Una volta si usavano le radio cosiddette della nonna, cioè radioline. Radio a valvole, avevano tutta la sintonia sulle onde corte. Io purtroppo qua con me non ho una radio che riceve. Sì, ce l'ho in effetti. Ho una specie di radioregistratore della National, eccolo qua, modello RX-M50. È un registratore a cassette con diverse bande per ascoltare anche, un po' impolverato, per ascoltare la radio, per esempio FM. E questa è l'FM. Ora io sono dentro praticamente una caverna qui nel mio laboratorio, che è questo dammuso. Vediamo se alzando l'antenna. Beh, arriva Radio 3. Va bene, questa radio ha la banda delle FM, però ha anche uno switch che mi permette di switchare su altre bande. Una è indicata come MV, sta per medium wave, sono le onde medie. Le onde medie vanno dai 500 all'incirca ai 1600 kHz, quindi siamo da 0,5 a 1,6 MHz, proprio da una banda molto bassa, onde medie. Switchiamo sulle onde medie ed ecco come si sentono le onde medie. Le onde medie e le onde corte hanno questa particolarità, si sentono meglio di notte, perché il loro segnale viene riflesso dalla ionosfera. La ionosfera viene influenzata dal sole. Questo vuol dire che quando c'è il sole, la ionosfera non c'è. Quindi le onde, invece di propagarsi, ad esempio, dalla stazione trasmittente, che è un'antenna che sta sul nostro pianeta, e dirigersi verso il cielo, a un certo punto dovrebbe incontrare la ionosfera e rimbalzare di nuovo a terra, e poi rimbalzare di nuovo verso il cielo, rimbalzare di nuovo a terra. E in questo modo un segnale tipo quello delle onde medie e delle onde corte percorre distanze enormi, ci vogliono grosse potenze, logicamente, però l'onda si propaga per rimbalzo grazie alla ionosfera. E quindi questa riflessione della ionosfera non può avvenire se c'è l'influenza del sole che appunto brucia questa ionosfera e la fa sparire. Quindi di giorno le onde radio non vengono riflesse, ma si perdono nello spazio. Questo è il motivo per cui di giorno sulle onde medie, sulle onde corte, non si sente quasi niente. Quasi perché in realtà qualcosa viene comunque riflessa, ma i segnali più lontani, meno potenti, diciamo che è difficile sentirli di giorno. Tranne in qualche caso, diciamo, succede, però la ricezione, insomma, è, porca puttana, è meglio di sera e basta. E queste sono le onde medie. Le onde medie, ovviamente, come avrete capito, grazie a questa riflessione, arrivano stazioni da tutto il mondo. Vediamo un po'. La trasmissione sulle onde medie non ha una grande qualità, spesso capire di che stazione si tratta è alquanto difficile. Questa è Rai 1. Evidentemente c'è una cazzo di partita di calcio, come al solito. Qua c'è una stazione spagnola che dovrebbe essere, se non ricordo male, Radio Exterior de España. E insomma, e queste sono le onde medie. Questa è una lingua che non so. Sembra arabo, potrebbe essere Radio Teheran che ha trasmettitori estremamente potenti. E insomma, e queste sono le onde medie. La qualità delle trasmissioni sulle onde medie è molto bassa e si sente un po' cupo, e questa è una caratteristica delle onde medie, così come delle onde corte. Proviamo a switchare sulle onde corte, ma non riceveremo niente perché, ripeto, siamo dentro una specie di caverna e ci vuole un certo tipo di antenna per ricevere le onde corte. Un filo molto molto lungo può servire da ottima antenna per questo tipo di radio, diciamo, casalinghe. Proviamo lo stesso, vediamo un po'. Ecco qua, io ho alzato l'antenna, ma come sentite? Qualcosa arriva.
2: La vente et à saluer leur responsabilité sociale et leur compassion envers les orphelins. L'ambassade de Chine est venue à la vente avec.
0: Ora qua c'è questa cosa. Le stazioni sulle onde corte non trasmettono 24 ore su 24, tranne in alcuni casi. Normalmente trasmettono ogni ora su frequenze diverse e in lingue diverse. Quindi noi in questo momento stiamo ascoltando una stazione che parla francese, ma non è detto che sia una stazione francese. Potrebbe essere verosimilmente una stazione cinese che a quest'ora trasmette qui, su questa frequenza, in lingua francese.
2: Des investissements de plus de 500 milliards de yuan, selon les données de la China Video Industry Association
0: Infatti parla di China.
2: and Optoelectronic Manufacturers Association. Des accrochages sporadiques ont été signalés dimanche entre l'armée turque et Hayat Tahrir al-Sham. C'est une.
0: Comunque, il discorso è questo: le onde corte sono strapiene di stazioni trasmittenti. Le stazioni per trasmettere sulle onde medie, sulle onde corte, hanno bisogno di potenze enormi. Questo è il motivo per cui oggi gli stati stanno dismettendo pian piano tutte le trasmissioni sulle onde corte e onde medie a favore della FM e della radio digitale. Per contro, la Cina invece sta cominciando a trasmettere sulle onde corte su un sacco di frequenze. Infatti è facilissimo trovare un sacco di stazioni cinesi.
2: De libération du Levant.
0: Vediamo un po'. Come sentite, non c'è neanche rumore di fondo perché qua siamo dentro una caverna. Ci sono stazioni di tutti i tipi, ma qui non prendiamo praticamente niente. Ora c'è un'altra banda qui indicata come SV Shortwave. Sono due gli switch qua, SV1 e SV2. Passiamo su SV2 e vediamo se si prende qualcosa. Questa è una stazione che sta trasmettendo in inglese. Sempre parla di Cina, quindi sarà come al solito una stazione cinese. Tedesco. Vediamo un po'. Portoghese o brasiliano, vediamo un po'. Vabbè, ci siamo già rotti il cazzo. Insomma, vi siete fatti un'idea. Adesso faccio una carrellata sulle stazioni. Veramente pochissimi segnali. Un'altra cosa interessante è che se io avvicino un ricevitore sulle onde corte a un computer, succede questo. Vengono ricevute un sacco di interferenze. Insomma, questo vuol dire che i computer o comunque i dispositivi elettronici in generale disturbano l'ascolto delle onde corte se non si ha un'antenna adeguata. E arriviamo a un discorso sulle antenne. Le antenne per le onde corte vanno fatte in un certo modo. Ora, parlare di antenne nel dettaglio è veramente un casino, io vi rimando a Google, però molte antenne si possono anche già acquistare pronte. Anche per il discorso ricevitori, un conto è usare una radiolina come quella che ho appena usato, una radio casalinga, che può essere un radioregistratore che per fortuna è dotato di onde corte. Ed ecco la bomba. Un conto è usare della strumentazione da radioamatore come le radio che adesso passerò a illustrare quando la smettono di sparare ste cazzo di bombe. Cosa vuol dire essere radioamatore? Non vuol dire sicuramente essere un CB. Non la finiscono più con ste cazzo di bombe. Un CB è un utente della banda cittadina, cosiddetta dei 27 MHz, che rientra nelle onde corte ed è la radio usata dai camionisti. Devo parlare tra le bombe perché sennò non funziona. Per avere l'autorizzazione CB si paga una tassa, si fa una domanda e si ottiene l'autorizzazione CB. Puoi parlare solo sulla banda cittadina, puoi puoi usare solo 5 watt di potenza, puoi comprare solo determinati tipi di radio e basta, e non puoi fare nient'altro. Non puoi usarla per il radioascolto perché la banda cittadina è solo sui 27 MHz e ascolti solo quello e basta. Il radioascolto invece in generale è libero sulle bande radioamatoriali e sulle broadcast. Ci sono un sacco di stazioni per cui il radioascolto è un po' controverso, perché sulle onde corte, come vedremo, ci sono un sacco di segnali strani. Ma passiamo al discorso sui radioamatori. Il radioamatore è qualcuno che ha fatto una richiesta al Ministero delle Comunicazioni per diventare appunto radioamatore. Come si fa? Si va su Google e si cerca e si cerca come cazzo si fa, perché è un casino. Comunque bisogna fare delle domande, bisogna allegare delle foto, bisogna sostenere al Ministero un esame di elettronica e telecomunicazioni, quindi bisogna studiare elettronica, circuiti, insomma bisogna dimostrare di essere competenti in elettronica. Se tu sei fortunato e hai già studiato elettronica a scuola, hai un diploma di elettronica o equipollente, dice la legge, in quel caso puoi semplicemente fare la domanda per diventare radioamatore allegando il tuo diploma, pagando una tassa, allegando le foto, allegando delle fottute marche da bollo. E qui inizia una trafila burocratica che, per quanto mi riguarda, è durata 3 anni, perché tu mandi tutta questa documentazione e chiedi di voler essere un radioamatore. E loro dopo 6 mesi mi hanno risposto e mi hanno detto: abbiamo perso la marca da bollo. Vabbè, gliela rimando. Passano altri 6 mesi e mi ha detto: ok, abbiamo accettato la tua domanda di essere radioamatore, e quindi sono radioamatore. Però per essere radioamatore bisogna acquisire una cosa che si chiama nominativo. Il nominativo è un identificativo, nel mio caso è IV9HGS, che in codice fonetico NATO si dice India Whiskey 9 Hotel Golf Sierra, che identifica un radioamatore in tutto il mondo. I sta per Italia, V9 sta per indicazione geografica Sicilia, in questo caso HGS è un codice progressivo alfanumerico che viene dato ai radioamatori. Questo nominativo va richiesto, quindi bisogna fare un'altra domandina scritta con una fottuta marca da bollo, e quindi devi richiedere il nominativo e aspetti altri 6 mesi e ti rispondono: ok, il tuo nominativo è questo, e te lo danno loro, non puoi sceglierlo tu. Quindi ti arriverà a casa un nominativo con un codice e tu dici: ok, cavolo, cazzo, c'ho il nominativo, che bello, sono radioamatore e ho il nominativo. Non basta, perché adesso bisogna chiedere l'autorizzazione ad avere una stazione di radioamatore a casa. Quindi devi fare una terza fottuta domanda in cui chiedi di avere una, anzi, se non mi sbaglio, una dichiarazione di inizio attività in cui dichiari che tu hai una stazione di radioamatore. A quel punto ti basta spedirla e cominciare a lavorare con le tue fottute radio. È bello essere radioamatori perché, a differenza dei CB che devono comprare solo determinati tipi di radio previsti dal ministero con il bollino CE, omologate, eccetera, e non possono andare oltre i 5 watt, il radioamatore, per sua natura, può autocostruirsi le radio, quindi non ha senso per un radioamatore andarsi a cercare una radio con il bollino CE, con le autorizzazioni, con il certificato e il cazzo, perché un radioamatore se la può costruire da zero con un pugno di transistor, un po' di componenti messi su un pezzo di cartone, e può farsi la radio da solo. Non solo, ma i radioamatori possono trasmettere fino al massimo legale di 500 watt di potenza, dove solo sulle bande di frequenza destinate ai radioamatori, che sulle onde corte sono veramente tante e sono diverse. Non solo sulle onde corte, ma anche sulle onde ultracorte, sulle VHF, sulle UHF, quindi attorno ai 144 MHz, per esempio, attorno ai 400 MHz, adesso non ricordo bene, ma anche sulle microonde, quindi sui 2,4 GHz. I primi 6 canali del Wi-Fi sono ad uso anche dei radioamatori, quindi io potrei mettermi su un fottuto access point con 500 watt di potenza, essendo un radioamatore. Perché? Per fare esperimenti. Non solo, i radioamatori possono costruirsi le antenne, possono costruirsi quello che gli pare e piace, ovviamente badando di non arrecare disturbo agli altri, quindi non disturbare i vicini, non disturbare le radiocomunicazioni di chiunque, insomma, bisogna mantenere un certo codice, parlare pulito per radio e tutte queste cose qua. Una volta che si è radioamatori, a questo punto ti si apre un mondo di apparecchi radio che un semplice CB non può nemmeno detenere, perché devi essere radioamatore per poter avere un apparato di radiotrasmissione su frequenze che sono fuori dalle bande cittadine dal CB. E quindi iniziamo a parlare della mia stazione di radioamatore. ovviamente io adoro quelli che sono gli apparecchi radio vintage. Quindi anni fa beccai un'occasione e comprai questo apparecchio, questo ricetrasmittente, che in gergo si chiama transceiver. È un ricetrasmettitore per radioamatori sulle onde corte, quindi da 0 a 30 MHz, che si chiama ICOM IC720A, che adesso vado ad accendere. Ha un sistema relè che commuta le bande di ascolto. Ecco qua, c'è un rumore di fondo perché in questo momento è sintonizzato a caso. E c'è una sintonia che in questo modello è uno dei primi digitali, quindi io posso andare a muovere la mia sintonia e ricevere segnali di vario tipo, come potete sentire. Però adesso io mi concentro solo su un primo tipo di radioascolto, ma ne parleremo dopo. Quindi questo è il transceiver, questo è il ricetrasmettitore che ho qui nella mia stazione nel Dammuso. È l'ICOM IC720A, è veramente una bestia, esce con 100 watt di potenza. Ho dovuto fare delle modifiche per farlo funzionare bene perché praticamente non esiste un circuito che funzioni perfettamente da 0 a 30 MHz, ma esistono tutta una serie di circuiti che accordano il ricetrasmettitore con la tua antenna per trasmettere su una determinata porzione di queste frequenze da 0 a 30 MHz. Quindi se io voglio trasmettere sui 7 MHz devo switchare, ecco, sentite i relè che scattano, devo switchare sui 7 MHz. Se voglio andare a trasmettere sui 14 ecco che scatta ancora questo relè. Una volta dentro questo trasmettitore, questo ricetrasmettitore, c'era un commutatore rotativo con dei contatti striscianti. Questi contatti striscianti fottuti con gli anni, essendo questo un ricetrasmettitore che ha più di 20 anni, si sono consumati e quindi questa commutazione di banda fatta con un commutatore rotativo a contatti striscianti era andata completamente a puttane. Quindi ho dovuto trovare una modifica per trasformare questo sistema da contatti striscianti in un sistema relè. Non mi dilungo su questa cosa, l'ho fatta sul mio sito di laboratorio, me ne fotto, sappiate che comunque adesso il ricetrasmettitore funziona e commuta le bande e mi ci diverto. Allo stesso modo, come un trasmettitore non può lavorare in maniera liscia e lineare su tutte le bande di frequenza da 0 a 30 MHz, ma ha bisogno di questi adattamenti circuitali ogni volta diversi, per cui i relè scattano, questo vale anche per le antenne. Un'antenna funziona bene per una determinata frequenza. Ci sono antenne cosiddette multibanda che funzionano per tante bande di frequenza, però sono un certo numero. Ora, avere un'antenna che trasmette su tutte le bande di frequenza è impossibile, però possiamo adattare delle antenne che più o meno vanno bene anche per andare su bande per cui non sono progettate. Questo si fa con un altro apparecchietto che si chiama tuner. Il tuner, come lo possiamo definire? Come un adattatore di impedenza. Il tuner praticamente ha due manopole e un indicatore che ti permette di regolare la banda. Adesso faccio un esempio su questa frequenza. Vediamo un po', adesso mi sintonizzo su una radio, se la trovo. Vediamo un po'. Ci vorrebbe una radio che non si sente, ma in questo momento stanno arrivando tutte molto forti. Allora, praticamente sono su una frequenza per cui la mia antenna non è stata progettata. Allora cosa posso fare? Posso usare il mio sintonizzatore, il tuner, il mio adattatore di impedenza, per aumentare e migliorare le caratteristiche di interfacciamento tra il ricetrasmettitore e la mia antenna. Questo vuol dire che io, se muovo le manopole del mio tuner, posso arrivare come adesso a sentire meglio la mia stazione. si chiama in gergo accordatore d'antenna. Bisogna accordare l'antenna con il tuo apparecchio. Perché se l'antenna non è progettata per quella frequenza, una parte del segnale non è che si perde, ti rientra nella tua stessa radio e ti crea dei disturbi, oppure tu ascolti meno segnale di quello che dovresti. L'accordatore di antenna, diciamo che limita questo problema, non è sempre possibile accordare tutto, ma è un grande aiuto, perché ti permette appunto di sintonizzarti e di ricevere, ma soprattutto di trasmettere su bande di frequenza per cui la tua antenna non è stata fottutamente progettata. E questo è l'accordatore d'antenna. Sorge quindi la necessità a volte di avere diverse antenne. E quindi io ho uno switch. In questo momento ho switchato su un'altra antenna che non è fatta per questa banda di frequenze e come vedete il segnale è caduto. Ora la riswitcho. Ecco, tipo su questa stazione switcho l'antenna e non sento più un bel niente. In realtà arriva sempre qualcosa, ma molto più basso, con disturbi. Mentre se switcho arriva chiara. E questo è l'accordatore d'antenna e lo switch dell'antenna. In questo momento ho due switch. Quello di cui ho parlato prima è un ricetrasmettitore. In realtà ho anche un ricevitore. Il ricevitore è bellissimo perché è uno Yaesu FRG7. In gergo viene chiamato Frog 7, perché FRG ricorda la parola frog, ed è del 1970 a transistor, ed è questo qui che adesso vado a accendere. Devo switchare l'antenna ed ecco qua. Ci sono un sacco di stazioni, ovviamente, adesso. L'ascolto su questo trasmettitore, su questo ricevitore della Yaesu è semplicemente bellissimo, si sente benissimo. Sono un sacco di stazioni. In tutte le lingue. E questo è l'FRG7. Anche lui ricevitore solo sulle onde corte, quindi 0,30 MHz. Essendo un fottuto radioamatore, ho anche un radioscanner. Il radioscanner è un AOR modello AR2008. È un piccolo scannerino programmabile, digitale, con le memorie, eccetera, a cui ho collegato però un'antenna di tipo FM, quindi è un'antenna che riceve un po' a cazzo dagli 80 ai 200 MHz, ma in realtà anche più su, 400 MHz. Qui la cosa che mi piace ricevere è un segnale meteorologico che si trova sui 156,425 MHz. Adesso lo accendo e switcho l'antenna su di lui. E non c'è assolutamente niente. Dovrebbe esserci solitamente un bollettino nautico, però in questo momento non so perché questo bollettino non c'è. Vabbè, casomai proveremo più tardi. Possiamo dal pannellino andare sugli 88 MHz, mettere la modalità Wide FM e andare ad ascoltare le radio FM. Ma vaffanculo. Sì, sì, tipo 98.7 enter ed ecco Radio 3. Che se ascoltiamo tramite il mio amplificatore

Non ho una grande antenna per l'FM, ecco, questo è il problema. Sì, qualcosina arriva ed è traffico aereo. Vediamo un po'. Sì, beh, arriva il traffico aereo, arriva male perché l'antenna non è quella giusta, ma sti cazzi. E abbiamo fatto questa panoramica che riguarda, diciamo, l'impianto che ho qui a casa, quindi ho comunque una serie di cavi che da questa specie di caverna dove mi trovo adesso, che è il dammuso, una costruzione tipica siciliana, vanno sul tetto. Sul tetto ho le mie antenne, io ho un'antenna multibanda per il ricetrasmettitore. Modello Hustler 6BTV, è una verticale, è abbastanza semplice da gestire, non richiede molto spazio ed è quella con cui ricevo e trasmetto sulle bande da radioamatore. Poi ho questo antennino per l'FM che ho montato da poco, che mi serve semplicemente per il radioscanner e per ascoltare, diciamo, FM 144 MHz, cose così, ma è un'antenna veramente fatta a cazzo, come si suol dire. Ultimamente ho montato un'antenna solo per ricezione, basandomi su un progetto che ho trovato online, si chiama MaxiWhip, e c'è un sito su blogspot.it che descrive come si costruisce questa super MaxiWhip, scritto VHIP, Maxi Whisky Hotel India Papa. Questa MaxiWhip è veramente una gran bella antenna, c'è un piccolo circuitino da fare, l'ho fatto al volo giusto per provare, ho tirato un pezzo di filo sul tetto di circa una ventina di metri collegato a questo piccolo circuito di accordo, invece di usare l'accordatore qui ho usato un circuitino, e diciamo che per ricevere si comporta molto bene rispetto alla Hustler che dicevo prima, che la Hustler è progettata per le bande da radioamatore, quindi funziona bene solo su quelle bande da radioamatore, sulle altre fa molta fatica a ricevere segnali, ancora peggio a trasmettere. Questa invece antenna, che è un pezzo di filo buttato sul tetto, invece è adattata per funzionare in generale molto, no, discretamente su tutta la banda di frequenza da 0 a 30 MHz, però non è proprio adatta per trasmettere, perché comunque ha qualche problema. Sti cazzi. Fatto sta che ci ricevo un botto di segnali e parliamo adesso di cosa si radioascolta sulle onde corte, accendendo il ricevitore. Quindi lo Yaesu FRG7. Switchiamo antenna. C'è un tipo di ascoltatore radio, di radioascoltatore, che si chiama BCL, sta per Broadcast Listener. Le broadcast sono queste stazioni qua. Quindi stazioni che trasmettono musica, notiziari, sono le stazioni statali, ecco. Ora io vado all'inizio di questa banda. Mi sono sintonizzato, questo ricetrasmettitore funziona per bande di sintonia. In questo momento sono bande da 1 MHz. C'ha tutta una serie di comandi di preselezione, di accordo, di selezione della banda, eccetera, per cui io mi devo mettere sui 9 MHz, switchare il contatto banda su 9 MHz, preselect su 9 MHz, l'indicatore 9 MHz, abbiamo detto 9 MHz, fottuti 9 MHz, e quindi sono sui 9 MHz, da 0 a 30, quindi vado da 9.0 a 9.999. E semplicemente adesso muoviamo il comando di sintonia e vediamo che cazzo riceviamo. Ci saranno, come potrete sentire, un bordello di stazioni. Questa è una. Questo sembra un disturbo, poi ne parliamo.

ce n'è un'altra che arriva un po' male. Questa è evidentemente musica cinese. Siamo sui 9.360 all'incirca. 355. 9.355 kHz, cioè 9,35 MHz. Qui ce n'è un'altra. Questa è un'altra ancora. Questa è un'altra. Qui ce n'è una che arriva molto piano. Un'altra ancora. Un'altra. Questa sembra una stazione indiana. Le stazioni in onde corte, le broadcast, ma in generale qualsiasi tipo di trasmissione viene influenzata da un sacco di cose, non solo dalla ionosfera, ma anche dalle condizioni atmosferiche, dai venti solari, dalle nuvole, dai temporali, dal clima, da un botto di cose. Per cui spesso c'è questo fenomeno che si chiama fading, cioè il segnale va e vieni. Andiamo avanti. La cosa bella delle BCL e delle stazioni broadcast è che trasmettono musica dei propri paesi, quindi si possono sentire cose veramente incredibili.

Vedete come la stazione va e viene? Questa è evidentemente una stazione indiana. Andiamo avanti. Io ho smesso di contare, ma già abbiamo ascoltato quasi una trentina di stazioni e siamo ancora a 9500 kHz, 9,5. Un'altra stazione indiana. Poi con il tempo uno riesce, comincia a distinguere le varie lingue e quindi a capire qual è la lingua di cui stiamo parlando, la lingua di quei cazzo di persone che stanno parlando. Sto andando avanti, siamo a 9700 kHz.

E abbiamo finito. Diciamo che su questa banda di frequenze abbiamo trovato una cinquantina di stazioni, ma ce ne sono veramente una marea. Ci sono anche dei disturbi strani. Sentiamo un po'.

Avevo beccato una cosa strana, ma ne parleremo. Beh, ne parliamo adesso. Non esistono ovviamente solo le stazioni broadcast con le trasmissioni radio delle persone, la musica, eccetera. Esistono un sacco di cose. Molte stazioni sono di utilità, cioè sono dei segnali che servono a determinate cose. Per esempio, vengono trasmessi dati meteorologici per le navi, quindi abbiamo bollettini meteo, mappe meteo che vengono trasmesse in modalità fax via radio, bollettini militari, comunicazioni militari di vario tipo. Abbiamo radiomotori che parlano tra di loro, abbiamo i pirati, c'è una banda di frequenza attorno ai 6 MHz, la cosiddetta banda dei 45 metri, è la lunghezza d'onda, che è l'inverso della frequenza. Ci sono le navi, c'è gente che parla con i radiotelefoni, c'è veramente di tutto. E la ricezione non è solo in un modo. Ora, abbiamo ascoltato le radio broadcast che trasmettono in AM, in modulazione d'ampiezza, però esiste una cosa che si chiama anche banda laterale. Le bande laterali sono delle modalità di ascolto particolari. Proviamo. Tipo, questa è una stazione broadcast, quindi siamo in AM. Vediamo un po', ne prendo una. Se io adesso passo alla banda laterale, succede questo. Come sentite, non si capisce più un cazzo. La banda laterale è una modalità di trasmissione per cui alcuni segnali che vengono trasmessi in banda laterale non li ascolti quando sei in AM e viceversa, se sei in banda laterale non puoi ascoltare le trasmissioni in AM. Questo è interessante perché puoi nascondere una trasmissione in mezzo ad altre in modo da non disturbare vicendevolmente le due trasmissioni. Questo, diciamo che sto semplificando molto. Ora, qui sui 9 MHz c'è tutta una serie di. C'è una parte di frequenza in cui non ci sono stazioni, tipo verso la fine, ecco, dagli 800 in poi, come sentite, non c'è niente. Vediamo se c'è qualcosa in banda laterale. Tipo, questa è l'ultima stazione che sta sui 9860, switcho banda laterale e vediamo cosa trovo. Oh, un codice Morse. Questo lo posso ascoltare solo in banda laterale. Perché se mi metto in AM lo avverto leggerissimamente. E questo è un esempio. Le comunicazioni sulle onde corte sono un olocausto. E adesso noi le proviamo ad ascoltare invece con l'ICOM. Quindi adesso mi metto qua sull'ICOM, switcho l'antenna. E andiamo ad esempio sulla banda dei 6 MHz. 6 MHz, partiamo da 0 e vediamo un po' cosa trovo sulla AM. Beh, ci sono anche delle stazioni radio normali. Vediamo un po'. Ci sono finora 3 stazioni che trasmettono broadcast, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo avanti, come vedete non ce ne sono più, però c'è qualcosa qua sotto. Vedete? Sentite questo rumoraccio?
anche qua c'è qualcosa. Proviamo ad andare sulle bande laterali su questo segnale, che sembra un qualcosa di ingarbugliato. Metto le bande laterali e... eccolo qua. Ora, questo è un segnale strano, è composto da due toni e la nostra esperienza ci fa pensare subito a qualcosa di digitale, bit 0 e bit 1, e effettivamente è così. Ora, se non ricordo male, io ho un piccolo logbook in cui appunto... Ora, questo tipo di trasmissione in generale viene definito come RTTY, cioè Radio Teletype. Esistono dei software che servono a decodificare questo e altri tipi di trasmissioni digitali. Sotto Linux si usa un programma che si chiama FLDigi, che si può installare con apt-get install FLDigi se avete Dev1. E io in questo momento ho aperto FLDigi ed ecco qua che mi si apre una schermata dove c'è un diagramma chiamato Waterfall. Il waterfall mi fa vedere i segnali. E vediamo se riesco a decodificare questo segnale. Si capisce un cazzo praticamente di questo segnale. Non è sempre facile, il programma gestisce tutta una quantità di segnali, decodifiche, eccetera, per cui non è... bisogna andare a beccare la decodifica giusta per il segnale di cui stiamo parlando e... quindi non è detto che si riesce a capire. Non solo, ma molte di queste trasmissioni sono crittografate, per cui voi vedete comparire a schermo decodificati dei caratteri senza senso perché appunto sono crittografati. Comunque andiamo avanti. Io torno sulla banda AM perché, giusto per capire, sto andando avanti sulle frequenze, sono sui 6500. Ecco, qua c'è... sentite? Sembra un codice Morse strano, soffiato. Perché? Perché siamo in AM, dobbiamo andare sulla banda laterale. Eccolo qua. Qui siamo su una banda di frequenze che adesso non mi ricordo più. Siamo su una frequenza particolare. Vediamo se la trovo. È una stazione abbastanza famosa. Devo cercare su Google, che è molto utile per questo tipo di ricerche, basta scrivere la frequenza. ...6609 kHz, Morse code, vediamo cosa trova. Non trova un cazzo. Può essere 6608, le variazioni a volte 6607, se non mi sbaglio questo, eccolo qua, 6607 kHz, CV, che vuol dire codice Morse, 4XZ Israeli Intelligence Coded CV Spy Numbers, quindi è una trasmissione che si trova ad Haifa, Israele, ed è codificata, quindi anche se voi la decodificate con il decoder qua del programma OpMode CV, selezionate il segnale ed ecco che a schermo compare tutta una serie di codici numerici. Compaiono dei codici che non vogliono dire assolutamente un cazzo per noi, ma che per i militari israeliani evidentemente hanno qualche significato.
Voi direte, ma ancora oggi usano queste trasmissioni radio così antiche? Ebbene sì, perché sono una delle cose più affidabili che esistano, specialmente in momenti di crisi. Ma andiamo avanti. A questo punto io resto sulle onde, sulle bande laterali, sul SSB cosiddette. E c'è, questo è un segnale strano, è una codifica NATO che si chiama Stanag. Anche questa è crittografata, ci vorrebbe un programma apposito per decodificare perlomeno il traffico che sta passando, che comunque è crittato, perché sono codifiche militari. Qua ce n'è un'altra. Questo potrebbe essere, siamo sui 6828 kHz, potrebbe essere una comunicazione in protocollo che si chiama SITOR-B. Il SITOR-B viene usato per i bollettini meteo navali, però non sono sicuro, quindi me ne fotto e vado avanti. Qui c'è semplicemente un segnale fisso.

0: Qua c'è un'altra stazione in Stanag. E qui siamo tornati alla stazione di prima, perché questo ricevitore ICOM fa il giro. Quando arriva alla fine dei 6 MHz ricomincia da zero, quindi da 6.000 kHz a 6.999 e ricomincia. E vabbè, andiamo a vedere un po' se riusciamo a beccare un meteofax. Andiamo sulla banda degli 8 MHz. Ebbene, no, prima ascoltiamo la 7. Dalla 7, all'inizio della 7 fino a 7.3, se non ricordo male, ci sono i radioamatori, una banda radioamatoriale, e quindi all'inizio abbiamo codice morse, porca puttana ste bombe del cazzo, questi sono radioamatori che parlano tra di loro in morse, come potete sentire sono tantissimi, tutti assieme. Questo è un protocollo che si chiama PSK31. Se n'è andato, sta andando, va e viene. PSK31 è molto bello perché viaggia con potenze molto basse, si può arrivare molto lontano, è praticamente immune a un sacco di disturbi. Andiamo avanti. Ed ecco qua radioamatori che parlano tra di loro. Io sono in banda laterale. Perché se metto in AM, come sentite, non si capisce niente. Cioè l'AM può andarmi bene per le radio broadcast come questa. Ma se vado su ad ascoltare i radioamatori che parlano in banda laterale, qui, come sentite, non si capisce un cazzo. Quindi in questo caso, quando sento questa voce strana, in questo caso devo switchare sulla banda laterale. Così. E quindi ne abbiamo tante di trasmissioni di radioamatori su questa banda, vediamo un po'. Ecco, quando sono in banda laterale e sento la stessa cosa, cioè questa voce un po' strana, con un fischio in sottofondo, allora sto ascoltando sicuramente una stazione broadcast, quindi a questo punto devo switchare di nuovo in AM. E ho beccato la solita stazione cinese. Ad esempio, sui 3,5 MHz, questa è una banda piena di radioamatori, quindi andiamo in banda laterale e vediamo un po'. Ecco, questo è un protocollo che non so cos'è.
1: Eccolo qua, l'ho tolto, come vedi, manco te ne accorgi, ok?
0: Sono radioamatori che stanno parlando di cose tecniche, stanno facendo delle prove. Questi sono tanti che parlano insieme e quindi non si capisce un cacchio. C'è molto rumore di fondo. Qua c'è un fischio fisso, quindi potrebbe essere una broadcast, vediamo. No, Questa sì. Guarda caso cinese. Vediamo se riesco a trovare un altro tipo di segnale. Sugli 8 MHz si trovano delle stazioni Meteofax. Il Meteofax è una mappa meteorologica per le navi. Eccola qua. Questo rumore qui. Io adesso in FLDG imposto Op Mode WeFax IOC576, clicco col mouse dove c'è il segnale ed ecco che sullo schermo mi compare, disegnata punto per punto, una mappa meteo. In questo caso immagino della zona del Mediterraneo. Questa è una stazione che si trova in Grecia ed è, immagino, la mappa meteorologica per la zona dell'Egeo. Questo per dirvi, insomma, che sulle onde corte c'è veramente un bordello di segnali, c'è un sacco di roba. C'era un'altra stazione meteo, vediamo se riesco a beccarla. Questa è sugli 8041, quindi 8,041 MHz. Ma ce n'è una anche sugli 8431. Andiamo avanti. Vediamo se arriva meglio. No, in questo momento stanno trasmettendo qualcosa in RTTY. Vediamo sugli 8105. Niente. Torniamo sulla mappa meteo. Eccolo qua. Ed ecco che mi si disegna la mappa meteorologica sullo schermo. Voi non la potete vedere perché questa è una fottuta trasmissione radio. Ma anche sti cazzi. Se cercate Meteofax trovate un mare di video YouTube che spiegano questa cosa. A questo punto cosa fare? A questo punto, ci possiamo semplicemente mettere qui, andare sulla banda dei 2 MHz e fare un po' di radioascolto.

da questo momento in poi io non parlerò più e farò semplicemente ascoltare i suoni. Buon ascolto.

0: bene, va bene, funziona. Ultimamente va benissimo. Spesso tutte apparecchiature tenute benissimo. Ah, me lo scordo.
1: Vedi che tra l'altro la costruita così, insomma, con le canne da pesca, dura qualche parte. Ci sono tutti con la curata di vento, perché quello che sentivo sono qualche difficoltà, se non abbiamo fatto quella. Giusto per provarla, però davvero.
2: C'è una cosa che ho dimenticato di parlarvi. Su queste radio esiste anche un tipo di sintonia fine, tipo questa.
1: L'ha rimasto di nuovo.
2: Che permette di regolare l'ascolto in modo che si senta bene la voce. E poi esiste anche un filtro passabanda che ti permette anche di rimuovere un po' di disturbi e ascoltare meglio. Che è questo. Ecco il filtro passabanda. Andiamo avanti.
3: Yeah.

Questa è una specie di radiofaro RTTY che trasmette sempre la stessa cosa. Trasmette questo identificativo di stazione, IDR02I, IDR21, e poi scrive Legend, I, Idle, B, Busy, BQ, Busy, A, U, Unreadable, K, Transmit, M, Repeat, N0199, Retransmit, As, Wait, R, Received, C, Check, e poi IDR04I, IDR23, XIDR22, eccetera, e ripete sempre questo messaggio.

Questa è una broadcast. E andiamo avanti. Questo potrebbe essere un bollettino meteo, vediamo. Potrebbe essere un Sitor B. No, in realtà no.

0: qui sono in banda laterale, andiamo in AM. La Cina.
1: Nel

Sempre radiamatori, protocollo che non ricordo come si chiama, forse Olivia, forse... Boh, non lo so, ci sono un sacco di protocolli utilizzati per la comunicazione via radio. Sono modi digitali, quindi con questi sistemi si può chattare. Radioamatori. Siamo passati alle broadcast, quindi in AM. 7,2 MHz. Radio cinesi come se piovesse. Come si fa a capire che cos'è questa trasmissione? Beh, si va su un sito che si chiama www.short-wave.info. Questo è un elenco mostruoso di tutte le radio del mondo. Si inserisce la frequenza e si chiede al sito chi è che sta trasmettendo adesso sui 7415 kHz ora. E lui ti dà una lista. In questo momento ti dice: stanno trasmettendo, guarda caso, Radio Cina Internazionale in lingua inglese. Ed è estremamente verosimile, perché è in inglese, arriva molto forte, è l'unica stazione in questo momento indicata come in trasmissione a quest'ora su questa frequenza, ed è China Radio International in lingua inglese. Andiamo avanti. Questo non so cosa sia.

0: ala fɛ o tun bɛ bɔnso kelen de ko fɔla nka isaka ye den fila bɛngi o la kɔrɔba tɔgɔ dala ko Esaü.
1: Vediamo un po' questa stazione 11880 11,880 MHz. Vediamo chi sta trasmettendo. Radio Adventista Mondiale in lingua diula. Che cazzo di lingua è la diula? Vediamo che cazzo di lingua è diula. Diula People, West Africa. Cavolo, un linguaggio parlato in Burkina Faso, Costa d'Avorio e Mali. Quindi è una trasmissione della radio avventista per il Burkina Faso e il Mali. Andiamo avanti.

ho dimenticato di dirvi che in determinati orari si ricevono determinate bande di frequenza, mentre alcune non funzionano in certi orari. Per cui adesso che è sera, diciamo dai 12 MHz in su diventa complicato ascoltare i segnali. E si ascoltano meglio, ad esempio, la mattina. Infatti qua non ricevo nulla.

13 megahertz, c'è veramente poco e niente. Andiamo sui 14, che è una banda radiomateriale. Ma in questo momento, a quest'ora di notte, è silenziosa. Megahertz. Vediamo un po'. Megahertz, niente. Giusto una stazione. In spagnolo. Megahertz.

c'è proprio una stazione. Questi solitamente sono disturbi generati da apparecchietti cinesi nelle case qui vicino, cose del genere, impianti di illuminazione, luci al neon, tutto ciò che può trasmettere delle interferenze che vanno a finire sulle onde corte, noi li riceviamo.

stazioni radio che arrivano molto lontano. 18 MHz. Dice, questo segnale è ripetuto. Lo trovo qua, lo trovo più avanti, lo trovo più avanti, lo trovo qui. È un disturbo. Qua, qui. 19 MHz. C'è ancora questo disturbo. E qua praticamente non c'è praticamente più niente. Siamo sui 20. È calato di molto anche il rumore di fondo, perché a quest'ora della sera queste bande diventano silenziose. 21. E mezzo. 22.

Comunque, 22. E non c'è niente. C'è sempre questo disturbo che si ripete. Potrebbe essere uno dei computer, vediamo. Adesso chiudo una finestra.

No, non sembrano i computer qui. Però lo trovo comunque ripetuto. Ora, 24 megahertz. E non c'è niente.

0: No, ormai praticamente il CB forse lo usano solo i camionisti.27 MHz. E non c'è niente. Va bene, è inutile che vado avanti sui 28, 29 e 30 MHz perché non c'è nulla. Insomma, abbiamo concluso così la carrellata sulle bande di frequenza da 0 ai 30 MHz. Abbiamo parlato di radioascolto, una puntata molto lunga che spero abbia risposto a molte delle domande che mi sono state fatte in generale. E quindi grazie per l'ascolto. Questa è Radio Cybernet. Se avete domande da fare, potete trovarci su Facebook alla pagina di Radio Cybernet oppure su web al sito internet radiocybernet.org. E a risentirci alla prossima trasmissione di Radio Cybernet. Minchia Radio Cybernet. Che so, resta lì col telefono. Se che devo fare? Vai. Vai.
1: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンティア、ラジオファイブルネット。
3: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: http://kiuz.org/radiocybernet. E va bene, direi che siamo dal vivo. Radio Cybernet, oggi Catania, che giorno è oggi?
1: Il 7 maggio.
0: Il 7 maggio, ah, ce l'ho anche scritto qua. E ci troviamo nella sede di Gebel, o Gebel, o come si pronuncia. E ci sarà questo dibattito a 100 passi tra il dire e il fare informazione, che noi trasmettiamo in diretta e registriamo pure, e troverete sul sito, chi lo sta ascoltando in differita lo sta prendendo dal sito, e eccetera.
1: E siamo in diretta
0: su Radiolina.
1: Siamo in diretta su Radiolina, sulle cave da Napoli.
0: E quindi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano, e ci dispiace per le nostre voci, ma purtroppo sono queste. Passo la parola a Shining, che ci introdurrà al dibattito, e buon divertimento.
1: Ok, allora, ciao, sono Shining. Allora, vi volevo semplicemente dire che questo dibattito è all'interno di iniziative del Forum Sociale Antimafia, che si sta tenendo a Cinisi, è cominciato oggi, andrà avanti fino a domenica. Questo forum si fa diciamo in occasione dell'anniversario dell'assassino per mano mafiosa di Giuseppe Impastato. Giuseppe Impastato era un media attivista ante litteram che con gli scarsi mezzi a disposizione riusciva a fare delle campagne di stampa per spiegare gli interessi di Cosa Nostra nel suo territorio. Allora, in questo senso, diciamo, questo incontro sui meccanismi che riescono a occupare artificialmente i mercati editoriali sia a Palermo che a Catania che a Messina, diciamo, è perfettamente coerente rispetto al tipo di diciamo tra virgolette attività politica che ci ha lasciati in passato. Allora, io la taglio subito con le ciance e passo la parola a un giornalista di Catania, Marco Benanti, che ci spiega proprio come stanno le cose qui. Tra l'altro, Marco in questi giorni ha presentato un dettagliato rapporto analizzando la situazione locale, e insomma basta, ora ce lo dice lui.
0: Sì,

0: Sì, sì, distante.
1: Sì, buonasera,
0: no,
1: grazie.
0: No, distante, distante.
1: Così.
0: Tengo io.
1: Grazie per l'apposto tecnico. Buonasera, mi chiamo Marco Benanti. Cerco di fare il giornalista da un po' di anni a Catania, cosa impresa abbastanza difficile. Mi hanno chiesto, mi hanno invitato di parlare un po' della situazione catanese. Come dire, è una situazione che nel tempo, come dire, registra più immobilità che altro. Credo che da 20 anni a questa parte, cioè dall'omicidio di Pippo Fava, Catania abbia vissuto un processo progressivo e irreversibile di affossamento di ogni idea di libertà di stampa. Credo che quella dei siciliani rimanga forse l'unica esperienza degli ultimi 30 anni reale di informazione. L'informazione a Catania, o almeno quello che si intende per informazione nel senso comune delle cose, è rappresentato da un uomo solo, si chiama Mario Ciancio Sanfilippo. Ora, la questione Ciancio si potrebbe vedere da un punto di vista così personalistico della persona, dell'impersonaggio più che altro. Io credo che sia un errore soffermarsi sul personaggio, sulla sua provenienza, la sua identità, perché fa quello, perché fa quell'altro. Credo che per capirci qualcosa sia più utile parlare di sistema di potere. Quello che spesso si confonde quando si parla di Ciancio è che lo si ritiene una sorta di capo di un sistema di potere che a Catania ha ormai, credo, più di 30-40 anni. Credo invece che lui sia soltanto il garante di un sistema che in realtà agisce nei suoi confronti, e lui verso questo sistema in funzione biunivoca, come dire. C'è una sorta di corresponsabilità, di reciproca convenienza. Cos'è un sistema di potere, almeno come lo intendo io? Ma direi il sistema di potere catanese, che si vede, per chi lo vuole vedere, diciamo, criticamente, è fondato su quello che resta dei partiti, o almeno della democrazia in questa città, quello che resta della libera impresa, semmai esistita in questa città, quello che resta delle libere professioni, degli ordini, dei sindacati, è quello che riesce a fare, seppure con grande difficoltà, la cosiddetta società civile. Ora, in questo sistema di potere è venuto a mancare, secondo chi parla, un elemento fondamentale in ogni democrazia, almeno nel senso occidentale del termine, e mi riferisco all'opposizione. Io credo che non si possa capire come Ciancio sia diventato quello che è se non si analizza, per una volta almeno analizza, si cerca di parlare di cosa è stata l'opposizione a Catania almeno negli ultimi 20 anni da quando è morto Pippo Fava, ma credo che il discorso era anche antecedente alla morte di Fava. La questione del monopolio di Ciancio, secondo me, è indissolubile dalla questione dell'assenza di vera opposizione, almeno a livello politico, nei palazzi del potere che c'è a Catania. Questo credo, almeno secondo me, è un dato ormai accertato. Mi riferisco soprattutto, per chi vuole capire, andiamo a vedere cosa succede al Comune di Catania, cosa succede alla provincia di Catania. Non parlo della regione siciliana, non parlo di quello che avviene anche in Parlamento. Io parlo di Catania, oltre al comune, alla provincia, e vedo cosa succede nei quartieri, soprattutto nei quartieri popolari. Devo dire che negli ultimi 20 anni, penso anche di più, la sinistra a Catania ha totalmente abdicato ogni suo ruolo. Ora, poi sarebbe lungo la discussione sulla sinistra, cos'è la sinistra, non mi va di entrare in queste discussioni semantiche. Credo però, per avere assistito da molti anni alla scena, a quello che succede nei palazzi del potere a Catania, almeno quelli ufficiali, non quelli occulti, che lo spettacolo che si vede è uno spettacolo di, come dire, di consociazione sempre più spinta. Ora, al di là delle contrapposizioni che possono essere fittizie su alcune questioni, non lo so, non voglio entrare sulla questione se la città è più sporca di prima o meno sporca di prima, se è più ordinata, io dico che sui grandi affari in questa città, sinceramente, io quando assisto alle votazioni in consiglio comunale, quando assisto alle prese di posizione alla provincia o in altre sedi, alle associazioni dei sindacati, degli industriali, io non vedo realmente chi si contrappone, o comunque non vedo una contrapposizione. questo che può sembrare un dato generale, posso parlare? Questo che può sembrare un dato generale, secondo me ha degli effetti devastanti, comunque fondamentali per capire il potere di Ciancio, che è un potere assolutamente, da questo punto di vista, neutro. Cioè è un potere che si inserisce e garantisce questo potere senza opposizione. Mi spiego, possiamo assistere a Catania al periodo d'oro della Democrazia Cristiana e dei socialisti, possiamo assistere al periodo di Bianco e del rinnovamento, almeno del cosiddetto rinnovamento di Catania, possiamo assistere al ritorno della Democrazia Cristiana sotto altre vesti con Scapagnini e la giunta di centrodestra. Se noi analizziamo con la posizione del giornale di Ciancio, cioè della Sicilia, assisteremo a una sorta di spostamento progressivo rispetto al centro del potere. Cioè chiunque vada a governare questa città casualmente avrà al suo fianco Ciancio. Ora la questione è di mettersi d'accordo perché lo fa. La prima risposta, la più semplice, la più semplicistica, è perché, come dire, lo finanziano. Cioè è un dato accertato questo: gli enti locali a Catania spostano ogni anno una quantità di risorse pubbliche incredibile verso il gruppo Ciancio. Io ho analizzato per esempio un anno di quanto ha fatto, penso l'ultimo anno, Nello Musumeci alla provincia, e credo che si sia avvicinati ai 7 miliardi di vecchie lire solo di pubblicità. Non credo che ci sia molta differenza rispetto a quanto sta facendo Scapagnini, rispetto a quello che ha fatto Bianco col centro-sinistra. Questa quindi è la prima risposta. Quindi il giornale ha servito perché gli enti locali lo pagano. Questa secondo me è una risposta parziale, probabilmente, come dire, che fuorviante. In realtà Ciancio oggi, ma questo è un dato ormai accertato di molti anni, è una persona che ha grossi interessi sul territorio. Quindi discutere del suo atteggiamento rispetto ai centri del potere in termini soltanto economicistici, secondo me, è fuorviante. C'è in realtà una condivisione sulle strategie di fondo di sviluppo della città. Questo lo si può notare non soltanto sul fatto più banale che Ciancio ha grandissime proprietà fondiarie, terriere in tutta la città, non c'è quartiere di Catania dove non ci sia questo, o anche della provincia dove lui ha i famosi agrumeti.
2: Magari qualcuno che ci ascolta ci chiede: ma chi è Ciancio? Cioè, non ci ascoltano solo catanesi in questo momento.
1: Ma credo che il personaggio è il discendente del fondatore del giornale catanese. Era un rappresentante, era Domenico Sanfilippo, un rappresentante degli agrari. Ciancio è il nipote, è quello che nel 68 ha assunto la direzione del quotidiano La Sicilia ed ha assunto nel tempo la direzione di un gruppo che ha interessi non sono soltanto locali. Io credo che qua sarebbe anche da uscire da questa ipocrisia di chi dice molto spesso: non sappiamo di chi stiamo parlando. Ciancio oggi è stato fino al 2001 il presidente della Federazione degli Editori. Ora, se vogliamo anche negare che abbia avuto un ruolo a livello nazionale. Comunque non solo questo, ma è ancora oggi è in moltissimi consigli di amministrazione di grosse pubblicazioni editoriali. Solo per farne una, di grossi veramente centri di potere come l'ANSA, dove lui è contemporaneamente nel consiglio di amministrazione, nel comitato esecutivo ed è pure vicepresidente. Nel consiglio di amministrazione assieme a lui all'ANSA c'è il presidente designato di Confindustria, mi pare Montezemolo, e c'è Vittorio Ripa di Meana, c'è Carlo Caracciolo. Quindi io mi rendo conto che effettivamente può sembrare anche una visione provinciale, perché effettivamente nella stampa nazionale di Ciancio non parla mai. Ora questo è un dato che negli ultimi tempi, devo dire, magari è stato un po' attenuato, ma per tantissimo tempo è stato una sorta di uomo oscuro. Del resto anche quello che fa lui in Sicilia formalmente non si sa, non appare mai, non è una persona che appare in nessuna operazione, come dire, di potere. E quindi rispondevo a questa domanda. Io quando, come dire, quando mi si parla di questa situazione catanese, visto che mi sono stato chiamato per parlare di questo, rispondo sempre che, ripeto, quello che ho detto inizio, non mi sento di, cioè, di discutere di Cianci in termini, ha detto, personalistici o di situazione sua, di personale. Cioè, io credo che lui in realtà sia fondamentalmente un garante di un sistema che si ricompone continuamente. Il punto di fondo è perché questo sistema non viene mai scosso, o comunque non si rompe mai. A mio avviso in questo sistema c'è una fondamentale condivisione, come ho detto prima, di strategie. In questa città, per come la vedo io, la conosco, i gruppi dirigenti sostanzialmente si riciclano, non cambiano mai. Cioè non nasce veramente nulla che possa mettere in discussione gli assetti di potere. Faccio degli esempi. Il più banale. Allora, per esempio, al comune di Catania, finalmente finisce l'era nefasta della Democrazia Cristiana, arriva il rinnovamento, arriva Bianco. Che cosa fa Bianco? Chi nomina a capo dell'ufficio stampa? Non è una questione solo di nomi, o comunque banale. Nomina un dipendente di Ciancio. Questo succede negli anni 90. Cosa succede negli anni 90? Cambia, come dire, formalmente la colorazione politica, arriva il centrodestra, chi è a capo dell'ufficio stampa e comunicazione del comune? Un dipendente di Ciancio. Ma sarà forse una banalità. Chi filtra le informazioni sul consiglio comunale è un uomo di Ciancio. Chi ha le corrispondenze dei principali giornali nazionali sono tutti dipendenti di Ciancio. Cioè, saranno pure queste coincidenze, però forse probabilmente c'è in realtà una, dico, deve dire, c'è una preoccupazione di fondo di tenere questa città in questa condizione. Cioè, quello che ho sentito dire tante volte da una delle poche voci libere, secondo me, di questa città, c'è il presidente Scidà, c'è Catania è una città volutamente tenuta al buio. E quale migliore garanzia se non delle persone che, o comunque dei soggetti che abbiano, fanno riferimento tutti allo stesso centro di potere? Il problema è che quando io faccio questo discorso sulle persone, non è per banalizzare, il punto è che se negli enti locali il controllo degli enti locali non esiste, cioè la stampa non fa il minimo di quello che dovrebbe fare, c'è un minimo di controllo su quello che avviene nelle stanze dell'amministrazione comunale, provinciale, voi capite bene che, come dire, gli effetti sulla città sono devastanti. Ultime cose, per andare più all'attualità.
2: Qui farò anche qualche domanda ogni tanto.
3: Sì, allora, sono delle domande, io direi di farle dopo, perché abbiamo... Okay.
1: Solo per concludere, vi segnalo solo le ultime cose che riguardano l'affare più grosso, che è il digitale, quello degli ultimi anni, dopo la legge Gasparri. Mario Ciancio ha incassato un bel pacco di miliardi vendendo le sue concessioni dei suoi canali al gruppo Mediaset, e la scorsa estate questa operazione è stata ripetuta con la RAI. Questo soltanto come ultima operazione.
3: Ok, grazie Marco. Adesso abbiamo in collegamento da Palermo alla redazione di Repubblica Enrico Bellavia, a cui passo direttamente la parola per descriverci appunto qual è invece la situazione nel capoluogo palermitano, come la vede lui soprattutto. Enrico, prego.
4: Buonasera, grazie della linea. Intanto diciamo che le cose che ha detto Marco Benanti sono in larga parte applicabili sicuramente alla realtà palermitana, con qualche differenza. Noi abbiamo un quotidiano, che è il Giornale di Sicilia, in mano ad una famiglia che ha una tradizione storica da editore puro. La famiglia Arbizzone non ha, almeno nelle dimensioni in cui le ha Mario Ciancio Sanfilippo, delle altre cointeressenze, quindi in qualche modo diremmo che il Giornale di Sicilia ha un editore puro, se si eccettuano alcuni investimenti immobiliari, almeno al momento non si ha notizia di altri interessi. ma fatta questa differenza di proporzioni, come dire, anche di reddito e di dimensioni di impresa, direi che la situazione è altrettanto bloccata, almeno lo era fino a una certa fase. Storicizzando accade questo: il Giornale di Sicilia mantiene un primato sulla città, competendo, diciamo, sul piano informativo con il giornale L'Ora, che, come sapete, nei primi anni 90 poi chiude. Il giornale L'Ora era il giornale emanazione del Partito Comunista, poi sempre meno ortodosso, poi fallito. Il giornale L'Ora chiude i battenti e per un certo periodo a Palermo non nasce altro dal punto di vista dei quotidiani. Nasce a un certo punto, opera di un piccolo editore locale, un giornale che si chiama Il Mediterraneo, che ha nelle intenzioni l'idea di creare una sorta di network dei quotidiani, aprirà anche ad Agrigento, tenterà lo sfondamento a Messina, ci sarà una piccolissima presenza a Catania. Mediterraneo chiuderà i battenti, poi rileverà anche la testata L'Ora e condurrà al fallimento anche la testata poi ribattezzata Nuovo L'Ora. A un certo punto, e siamo nel 97, Repubblica decide di arrivare a Palermo. Come molti ascoltatori sanno, Repubblica ha questa peculiarità, cioè struttura delle cronache locali incentrate sulla città capoluogo, quindi non ha la vocazione di coprire dal punto di vista informativo l'intera regione, ma si acquartiera in qualche modo nella città capoluogo e lì fonda la propria pagina locale e la riempie di contenuti, con un vago sguardo alla regione, poi dipende da contesto e contesto. Faccio un esempio: la cronaca locale di Roma non si occupa di null'altro che non accada entro le mura romane. Nel momento in cui si è chiamati a valutare la rilevanza di un fatto che è accaduto magari a 15 chilometri dalle mura, si fa questo tipo di scelta. Se il fatto è talmente rilevante da necessitare una copertura, a quel punto la copertura potrà darla tranquillamente il Nazionale. Viceversa, se è avvenuto dentro le mura, è il Pacifico che va in cronaca di Roma. Questo per dare solo un esempio e dire come è strutturata Repubblica, che ha una griglia molto rigida nella selezione del patrimonio informativo che ogni giorno arriva nelle redazioni e che poi si restituisce ai lettori sulle pagine. Ma siccome non è, diciamo, della strutturazione giornalistica che dobbiamo parlare, quanto piuttosto di una condizione di mercato in cui abbiamo Repubblica che, con il peso del giornale nazionale, cerca di grattare spazi al suo principale ovvio concorrente, che è il Giornale di Sicilia, la Sicilia di Catania che continua a lavorare in una condizione di sostanziale monopolio. Aggiungo ancora, che non è un fatto irrilevante, sia il Giornale di Sicilia che la Sicilia di Catania detengono anche il controllo di due canali informativi importanti, che sono quello televisivo e radiofonico. Quindi la copertura è assolutamente globale. Proviamo a fare adesso un ragionamento quanto più laico è possibile e sfrondato da ogni considerazione, come dire, politica. Allora, che cos'è un giornale? Essenzialmente è un'impresa. Un'impresa deve fare profitti. Il grosso di un profitto di un giornale dovrebbe essere dato dalla pubblicità, e a questo punto viene da interrogarsi: il mercato pubblicitario siciliano è in grado di sostenere tre colossi più un quarto, diciamo, colosso che però su Palermo investe quel che investe, insomma, che è Repubblica? Io direi che le condizioni di economia siciliana ci inducono a rispondere immediatamente no, non c'è un mercato di imprese, di grossi centri commerciali, di, come dire, pubblicità da mercato. C'è però una grossissima fetta di pubblicità che arriva, soprattutto al Giornale di Sicilia, alla Sicilia e alla Gazzetta del Sud, della pubblicità istituzionale. Allora, la pubblicità istituzionale è una delle chiavi di lettura del perché questi giornali siano essenzialmente governativi, governativi con il polo Sicilia e magari col centro-sinistra. quando i quadri politici sono, come dire, discordanti. Governativi sempre e comunque, interpretando anche, se vogliamo, una vocazione, come dire, del lettore medio siciliano, che è una vocazione essenzialmente moderata, centrista e quant'altro. Quando il quadro politico è assolutamente omogeneo, e lo è in questo momento in una terra da 61-0, allora i giornali non possono che essere governativi. Fanno affari i giornali, fanno affari trasparenti, talvolta anche non trasparenti, talvolta sono state aperte delle inchieste sull'uso improprio della pubblicità istituzionale, per esempio a fini elettorali, e converrà da lettori consapevoli in questo momento vigilare proprio su questo, in questa fase, approssimandoci alle elezioni europee, con una squadra nutrita di assessori regionali in campo per il seggio a Strasburgo. Dunque, fatta questa lunga ricognizione, direi che la vocazione governativa, intanto, che è un tratto distintivo dei nostri quotidiani, ha molto a che vedere col cespite pubblicitario istituzionale. Il politico assessore che decide di fare promozione, poi potremmo anche aprire una finestra sulla opportunità di fare promozione sulla Sicilia e i siciliani, perché, diciamo, la ricerca e la vocazione della Sicilia dovrebbe essere quella di andare a pescare mercati altrove, mentre molto spesso il grosso della pubblicità noi la investiamo sui giornali che guardano gli stessi siciliani e non fuori. E questo vale anche, intendo dire, per le pagine locali di Repubblica, perché non ci sia, diciamo, il sospetto che stia tirando acqua al mulino dell'editore per il quale lavoro. Dico che è una scelta di marketing discutibile sulla quale ci siamo interrogati sempre. La scelta governativa punta a costruire quotidiani che danno delle informazioni, delle notizie, non danno inchieste, non danno valore aggiunto, non danno contenuti, non danno ricerca, non danno quelli che con gergo giornalistico di Repubblica noi chiamiamo retroscena. Noi nel nostro piccolo tentiamo di farli, ma mi rendo conto che rispetto alla, come dire, al bisogno di informazione autentica, di patrimonio da costruire in termini di informazione, lo sforzo che può fare una realtà locale, sia pure di un grande giornale nazionale, è assolutamente limitato. Il sistema rimane bloccato, diciamo, non è in discussione questo. Quindi insisto, la vocazione governativa dei giornali ha molto a che fare con il mercato con il quale si confrontano, e il grosso dell'introito è dato dalla pubblicità istituzionale. Questo spiega anche la scarsa fortuna che hanno delle piccole realtà informative che ogni tanto nascono sul mercato, che partono, diciamo, con la vocazione a costruire modelli in qualche modo evocanti lo spirito libero e indipendente dei siciliani, per parlare di cose di cui conosciamo, di Pippo Fava, insomma, con quel taglio lì almeno guardano a quell'obiettivo come un obiettivo alto di informazione e di indipendenza, e poi fanno i conti con i magri bilanci, dunque si riparano sotto l'ala protettiva di questo o quel politico, raggranellano un po' di pubblicità, un po' di intermediazione para-affaristica con il commerciante che a sua volta è un grande elettore nonché finanziatore della campagna elettorale del politico di riferimento. Il giornale si riposiziona verso situazioni decisamente più comode e più moderate, torna a fare quello che è, diciamo, più normalmente gli è chiesto di fare, ossia il megafono, al massimo il ricettore delle istanze del proprio editore vero di riferimento, cioè il politico. E dunque non abbiamo grandissime realtà. Devo segnalare, perché diciamo il ruolo di cronista me lo impone, una realtà che è quella di 109, che è nata a Messina, è nata con il taglio di un giornale molto battagliero, si è scontrata anche, molti ricorderanno anche il caso Messina, si è scontrato con realtà consolidate anche di potere molto forte, ha condotto delle battaglie, ha dovuto, questo va anche detto, scontare dei compromessi che ne hanno modificato un po' la natura e la sostanza. Rimane un giornale, credo, indipendente, indipendente, un periodico indipendente, libero, capace anche di dare grossi contenuti, ma fai conti, come tutte le imprese, fai conti con i bilanci, con la necessità di coprire con della pubblicità dei costi che sono diventati esagerati e quant'altro. Ora, la realtà siciliana, a mio avviso, poi, non è diversa dalla realtà nazionale. Fare un giornale è costoso, fare un giornale è oneroso, fare un giornale deve garantire alti profitti all'editore. Dove si agisce? Si agisce su alcune cose che sono, intanto, la qualità umana delle persone che ti metti dentro e alle quali chiedi di trovare notizie e di scrivere, e l'altro elemento è le garanzie contrattuali che assicuri a questa gente. Allora, agendo sulle due leve, cioè la precarizzazione spinta nei giornali e la messa in sonno, per usare un'espressione massonica, dei giornalisti, come dire, più costosi e anche più apprezzati professionalmente, è una dinamica alla quale stiamo assistendo e che sta producendo non pochi guasti. A questo aggiungete uno che è un problema nella qualità dell'informazione. Il giornalista oggi che scrive non viene più sfidato a duello, non viene più chiamato a dare ampia facoltà di prova, come si diceva con termine roboante qualche tempo fa, in un pubblico dibattimento in tribunale, quindi non si persegue più la strada penale, ma il giornalista spesso viene bersagliato da una raffica di citazioni civili. Con le citazioni civili gli si chiedono i danni, si chiedono danni per molte centinaia di milioni di vecchie lire. Ditemi se è immaginabile che un giornalista il cui stipendio medio, diciamo, da redattore ordinario può variare tra i 2 milioni e mezzo di vecchie lire e i 3 milioni e mezzo, 4 o fino a 5, considerando come dire, le realtà più robuste. Ecco, un giornalista che a quel giorno si mette alla macchina per scrivere e si è visto arrivare tra capo e collo una citazione civile da 1 miliardo, col rischio di doverla condividere in solido con l'editore se va bene, oppure pagarla tutta di tasca propria, beh, il giornalista meno libero è, oggettivamente. Ma si innesca in realtà un meccanismo altro, che è questo: l'editore non ha alcuna voglia di rischiare il pagamento di penali assai onerose e consiglia, preferisce una cronaca più morbida, più tranquilla, meno battagliera, anche perché la cronaca più battagliera porta lo scandalo, porta l'interruzione dei rapporti, porta la dichiarazione di inaffidabilità del giornale da parte del sistema di potere, per cui è molto più comodo costruire giornali che danno moltissime notizie e poco approfondimento. Quindi quel fenomeno che denunciava Marco prima, cioè l'incapacità di scavare dentro gli enti locali, di leggere le delibere, di guardare i bilanci, di andarsi a cercare con le visure camerali gli intrecci societari, molto pochi sono i giornalisti che lo fanno, molto pochi. Il modello di giornalismo di inchiesta, del quale parliamo da molti anni, ne parlano con nostalgia perfino i più giovani come me, io sono sotto i 40 anni, ma insomma vivo con grande nostalgia alcune letture che ormai si trovano soltanto sui libri, no, di grandi inchieste o di grandi reportage. Non c'è la voglia di approfondire, di sostituirsi quella, diciamo, aulica definizione di cane da guardia del sistema alla magistratura. Non che il giornalista debba mettere sotto torchio o necessariamente arrivare alle conseguenze penali dell'oggetto o del soggetto di cui si sta occupando quando decide di scavare e di portare a galla un malaffare. Non è necessario. È necessario che scriva con chiarezza ciò che sta accadendo e che trasmetta al lettore eventualmente la capacità di indignarsi, e che questa capacità di indignarsi poi venga recepita anche dal ceto politico, e il ceto politico faccia le proprie battaglie in indipendenza, nella distinzione dei ruoli. Questo dovrebbe essere un sistema sano. Dove c'è il penale, poi interviene anche la magistratura a fronte di denunce giornalistiche, denunce politiche e quant'altro. In un sistema come quello siciliano, ma direi anche italiano, il sistema è totalmente capovolto. Quando qualcosa funziona, la magistratura è messa nelle condizioni di operare, precede tutti, scopre lo scandalo, lo irrobustisce, diciamo, reperendo le prove, e poi arriva all'esercizio dell'azione penale. Spesso la cronaca giudiziaria altro non è che il resoconto del già avvenuto, e non, come dovrebbe essere una sana cronaca, la ricerca di ciò che sta accadendo indipendentemente dalle conseguenze penali e politiche che questo potrà portare. Dunque io direi che non vedo grandissime occasioni di speranza a fronte di un mercato che è depresso dal punto di vista globale, dell'economia globale, intendo dire, siciliana. E vedo un rafforzarsi del fronte catanese dell'informazione, ma dettato proprio anche da un rafforzarsi, come dire, del polo di attrazione economico che Catania sta esercitando. Non credo di dire nessuna novità. Catania è il centro degli affari, Palermo è il centro della ratifica politica di questi affari, è il centro della veicolazione parlamentare degli affari medesimi. Comunque Catania rappresenta sempre di più, e secondo me rappresenterà anche in futuro, nel circuito virtuoso e nel circuito vizioso, rappresenterà sempre di più il polo degli affari, dell'economia, diciamo, siciliana, con un forte contrappeso, ma direi comparaggio palermitano, dettato dalla fisicità, diciamo, dei luoghi della politica qui sul capoluogo. Io non vi tedierei oltre, se siete d'accordo con questa analisi. Riassumendo, credo che il mercato pubblicitario, la vocazione centrista e moderata e governativa comunque dei giornali sia una costante che non lascia ben sperare.
3: Ok, Enrico, mi senti?
4: Sì.
3: Ok, perfetto. Allora, tanto su. Finito il Larsen? Ok, no, scusa, c'erano dei problemi tecnici. Niente, ti ringrazio ti ringraziamo per la tua analisi, per il tuo intervento molto articolato. So che dovevi andare via.
4: Sì, qui. A me, diciamo, siamo in fase lavorativa, okay. E quindi mi toccherà produrre con brutto termine. I giornali dovrebbero essere sempre dei luoghi di idee più che dei prodotti. Prende piede anche nella nostra professione invece l'idea che si tratti di prodotti, come fossero saponette o altro. Io continuo a immaginare che siano posti dove comunque, di dritto o di rovescio, entrano le idee. Poi che siano poche o molte, beh, è un grosso problema, però intanto che entrino le idee è già qualcosa.
3: Perfetto, allora grazie nuovamente e ci sentiamo presto, magari per un'occasione di un'altra trasmissione di questo genere.
4: D'accordo, grazie, okay. A voi. Grazie a voi.
2: Ale.
3: Un po' di Larsen ce lo siamo sentiti.
2: Non fa mai male.
3: Ok, perfetto.
2: Tiene viva la trasmissione.
3: In attesa di passare al prossimo collegamento, che da un momento all'altro automaticamente dovrebbe ecco un collegamento. Pronto, chi sei? Pronto? Oh, secondo me è un collegamento da Messina.
4: Sì, ti sento pianissimo.
2: Allora, lui non deve sentire, deve parlare.
3: Tu devi parlare, infatti. Allora, vi presento il nostro ospite collegato. Si tratta di Antonello Mangano, che ci chiama dalla redazione di Terre Libere, da Messina, e che quindi, insomma, si comporrà l'elemento mancante del panorama siciliano, quello appunto che succede nella città dello Stretto. Insomma, ce lo spiega lui. Vai, Antonello.
5: Allora, io intanto mi scuso per non essere presente, però non sono riuscito ad arrivare, però ho seguito il dibattito in streaming, ho sentito gli interventi sia di Marco che di Enrico. Chiaramente il mio compito a questo punto è di completare il mosaico con la tessera messinese, quindi non starò chiaramente a ripetere tutte le analogie che ci sono con Palermo e con Catania, semplicemente vado un po' ad elencare le differenze, cioè la specificità del territorio messinese come si sta delineando. Allora, intanto io faccio una premessa: secondo me è importantissimo cominciare a capire che i discorsi che facciamo non sono discorsi di chiaro carattere locale, nel senso che sono dei discorsi che riguardano solo aree specifiche, ma sono discorsi, per esempio Marco accennava agli interessi di Ciancio nell'ambito nazionale, al ruolo e al peso che ha in ambito nazionale. Qui praticamente nel Messina, insomma, noi su Terre Libere abbiamo fatto uno speciale sul ponte e l'abbiamo intitolato Cronaca di Pontopoli. Questo perché? Perché in pratica la città si sta orientando integralmente, la politica, l'informazione, tutto quanto si sta orientando alla costruzione del ponte, anzi più che alla costruzione, ai cantieri. Quindi cosa significa i cantieri? Significa che tutto, diciamo, l'apparato informativo, l'apparato della politica sta pensando, sta preparando l'apertura dei cantieri. Quindi di conseguenza se la Gazzetta del Sud, che per chi non lo sapesse è, diciamo, l'organo unico di informazione nella città, si chiamasse, che ne so, l'Eco di Pontopoli, praticamente non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. Non da oggi, insomma, perché diciamo il gruppo di potere che fa capo a questo giornale ha sempre sostenuto il ponte, il direttore del giornale è stato presidente della società Stretto di Messina per molti anni, e quindi, diciamo, è tutto un processo coerente che sta proseguendo. In questo quadro si è creata una concentrazione impressionante tra quello che è il gruppo del giornale, il gruppo editoriale del giornale, le televisioni locali, la radiofonia locale, e qui siamo, diciamo, nell'ambito di ciò che accade anche nelle altre città, e in più con tutto un sistema, diciamo, integrato che va dal traghettamento privato ad aziende, diciamo, dell'edilizia, tutto un insieme di imprese che ha come, diciamo, obiettivo quello di gestire l'area dello stretto nei prossimi anni. Chiaramente qui il problema non è il discorso del ponte, se si fa, come si fa, eccetera. L'importante per tutto un gruppo di potere che ha sempre vissuto nel modello di potere dei cantieri, nella cultura del cantiere, che noi conosciamo bene, no? Della grande opera che poi se finisce o no, se non importa, l'importante è aprire il cantiere, creare tutto quel giro di denaro, di appalti, che poi viene gestito nei modi che sappiamo. Chiaramente l'informazione in questo quadro non ha grandi spazi. Questo è quanto possiamo dire. Per chi non conosce il giornale, la Gazzetta del Sud, io, siccome adesso, tanto per dire anche un po' di cose diverse da quelle dette finora, io premetto che chiaramente qua diciamo, non c'è molta simpatia per questo giornale, un po' come avviene a Catania, a Palermo, per i rispettivi giornali maggioritari, insomma. Perché non c'è, per esempio, questo è il tipico giornale che, insomma, diciamo descritto prima, il giornale di potere, il giornale che pubblica un certo tipo di notizie. Non so, io adesso stavo guardando un po' i miei appunti, una cosa che avevo dimenticato, che nel 95, all'indomani del delitto Alfano, tanto per fare un esempio chiaro, titolò Donne e debiti, due piste non seguite, insomma, tanto per farvi capire il tipo di giornale. All'indomani di un altro delitto mafioso del medico Botteri fece un titolo simile, sempre riguardo all'episodio della pista passionale, insomma. Diciamo che è il tipico quotidiano da romanzo di Sciascia, insomma, tanto per capirci. Non è un giornale che chiaramente può far simpatia a chi vorrebbe un'informazione libera alternativa. Detto questo, però, io mi riallaccio a ciò che ha detto Enrico, a due, diciamo, battute che ha fatto che mi sembravano estremamente interessanti. La prima, lui citava i compromessi che molti giornali hanno fatto, la seconda citava il discorso del costo del lavoro. Io ci aggiungerei anche il tema della professionalità, cioè oggi purtroppo nei giornali di potere, nei grandi giornali si va verso la precarizzazione, si va verso la riduzione del costo del lavoro, si va anche verso la riduzione della professionalità. Purtroppo bisogna anche dire che nei giornali alternativi, nei piccoli giornali, nella piccola stampa non si va verso la precarizzazione, perché non si può precarizzare ciò che neanche esiste alla fine, cioè non si va verso la riduzione del costo del lavoro, perché molto spesso il piccolo giornale il collaboratore non lo paga neanche, quindi non può ridurre lo zero, insomma. Questo per dire cosa? È vero che diceva prima Enrico, per esempio, che l'editore tende a massimizzare il profitto. È anche vero che purtroppo noi abbiamo, per esempio a Messina ci sono state molte esperienze, e non è vero che la Gazzetta del Sud è stato sempre l'unico giornale, sono nati tanti quotidiani, piccoli quotidiani, scusate, tante esperienze di settimanali, di alcuni, diciamo, molti non ce li ricordiamo neanche perché hanno avuto una vita breve. Purtroppo abbiamo tante storie di imprenditori che hanno concepito e continuano a concepire il giornale come uno strumento, non dico di ricatto, diciamo di pressione, come uno strumento per fare pressione su una determinata area politica, per incamerare pubblicità istituzionale. Cioè, molto spesso chi si è opposto al giornale istituzionale, diciamo di Messina o di un'altra città, non ha utilizzato una logica realmente alternativa, ha utilizzato una logica similare, per cui l'obiettivo qual è? Creare uno strumento di pressione che a volte purtroppo sconfina nel ricatto, sfruttare al massimo la forza lavoro, non far crescere la professionalità del giornalista. Chiaramente detto questo, insomma, il quadro diventa abbastanza preoccupante. Io vorrei concludere introducendo un tema che non è stato affrontato, perché si è parlato più che altro giustamente di carta stampata. Chiaramente io mi occupo, come altri, insomma, diciamo, noi più che giornalisti potremmo definirci media attivisti, insomma, e ci occupiamo chiaramente di fare inchieste diffuse principalmente su internet. Sono le classiche, per esempio su Terre Libere facciamo solamente inchieste, insomma, molto lunghe, molto, quindi chi magari si riferiva, insomma, alle inchieste vecchio stile, ancora è anche possibile, insomma, trovare degli spazi per farle, eccetera. È importantissimo, però, secondo me, trovare due parole chiave, due parole importanti, che sono, a mio parere, risorse e professionalità. Cioè, pensare che noi possiamo contrapporci a chi, come la Gazzetta del Sud, si appresterà a gestire direttamente o indirettamente i miliardi del ponte, a chi come Ciancio, a chi come il gruppo del Giornale Sicilia gestisce risorse enormi, contrapporsi così, cioè non potremo mai contrapporci forse con le stesse risorse, però un discorso sulle risorse, sui redditi, sulla professionalità credo che siano fondamentali, anche perché noi abbiamo un'occasione, a mio parere, storica di avere dei mezzi di produzione dell'informazione accessibili finalmente a costi ridotti, perché se io devo comprare le rotative per una tipografia non la posso fare, oggi con mettere su un server ha dei costi oggettivamente minori. Non è detto che questo risolva tutti i problemi, nessuno pensa che questo risolva tutto, sarebbe troppo facile, però è un'occasione che secondo me va utilizzata. Se io do un'occhiata, per esempio, a molta roba che c'è su internet, è tecnicamente avanzata, mi piace quasi tutto, tranne, diciamo, quella che è poi l'artigianale, la parte più artigianale, cioè la scrittura, il lavoro editoriale, l'inchiesta, cioè tutto, diciamo, quel lavoro tipico del giornale, che magari il fatto che tecnicamente io possa realizzare un sito in maniera immediata mi impedisce magari tutto un approfondimento editoriale, oppure ancora peggio il fatto che comunque quello per me alla fine è un lavoro, è una specie di un po' più di un hobby, cioè una cosa che io faccio in un momento libero e non riesco poi a dargli un seguito. Io credo sia anche molto importante, perché è vero che noi abbiamo delineato tre gruppi di poteri impressionanti, un mercato limitato, tutta una serie di cose, è anche vero che probabilmente, puntando anche su un discorso, diciamo, più materialista, in cui dico io se ho le risorse, se ho i mezzi, se ho tutta una serie di cose, posso anche fare un salto di qualità che non mi farà confrontare probabilmente con la Sicilia o avere più lettori della Gazzetta del Sud, però mi potrà permettere di fare un salto di qualità e di, diciamo, confrontarmi non alla pari ma a un livello diverso. Ecco, secondo me questa è una cosa che a cui si può pensare.
3: Ok. Corello, ci senti?
5: Pianissimo ma ti sento.
3: Come?
5: Molto piano però ti sento.
3: Sì, qua. D'accordo. Ascoltami dal telefono, non dalla radio in questo momento.
5: Sì.
3: Allora, puoi restare ancora collegato?
5: Come?
3: Puoi restare ancora collegato con noi?
5: Telefonicamente, sì.
3: Sì, va bene, d'accordo. Allora, così vorrei
6: introdurre un altro intervento, perché io prima citavo, citavo in passato, tu hai citato Beppe Alfano, qui in effetti in Sicilia ci sono stati tanti giornalisti, così c'è caduto in adempimento al loro dovere, cioè semplicemente erano persone che facevano inchieste su affari mafiosi come potranno essere in futuro quelli relativi al, al ponte, e che hanno pagato questo con la vita. Enrico citava un giornale dei siciliani e qui abbiamo in studio una persona che c'era, che ha lavorato con Giuseppe Fava, che è uno, che è stato il fondatore del giornale citato prima di Enrico. Si tratta di Riccardo Arioles, che a cui cedo la parola.
7: Grazie. Io preferirei intervenire qui più che come giornalista militante, come industriale della comunicazione, e rivendicare un fatto. L'impresa dei siciliani è stata una delle poche imprese industrialmente valide della comunicazione in Sicilia, e non solo, ha anche dimostrato che già a quei tempi l'alternativa era possibile industrialmente, e non lo è stata per scarsa tenuta del gruppo e per condizioni contingenti e ripetibili. No, io sono ottimista, non sono pessimista. In questo momento sto lavorando a un settimanale a Catania, io credo di poter dare notizie in questo senso entro giugno, ma non è questo il problema. Ci sono due fatti tecnici che rispondono, diciamo, al pessimismo degli amici che mi hanno preceduto. Questi fatti sono due, uno generale, uno locale. Quello generale è la questione tecnologica. Noi non abbiamo idea di come sarà il media tra due o tre anni, no? Sicuramente non sarà solo un giornale, non sarà solo una televisione. Noi in questo momento siamo in streaming Rai, no? Durante la guerra del Golfo la maggior parte dei media era costretto ad appoggiarsi ai web blog, per esempio. Io non dico che sarà un web blog, dico semplicemente che non sarà neanche la Gazzetta del Sud, il tipico media. E en passant sarà una forma di comunicazione integrata molto più economica e quindi più accessibile. Punto primo. Punto secondo, Bellavia faceva delle considerazioni sul target siciliano, sul letterato siciliano. Allora io non ho le cifre qui davanti a me, però ricordo benissimo che la Sicilia ha un tasso di lettorato quotidiano analogo circa a quello della regione Istanbul, vale a dire la maggior parte dei lettori dei quotidiani in Sicilia non comprano quotidiani. Abbiamo un mercato aperto vastissimo che non è necessariamente di destra, no. Per esempio la vendita di Repubblica o dei magazine progressisti o della stessa produzione libraria in Sicilia è quantitativamente diversa da quella dei quotidiani. Esiste un target, un campo su cui può intervenire, si può intervenire, e su cui si è intervenuti in passato, mi riferisco ai siciliani, con un certo successo. Ecco, un dato per esempio è completamente rimosso dalla storia del giornalismo siciliano. Noi nel 93 stavamo facendo il quotidiano dei siciliani, non l'abbiamo fatto solamente perché nazionalmente abbiamo perso le elezioni, non come siciliani, come sinistra. È arrivato Berlusconi e noi abbiamo perso tutta una serie di contatti industriali, però ci eravamo quasi arrivati. Non lo dico come vanto, lo dico perché se fu possibile allora, può esserlo domani. Mi colpisce un'altra cosa, tanto Bellavia, che è un ottimo giornalista, quanto Benanti, che oltre ad essere un ottimo giornalista, un militante, parlo della storia dei siciliani fino alla morte di Giuseppe Fava, no? Ecco, cioè noi siamo praticamente il gruppo dei garibaldini romantici che coraggiosamente danno battaglia, no? Parliamo di ciò che si vuole rimuovere in quest'anno, no? Cioè della storia dei siciliani dopo la morte di Giuseppe Fava. È una storia che ha prodotto un'area politica vincente, un movimento giovanile e sociale vincente, non, quello prima era stato ai tempi di De Felice, l'unico paragonabile, e sul piano giornalistico delle esperienze vincenti. Noi abbiamo chiuso i siciliani non perché non vendavamo il mensile, ma perché non avevamo la pubblicità, avevamo solo un ristorante, per esempio. Siamo stati sconfitti nell'operazione quotidiano, oltre al venir meno di alcuni amici al nostro interno, no? Perché abbiamo perso le elezioni, punto. Non è il e così via. Ancora nel 93 abbiamo avuto riportare la testata dei siciliani. Ecco, io credo che dovremmo per qualche tempo smettere di lamentarci di Ciancio. Ciancio fa il suo dovere. Ciancio, per esempio, è arrivato alla meravigliosa conquista morale e civile di non sostenere più esplicitamente Santa Paola. Una volta lo faceva. I giornali di Sicilia, di Palermo, io gli darei la medaglia di giornalismo. Poveretti, non stanno più dipendendo dai cugini Salvo. E che volete di più? No, hanno fatto un passo avanti gigantesco. Altro che Darwin. No, parliamo di noi. No. Allora dico, negli ultimi anni a Catania ci sono stati tentativi e possibilità di operare, di mettere insieme, di raggiungere una massa critica e sul piano politico-sociale. Penso a Catania, al caso Archidà, alla raccolta di 4.000 firme in pieno riflusso per difendere Scidano, e penso anche ai tentativi di unificazione che abbiamo fatto negli anni passati. Questi tentativi non è che sono riusciti perché era scritto nelle stelle, perché era il destino cinico e baro, semplicemente che a un certo punto siamo scivolati, non siamo riusciti a tenerci insieme, a fare la massa critica. Ci proveremo, per quanto mi riguarda, alla terza, alla quarta, alla quinta, alla sesta volta, finché finalmente incontreremo quel buon senso che permette agli altri amici e ai cittadini, no, di restare uniti, no. Ma io credo che il giorno in cui noi riusciremo a fare un quotidiano a Catania, immediatamente saremo sulle 8-10.000 copie cittadine. Il giorno in cui andremo a fare un quotidiano a Catania, e noi arriveremo a fare un quotidiano a Catania, avremo immediatamente un piccolo target di 4-5.000 copie. Penso al Giornale del Sud, ma il Giornale del Sud è di un'altra epoca geologica, non c'era internet, non c'era ancora stata l'esperienza della free press, no? Ecco, voglio dire, non scambiamo per forza di Ciancio, che è un giornalista non molto forte sul piano del quotidiano, no? Ciancio fa ridere come elettorato medio, e sul piano europeo e sul piano siciliano, no? E sul piano italiano, no? Molto spesso sono debolezze, timidezze e rassegnazioni nostre, no, non è affatto vero che sono invincibili. La forza di Ciancio sul piano editoriale per molti anni non è stata data dal quotidiano La Sicilia, che appunto nel 92-93 era in crisi gravissima, non aveva concessione. No, Ciancio ha fatto ottime battaglie, intanto sul piano editoriale, vendendo al Banco di Sicilia o alla Regione Siciliana o a quant'altro il grande volume di lusso sui viaggiatori dell'Etna nel 700, per esempio, no, e soprattutto muovendosi abilmente sul piano politico e sul piano della gestione del potere. Allora, da questo punto di vista non ci facciamo illusioni, no? Noi abbiamo in Sicilia un centro-sinistra su cui non si può più contare, che peraltro si sta autodissolvendo, no? Abbiamo una situazione in cui Forza Italia è praticamente la stessa cosa dell'UDC. Tra l'UDC e la Margherita non esiste alcuna distinzione, tra la Margherita e il DS non si capisce dove comincia Margherita, no, e noi qui a Catania ci stiamo trovando una campagna elettorale di centrosinistra che porta i candidati di Forza Italia, che però la si chiamano di centrosinistra, domani torneranno a essere di destra, dopodomani, però saranno sempre loro e sempre saranno sostenuti da Ciancio, Bianco, Virlinzi e compagnia bella, quindi non c'è da farci illusioni. D'altra parte però in Sicilia in particolare e in Italia in generale noi abbiamo avuto l'esperienza concreta di movimenti non qualunquisti, non occasionali. Le più grandi manifestazioni del dopoguerra non le ha fatte De Vittorio, le ha fatte Cofferati. L'unico movimento di massa italiano che abbia potuto incidere concretamente sulla politica estera italiana non l'ha fatto Togliatti, l'ha fatto ora i poveri Agnoletto e Casarini, con tutto e Menapace eccetera. Noi in questo momento non abbiamo un intervento massiccio in Italia, semplicemente perché il movimento pacifista a suo tempo l'ha impedito, quindi non siamo né i poverelli né gli agnellini che piangono, siamo semplicemente della gente simpatica, disorganizzata, con poca fiducia in se stessa, no? Ecco, anche e soprattutto in quei campi come la comunicazione, in cui si potrebbero mettere a segno dei colpi, diciamo, non dico con facilità, ma comunque lavorando con un sano realismo, no? Ecco, io mi auguro, quando noi tra un anno faremo un dibattito analogo, di non trovarmi più Antonello Mangano che sta facendo il suo meraviglioso sito Terre Libere It, perché noi non possiamo fare più la fiaccola, organo della rivoluzione socialista di Capo d'Orlando. Ecco, noi dobbiamo fare l'unità. Ecco, l'unità proprio come testata, come giornale dell'intera sinistra italiana o siciliana, ecco, e muoverci sul largo, non rinchiuderci nelle liste cariche. Sono l'unica cosa che ci fa perdere. A Bellavia io vorrei rapidamente, se ci sente ancora, se no gli andrà riferito, no? La politica di Repubblica. Repubblica censura Catania, Repubblica non parla di Catania, ma non perché si arrocca nel capoluogo, perché l'esempio di Roma non calza. A Roma il problema è c'è Roma e poi c'è Rieti, no? E qua da noi non è esattamente la stessa cosa. La capitale della Sicilia economicamente è Catania e Repubblica non ne parla per ragioni di contatti con Ciancio, eccetera. Questo ci toglie un'illusione e ci lascia un campo libero. Un'ultima cosa: noi stiamo parlando di Peppino Impastato, no? Io mi chiedo se Peppino Impastato, se fosse vissuto, sarebbe oggi in Forza Italia, perché statisticamente gran parte di Lotta Continua è in Forza Italia, no?

Modi cinese a Terra Sini, che era un capitello disarmato, aveva i nomi e i cognomi che faceva Peppino Impastato. Ma questo allora non era affatto unanime, perché io ricordo perfettamente che allora questo insistere di taluni compagni nella lotta antimafia veniva visto così come una cosa retro. Ecco, io ho cito Peppino Impastato, ma potrei parlare di Mario Mineo, dello stesso Umberto Santino. Non erano affatto questi significativi dell'area, eppure sono stati quelli che hanno sopravvissuto e che in qualche momento hanno vinto, no? Ecco, Salvo Lima è stato sconfitto da Umberto Santino, da Guido Pollice, dalla relazione di minoranza di Democrazia Proletaria al Parlamento Europeo, e badalamenti è morto in carcere. I cugini Salvo purtroppo non erano la vittima della congiura comunista, ma erano dei mafiosi. Quello che si diceva allora non lo diceva tutta l'estrema sinistra, non lo diceva tutta Lotta Continua. Quindi già allora c'era un Lotta Continua che era Lotta Continua, che era sinistra, e un'altra Lotta Continua che invece era fasulla e che evidentemente era destinata proprio immancabilmente a finire dentro. Lo stesso per noi, guardandoci allo specchio, no, non tutti noi siamo destinati tra 5-6 anni a essere sinistra, e tra 5-6 anni una buona parte di noi saremo dei grandi compagni perfettamente integrati in una gestione di potere ciancio, bianco, virlinzi e sul piano nazionale nei giovani. Ecco, io credo che incontrandosi con il compagno Peppino Impastato ed essendo diventati più vecchi di lui, no, questo dialogo vada fatto fino in fondo e senza brutalità. Non possiamo più contare su gran parte della sinistra, ma già allora non si poteva contare su gran parte della sinistra, no, e non dico perché è troppo moderato o perché è troppo rivoluzionario, no, per ragioni di classi, no, perché allora c'era un compagno di Lotta Continua che in realtà era di ottima famiglia e quindi giocava a fare di Lotta Continua, e c'era il compagno del PC che in realtà già faceva l'intrallazzi con i mafiosi tramite la Lega delle Cooperative, e viceversa c'era il compagno di Lotta Continua che uno si ritrovava 20 anni dopo a fare antimafia nel paesino, e c'era il compagno del PC che riapriva la sezione di Castellammare per fare guerra ai mafiosi. La stessa cosa ora, ecco, per cui dobbiamo da un lato politicizzarci molto di più di quanto non siamo abituati a politicizzarsi, considerare come fatti politici il software, il media, la comunicazione, la vita quotidiana. Ecco, quando a Roma al concorso delle veline vanno 2000 ragazze, noi dobbiamo considerare questo fatto come un fatto politico, esattamente come i primi socialisti consideravano politico, no, il fatto che c'erano le cameriere venete, che c'erano le venditrici di fiori a Londra, era un fatto politico. Noi dobbiamo ricominciare ad avere quella capacità di feroce politicizzazione, di guardare il mondo con occhi molto politici, anche se vogliamo anche settari, no? Ecco. E dall'altro lato non farci però imbrogliare dalle etichette ideologiche. Giovani miei, il tempo passa, tutti siamo garibaldini, tutti siamo repubblicani, tutti siamo di sinistra, tutti siamo, però alla fine i conti si fanno, e questi sono esattamente dei momenti che i conti si stanno facendo. Chiudo. Noi adesso abbiamo davanti uno di quei bei regali che ogni tanto il buon Dio fa alle persone per bene, no? C'è uno di quei momenti in cui c'è il casino generale, i Borboni scappano e arriva Garibaldi, no? E nella sceneggiatura è previsto anche che dopo Garibaldi però arriva Savoia, le tasse, e così anche sarà questa volta, no? Tra un anno e mezzo non ci sarà più Berlusconi, ci saranno alcuni mesi di grande felicità, di grande sconvolgimento, dei vuoti di potere, no? Ecco, però tra 3 anni già ci sarà Savoia, comunque lo si voglia chiamare, Mortadella, Baffetti, come vogliamo noi, no? Ecco, e questa finestra della storia che si apre, che periodicamente si apre, specialmente qui nel sud, va colta al volo. Noi abbiamo meno di un anno per attrezzarci politicamente anche sul piano dei media, no? E quindi io credo che nei prossimi mesi torneremo a fare delle proposte, non con l'animo di chi vuole fare la testimonianza morale, no, io personalmente voglio mangiare, bere, divertirmi e non fare alcuna testimonianza morale, ma con la consapevolezza che esistono delle porte per cui, muovendosi abilmente, no, è possibile segnare dei punti. In Siria ci sono almeno 20.000 lettori di giornale in attesa di giornale, no, è pazzesco che noi non riusciamo a farlo, pur avendo ogni tanto la possibilità di poter segnare. Poi, dopodiché, io queste cose le dico da quel dinosauro che sono, perché io ancora, diciamo, retro, parlo di giornale, pezzo di carta, ma può essere un giornale in una stampante laser, no, da cui il giornale esce, per esempio, no? Ecco,
non lo so, non voglio neanche essere io a saperlo. Dico che però credo profondamente nel medio.

0: popolare, non nel media di propaganda, neanche di propaganda di sinistra, di informazione. Credo profondamente che nel passato molti di questi media alternativi sono stati vincenti, no? E che nell'immediato futuro avremo delle carte da giocare, a patto di giocarcele bene senza pessimismi, senza nostalgie, guardando le cose esattamente come stanno. E vabbè, per il resto poi il dibattito è aperto.
1: Va bene, allora io effettivamente prima di riprendere il dibattito ho segnalato che qua c'è una telescritta che sta riprendendo, quindi non andremo solo in audio ma forse anche in video, almeno in parte. Il telescritto sicuramente è, diciamo, l'ultima novità in fatto di media autogestiti che nascono dal basso. Qui io inviterei gli animatori della telescript a spiegarci molto brevemente, non il fenomeno telescritto in generale, che se ne è parlato tantissimo, ma diciamo la specificità del loro caso.
2: Va bene così,
3: Vabbè, il caso delle telestritte è un caso.
1: Allora, tu sei la telestritte?
3: Alessandro, la telestritte, diciamo che rappresenta una telestritte abbastanza mobile. È nata a Sigular Egg Festival dell'anno scorso come esperienza, come prima prova tecnica. La televisione si chiamava Sincula TV, che riprendeva un po' il nome di quello che è il festival. E avevamo organizzato anche lì un meeting. Il meeting era quello di cercare di creare un tentativo che era stato fatto anche l'edizione precedente. Qui ci sono delle persone che erano presenti, tra cui anche Riccardo Rioles e chi adesso manovra l'apparato tecnico. L'esperienza di quest'anno alla telescritta è andata un po' a male, comunque si è trasformata, perché lì era una sperimentazione dove tutti dovevano portare il loro contributo, proprio anche in virtù di un patto che era quello di creare una redazione unica di una telestriz, e non ci siamo riusciti per dei motivi che sono stati l'annullamento del festival. Quindi la telestriz si è trasformata, è diventata una equipe che ha lavorato a un documentario realizzato in due giorni, montato e trasmesso lì stesso all'interno dell'area del festival. E oggi che cos'è? Oggi ci sono potenzialmente altre due telestriz pronte a partire, di cui una se ne parla a Catania. Tra l'altro in questo momento c'è un workshop a Scordia dove si parla dell'installazione delle telescritte. Il discorso è che ancora non si riesce ad avviare, anche qui con i ragazzi dell'Eronio se ne era parlato, però manca anche quella collaborazione, quella frammentarietà che poi spinge ognuno al proprio paesino ad agire e muoversi. La telescritta è sicuramente una buonissima opportunità per cercare di fare comunicazione dal basso e per sostituire e utilizzare nuovi media, come diceva Orioles, solo che anche qui la disorganizzazione pesa molto. Questo che stiamo riprendendo sono delle riprese che faremo nel tentativo di trasmetterle poi a Cinisi, e quindi chiaramente a distanza di quelli che sono 25 anni si vede anche come cambia poi il modo di fare comunicazione in maniera più pseudo illegale. Prima c'era una radio che era Radio Out, una radio libera che trasmetteva liberamente, adesso arriva una telestreet. E questo è significativo perché comunque la comunicazione attraverso la televisione sicuramente oggi è più importante e più forte. Telescritte non mira ai grandi bacini, però si muove sul quartiere, e poi dal quartiere dove si sviluppano le condizioni sociali, le condizioni anche in piccolo politiche, che vanno sicuramente indagate e poi trasmesse in un grande progetto che può essere quello del quotidiano, come della stampante laser che spedisce a casa i giornali. Nel futuro della comunicazione sicuramente una rete di telestritte anche in Sicilia può essere una cosa auspicabile. Gli esempi che ci sono stati la prima di Telefabbrica, che ha registrato praticamente la prima chiusura in tutta quanta l'Italia. La Telefabbrica era la televisione dei compagni di Palermo, attiva, che filmava quotidianamente.
1: I termini merese,
3: sì.
1: Attiva durante
3: quelli che sono stati i movimenti operai, comunque le manifestazioni degli operai, trasmettevano, sono state anche immagini riprese poi dalla trasmissione Blob, ad esempio, quindi hanno avuto anche un un bacino più ampio.
2: Mi riferisco sempre allo stabilimento della Fiat.
3: Sì, esatto. Se non sbaglio fu due o tre anni fa, dove ci fu il problema del licenziamento, si era preventivato il licenziamento degli operai, nacque la Telescritte, nacque anche la manifestazione degli operai. Telefabbrica appunto è un caso triste perché è stato il primo in Italia ad essere praticamente boicottato. Arrivano dal Ministero delle notifiche che invitavano i responsabili delle Telescritte a smontare le antenne. Successivamente la cosa si è affievolita, e si è affievolita anche perché, diciamo, nazionalmente si è affievolito il caso, perché il governo Berlusconi, dopo qualche mese che le Telescritte si proliferavano, praticamente adesso in Italia se ne contano più di 100, politicamente è stato attenzionato, ma in una maniera molto, molto breve, e comunque sono state approvate delle mozioni proposte in Parlamento, degli emendamenti sulla nuova legge Gaspari, tant'è che la situazione di Telescritte adesso è arenata, diciamo che è una cosa più pseudo legale, o comunque più pseudo, non è perseguibile in questo momento, quindi se ne riparlerà dall'anno prossimo. E ci sono anche dei casi strani dove, per esempio, Sky, che sappiamo gestisce adesso una frequenza, quelle che prima di stream, invita, ci sono dei coordinamenti nazionali, non sono proprio dei coordinamenti, ma è proprio Sky di invitare anche i rappresentanti delle Telescritte ad alcuni convegni. E questa è una cosa che fa riflettere, voglio dire. Probabilmente questo incontro può essere stato brutto perché il progetto di Telescritte è un progetto che mira a radunare tutte quante queste piccole televisioni e a crearne una unica, e quindi a prendere un canale satellitare dove poi ci può essere la circuitazione di tutte quelle che sono le produzioni da tutta parte d'Italia, però fruibili di tutti quanti da diverse parti d'Italia, però fruibili da tutte quante l'Italia e perché non l'Europa. Probabilmente trasmetteremo, come ho detto, domani a Cinisi, facciamo una prova attraverso un furgoncino con un'antenna, un camper con una piccola regia mobile all'interno. Sarà uno esperimento e porteremo la nostra proposta anche lì, anche se mi sento anche di fare delle, non dico delle promesse, comunque degli appuntamenti. Penso che a Catania si parlerà presto e si apriranno presto delle Telescritte. Secondo me entro qualche mese. Vuol dire, le apparecchiature ci sono potenzialmente due Telescritte che si possono attivare. Una è quella che proveremo noi domani, un'altra ancora impacchettata, perché poi la Telescritte è un altro che un modulatore, comunque delle apparecchiature che si possono acquistare per poco più di 200 euro, e quindi è comunque un 200-300 euro, è comunque una possibilità che è di tutti. Gli auguri sono proprio quelli creare dei media che riescono a muoversi sia sulla carta stampata, sia nella televisione, sia nella radio, sia attraverso la rete, ma sicuramente molto, molto più uniti e organizzati.
2: L'auguro è appunto che nascono quante più realtà di informazione, soprattutto dal punto di vista che ne nasca una, o che da queste nasca una che abbia poi la massa critica per diventare un media effettivamente usufruibile più. Comunque, direi che a questo punto, visto che non è un vero studio radiofonico, ma è una sede, possiamo aprire il dibattito. Ok, però uno a uno intervenire e non... No. Puoi dire...
3: Io farei una domanda a Marco Benanti.
2: Sì, anche perché prima Marco purtroppo l'ho dovuto tagliare, devo fare segno di chiudere, perché purtroppo Bellavia aveva dei tempi ristretti, non l'ho sentito a causa degli impegni del giornale, quindi Marco.
3: Io volevo chiedere a Marco Benanti l'evoluzione dell'Erronio. L'Erronio è nato, se non sbaglio, come un giornale cartaceo, è arrivato a diventare un giornale in rete. Il perché di questo passaggio, anche se penso sia abbastanza immaginabile, ma quali sono stati l'evoluzione, cioè il passaggio dalla carta alla rete, che cosa ha dato in più al giornale, cosa ha dato in meno, cosa di nuovo?
4: La risposta più banale è che sicuramente si è diffusa molto di più. Abbiamo cominciato, a me è stato chiesto in maniera burocratica di firmare una testata, io sicurati l'ho accettato subito questa idea. Era un cartaceo, mi ricordo, molto più grande, erano dei fogli grandi, ti parlo di almeno 3 anni fa, e aveva una distribuzione molto limitata, era fatto con pochissimi mezzi, autotassando. Ricordo abbiamo fatto un paio di numeri. E poi niente, l'idea del web è nata credo soprattutto per una questione dell'origine dell'Errone. Cioè, l'Errone non è un giornale come molti pensano, non è né un giornale, non ha una sua identità precisa. In realtà è un luogo aperto a chiunque, in realtà è un laboratorio di esperienze, di creatività, sì, una cosa molto adolescenziale, probabilmente universitaria, e questo credo che sia un pregio, sia poi anche un limite, come se poi si è visto. Però devo dire che rispetto a quello che pensavo io siamo andati al di là di ogni aspettativa, devo dire, fra virgolette, ci hanno preso sul serio, questo non me l'aspettavo, però questo è, non voglio ricollegarmi, vorrei anche ricollegarmi a quello che ho detto prima, e questo è dovuto non sempre per fare discorsi come provinciali, catanesi, che non ce ne frega niente, e vedere in realtà come oggi il rapporto del potere con chi comunica, quanto è distorto e quanto il potere ha refrattare ormai a qualsiasi forma di, non dico di critica, ma anche di comunicazione, di, non dico fra virgolette di dialogo, cioè non voglio entrare nei dettagli perché anche non è giusto, però io ho visto in questa esperienza dell'errore reazioni da parte, per esempio, entriamo nei centri di potere di Catania, isteriche rispetto a una entità che, come ti ho detto, che è un'entità assolutamente giovanilistica, eppure se la sono presa veramente. Per dirti a che livello si è, questo lo dicevo quando ho iniziato il mio intervento, come io vedo oggi la realtà sia locale che regionale che nazionale, e come vedo che il potere si sia rinchiuso in ristrette lobby, oligarchie, e sono assolutamente refrattari a qualsiasi idea, non dico di controllo, ma anche soltanto di critica. Questo è per rispondere anche allo sviluppo dell'errore. L'errore, tra virgolette, secondo qualcuno è diventato una cosa seria. Devo dire, non voglio sminuire, ci sono persone che hanno lavorato tantissimo nell'errore, e questo è un dato oggettivo, però la reazione che noi abbiamo visto tutti in questi ultimi, in quest'ultimo anno, è la reazione di chi ritiene che, come dire, tu nemmeno devi parlare, tu non devi nemmeno esistere. C'è un'assoluta mancanza veramente delle regole basse della democrazia. L'ultimo esempio mi è capitato oggi, per un'intervista a una persona, non faccio no, la risposta che ho avuto dal mio interlocutore, questo per darvi l'idea di cos'è l'informazione a Catania, no? Allora, io faccio una telefonata a una persona per l'errore, no? Per fare un'intervista. A me la risposta di questa persona è stata, mi ha detto, dice, io non parlo con lei perché lei è uno che fa i nomi. Cioè, siamo arrivati a questo. Cioè, ora qua l'idea che passa, ormai comune, che il giornalismo deve essere anonimo, cioè senza nomi, senza riferimenti. C'è una sorta di melasso, come dire. Cioè, per dire che tipo di rapporto perverso si è instaurato, secondo me, in questi ultimi anni.
2: Altre domande? Se altre, abbiamo sempre possibilità di riprendere il nostro ospite.
4: No. Ma io, questa è una cosa che volevo sottolineare, questo aspetto del sistema di potere. Io, quando Riccardo Dolese parlava, noi ci lamentiamo di Ciancio, io ripeto, secondo me sono perfettamente d'accordo con te, Riccardo, io credo che lui faccia esattamente il suo mestiere e lo fa benissimo. Il problema di fondo è che io non vedo, cioè, come dire, non vedo chi dovrebbe organizzarsi per fare qualcosa di diverso da lui, con quali forze.
5: No,
4: il punto è, cioè, tu parli dei siciliani, ma i siciliani avevano un movimento, avevano delle forze sociali, non è che erano quattro gatti che facevano bordello sulla
5: divana. No, quattro gatti,
4: però è scaturito qualcosa.
5: Chiariamo le cose, giornalisticamente tu vali di più di quanto non valessi io nel 1982, mettiamola così brutalmente per capirci, voglio dire, no, ecco. Noi avevamo più faccia tosta, più fiducia di questi. Questo che facevamo. Cioè, io non credo che l'errore è un buon prodotto. no? Però io, ecco, io avrei avuto quell'erroneo non esistesse più da almeno 2 anni, no? Non mi piace che il dibattito, diciamo, politico a Catania, lo faccio il dito, che è nato più o meno parallelamente all'erroneo, che è anche più scarso professionalmente e che politicamente è fascista, perché ha buttato fuori i suoi dissidenti, no? Però il dito si è posto dall'inizio l'obiettivo di raggiungere una massa critica. Il dito non è stato l'unico sito di destra, ci sono stati diversi, quello di Fiume Freddo per esempio, che c'è Berlino, voglio dire, no? Cioè più vivaci, non è che il dito ha avuto il monopolio delle risorse, no? Però si è posto proprio cocciutamente, no? L'idea della massa critica e dell'egemonia culturale su una determinata area, no? Ora da noi l'ultima volta che è successo una cosa del genere è stata con i siciliani di Giuseppe Fava, poi in maniera più debole con i siciliani senza Giuseppe Fava e poi in maniera più debole ancora con i siciliani, insomma, così più divisi, meno monolitici, no? Ecco, eppure quelle poche forze già conseguono dei risultati, per cui io credo che adesso il problema che ci si pone è lo stesso, qualcuno che si ponga l'idea della massa critica e l'obiettivo di unificare. Non mi interessa fare più bello la mia bottega, mi interessa metterci insieme, aprire la cooperativa e il supermercato, no? Ecco, per ormai le dimensioni sono queste. E della, diciamo, dell'aspetto giovanilistico, come dicevi, che è molto bello perché è il carburante di tutto, no? Ecco, l'importanza è che permette di scoprire cose nuove, no? Per esempio, una cosa nuova è che da un gruppo, da un giornaletto universitario nasca l'informazione, eppure è successo, no? Ecco, questo gente meno giovane non l'avrebbe sfiorato, però dopodiché questo va messo, diciamo, in campo, va buttato sul mercato professionale.
2: Io ho una domanda per Riccardo Rioles. Effettivamente ci sono a Catania tanti altri giornali, oltre all'Eronio, per esempio c'è il Giro di Vite, che in qualche modo, diciamo, per usare un'espressione anche un po', non so se magari un po' riduttiva, un po' sminuente, ma in qualche modo possiamo chiamare giornali di testimonianza, perché effettivamente ci sono delle persone che si impegnano a provare a fare le inchieste, ci riescono anche delle volte, ma senza disporre dei mezzi ovviamente che avrebbe un grande giornale. Ora, Riccardo parlava di una massa critica da costruire attraverso tutti questi soggetti, e questi immagino possono essere effettivamente il nuovo soggetto editoriale nel futuro. Oppure c'è ancora la possibilità di delle forze, degli investimenti vengono da altri settori della società siciliana, così come abbiamo cercato di ottenere nel 93 quando i siciliani hanno provato a fare il quotidiano. Ecco, qual è insomma, quale strada bisognerebbe percorrere verso la creazione?
5: Il mio problema è questo qui, che quando arriva Garibaldi a Catania, no, i liberali, non tutti i liberali devono essere baroni, in mezzo a questi ce ne deve essere almeno uno che è capo popolo, no? Poi sappiamo benissimo come vanno le cose, sappiamo benissimo che saremmo traditi, no? Però prima di allora forse avremo il tempo, approfittando della cosa, di mettere insieme una forza sufficiente a farci andare avanti, come dire. Cioè noi che non siamo liberali, siamo socialisti, per usare l'analogia vecchia, no? Ecco, dobbiamo approfittare dello scontro tra borbonici e liberali per affermare la presenza di un piccolo ma agguerrito socialismo a Catania per la prossima generazione. Non so se mi spiego. Se, come è trend in questo momento, dovesse passare la soluzione ciancio bianco, no? La sinistra catalana sarà paralizzata per una generazione. Noi torneremo a parlare tra 15 anni, voi, io no, naturalmente. A me non mi spaventa tanto gli Scapagnini, perché Scapagnini è fragile, dura un poco e poi se ne va, oppure scappa in seguito, non lo so. No, comunque non è è una soluzione provvisoria. Invece Bianco Ciancio, no, è una soluzione stabile, no? Per cui ci sarà il dibattito tra la destra, che saranno i fascisti, tra la sinistra, che sarà Bianco, e noi persone normali saremmo tagliati fuori per tutta una fase. Ecco, io questo lo sento proprio con drammaticità, è 2 anni che mi pongo questo problema.
4: Io, ecco, faccio una domanda precisa, no? Allora, c'è un riferimento storico preciso. A un certo punto i siciliani si scontrano con quello che viene chiamato mercato pubblicitario siciliano. Cioè, io mi ricordo, questa è ormai storia, al Banco di Sicilia rifiutò la, ecco appunto, Vabbè, esiste quindi il grosso ostacolo di quando il sistema di potere si pone rispetto alla tua, voce libera e ti dice: io a te ti faccio schiattare.
5: Sì, allora,
4: e questo è il punto. Questa situazione in Sicilia, quando sai, è la stessa cosa.
5: Al momento, a noi il numero,
4: cioè, ti strangolano.
5: Il numero del mensile siciliano costava 33 milioni, no? Riusciamo con le vendite a recuperare circa la metà. E poi per il resto eravamo col culo per terra. Per noi ogni santo mese eravamo obbligati a uscire 30 milioni. Non so se mi spiego. Una cosa che invece che oggi gioca tra cartaceo e stream e web, no, costa molto meno di 30 milioni. E c'è una cosa che io in malafede non dico, che è questa. E il costo umano dei siciliani fu altissimo, no? Perché voglio dire, noi abbiamo avuto professionisti di primordio che hanno fatto un lavoro a tempo pieno, diciamo una decina di persone, no? E cose, che però in realtà hanno buttato 5 anni della loro vita. Io penso a Pellacci per fare un caso medio, oppure a Pulisano per dire, no? Ecco, oppure a Graziella Proto sul piano amministrativo, ecco. E io questo non oso aprire il dibattito su questo qui, perché diciamo è la precondizione, no? Cioè avere non molti, però una mediazione di persone che siano disposti a investire degli anni della loro vita. Però ecco, a me non piace quando questi anni sono buttati, perché allora veramente siamo ai kamikaze, no? E invece lo accetto quando questi anni mi sono su una realistica possibilità, no? Cioè ci giochiamo una carta e qualcosa ne può venire fuori, però accetto l'impegno e quello lì. Aggiungo una cosa, che io non sono affatto sicuro che la professione giornalistica abbia un futuro in quanto tale, cioè io non sono affatto sicuro che tra 10 anni ci saranno ancora delle persone che si guadagneranno da vivere facendo il giornalista, perché già ora, non a 109, ma proprio a Cataway per esempio, no? Ecco, e gli operatori non sono più giornalisti, no? Ci sono siti grossi in cui se va molto bene uno viene assunto come precario impiegato metalmeccanico, non so se mi dico. Quindi vuol dire, io credo che la condizione di precarietà, no? In questo forse sbaglio, però io ripeto che ormai sia legata al mestiere di giornalista, per cui in realtà il giornalista oggigiorno è uno che fa il suo lavoro come precario e che campa però con qualche altra cosa, spacciando droghe per esempio, oppure inventandosi un sito che tipo Yahoo per esempio, che viene quotato in borsa e rende multimilionari i suoi fondatori, o investendo sui residui di lavorazione o sfruttando i contatti acquisiti, le lavorazioni, inventandosi cose nuove, voglio dire, no? Ecco, in questo senso penso a Clarence, no? La storia di Clarence, o anche di Radio Popolare, no? Però ecco, io penso, per brutale chiarezza, che il periodo in cui tu fai il giornalista per 7 ore, anzi per 6 ore e 50 minuti, e poi vai e ti presenti alla casa e questi a fine mese ti danno i soldi regolari contro le pensioni, quello è morto, proprio. Non esiste nei compagni, non esiste nei fascisti, non esiste alla RAI, non esiste all'Erroneo, no? Proprio una trasformazione globale, no? Questo ci porterebbe lontano, e quale potrebbe essere la ricaduta? Io credo, ecco, che bisogna essere più compagni di prima e anche più azienda di prima, non so, e tipicamente non credo che l'Erroneo riuscirà mai a sopravvivere vendendo l'informazione, no? Credo però che abbia qualche possibilità di sopravvivere vendendo grafica o vendendo software o inventandosi le trovate, voglio dire, no? Ecco, non lo so, il Pac-Man di Tanzi per esempio, no? Non mi ricordo qual è il sito alternativo che l'ha fatto, no? E però questa idea ha avuto qualcosa come 300.000 contatti in giro di pochissimi giorni, no? È un sito vicino ad Antonelli, ecco, credo che la strada sia questa qui oramai. Quindi noi da un lato facciamo informazione, dall'altro lato scendiamo con lo stesso carrettino, vediamo frutta e verdura, poi bisogna vedere quali, ma l'informazione in quanto tale io credo che come comparto economico autosufficiente è morta. Non a caso oggi si parla ormai di comunicazione, non si parla quasi più di informazione, no? A livello di facoltà, a livello di dibattito, il giornalismo è finito come termine correntemente usato. Informazione è in calo, comunicazione ormai la parola che viene usata di norma per indicare quello che una volta era il mestiere che ci dava da vivere. Non so se mi spiego. Può darsi che con l'evoluzione di internet, in particolare del denaro su internet, questo possa evolversi, no? Però io mi sono convinto che questo implica un'evoluzione molto forte dello stesso concetto di denaro, come passare dalla moneta aurea alla moneta cartacea, per esempio, no? Prima no, perché ormai il gioco è troppo più grande di una singola professione. Su questo non è possibile farsi la minima illusione. Però dico, come campiamo spacciando droga e lavorando da precari alla RAI, così possiamo campare spacciando droga e lavorando da precari a un'informazione libera. Spacciare droga però significa fare qualche altra cosa strana, no, apparentemente estravagante, che però ci consenta la sopravvivenza. Non possiamo consolarci in questo settore.
2: Allora, Riccardo Rioles ha affrontato un tema che è quello appunto della professione, non che il giornalista oggi con quale forme lavora. Marco Benanti, ovviamente, oltre a fare il giornalista, pure ha una sua specificità particolare, essendo responsabile per il meridione dell'associazione dei freelance. E per questo vi rivolgo la domanda: come vive a Catania, ma Catania intesa come Palermo, Messina, un freelance?
4: Io quando volentieri, perché mi ricollega a quanto è stato detto soprattutto da Antonello Mangano, adesso anche da Riccardo Rioles, sui fenomeni di precarizzazione. E sono fenomeni devastanti, veramente devastanti, non per entrare in un ambito che poi potrebbe essere tacciato di vittimismo, ma è la pura realtà dei fatti. Io vi farei vedere, no, per essere proprio, come dire, chiari fino alla fine, le ricevute, comunque le attestazioni amministrative che mandano alcuni organi di informazione a chi fa il freelance in Sicilia. Probabilmente non ci credereste, pensereste che siano scherzi o comunque frutti di fantasie. Io ho visto assegni di 10.000 lire, di 20.000 lire, attestazioni di 300 euro per un anno di lavoro. Ho visto persone pagate 100.000 lire al mese, 150.000 lire al mese. E poi chiaramente queste situazioni vengono definite che sono le situazioni limite, non è vero niente, in realtà la situazione va bene, siete voi che vi lamentate, non sapete come si vive. Questo mi è stato anche risposto da persone che hanno, diciamo, un passato, non, come dire, anche legato ad ambienti vicini, dove è passato Riccardo Rioles. E quindi, come dire, vedo che c'è da un lato, come dire, un'omogeneità culturale, in cui chi fa il giornalista è giovane fino a 45 anni, quindi per 30 anni, scusando l'espressione, deve mangiare merda, diciamo. Quindi non può avere una sua vita personale, deve stare in famiglia, e quindi alla fine viene tacciato come al solito figlio di buona famiglia fino a 40 anni. E da un lato c'è questo, dall'altro lato c'è il fatto che quelle poche imprese, almeno così definite editoriali in Sicilia, campano di fatto oggi sul lavoro dei collaboratori, ma questo non per
5: oppure sulle consulenze.
4: Io ad esempio sono un collaboratore di 109 da 6-7 anni, ho un buon rapporto con loro, però gli scontri per queste questioni sono quotidiani. 109 è una sorta di oasi, ma per esempio anche i giornali maggiori in Sicilia si fondano sul lavoro dei collaboratori. Oggi io parlo per quello che vedo, io conosco alcuni collaboratori della Sicilia di Catania, sono pagati a pezzo a 7.800, le vecchie 8.000 lire, diciamo. Sono la maggioranza persone che proprio per necessità hanno dovuto fare un altro lavoro, spesso che non c'entra nulla, e che vengono pagate, il cui lavoro in sostanza nel complesso di un numero, per esempio di un'edizione della Sicilia, credo che copra almeno il 70% di quello che c'è nel giornale. Ora, ma questo è uguale per la televisione, è uguale per internet, ci sono situazioni aberranti secondo me. Quindi il freelance cosa fa? È un giornalista che non ha collegamenti organici con nessuno, fa dei pezzi per delle testate che glieli commissionano, sulla base di che cosa? Della sua propria forza, in sostanza, del fatto che ce la può fare da solo o meno. Quello che io vedo, mi spiace dirlo, di fondo, è che non c'è nessuna forza organizzativa di chi è in queste condizioni. Nessuna. Ora qua si dovrebbe aprire il discorso sul sindacato. Ora, a me non mi va più di discutere di questa storia del sindacato, perché io la dico almeno da 15 anni, ma sostanzialmente mi sono soltanto attirato degli odi. Devo dire che, lo ripeto per l'ennesima volta, in realtà il sindacato dei giornalisti in Sicilia non esiste oggi, tecnicamente non esiste, perché non sarebbe allora impensabile che accadessero le cose che succedono, e le sanno tutti, ci sono, ripeto, ci sono tanto di carte scritte, come si dice da nostra parte.
5: Anch'io pensavo una volta così, ora mi sono convinto che il sindacato dei giornalisti non esiste,
4: allora ecco, io la metto su un altro piano. Non è che non esiste il sindacato dei giornalisti, non è, allora io queste cose le ho, una volta mi invitarono anni fa e le ho dette alla CGIL. Ora farò ridere probabilmente qualcuno che ci segue, lo so, la CGIL sarà un sindacato ormai storicamente venduto, quindi nemmeno la CGIL, ma a chi le vai a dire? A chi le vai a dire? Ora la CGIL ha creato una sezione, come dire, un segmento del cosiddetto il NIDIL per gli atipici, e vediamo di cosa faranno, cosa non faranno. Queste cose si sanno, anche perché ci sono persone che lavorano dentro i giornali e sono in queste condizioni. Anche io conosco persone che da 15 anni sono in queste condizioni. E io, per quello che riesco a fare, io posso sentirle queste persone, anche perché vivo quello che vivono loro. Posso sentirle, posso ascoltarle, possiamo fare dei documenti assieme, possiamo scrivere queste cose su internet, possiamo insultare i sindacalisti. Io quello che vedo, e lo ripeto, no, veramente perché poi si dice è pessimismo, dall'altra parte c'è veramente un muro, c'è un'assoluta mancanza, nemmeno di, come dire, della minima sensibilità di chi ha queste situazioni. E lo ripeto, questo è una costante che io vedo da anni, e lo ripeto, l'ho vista anche in persone al di sopra di ogni sospetto, che hanno una storia personale che, come dire, avrebbe dovuto essere una garanzia da questo punto di vista.
1: Allora, riprendiamo un attimo il collegamento. Abbiamo nuovamente in linea Antonello da Messina.
6: Con rumore di microfono.
1: Rumore di microfono.
6: Vai, vai.
1: Ci senti?
6: Sei buono, Pino.
1: Vabbè. Adesso ci senti meglio?
6: Giù.
7: Adesso è uguale.
1: Benissimo. Allora abbiamo fatto esattamente quello che intendevamo fare. Allora, ci rimangono, diciamo, gli ultimi 13 minuti di questa trasmissione, per cui volevamo sentire il tuo parere magari proprio sulla condizione del giornalista. Tu, per esempio, perché non hai deciso di andare a fare il giornalista fuori dalla Sicilia, se magari...
7: Ora non ti sento più.
1: Ti chiedevo...
7: Un po' meglio adesso.
1: Parla forte. Ti chiedevo...
7: Sì.
1: Stavamo parlando della condizione di questo mestiere in Sicilia.
7: Sì.
1: Ok. Potresti dirci, se anzi, già la cordetta del telefono, che perché non hai deciso di, se vuoi fare questo mestiere, di andarlo a fare in una situazione dove magari ci sono maggiori opportunità o trattamenti migliori o anche meno pressioni sulla stampa?
7: Perché? Scusa, non ho sentito. Perché? Dopo il perché non ho sentito.
1: Allora, perché... Cosa ti spinge, cioè perché hai scelto di fare questa cosa, di fare questo, le tue inchieste in Sicilia e non in magari in qualche altra parte dove ci possono essere condizioni più favorevoli, almeno economicamente?
7: Le inchieste su terre libere, dici?
1: Sì, in generale, sì. Insomma, in generale il lavoro giornalistico.
7: Perché in Sicilia?
1: Ma riesci a sentirmi, sì.
7: Sì, ti sei, no, non ho capito, non ho sentito bene, cioè non credo di aver capito la domanda, ma non sono sicuro. Cioè mi chiedi perché...
1: Allora, dai una risposta a caso,
7: infatti,
1: se è la giusta per segnalare.
7: Se ho capito, se non mi interrompi vuol dire che ho capito.
1: Okay.
7: Allora, tu ti chiedevi quindi perché ho continuato a fare gli orari in Sicilia. Diciamo che, vabbè, sul discorso economico, a un certo punto, voglio dire, nel momento in cui tu non non riesci poi a trasformare in un lavoro, non hai più da perdere nulla, insomma, quindi a un certo punto le condizioni diventano favorevoli ovunque, se metti da parte il discorso economico, un po' come si diceva prima, nel momento in cui tu ti rassegni, cioè decidi o ti fanno capire o è chiaro che da qui non esiste più il mestiere di giornalista, allora a questo punto, insomma, hai lo svantaggio di doverti inventare un altro mestiere, ma il vantaggio di non avere più né pressioni né problemi né, insomma, né bisogno di andare da qualche altra parte, perché a quel punto, insomma, nel momento in cui alla fine il problema dell'informazione libera è quella di non avere condizionamenti, nel momento in cui si riuscisse a trovare una strada, insomma, diversa dal punto di vista del reddito economico, il problema si risolve, insomma. Certo, non è facile trovarla. Io volevo dire semplicemente due cose. Una riguardo quello che ha detto Marco, che insomma alla fine delinea un quadro veramente preoccupante, insomma, sulla condizione del giornalista proprio lavoratore, proprio sindacale. Cioè, voglio dire, alla fine credo sia veramente una delle situazioni in assoluto peggiori, anche rispetto a tantissime altre categorie di lavoratori che comunque hanno qualcosa, insomma, hanno un minimo. Qua veramente parliamo di una situazione drammatica. Io credo che, insomma, le cose le hanno anche i giornalisti, chiaramente, non certo quelli come Marco che hanno fatto il sindacato e continuano a farlo, ma tutti quelli che appunto continuano a considerarsi giovani, a farsi considerare giovani fino a 40 anni, nel momento in cui io dico guarda io non sono più giovane, guarda cominciamo a ragionare di sindacato, guarda. Il problema è che purtroppo sono state accettate e continuano ad essere accettate condizioni incredibilmente svantaggiose, insomma. E quindi purtroppo tante cose sono anche conseguenze di questo. Riguardo invece all'aspetto propositivo, io adesso stavo scrivendo una specie di analisi inchiesta sul discorso dell'informatica, di Linux, del free software, eccetera, e mi stavo ponendo una domanda che può essere interessante anche come una domanda, chiaramente non ho trovato la risposta. La domanda è questa: nell'ambito del, diciamo, per semplicità, di Linux, del free software, insomma, nell'ambito, diciamo, di un'inserta informatica alternativa, lo dico molto genericamente in maniera voluta, nell'ambito di una certa informatica alternativa è stato introdotto un sistema, lo dico sempre in forma molto generica, un sistema in cui io gratuitamente diffondo, distribuisco, condivido il core, cioè la parte centrale della mia attività, che è nell'informatica e il codice, nella comunicazione sono gli articoli, sono le inchieste, e lo diffondo gratuitamente e favorisco la diffusione e la condivisione. Il mio reddito deriva dalle attività collegate. Nell'informatica sono i servizi, sono la formazione, sono tutte le attività collegate alla personalizzazione, cioè tutte le attività collegate alla mia attività principale, che è quella di scrivere codice. Allora, la domanda a cui in questa inchiesta io cercavo di rispondere, anche se non è facile, chiaramente, è questa: cioè, questo tipo di modello è un modello che ha un senso solo in ambito informatico, date le peculiarità del lavoro informatico, oppure può essere esteso ad altri campi, primo fra tutti quello dell'informazione e della comunicazione? Chiaramente io questa è una domanda che, insomma, che faccio, però l'idea che io possa distribuire gratuitamente, condividere le mie inchieste, il mio lavoro con tutti i mezzi che oggi ho a disposizione e poi riuscire a trovare dei servizi collegati, mi pare che prima si diceva in questo modo qualcosa di simile, secondo me è un'idea estremamente interessante. È che possiamo, certo, non è facile, soprattutto questo lo dico anche a livello personale, noi siamo un po' una generazione cavia, insomma, quindi io credo che ci debba anche perdonare tutto, non dico tutto ma molto, insomma, cioè gli errori, i momenti di abbattimento, noi siamo i primi che siamo passati, noi siamo stati, diciamo, la cavia della flessibilità all'italiana, non è una cosa semplice e bella da... Quindi tutto quello che facciamo va considerato in quest'ottica. Se sbagliamo, se abbiamo un attimo di abbattimento, se facciamo, tutto deve essere, diciamo, commisurato a questo tipo di considerazione, insomma.
1: Ok, Antonello, grazie per aver partecipato a questo dibattito. Magari potremmo proprio organizzarne in futuro un altro, a partire dalla domanda che hai posto, che mi sembra interessante e che meriti da sola un altro dibattito, magari anche con operatori, specificamente, magari mettete insieme operatori dell'informazione e operatori del software, che poi è un po' la situazione in cui siamo qua stasera, mi sembra, almeno dalla gente che c'è. Ok, niente, allora in bocca al lupo e a presto.
7: D'accordo, un saluto, arrivederci.
1: Ciao.
7: Ciao.
1: Allora, però la stessa domanda, siamo ormai in chiusura, è l'ultimo giro, e la stessa domanda che ho fatto a Antonello faccio agli altri due ospiti. No, Marco, perché fare questo mestiere qua?
8: Chi ha ancora un minimo, secondo me, di idea di cosa è, cosa dovrebbe essere un giornalista, credo che ha, come dire, fra virgolette, un forte interesse a rimanere in Sicilia, perché è secondo me ancora oggi un luogo dove, come dire, si sa poco e nulla di quello che veramente succede. Quindi probabilmente un'idea, una concezione romantica della mia, sicuramente superata, però è una concezione che ho maturato nel tempo. Cioè, io credo che nei luoghi in cui è più difficile che raccontare le storie, le persone, i fatti, c'è forse più voglia di restare, probabilmente. E questo lo dico non, senza cercare retorica, in realtà. Comunque io posso dire che ho visto tantissimi amici e colleghi letteralmente scapparsene dalla Sicilia. Questo è un dato ormai, come dire, cronaca degli ultimi 10 anni.
6: Per poi tornare, però.
8: Ma questo sì, questo in alcuni casi, in molti casi, per dirti al telefono, io non ci tornerò mai più. Questo lo so, ma è un dato anche questo di cronaca.
1: Tutto. Riccardo? Perché fare? Perché da questa situazione avversa continuare a fare questo mestiere qua?
0: Io non credo che la situazione sia così avversa. Penso che stiamo vivendo in una piega. Diciamo, c'è questa quarantina di anni in cui c'è stata una trasformazione di sistema, per cui, per esempio, io che ero capitano di navi a vela, improvvisamente mi sono trovato in una situazione in cui invece le navi vanno a vapore. No, ecco. Allora il problema è come utilizzare l'esperienza di nave a vela per avere una carta in più nelle navi a vapore. No, condurre una nave a vela non è facile, voglio dire, no? Non è una cosa che si improvvisa, questo, diciamo, volendo essere realisti, e anche perché ho grande fiducia, diciamo, nella situazione generale, no? Noi dovremmo essere sotto un fascismo, io credo, già da una quindicina di anni, eppure ostinatamente resiste la democrazia, persino in Italia, no? E non solo, ma il trend anche va verso sinistra, non va verso destra, no? Ecco, ora a questo punto, specialmente alla mia età, no? L'alternativa è tra vivere questa situazione con reducismo, no? Io ho proprio davanti l'immagine dei bravissimi compagni del vecchio PC che ho conosciuto nei primi anni 70, erano bravissima gente, però poveracci, non solo non capivano un cazzo, ma neanche volevano capire un cazzo. Dopodiché erano tra le migliori persone che io abbia mai visto, no? Ora la situazione come loro è anche peggiore, perché il tempo va più in fretta, gli sconvolgimenti sono globali, no? Ecco, io non voglio passare i prossimi 10 anni della mia vita a parlare del comizio di Togliatti, di quant'era bravo Pietro Secchia, tutte queste storie qui, no? Perché in realtà è una consolazione, e io tutto, come dire, la cosa più pericolosa che può capitare a una persona è di volersi consolare, no? Sto cercando invece di vedere freddamente e razionalmente quali sono le opportunità ora. Credo di essermi accorto che ci troviamo di fronte a un sistema molto molto fragile, no? Che va avanti di espedienti, e ritengo in prospettiva che qui in Sicilia abbiamo più risorse noi, solo che siamo molto bravi a disperdere queste risorse. Io penso, per concludere, quanto mi riguarda, penso a un gruppo come quello dei siciliani, in questo momento dovrebbe contare una quindicina di giornalisti professionisti, no? Tra cui un certo numero di capiservizi e caporedattore, quindi un livello di competenza tecnica altissimo, comunque nettamente superiore a quello della nostra controparte locale, voglio dire della Sicilia, per non parlare del giornale di Sicilia che era ancora più scarso tecnicamente. Mi chiedo dove saremmo noi ora se fossimo rimasti uniti, no? Allora, per quanto riguarda la mia storia, la diagnosi è molto precisa. Non è vero che noi siamo stati sconfitti perché eravamo piccolini, perché il nemico era... No, perché siamo stati coglioni e ci siamo divisi, punto. No, se fossimo stati un po' meno coglioni, un po' più realisti, non un po' più utopisti, un po' più realisti, no, noi in questo momento saremmo in posizioni fortissime in Sicilia e in particolare qui a Catania. No, ecco, io mi sono convinto che noi abbiamo regalato molte cose come generazione mia a Catania. Non è vero che era impossibile andare al potere per noi di Lotta Continua, ci siamo al potere in questo momento. Se voi levate la componente di sinistra, Berlusconi non è in condizione di gestire questo paese, no? La classe dirigente di Berlusconi è più importante di Berlusconi, eppure a un certo punto nel corso della sua vita ha fatto la scelta infantile, irrealistica, no? Di regalarsi a Berlusconi, no? Ecco, io spero che, insomma, che le prossime generazioni non fanno questa scelta, perché è una scelta stronza, ma soprattutto perché è una scelta stupida. E in questo momento Ferrara poteva essere un ottimo dirigente di sinistra, no? Oppure Marco Boato, per esempio, per dire. Invece no, siccome non hanno avuto le palle, a un certo punto hanno deciso che erano poverini e quindi dovevano dare il culo all'avversario. Non è affatto così. Io credo che tuttora, per esempio qui a Catania, no? Io credo il movimento, comunque lo si voglia definire, no? È la principale forza politica della sinistra, numericamente, come numero dei voti che riesce a spostare. Non vedo perché regalarglielo, correre dietro a Tizio, a Caio, a Sempronio, no? La cosa più banale è tirare a sorso, pigliare il primo che passa per la strada, unirci, no? E giocarcele da soli le sue carte, noi, nel nostro interesse, per le cose in cui crediamo noi, non ogni volta dover andare a tagliarsi un coso per non avere peggiori risultati. Non so, io la vedo così. Poi insomma.
1: Bene, allora dopo quasi 2 ore credo che sia arrivato il momento di ringraziare per la loro partecipazione.
0: Scusa, Lucio, una cosa, questo è il dibattito di streaming che si fa a Catania.
1: Il primo dibattito,
0: non lo so,
1: è organizzato così con i collegamenti da fuori, mi sembrava di sì.
0: E anche su questo dato ci sarebbe per noi.
1: Vabbè, allora, ok, allora riflettendo su questo dato, non c'è sta che ringraziare Jebel per l'ospitalità. Jebel, vorremmo dire come si chiama? Jebel per l'ospitalità, per la trasmissione. E la partecipazione di Marco Benanti, di Enrico Bellavia, Antonello Mangono, Riccardo Rioles, di Asbesto alla console, la collaborazione tra Radio Lina, Radio Cybernet, Intimedia, poi c'è anche Pilou, il cane che sta seduto sotto la mia sedia, la telestritta di Alessandro, che non ho capito come si chiama, e basta. Saluto a tutti, baci e bracci, alla prossima, ne facciamo un'altra,
6: Sì, sì, ne faremo un'altra.
1: Vai con Cybernet.
6: Sì, Youth.org non esiste più, e l'unica URL nostra è papuasia.org, su cui troverete questa registrazione. Grazie e arrivederci.
9: Minchia, Radio Cybernet!
6: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: Alpha, Foxtrot, Alpha, Julie, do you read? Alpha, Foxtrot, Alpha, Julie.
1: Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.
2: Guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

0: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Deve essere stato molto duro, Federico.
1: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
0: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
1: C'è scritto IOA.
0: E che vuol dire?
1: Istituto di obbedienza animale. Hai capito adesso?

grosso mattatoio appena fuori città, riforniva una grande catena americana di fast foods. Quando scoprì che i maiali venivano ammazzati utilizzando corrente elettrica a 380 volts, ho avuto qualche esitazione. Ma grazie al mio spirito altamente dinamico, mi sono abituato e ho fatto carriera. Oggi il mattatoio è mio. Col lavoro che facciamo, nel prossimo mese arriveremo a servire più di 1 milione di clienti. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, terza parte.

0: I am limping with a biscuit.
1: È morte. Devo preparare assolutamente il caffè.

casa la musica, e dovete alzare voi. È un problema di fede, tutto un problema di fede. You feel better, dice qua. Anatolia, questo gioco di ruolo è veramente, cioè, è carino rispetto agli RC. Diventa un ambiente meno freddo in cui incontrarsi. Oh, Jesus Christ.

attendendo, ecco, attendendo sto cazzo, perché in realtà ho cliccato dove non dovevo cliccare e ho smesso con la musica, vabbè. Allora, stacchiamo brutalmente qua e io direi di iniziare con lo special di stasera, non prima però di ascoltare in diretta il caffè che esce. Vediamo se riesco a farvelo sentire. Ho un puttanaio di fili, porco il Gesù, sbaccagnato nelle chiappe da una mandria di vietnamiti, coglioni, porco Dio. Vediamo se il caffè esce. Appena esce il caffè, io metterò su. Speriamo che non ci siano falsi contatti nel microfono. Jaromir mi chiede aiuto per il personaggio di Anatolia. Anatolia è veramente un bel gioco. Mi dicono aiutami a riprendere l'EQ. EQ, che cazzo è l'EQ? Io vorrei capire che cazzo vuole Jaromir. Il caffè non esce. Caffè del bastardo di Dio. Sarebbe il caso di mettere dell'altra musica, però, eh? Non è che possiamo rimanere così. Possiamo mettere un po' di pubblicità.

guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di obbedienza animale, contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

Potresti guadagnare 10 volte di più. Potresti avere le donne più belle. Potresti dominare gli altri. Tu puoi. Rivolgiti alla nostra sede più vicina. Istituto di Obbedienza Animale. Tristezza, tristezza, emarginazione, malattia. A Federico non interessa. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te, dentro di te.

0: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di obbedienza animale. Costruttori di mentalità vincente. Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. Umati 3.
1: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
0: Telefona Cisù. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. Umati 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale.

0: Già, ne ascoltiamo giusto qualcun'altra, va.
1: Sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato. Figurati che avevo in tasca giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma chiami Antonio? A chi stai pensando? Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male. Antonio, ma tu stai male?
2: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
1: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto.

0: Flufenazine. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
1: Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
0: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali.
2: 8 grammi di Ocan.
0: Aloperidol, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidol ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidol, corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
2: Ma chi è perfetto?
1: Senti le voci?
0: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te. Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant. Il piestere dei manager americani. Occupant. Progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com.
2: Va bene. Basta con le pubblicità. E facciamo una prova, vediamo come si sente.
3: Antonio Abate.
2: Perché a questo punto.
3: Antonio. Abate non c'entra un cazzo e loro sparano le bombe. Ma oggi perché che è Santa Prisca? Allora io ho fatto così.
2: Vi ricordate questa registrazione, no? Qualche giorno fa sparavano le bombe. Oggi ne ho registrato un'altra, un altro special. Oggi per Radio Cybernet sono addirittura entrato in chiesa, poiché oggi era, in realtà dicevano fosse San Paolo, ma io San Paolo non ce lo leggo sul porco dio di calendario. Però oggi c'era una manifestazione dedicata a San Paolo. Bene, io ho deciso di entrare in chiesa e vedere con i miei occhi e registrare per voi. E così ho fatto, e ho rischiato la vita, e sentirete perché. Buon ascolto.
4: È iniziata. Ditemi anche oggi bene. La porca Madonna.
2: Ecco qua, ditemi se si sente bene.
4: È iniziata anche oggi la porca Madonna. Per l'ennesima volta.
2: Questo è stato registrato oggi. Ed è tutto vero.
4: Scoppiasse nel buco del culo al porco di Dio schifoso. Puttana del Santo Padre schifo. Maledetto da Dio cane. Porco Dio. Porco Dio. Deve essere sicuramente sotto una storia di mafia e di appalti miliardari per questi porco Dio di bozzi di merda, Dio cane. Quel porco del Signore. Quel porco del Signore. Quel porco del Signore. Il Signore gran porco.
2: Penso che queste siano delle prove, adesso non ricordo bene.
4: La surca, la suca.
2: Sì, sono prove di registrazione.
4: La surca, la suca. Alla surca, la suca.
5: Suca la surca.
4: Oggi è giorno 24, credo, giovedì. È mattina presto, prestissimo, cioè sono le 11. Ma già stamattina all'alba hanno iniziato la consueta guerra. Ed ecco che io esco di casa lasciando il pianto stereo al massimo del volume. Perché così va fatto. Che non c'è niente da fare. Ora uscirò. E voi capirete che cosa vuol dire.

0: siamo di casa.
1: Purtroppo il registratore ha delle variazioni di velocità incontrollabili, il che a volte può anche essere divertente. Purtroppo spesso non fa capire un cazzo. Ma io sono uscito di casa in questa registrazione.
2: Posso andare? Ho trovato il risultato, ma non ho mai vedere il tessere. Era la fine.

qua c'è pure della musica sotto, evidentemente la cassetta era messa male. Dio bastardo.

0: Ed infatti ecco che la sera quelle porca madonna, ascoltate, è semplicemente pazzesco. Ecco, pazzesco, è veramente pazzesco, io non ho parole.
1: Abbandaselo, devo assolutamente provvedere. Pensate a questi botti sulla testa proprio. La piazza è a 30 metri.
0: Incredibile, incredibile.
1: Per l'ennesima volta oggi io non ho parole. Sentite le campane, pazzesco. Questo è oggi, ma il bello deve ancora venire.
0: Io la esco. Lasciando la musica ad alto volume, che cazzo devo fare? Loro sparano le bombe, io sparo la musica. Mi hanno rotto i coglioni, mi hanno rotto. È una cosa assolutamente... ma è pazzesco. Cioè, sono 2 settimane che sono qua. È in continuazione. Ma sentite che roba!

0: Vendetta. Vendetta di morte. Bene, ora con la musica ad alto volume usciremo tranquillamente.
1: Direi che possiamo uscire.
0: Usciamo. Con la musica si intratterrà la situazione di pastore di merda, porco Dio. Infatti, io sarei anche povero. Una libera abitazione, purtroppo fuori esce. Sta secco, secco. Porco Dio, porco Dio. Adesso scendo giù e sentiamo come si sente.
2: Mi dispiace.
0: Non mi ritorna. Attenzione,

0: Calma.
1: Andiamo verso la bolgia. Io cane. Io porco. Io schifoso.

0: una delle cose che non ho mai visto e che c'è veramente un persona che sono campana in cima a torre, la chiesa, alle cose.
1: Qui praticamente sto descrivendo il fatto che a suonare le campane ci sono veramente gli omini in cima alla cazzo di torre della chiesa, sono lì sotto una campana gigantesca con una corda a smuovere questo cazzo di batacchio a farsi una testa così per 15 minuti, ma io dico ma come cazzo fanno? Io sotto che dico porco Cristo Dio.
0: Potremmo vedere.
1: Questo penso che si sia capito, no?
0: Secondo anche la musica. È bordello totale. Bordello totale. E noi tra poco arriveremo anche insieme per voi, per registrare. Porca Cristo Dio. Siamo ancora sotto la chiesa del porco Dio di San Paolo di merda. Dopo potremmo vedere.
2: Siamo ancora sotto la chiesa del porco Dio di San Paolo di merda.
1: La parte importante è
0: sana.
1: Almeno spero che sia sana.
0: È inutile entrare. Passiamo davanti a una batteria di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Sono 30 tubi, altrimenti evidentemente i maledetti fuochi pirotecnici che verranno sparati da un po'.
1: 30 tubi di fuoco.
0: Ci prendiamo di coraggio e entriamo in chiesa.
1: Stiamo entrando in chiesa. Porco Dio, ma perché? Sentite in chiesa! Vediamo se riesco con il registratore suo, di merda del bastardo di Dio, a ottenere lo stesso tipo di difetto e quindi farvi sentire la registrazione. No, ovviamente no, io non sento un cazzo qui in locale, per cui torniamo con quella di prima, che bene o male

0: vediamo se più avanti. Niente. Lo devo spaccare questo registratore io. Ma questo è originale. Sono queste persone che urlano. Spiegazione, la chiesa è piena, sotto l'altare ci sono un centinaio di ragazzi giovanissimi, giovani proprio, davanti a un, come dire, a degli sportelli di legno che stanno dietro l'altare, che conservano la statua del santo di San Paolo, che sta chiusa per un anno intero, e sono lì che gridano al santo, apriti, apriti, e gridano delle cose in siciliano praticamente. E quindi sono tutte queste urla di gente che secondo me gli bestemmia pure dietro e gli impongono le mani verso questo sportello che fra poco si aprirà e uscirà il santo, e quindi c'è tutta questa gente che fa questa cosa veramente incredibile. La chiesa era piena così di gente. Che lancia un grido e tutti gli altri gli rispondono. Spero che si capisca. A urlare sono i devoti, i cosiddetti devoti.
1: Ecco che arriva i preti.
0: Ora arrivano i preti e ascolteremo anche l'omelia, la brevissima omelia dei preti, che ho registrato. Bene, sì. Che urla, una vera voglia, sì. Veramente la bestialità dell'animo umano, come mi suggerisce qua il buon Giarmi. Ma la vera bestialità deve ancora arrivare. Sataneti in ascolto mi dicono che sembra fantastico. Tra altri commenti che vi leggo sono pazzesco, tutto ciò è pazzesco, l'animo umano è una bestia, la gente è malata, siciliani di merda, stanno male, la bestialità, la morte, è un lazzaretto medioanale, sono la registrazione di un'orgia di vendetta anale. Silenzio perché parla il prete.
2: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, oggi il mondo intero ha vissuto un momento importante. Il Papa e i rappresentanti della religione del mondo hanno trascorso un giorno in preghiera per la pace. E noi vogliamo unirci a questa preghiera con un nostro atteggiamento. Un minuto di silenzio perché ognuno possa chiedere con insistenza al Signore questo dono, un dono di Dio che noi possiamo ottenere con la nostra preghiera.
0: Io logicamente un minuto di silenzio l'ho stoppato. Non è che mi mettevo a fare un minuto di silenzio per questo stronzo. Porco Dio, lui e le sue tre regioni del mondo. Comunque, ora viene il bello, non preoccupatevi.
2: Dio della pace, non si può comprendere chi semina la discordia, non si può accogliere chi ama la violenza. Dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito e a chi la ostacola di essere sanato dall'odio che lo tormenta, perché tutti si ritrovi in te, che sei la mia pace, per Cristo nostro Signore.
0: No, vostro. E mo? signori, eccoli che chiamano all'apertura del campo. La statua è del 1400. Ma non avete idea di quando si apre il campo quello che succede dopo e di cosa mi è capitato? Semplicemente pazzesco. Poco si aprirà.

0: corpo.
1: Dove c'è il drappo rosso?
2: È verde, visto il verde.
1: Ah, ho capito.
2: Adesso la devo andare.
1: Va bene.
2: Non ce l'ho fatta.
1: No, va bene.
2: No,
1: fammi ne pure. Dio registratore.

sente partire il colpo e poi esplodere in cielo. Ero a 10 metri, un inferno. Mai vista, una roba del genere mai vista in tutta la mia vita. L'Afghanistan in casa.

0: Bene, questo è il significato di tutto. Praticamente questi tizi, scatenando un inferno, con la sigaretta accendono una miccia, la quale fa esplodere la carica, in questo momento fa esplodere una carica sopra le nostre teste. E dopodiché questo proiettile pazzesco esplode in aria. È una cosa pazzesca. Una quantità di scintille bestiali. E ora viene incendiata la batteria.
1: Madonna santa.
0: Che darà il via.
1: Mi sono cagato addosso.
0: Alla distruzione cosmica. Il tizio sta accendendo la carica della batteria di 30 missili e scappa. L'ha acceso con la sigaretta. Ecco, ora sono sparati uno dopo l'altro. È pazzesco! Non si vede più un cazzo! C'è il rumore della polvere da sparo! Agghiacciante.
1: Porco Dio.
0: Semplicemente fantastico. Questo significa fare bordello, Dio cane. Ah, e dall'altra parte pure. Incredibile. È un fumo della Madonna. Ora viene sparato l'ultimo.

0: Eravamo a 10 metri di distanza. Una cosa pazzesca.
1: E va, che c'è?
0: Il dovere di cronaca. Ho dovuto raccontarvi anche questo evento qui a Palazzo.
1: Sì, sì, stavo trasmettendo qua le bombe di oggi.
0: Per Radio Cybernet Asbesto, conclude qua.
1: Sì, sì, stavo facendo qua. Sì, perché c'è il microfono aperto, per cui vabbè, comunque me ne sbatto anche se c'è il microfono aperto. No, stavo semplicemente ascoltando i botti e mi hanno fatto un'impressione bestiale.

puttana di Eva, puttana. Gesù Cristo di muse di merda. Sì, guarda qua quanto traffico stai facendo, porco Dio. Andato in crash come la merda. E ora noi riprendiamo.

0: Il consiglio è, per la puntata odierna, di innanzitutto di ascoltare attentamente il brano musicale che seguirà di Frank Zappa. Ma regoliamo un attimo i livelli. Allora, i saluti agli ascoltatori. Ciao Blicero, malato, spero malato di mente. Ciao Lobo, saluti a Jaromir, saluti al canale Kernel Panic, Akit99, speriamo che qualcuno ci ascolti. Se qualcuno ci ascolta, se nessuno ci ascolta, me ne fotto. Porca puttana, ogni volta questo cazzo di X-Chat mi scrive sul topic. Merda del Papa. Bene, oggi avremo uno speciale da me registrato nel pomeriggio, e per registrare il quale mi sono ustionato una mano e e spaccato un gomito, e lo ascolterete in diretta, cioè in diretta, in differita, in registrazione. Ma adesso una piccola canzoncina di Zappa, giusto per scaldare un po' e per regolare un po' i livelli. Buon ascolto.
1: Hello. Today, the church is in a terrible state. The bucks just aren't rolling in like they used to.

0: sta mangiando il panettone. E sto anche bevendo il caffè. Cosa devo abbassare che sto parlando?
1: La voce clippa.
0: Beh, allontano il microfono.
1: La voce clippa perché io stavo smanattando il microfono. Spero che adesso vada bene. La puntata di oggi prevede una registrazione che ho fatto oggi. Perché oggi ho fatto una registrazione. Fatemi finire questo panettone in offerta speciale a 3 euro. La puntata di oggi è dedicata al fuoco. Stacco la musica perché io direi di partire con la registrazione effettuata oggi. Io mi sento molto piano invece, in cuffia. E adesso vediamo se Muse si impalla. Io metto su cont. Allora, va bene, partiamo con questo special. Buon ascolto. Io rimarrò col microfono qui. Sento un cazzo. È partito o no? Boh. Non si capisce. Ah, sì, è partito ma non si sente un cazzo.
2: Signore e signori,
1: ecco qua.
2: A questo speciale di Radio Cybernet dedicato al fuoco. Ebbene sì, oggi dedicheremo questo speciale al fuoco. Incominceremo a leggervi della documentazione perché lo scopo di questa trasmissione è spiegarvi come fare per accendere un buon fuoco quando c'è freddo.
1: Adesso regolo, non vi preoccupate.
2: In effetti,
1: ecco fatto.
2: Il problema del fuoco, il problema dell'accendere un buon fuoco è spesso sentito, diciamo. Abbiamo i volumi. Ah, prova. Sì. Bene, si sente bene, devo dire.
1: Ok, qua. Porco Dio, il microfono, porco Dio!
2: Vocabolario, adesso vi leggeremo alcune definizioni. Questo vocabolario della lingua italiana del 1877. Un vocabolario storico anche perché con questo vocabolario è iniziata la prima storica trasmissione di Radio Cybernet. È il vocabolario letto dal professor Santo Impallomeni, il glottologo. E andiamo a cercare la definizione di fuoco. Definizione di fuoco del vocabolario del 1877. Fuoco, mistura di luce e di calore che si genera nell'abbruciamento dei corpi. Diminutivi sono fochino, focuccio, vezzeggiativo.

0: un focolino, incendio a focolare, nel senso di famiglia, casa, senso doloroso come il fuoco, pena del fuoco, oppure punto dell'asse delle sezioni coniche dal quale concorrono i raggi riflessi dal concavo di esse, ardente passione d'animo, vivezza naturale, brio, fuoco artificiale o artificiato, fuoco lavorato con artificio per valersene in guerra o in feste straordinarie. Fuoco greco, fuoco che arde anche nell'acqua, usato già in guerra. Giunger legna al fuoco, accrescere il mare o l'ira altrui. Coprire il fuoco, soffocarlo con cenere. A fuoco, per via di fuoco. Fuoto fatuo, fuoco di Sant'Elmo o Sant'Elmo. Bene, adesso cercheremo la parola rogo, perché capirete più tardi di cosa si tratta questa trasmissione. La parola rogo. Rogo, rogo, pira, catasta di legne su cui bruciavansi i cadaveri per ridurli in cenere. Rogito, spezie di pruno con cui si fortificano sempre, non c'entra un cazzo. Comunque, rogo. Rogo è una pira, una catasta di legne su cui bruciavansi i cadaveri. Beh, immaginate adesso una situazione come adesso io andrò a citarvi la Bibbia, perché questa trasmissione non può, purtroppo qua la citazione della Bibbia non ce ne sono. Beh, cercare, vediamo se c'è una citazione sulla Bibbia relativa ai roghi, la peste, pestilenza. Non mi ricordo più dove si trova. Io ho letto una cosa sulla Bibbia, abbiate un attimo di pazienza, poiché questa trasmissione è veramente, sarà utile, utile. Rogo, no, non ci sono citazioni valide sulla Bibbia. Immaginate così di trovarvi in un paesino, di avere un caminetto ma di avere ben poca legna, e uno si domanderà che cosa bruciare, cosa bruciare, con cosa ravvivare questo rogo. Abbiamo qui casualmente una cassetta di legna, di quelle usate per la frutta, che noi adesso andremo a spaccare con i nostri piedi, così. Operazione difficoltosa, la legna è molto robusta. Ci siamo appena dati una cozzata sul ginocchio.
1: Ah, che dolore pazzesco.
0: Ah, va bene. Questa sembra essere la via giusta per spaccare la cassetta di legno. Bene. Ok, dopo aver fatto questa necessaria operazione,
1: adesso si anche
0: spaccato un occhio, si andrà a posizionare per bene la legna nel camino, mettendone dei tocchetti che poi andranno accesi con un opportuno innesco che adesso spiegheremo, perché l'innesco è importante e ci sono delle differenze sostanziali tra un fuoco qualunque acceso in un camino e un fuoco che sia, che possa riscaldare non solo il corpo ma anche l'anima, poiché possiamo benissimo accendere il fuoco usando la casa di giornale che noi abbiamo qui pronta all'uso. Ecco, adesso io finisco di mettere i legni. Ah, ecco qua, tutta questa bella legna. Ok, me ne tengo altri, tengo altri pezzetti di legna giusto per ravvivare poi il fuoco. questa carpetta di legna direi che è veramente buona. Prendo della comune carta di giornale, ad esempio questo è La Repubblica di giovedì 7 giugno 2001, e confeziono delle palle di carta che vado a posizionare tra i legni. Queste palline di carta saranno l'innesco per il nostro fuoco. Come vedete siamo dei veri professionisti. Abbiate cura di non appallottolare la carta troppo, con troppa pressione delle mani, perché sennò la carta stessa rimane, diciamo, così dire, soffocata. E quindi il nostro fuoco brucerà male. Ecco. A questo punto prendiamo un fiammifero e accendiamo la carta. Con un movimento longilineo del fiammifero tenuto in mano sulla scatola dei cerini, noi adesso accenderemo il fiammifero, così. Ecco fatto. Dopodiché, con il fiammifero accendiamo la carta. Ecco, l'abbiamo messa in più punti ed ecco che la carta si sta già accendendo. Come potete voi stessi sentire, io cercherò di posizionare il microfono in una posizione più consona.
2: Pardon.
0: E sistemiamo il camino in modo che non possano cadere certi infuocati addosso a noi. Ecco fatto. Bene, la carta sta bruciando, ma tocca aggiungere altra carta. E qua addiveniamo al primo quesito che noi ci poniamo, cioè: perché usare comune carta di giornale quando possiamo usare della carta di rivista patinata dal contenuto politico, come per esempio Altra Sinistra, mensile di socialismo rivoluzionario? Vi renderete presto conto che le riviste politiche bruciano meglio. Ed è effettivamente così, perché in questo momento stiamo alimentando il nostro fuoco con una bella rivista politica. Il nostro fuoco brucia veramente bene. Ecco fatto. Il consiglio che vi diamo è di bruciare riviste a contenuto non solo politico ma anche sociale, quali possono essere ad esempio i bollettini di Greenpeace. Bruciano veramente bene. Per fare questo abbiate cura, se è il caso, di aggiungere altra legna per contribuire. Contribuire al fuoco, ovviamente. Io adesso aggiungerò un bel pezzo di legna. Se ci riesco, no, un po' troppo grosso, devo spaccarlo un po'. Sempre a calci, mi raccomando. Ecco fatto. Come dice il proverbio, aggiunge legna nel fuoco. Questa legna brucia molto rapidamente, quindi il caso di prendere poi alcuni ceppi onde bruciare meglio. Ecco, abbiamo così concluso con la bruciatura della nostra rivista politica, che, come vi sarete subito resi conto dalla sperimentazione sul campo, ha un elevato potere calorico. La prossima domanda è: cosa bruciare ancora?
2: risposta può essere: potete bruciare tutto quello che avete in casa.
0: Come ad esempio un interessante libro di complementi di algebra e nozioni di analisi matematica, come lo Zwirner, un meraviglioso libro di matematica. Provate a buttarlo nel fuoco così com'è. Fate a buttarlo, porco Dio! Porca puttana, mi sono fatto malissimo.
1: Dio bastardo,
0: sono una gomitata bestiale. Madonna,
1: il lo Zwirner brucia.
0: Porco Dio,
1: proprio porco.
0: Finge sgomitata. Porco Dio, è dolore pazzesco. Porco Dio. Porca troia.
3: E tu morto.
1: Ma vaffanculo. Dio cane.
0: Porco Dio, se brucia bene lo Zwirner.
1: È il caso di... Io mi sono fatto veramente malissimo. C'è un bozzo sul gomito. Acqua fredda. Porco di Dio. Madonna santa. Dio cane. Dio cane, che dolore. Madonna puttana. Porco Dio. Addio cane. Voglio aprire le pagine dello Zwirner, così brucia meglio. Porco Dio.

0: Pardon? Scusate.
1: Ecco fatto. Beh, devo dire che lo Zwirner brucia bene. Io mi sono praticamente distrutto un gomito contro uno spigolo. Ah, che dolore. Il problema grave è che lo Zwirner brucia sì bene, ma ormai in questo fuoco sta bruciando solamente carta. Per cui andremo a prendere un bel ceppo di legno da bruciare. Eccolo qua. Belli questi ceppi di legno. In realtà sono dei bastoncini. Qualcuno di voi forse ricorderà per averli visti. Dei bastoncini

0: Qualcuno di voi ricorderà di aver visto dei bastoncini di Mogano usati come case. Ebbene sì, sto bruciando esattamente quei bastoncini. Ho deciso così di dar fuoco a una mia ormai inutilizzata creazione. Ecco fatto. Un po' di calore in più. Bene, lo Zwirner brucia veramente bene, devo dire. Aggiungiamo bastoncini di Mogano e abbiamo così ottenuto un fuoco con un libro di matematica e con dei bastoncini di costosissimo Mogano ottenuto distruggendo foreste amazzoniche, che si sa che il Mogano è un legno pregiato, e abbiamo così un fuoco pregiato. Mentre il mio gomito si sta gonfiando.
1: No, il fuoco pregiato, Dio.
0: Abbiate cura di muovere le pagine del libro durante la bruciatura dello stesso, poiché purtroppo le pagine, stando unite insieme, non bruciano bene, specialmente il capitolo degli esercizi. Vedo qui che è duro a bruciarsi. Ecco, la temperatura si è alzata moltissimo, quindi la stanza, ma anche il fumo, devo dire, la fumosità del camino.

Non è facile bruciare dei libri, si crea una grossa quantità di cenere, la cenere si sa, presenta il fenomeno spesso dell'incandescenza.

Adesso, muovendo le pagine, noi viviamo il fuoco. Direi che questa prima parte delle metodologie di accensione e governo di un fuoco può dirsi concluda. Facciamo così una breve pausa musicale.

0: Ale, ho quasi pianto dalle risate. E non è finita qua. Io nel frattempo ho cercato in rete roghi di libri, ma non ho trovato nulla. Almeno nulla di interessante. Per cui, sì, ho distrutto il mio case in Mogano, perché erano 3 anni che ce l'avevo in mezzo alle palle, non l'avevo più rimontato, per cui mi stava troppo sulle palle. Tanto lo posso ricostruire come e quando mi pare, tra l'altro non mi piaceva neanche più e quindi vaffanculo. E adesso passiamo alla seconda parte di queste registrazioni malata.
1: Ecco, adesso per la gioia di voi ascoltatori abbiamo messo un libro intero alla cima del ceppo, proprio in cima. Devo dire che visivamente sembra bruciare molto bene. Poiché si sfalda pagina per pagina, speriamo solo che non cada di colpo sopra gli altri libri, creando lo spiacevole inconveniente del crollo degli stessi, mentre aggiungiamo un legnetto di Mogano. Come ripetiamo, è un legno prezioso e raro che si ottiene dalla deforestazione dell'Amazzonia. Ho così distrutto il mio famoso case in stecche di Mogano che molti di voi hanno potuto apprezzare all'Hack Meeting del Forte Trentino. Bene, bruciare libri si rivela essere quindi un'attività interessante, rilassante, e terapeutica anche, oserei dire, perché un libro che brucia acquista di significato. All'interno di una visione cosmica della cultura,

0: interessante sfogliare le pagine del libro che brucia, per fare questo andrò a procurarmi un opportuno legno.
1: Bene, siamo così giunti a un punto in cui il nostro fuoco ha consumato i libri, almeno per una gran parte, e ci tocca soltanto, diciamo, ravvivare e smuovere incredibile quantità di cenere di libri che si è formata, per capire che in realtà c'è soltanto della enorme cenere incandescente che noi adesso inizieremo a vedere. Per fare questo però aggiungiamo ancora qualche pagina al nostro fuoco, giusto per così, per mantenerlo comunque vivo. Prendiamo la carta argentata con la quale oggi prepareremo delle fantastiche patate alla Zwirner. Ricordo che lo Zwirner è il libro di matematica che abbiamo poc'anzi bruciato. Occorre semplicemente mettere le patate in un cartoccio, praticamente stiamo facendo le comunissime patate al cartoccio, ma con una peculiarità, che la brace in cui la faremo è una brace realizzata con libri, con un robo di libri, che conferisce a questo cartaccio, patate al cartoccio, un significato superiore. E il significato esoterico di tutto questo è che l'energia prodotta dalla cultura ci fornisce nutrimento, poiché con libri abbiamo creato la brace che cuocerà le nostre patate al cartoccio. È un sentimento puro che ci guida. Non dimentichiamo, mettiamo le patate nella carta stagnola, dopodiché bastirà un semplice goccio d'olio a favorire la loro cottura. Chiudiamo con la stagnola e creiamo con questo.
2: Niente, si è piantato. Porco Gesù. Mo vediamo un po' se si riesce. Niente da fare. Allora, c'è stato un problema di software. Si è impallato tutto, io non so se adesso mi sentite, perché vediamo un po' se riusciamo a trasmettere la terza parte di questo speciale, perché insomma era proprio alla fine, ma puttana del Santo Padre. Allora, vediamo un po', mi si sente o non mi si sente? Cristo Santo. Mannaggia la merda di muse. Dio cane. Scopro che ho un problema di interfaccia grafica, prendo August e gli regalo un tavolo. E so io che tavolo. Allora, io carico per l'ennesima volta questo MP3. Ma ho il sospetto che, infatti, per esempio, adesso non mi ha caricato un cazzo. Porco Dio, ma è possibile? Proviamo ad andare a 24. Io non ho parole. Non ho parole. Quando succede questa cosa, non c'è niente da fare. Clicco qua, prego il volume, metto cont, io metto su anche l'altro, dopo.

Cristo. Per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta proviamo. Mo.

0: imparata. E adesso andiamo con la terza e quarta parte di questo special anal, e sono praticamente certo che Muse crasherà di nuovo, per cui buon crash.
1: Bene, siamo così giunti a un punto in cui il nostro fuoco ha consumato i libri, almeno per una gran parte, e ci tocca soltanto, diciamo, ravvivare e smuovere incredibile quantità di cenere di libri che si è formata, per capire che in realtà c'è soltanto della enorme cenere incandescente che noi adesso inizieremo a vedere. Per fare questo però aggiungiamo ancora qualche pagina al nostro fuoco, giusto per così, per mantenerlo comunque vivo. Prendiamo la carta argentata con la quale oggi prepareremo delle fantastiche patate alla Zwirner. Mi ricordo che lo Zwirner è il libro di matematica che abbiamo poc'anzi bruciato. Occorre semplicemente mettere le patate in un cartoccio, praticamente stiamo facendo le comunissime patate al cartoccio, ma con una peculiarità, che la brace in cui la faremo è una brace realizzata con libri, con un rogo di libri, che conferisce a queste patate a cartoccio un significato superiore. Il significato esoterico di tutto questo è che l'energia prodotta dalla cultura ci fornisce nutrimento, poiché con libri abbiamo creato la brace che cuocerà le nostre patate al cartoccio. È un sentimento puro che ci guida. Non dimentichiamo, mettiamo le patate nella carta stagnola, dopodiché basterà un semplice goccio d'olio a favorire la loro cottura. Chiudiamo con lo stagnolo e creiamo, in questo momento stiamo creando una sorta di stronzo di abbiamo creato un vero e proprio stronzo di patate avvolto nella stagnola e lo gettiamo allegramente nella brace. Ecco fatto, coprendolo con i libri in fiamme. E soffiando sulla stessa brace. Allo stesso modo possiamo preparare al cartoccio delle ottime cipolle. Prendiamo la carta spagnola, avvolgiamo le cipolle nella carta spagnola, diciamo formare un vero e proprio stronzo. Dopodiché mettiamo questo stronzo nella brace e ravviviamola.
2: spionandoci possibilmente.

0: dopodiché, se vogliamo contribuire alla buona cottura, possiamo prendere ad esempio un libro di elementi di diritto commerciale e appallottolando nelle pagine delicatamente gettarlo nel fuoco. E sì, con allegria, con simpatia, con rispetto anche verso tutto ciò che rappresenta questo genere di libri, noi cuoceremo meglio faremo così delle splendide patate e cipolle alla Zwirner, proprio perché lo Zwirner è stato il primo libro che abbiamo deciso di bruciare. Proprio perché lo Zwirner è un libro
1: Cristo Santo, perché si ferma? Come sta andando, va?
0: Porco Dio!
1: E ora la conclusione.

0: Ma poi già ti aspetto, Dio cane. Devo fare il play.
1: Devo dire comunque che dopo aver estratto patate e cipolle al cartoccio cotte con lo Zwirner, devo dire che sì, sono venute veramente buone. Io adesso farò un delizioso spuntino con le patate e le cipolle alla Zwirner.
0: Ricordiamo, per chi si fosse messo in un collegamento solamente ora, che le patate e le cipolle alla Zwirner
1: sono una ricetta particolare, che si fa cuocendo le patate e le cipolle al cartoccio, quindi nella brace, avendo però cura di fare la brace bruciando uno Zwirner, cioè un libro di matematica il cui autore si chiama appunto Zwirner. E con la brace ottenuta dal bruciare di questo libro di matematica otterrete le meravigliose patate alla Zwirner. Apprezzerete l'aroma gustoso delle pagine in fiamme. Vedrete così nutriti. La cipolla è un po' crudina.

Ma non è niente male, devo dire. Bene, concludiamo qui questa nostra trasmissione dedicata al fuoco. Grazie per averci ascoltato. E buona prosecuzione con le trasmissioni di Radio Cybernet. Bene, siamo tornati in studio finalmente dopo queste meravigliose registrazioni, questo speciale, queste patate alla Zwirner. Speriamo che abbiate gradito la gustosa ricetta, per cui mi raccomando, alla Zwirner in effetti si può cuocere quasi qualsiasi cosa. Potete fare un'ottima spigola alla Zwirner. Ho ancora il gomito che mi fa un male boia, Dio. Ho il gomito gonfio con un... praticamente come se mi avessero sparato nel gomito. Un dolore pazzesco. Ah, Dio cane, non ho neanche una pomata da metterci. Sembra il morso di una tarantola. Aia. Cristo. Non riesco a piegarlo. Vabbè. Il gomito sinistro. Vabbè, cambiamo musica, vediamo un po'. Ho messo un disco di country Vietnam di country Joe McDonald.

Questa canzone si intitola Vietnam Veteran Still Alive e la copertina è molto bella di questo disco, c'è tutto il Vietnam disegnato a matita con i disegnini a matita di tutte le basi americane, di tutte le task force, di tutte le unità che sono andate lì a massacrare giustamente i musi gialli. E la cosa strana di questo disco è che dentro ci ha registrato questi rumori presi sul campo. Questo disco è uscito nel 1986, quindi un po' molto tempo dopo, diciamo. Pensavo più vecchio. Jesus, Max Christ.

0: È un grand.
1: Sì. C'è un sito che...
0: Il suo sito è www.countryjoe.com.
1: È un pacifista di merda.
0: Dio è porco o è semplicemente un minchione?
1: Io questo vorrei capire.

Il sito è molto interessante, c'è una collezione mostruosa di musica relativa alla guerra del Vietnam. Ai ai ai ai. Comunque, finite le patate alla Zirner.

Vabbè, volevo dire a Jaromil che Muse mi si è bloccato proprio quando ho premuto Alt L. E dopo aver detto questo, metterò su dei dischi che ho trovato nella spazzatura circa 6 anni fa. E che ce li ho ancora in mezzo alle palle. Questo vuol dire che presto questi dischi potrebbero finire nel camino. Come gli ebrei. Esattamente come gli ebrei. Sono dischi. Allora, Country Joe McDonald lo mettiamo da parte. C'è un disco con una faccia di cazzo con scritto Margherita e Comme. E poi Tu sei ballo. Ska USA e Blue Beat England. Una cantante che si chiama Margherita, il 45 giri è della compagnia generale del disco. Ora io devo mettere a 45 giri, saranno 20 anni che non metto su un 45 giri. Vediamo un po' di che cazzo si tratta, non l'ho mai sentito prima. Sarà veramente una morte. Vorrei capire se qualcuno mi sta sentendo. Dio cane, io non vedo risposte sul canale. Se non mi dite sì o no o vaffanculo, io non so. Comunque adesso metto su questo disco e vediamo un po' che cazzo è.

0: 唔好。
1: Ma come? Finito addirittura. Già finito. Ah, vero, certo, è un 45 giri di merda. Ma lo prendo così com'è. Allora, ecco qua. Merda. Dischi di merda i 45 giri. Tra l'altro è deformato. Qualcosa di mitico questo disco, altro che bruciarlo. È fantastico. Sti cazzi. Ah, in napoletano, Dio mio.

È estremamente comodo usare la, la CRI, vedo. Allora, mettiamo qualcosa di diverso. Stasera ho voglia di ascoltare dischi. Dischi anal. Già. Questo è veramente un gran disco, mi sa, sì, vediamo un po'. Porco Dio, se è bello questo.

È il momento di cercare il disco adatto per un evento adatto. Degli Einsturzende Neubaten, possibilmente. Qui abbiamo, dunque, troppa roba, Andiamo sul classico. Bartok, Satie, Stravinsky, Dukas, Debussy, Ravel, Karlheinz Stockhausen, potrebbe essere John Cage. John Cage può essere Gershwin, Darius Milhaud, Villa-Lobo, Sinatra, Aaron Copland, Zoltan Kodaly, o Kodaly come cazzo si pronuncia, Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams, Manuel De Falla, John Cage, Richard Smith, questo dice che si è spaccato. Porco Dio, disco rotto. Quartetto d'archi John Cage, Manuel De Falla, Zaccaro De Mani, Enrico Fernandez, James Bay, Carl Nielsen. Lebrando Pizzetti, Torino Respighi, Maurice Ravel, Luciano Belli, Henry Foster, Sergei Procopio, Della Barto, Carlo Dimanossi, Karlheinz Stockhausen, Oliver Messiaen, Claude Debussy, Andrei Rivetti, Carlos Milone, Giorgio Chidino, Gianfrancesco Malipiero, non mi sembra il caso. Vediamo. Hans Werner End, questo è interessante. Vladimir Vogel, Boris Blacher, Bertolt Brecht. Ho una registrazione di Bertolt Brecht e di Kurt Weill e non lo sapevo. Che cazzo di senso ha un disco di Bertolt Brecht? Anton von Webern, Alban Berg, ancora Alban Berg, Arthur Honegger, questo è un bel disco ma non è adatto, Giovanni Saviuccio, Alfredo Casella, Carl Orso, Francisco Lenz, Russell, George Ligeti, minchia Ligeti è bestiale, Ferruccio Busoni, potrebbe andar bene, Arnold Schoenberg, Alexander Scriabin, Luigi Dalla Piccola, bello questo, Luigi Dalla Piccola, mi sa che gli metto Dalla Piccola. Zbigniew Czepek, Christoph Penderecki, minchia, Stabat Mater per tre cori a cappella, potrebbe anche andar bene. Maurizio Kagel, Franco Donatoni. Poi qua abbiamo canti ritmici di lavoro marinaro, un po' di roba, Dust Storm Disaster di Woody Guthrie, minchia. Paul Hindemith, bellissimo questo, Sergei Prokofiev, Paul Hindemith, Alfredo Casella, Arnold Schoenberg, Richard Strauss, Gustav Mahler, mi fa schifo Mahler, Pierre Boulez, Luigi Nono, Giacomo Manzoni, Edgar Varese, Leonard Bernstein, Franz Lehár, Oskar Strauss, Emery Kalman, Ernest Bloch, Dmitri Shostakovich, Sergei Prokofiev, Leo Sianacek, questa è una bella, sì, ma non è il caso. Zappatore, potremmo mettere un zappatore. Porco Dio.
Igor Stravinsky, Roman Vlad, Luigi Dalla Piccola, musiche per tre pianoforti, Goffredo Petrassi e Anything Goes. Allora, io andrei per Cristo Penderecchi e Luigi Dalla Piccola. Per questi, per questa cosa, ma sì, l'evento è particolare perché in effetti si tratta del compleanno di Lobo, e per augurare a Lobo compleanno meritato metterò un disco agghiacciante scelto, metteremo questi tre dischi che sono un picchio di seguito, metterò alcuni pezzi tratti da questi tre dischi. Il compleanno meritato merita un disco malato, dice il saggio. E ora ascolterete di Luigi Dalla Piccola I quaderni musicali di Anna Libera per pianoforte. Luigi Dalla Piccola, autore contemporaneo, quindi fa cose malate. Mi sembra il minimo per augurare a Lobo un buon compleanno. Così intanto Lobo si diverte, voi vi fate la cultura e io mi spacco le palle. Auguri!

Ah, porco Dio! Luigi Dalla Piccola è morto nel febbraio del 75. Uno dei più grandi compositori del XX secolo, dicono qui. Ha studiato a Graz,

Interessante notare come quasi tutte le pagine web su Luigi Dalla Piccola siano tutte straniere e non italiane, perché a nessuno praticamente non gliene fotte un cazzo di Luigi Dalla Piccola. Perché studiare la musica a 12 toni di Luigi Dalla Piccola? C'è una pagina che dice questa cosa qua. E noi andiamo a vederla. Perché?

Va bene. Dopo Luigi Dalla Piccola passiamo al secondo disco che avrei selezionato per questa breve sessione di ascolto anale, dovuta al meritato, ma sì dai, meritato compleanno di Lobo. Già. E andiamo a Stabat Mater di Christoph Penderecki. Stabat Mater per tre cori a cappella, e questo l'ho scelto, si capisce subito perché. Ed ecco qua, di Christoph Penderecki, Stabat Mater per tre cori a cappella. Con le cuffie che mi vanno in loop, orco Dio. Poteva morire Larsen invece di inventarsi la cazzo di teoria. Ecco qua, Stabat Mater.

il porco Dio. Mo arriva qualcosa di tosto. Mo arriva John Cage che vi spacca il culo a tutti. Già. Ma di John Cage ascoltiamo solo un pezzettino, eh? Quartetto d'archi di John Cage. Vediamo un po', ascoltiamo il quarto movimento, che è l'ultimo, il più breve, così poi me ne vado anche a fanculo.

Ah, così completato i miei auguri per Lobo. Tanti auguri. Te lo sei meritato, dai, questo compleanno. Te lo sei meritato. Dall'altro lato che cazzo c'è? Ah, dall'altro lato ci sarebbe Winter Music, sempre di John Cage, molto bello. Su realizzazione dello studio Angelicum di Milano, tecnico del suono ingegner Thomas Gallia, il pianoforte Bruno Canino e Antonio Ballista. Porca madonna, io ho un disco di pezzi di Franco Battiato suonati al pianoforte da Antonio Ballista, che è veramente uno scassamento di palle pazzesco. No, io cedo volentieri la parola a Jaromir, così stacco lo stream di Muse e accendo XMMS, così metto su, cioè ascolto anch'io un po' di roba, perché sarò di coglione di parlare di Okami. Non metto più niente, adesso voglio ascoltare io. Ciao. Vabbè, aspettiamo lo switch. Dai, switch a canale, bastardo. Dai, frocio. Dai. Dai, rastacoglione. Su. Su. Forza, Dio cane. Pam.

0: niente da fare.
1: Non c'è niente da fare. Questo nuovo muse non vuole andare. C'è una grossa quantità di bug.

0: Dio cespite.
1: Questo vuol dire solamente una cosa, che il nuovo Muse non tiene lo stream e cade più facilmente di quello vecchio. E qui non lo so cosa può essere. Questo vuol dire unicamente che il nuovo Muse non tiene lo stream, ripeto. E questo non capisco cosa possa essere, perché il nuovo Muse non mi dice un cazzo, non si accorge di quando lo stream cade, non si accorge di niente, mi dice encoding, streaming, su... Che cazzo di Muse è, Dio cane?

Infatti così è abbastanza stabile. Dovrebbe sentirsi bene se mi dite qualcosa sul canale, Gesù Cristo. Comunque adesso io mi scollegherò e me ne andrò perché mi sono rotto i coglioni. Sarà la 22ª volta che provo Muse su Gemini, sul portatile, il nuovo Muse, logicamente. Sarà la 22ª volta che lo giudico totalmente inutilizzabile. Praticamente inutile. Bisogna ancora lavorarci molto. Nightolo non mi risponde. Testa di cazzo, rispondimi. Grandissima testa di minchia, di Nightolo, pezzo di merda, rispondi quando ti parlo, Dio cane. Notare le due M su testa di minchia.

0: Cioè, ma è pazzesco.
1: Ma mi devo sentire da solo. Boh. Ma
2: mi devo sentire da solo.
1: Cioè, io mi sento e Night non mi sente, ma allora è un cretino. Te, beccati questa.

0: 了啦，好了啦，好了啦，好了啦，好了啦。
1: ah con il microfono,
0: c'è il microfono davanti a te Simone, non l'hai visto? Asia tra la la Asia tra la leo. Asia compagnia. Asia pompa la.

Ololoi, ololoi. Ololoyo, ololoyo. La sucao, la sucao.

0: Ciao.
1: Ehi.
0: Ormai è più facile trovarti sulla torre che in qualsiasi altro luogo.
1: Esatto, esatto. Ed è anche comodo, voglio dire.
0: Io sono venuto qua solo per giocare alla torre, lo sai.
1: Bene.
0: Che fai? Stai giocando?
1: No, adesso sto streamando, sto streamando dal microfono per la riunione, tra poco faccio un'altra cazzo di riunione, non so come, non so dove, non so quando, non so perché. Hai ricevuto.
0: Perché stiamo così nel buio? Un computer con la scheda sonora? Esiste, c'è? Se c'è un computer con la scheda sonora dopo io...
1: No, no, purtroppo no.
0: Ma che testa

0: I also the cassette that our moms were fighting.
1: Mamma mia, quante cazzo di posto ne è arrivato in mezza giornata? Ma che sì, mamma, è arrivata a poco che non c'entra niente.
2: Ma io che cazzo?

0: Perché Jerome Hill è gay?
1: Sì,
0: per caso
1: di togliersi subito
0: di
1: qua.
0: Se non
1: ti
0: abilita ad uscire. No, certo che
1: se non abilita, lo abilita di affronto. C'era lui qua, eh? Ciao. Come? Dico,
0: mi ha detto
1: che c'è tu.
2: No,
0: però con il mio
2: scherzone.
1: Ah,
0: fai
1: quello che devi fare,
0: basta
1: che
0: sono prima di
1: introdurre una delle cose.
0: Ah, vabbè, allora, ciao,
1: tieni. Muori. Fai,
0: devi
1: giocare.
0: Certo.
1: Ma non è, devi giocare. Qua almeno non si gioca, vero?
2: Mister. Io quando voglio sapere dove è Gabriele, non è che vado su Irci, cioè, vado a cercare lo sanatorio, perché so che è lì, di default.
1: È un botto sanatorio?
2: Sì, sì. Da un po' penso che riusciranno a fare un botto per sanatorio.
1: Tu fai l'asbest.
3: Tu Ken.
2: Con tutte le macro.

0: possibile, né? Io per mio mischiare,
1: scusa,
0: è stato
1: meglio
0: ricompattarmi i film, perché i bastardi li fanno in formato di merda, e ogni volta che muove il gestino mi blocca un window, cioè non è possibile.
2: Lui è questo, lui è al Tinder, lui è Cerus,
0: una volta capito,
2: lui è Caos,
0: è un bastardo,
2: è normale.
0: Ma qua la luce non c'è.
3: No. Si è rotta proprio due secondi prima che venivi tu, perché asbesto ha toccato quello che non doveva toccare.

0: Anche allora è buono bene per Windows, no?
1: Mamma mia.
2: Si nota?
3: L'utente X controlli se vuoi.
0: È abilitato.
3: Lo so.

0: DMS?
1: No,
0: quello è mio. Arpanculo? In arpanculo?

0: Como é que te amo? Isso é tudo.
1: Suca.
2: Agora eu tomo uma dúzia. Uma, duas, três, eu vendo isso. No, quattro
1: ma sono 4 CD da 650?
2: No, sono esplittato perché
1: sono sì, sì,
2: i bambini di oggi. Rompo i coglioni esplittati di fare.

Pardon. Nico me viu,

0: stiamo filmando qualcosa?
1: Sto filmando io perché?
0: Ah, ok. No, sto perché, no, perché vedere vuole come stiamo streaming.
1: Guarda questa bellezza.
0: Mi sto fidando.
1: Ah. Basta che non loghi perché sennò si sente tantissimo.
0: No, butto qua sulla bella, sulla TY. Uh-huh. In scorrimento anale.
1: Ci capisce un cazzo, diciamo. Ma non viene la pratica un po'.
0: No. Lui semplicemente guarda.
1: Vabbè, lui vede una quello che passa per la
0: porta. Praticamente apre un socket a livello VF e legge un porto. È un po' come la supercazzo, solamente per prematurata tende con lo scaffalamento a destra.
2: Prima non l'avevo capito. Ora, dopo questa osservazione,
0: propende per la perpendicolare, poco che fa 60 anni e ha messo la
1: vicinanza.
0: Ah, è buio.
2: Ah, ecco, ora. Dopo questa osservazione.

0: pitons. Dar nu e
1: Mm-hmm. Just one.

0: fortuna.
1: Perché?
0: Tutta la lampadina. Alla riunione c'è una lampadina con 36 lampade. Ho messo dei duri e funzioni. Perché averla spostata non l'abbia indebolita.
1: No. Meno male.
0: Ah, ci si vede, Jesus. Ah, Cristi. Oh, già non mi ci sta sentendo.
2: Grazie.

0: Le persone si moltiplicano.
1: Bene, sono proprio la cruce.

0: Я не люблю.
1: Ci lo sposto, ma non dimenticarsi. Cioè, senza, poi non è neanche il pensiero dei mali. Adesso. Infatti, è più etna, non etna, il più vuol dire niente, tutti uguali.
2: Basta, Gabriele, no, ma sta, mi dispiace.
3: Perché?

0: 目の。じゃあ、
1: もう忍者ピスタルの人はあ、これとは。すぐ。
2: Che fai di bello? Posso guardare? Posso guardare segrete?
3: No, no, sto facendo troppe cose.
2: Stai facendo troppe cose?
3: Sì. Sto streamando. Volevo streamare la.
2: Ah, non parlare in gergo che io stavo studiando.
3: Trasmettere l'audio della nostra assemblea per chi non la può seguire. C'è Iron a letto con la pennella, il microfono sta
2: c'è lì. Iron a letto con la pennella?
3: Sì.
2: Ah, sì.
3: Poi vabbè c'è Giano, sì. Finiamo stasera.
2: Filmare significa questo qua? Ok.
0: Oh Luca,
2: quando che c'è?
3: Luca!
2: Come sta? Sì.
3: Perché?
0: Beh, sto fuori da cose come 15 ore di lavoro.
3: Da quando?
0: Da ieri mattina. Prendi i miei due monitor.
3: Vabbè, hai dormito, da.
0: Sì, ho dormito.
3: Allora?
0: Però ho dormito.
3: Io sono qua da stamattina.
0: Sognando ciò che avrei fatto stamattina.
3: Come il Michela va?
0: Esatto.
3: Come se fosse lui. Questo. Lui è Luca, lui è questo.
2: Ah, ah, tu
3: conoscete, per una serie di fame.
0: Sì, no, conosco.
2: Tanta fame.
0: Grazie.
3: Tieni, tieni.
0: Ah, ecco, siete.
3: E andiamo a Lumella. E lì ci sono anche i biscotti casarecci. E le uova di pietra.
2: Come uova di pietra?
3: Che ecco, sono bellissime.
2: A me fanno male i denti dopo che ho finito di mangiare.
3: Sì, io lo so, non è partito.
2: Io berrei un po' di Coca-Cola.
3: E io
2: Coca-Cola.
3: Se lo faccio io spacco la sedia, lo sai.
2: Lo so, ma tu non lo devi fare, lo devo fare io.
3: Già.
1: Quale canzone aveva assurdo?
2: Ragazzi,

0: Теперь один момент, чтобы дать ему.
1: È importante dimenticarsi per poi poter imparare tutto di nuovo.
2: Ma cioè, ma il glu non è con George?
1: Sì.
2: E ce l'ho in talk.
1: Bene. Sei contento di ciò, gioiscine.
3: Un bordello di gente, dici. Dimmi. Tutto pieno. Chiedi se dovremmo fare magari possibilmente a casa sua questo ruolo di riunione, perché non poi lo spostiamo là, perché qua io temo che la stanza qua la vedranno un'altra riunione.
0: Mi manca
3: di ne dobbiamo parlare, ovvio, così noi li facciamo sicuramente qua.
2: Puoi mandargli un calcio nel culo da parte mia?
0: Oh, tieni presente, dai. Non giocare scuse per le scuse. Io sono vecchietto, io
3: come insegnante o come...
0: No, come vice apprendista detto.
3: Va bene, dai. Certamente. Io credo che per questi corsi verrà un bordello di gente. L'ipotesi di usare la platea là non è male.
2: La tribuna aperta? Ma tu hai già parlato
3: dei costi, no? Il mi diceva che dobbiamo valutare il discorso dei costi.
2: Quanti siamo? Una quindicina?
3: Ci sarei qua una quindicina di persone. Copyright a fanculo. Adesso ti segno con una X lo schermo. Oh, se vuoi biscotti tranquillo.
2: Ah, già.
3: Portabile?
2: Sì.
3: Mac?
2: Brigati.
3: Hai comprato un Mac portatile?
4: Sì, ma G4? Chi hai da G4?
2: Vedere il G4? Fagli vedere il G4.
4: Mac OS X, vuoi vedere Mac OS X? Mac OS X.
2: Ma l'hai visto, dai.
3: Mac OS X.
4: Io voglio comprarmi un G4, quindi...
3: Ma dai, no! Ma
4: com'è G4? Voglio passare a Mac OS X.
3: Perché?
4: Perché non ho parlato bene.
3: Spiegami!
4: Perché praticamente, Mac OS X... Io sono stato attivo quando ho cominciato a lavorare in Keycamp, che praticamente gli devo chiedere Mac OS X, perché Mac OS X è un Unix Box One con in più tutte quelle porcate tipo Office, tipo... non esageriamo, ecco. Però insomma c'era tutte quelle porcate d'ufficio.
3: Mac OS è uno Unix,
4: no? Sì, è uno Unix Box One.
2: Dobbiamo andare a casa sua, ha detto.
3: Oh. Ah, ma questo mostro io l'ho visto da un fotografo, questo mostro, di qua è un mostro.
2: Dobbiamo andare a casa sua, che gli devo dire?
3: Sì, possibilmente sì.
4: Ma quant'è questo?
2: Meglio...
3: Come?
2: Meglio
3: Digli, vieni e decideremo.
2: Ma comunque, secondo me è TBSD a mica rossa.
4: No, allora, è un BSD. Lo schermo c'ha un kernel di BSD in più, l'ha sviluppato delle cose sue. Il fatto è che quello mi riceve, che alla fine è un po' di 3 anni, quindi c'ha tutte quelle prerogative che sono due, per parte, e in più c'ha tutte quelle menate, cioè, di per sé non è
2: una menata,
4: è
2: una fiata,
4: però costa un po'.
3: Così
4: ha detto,
3: neanche io
4: ho studiato.
3: Quindi parla come mai.
4: Sono portati, per male, di presto sono là, sono un mini, quello che sono fatto sono bello. A me piace il G4, non lo voglio
2: più. Il
3: G4
4: poi gli
3: metti
4: in
3: piano,
4: poi lo
3: vuoi.
4: No, ma gli vuoi mettere in FBSD? Che poi c'è praticamente c'è Debian che distribuisce NetBSD, quindi c'è NetBSD con il tool package di Debian.
3: Ah, costo?
2: Io penso che meno.
4: Vedi, io non ho ancora pagato questo qua l'anno scorso.
3: No, tu non l'hai pagato segno.
4: Sì,
3: e non c'è paragone tra i due, devo dire.
2: Il mio
3: tutt'oro preferito.
2: Allora, chi è che c'ha i giochetti del manglio?
4: Ma la bascia l'è compilata?
2: Cosa stai facendo?
4: Ho fatto un blu e tre. No.
2: arabi.
1: Ma io ho preso il denaro.
0: Io sono sempre più convinto che ora che lo sto vedendo ovviamente sto pensando, però non è possibile.
4: Sì, comunque ne sono
3: sufficientemente
2: complicate.
3: Premesso.
4: Ma mi comprerò un Mercosur.
5: Questo è un browser attuale.
3: Io mi comprerò in CPM.
2: Che tuo,
0: sì. È davvero figo. È quello che cercavo effettivamente, perché insomma per lavorare è buono. Certo, non è buono sviluppare, cioè meglio, è una figata perché insomma devi fare un sacco di roba. Però quando lavori come sistema si funziona, perché tanto è un Unix. E qui c'è tutte quelle menate che ogni volta ti passano i documenti, non sai mai come cazzo leggere. Tutti i portali fatti con esplorare di merda.

0: Ora quanto costano? Mica si danno base di modello i costi di
1: interni.
0: I costi di interni.
1: No.
0: Io ho visto un Sony, ho lato un video per due, quindi okay. Quando se ne vedi una ci no, stai parlando che si pratica, se io spiamo, io comunque la volta sono.
2: Ma quanto lo schermo? Questo è 15 pollici.
1: Questo è anche 15 pollici.
2: Però è 15 pollici allargato, il 2 è più alto, il 2 è più alto.
1: È 15,5 pollici in 16 9. Se ci fai video.
2: A me fa strega il video, io uso un Unix, però è figo.
0: Ma
2: io stavo lì, cioè, guarda, non abbiamo fatto la strada. Invece qua, a livello di
1: cucina,
3: non posso portare. C'è aria, non c'è aria.
4: Ovviamente questo non ha
1: piaciuto. Vai,
0: questo è un mio posto per dire. Un gioco in casa. Un gioco in casa.
4: Anche il gioco in casa.
1: Vorrei portare.
0: Abbiamo tanti utenti, quindi siamo in questa qua.
2: Che ciao!
5: E ci possiamo lamentare?
0: Non dovevi arrivare alle 9?
2: E noi ci lamentiamo.
5: Come alle 9?
2: Perché alle 9?
0: Addirittura.
1: Ma noi volevamo disdire la
5: giornata. No, è bello potersi mandare, che non mi potevo lamentare, ero completamente.
1: Vabbè, poi ci prendi.
5: Le foto integrali della conferenza Afghanistano?
2: Perché non
5: cade?
1: Buona, fai con le scritte quella...
5: No, quella da roccata, no, le altre ritoccate, perché sono un po' troppo scure, tutte quelle occhi rossi, non si sa, queste però sono di 700 per 1000, non si potevano pubblicare, sono 10 mega di foto.
0: No, no,
5: in formato
2: a che ma questo è quello? Con il letto?
5: No, dentro. No, perché non lo girare, poi non lo si dicono, La scritta mi è venuta troppo di cuore, mi stava troppo bene, con personaggio.
1: Vabbè, ma io
5: ho vissuto
1: la serie a tutta. La
5: Quando faceva la conferenza della foto, no. E quello della cura.
0: Che non è vero, eh?

0: carità, io l'ho visto, io non mi ricordo niente, sicuramente è un buon esatto. Ma prima di 5 e non l'ho 4.
1: No, no, adesso qua non mando la luce, non ci va. Ci va da
0: l'annetto.
2: Ho
3: fatto
0: 3 CD,
3: ma
0: dei 3 CD, dove sono i miei
3: 3
0: CD del
3: mame? Io devo fare, tu mi dici lo dacci. Ah, sì, io ce l'ho, ce l'ho. Sì, qua ce l'ho.
0: Ah, qua?
3: Sì.
0: Wow.
4: Ah, poi mi dici se funziona
1: il primo CD, qua. No, solo fare una ti hanno attaccato la pagina del giornale sulle spalle, eh?
0: Non
1: vogliono
0: viste, no?
4: Se no non vogliono consentare.
1: Qui no? Qualcuno ti ha attaccato la pagina del giornale sulle spalle.
0: Lo so. Per me non lo chiamo. Mi pare che c'è la sala riunioni, però non sappiamo se occuparlo. Intanto aspettiamo Giorgio e poi vediamo un po'.
5: Yeah.
1: C'è un sacco
6: di cose mie personali, c'è due modelli.
1: Ah no, io ho un garage invece da pulire, c'è pieno di televisori.
0: Televisori? Quanti televisori?
1: No. Senti, secondo me che non paghi caro. La pago il caro, no, la pago.
0: Io sì, ho iniziato a pagare oggi,
1: Dai
0: CD, dai CD a quel monaco con la
1: barba. No, iniziamo uno dei pochi pesci che non serve a pagare.
0: Come?
1: Ci devo dare? Non
0: lo paghi?
1: 2 anni fa li ho già minacciati di denunziarli per questione. Adesso mi hanno riscritto. Scriverò al garage per la paga. E voglio sapere da dove
3: Questo.
1: Mi chiederò di cancellare i miei dati alla roba
6: cadavere. Per passare una struttura, una funzione, non si fa in quel modo.
1: Certo. Manderò il tutto per conoscenza alla Procura della Repubblica, ipotizzando i reati di minacce.
0: Sarebbe veramente l'ora.
1: Nessuno se non la legge può stabilire una presunzione. Il fatto che io sia abbonato il mio telefono non vuol dire che io debba avere un televisore.
0: Certo.
1: Lo dico per cui mandami la finanza a casa mia, con un mandato di perquisizione che trovo in centrale, io li faccio perquisire, se trovano un televisore io li vado in casa.
0: Ma questo fatto che loro possono entrare perché sono pubblici ufficiali?
1: Non è vero. Nessun pubblico ufficiale può entrare a casa mia.
0: Neanche io.
1: Non ha uno specifico mandato. L'ufficiale giudiziario con un mandato di non un atto di miglioramento può entrare, ecco. Ma deve essere uno specifico mandato.

0: La legge italiana ha una clausola di salvaguardia che per esempio in America o in Inghilterra non esiste, che è soprattutto giusta perché ideata in ambito penale, che sarebbe quella che se un poliziotto entra a casa tua illegalmente ma prova che tu stai commettendo un reato, l'illegalità del poliziotto viene sanata. In quel caso sì, come per esempio in America non è possibile.
1: Sì, lo so.
0: Ma nel mondo civile, la legge americana, la nostra è più civile.
1: Io trovo un po' più civile da loro, no. Specialmente perché se il poliziotto sbaglia posso chiedergli danni, cosa che qui non posso fare.
0: In quel caso sono una serie di cose per cui in determinate condizioni in Italia ora si possono avere.
1: Sì, ma è raro,
0: Nel caso in cui ci siano dei danni gravi alla persona,
1: però io la mia roba che mi hanno preso nel 95 ancora la sto aspettando.
0: Ah, quella fa morte.
1: Ancora il mio hard disk è lì, pentografato, ma è lì. E a quanto ho capito non sanno neanche loro dov'è. Però poi dalla parte c'è l'avvocato che mi dice no, lascialo perché così stanno tranquilli, non toccare il can che dorme. Perché neanche io mi ricordo più quello che c'era lì dentro. Però quel poco che mi ricordo
2: è
1: meglio che stia tranquillo. Per cui, ero paranoico, quindi in chiaro non potrebbe esserci nulla, vabbè, ma comunque. E intanto sto anche streamando, quindi stanno ascoltando tranquillamente tutto.
3: Salve, colonnello!
1: Buonasera, signor Repetto. Come piacere va?
0: Allora,
1: questa volta
0: sentivo di l'abitudine di salutare i cardini di ascolto.
1: Ah, io ce l'ho tuttora.
0: Durante la telefonata.
2: Scusate, ha preso note?
1: Sì, ma i miei saluti sono stati pure loggati, non vedo che.
0: C'è volevo fare
1: una
0: meglio.
1: No, ma in realtà secondo me non si sente proprio nulla quando intercetta. Cioè non c'è modo. Cioè, se sono furbi e lavorano direttamente sui dati in digitale, non c'è modo di scoprirlo.
0: Parliamo di 10 anni fa,
1: sì, effettivamente.
0: Cos'è che non c'è modo di scoprire?
1: Che ti stanno intercettando la linea.
0: Ma chi ha detto che non c'è modo di scoprire? Chi ha detto che non c'è modo di scoprire?
1: Io, lo ipotizzo.
0: Perché lo ipotizzi?
1: Ma se è una cosa che fa sapere, oddio, la certezza assoluta non ce l'ho. Però
0: non lo so, avrei qualche fondamento.
1: No, quindi sono i posti. Perché è la droga cola?
2: Buona. Ah, proprio messo a stare.
1: La sei ancora buona.
3: No. Non ti conviene,
0: guarda, bevete acqua, bevete acqua, se bevete la roba lì che acqua, bevete acido quello.
3: Buono.
1: Oh, buonasera.
3: Acido cerebrale.
2: Non ci stiamo vedendo più.
3: Viene desossiribo acidocleto. La vita è nata dentro la Coca-Cola in realtà.
2: Sì, lo allegro non troppo.
3: Sì, anche il Rack 3. Rachmaninoff verso un certo del pianoforte orchestra. Però si fa molto bene perché ti dà una
2: mano. No, proprio allegro non troppo, cioè rappresentano la nascita della vita dall'acqua fatta con dei cartoni animati
0: e io do la musica anche lo so, gesti ma io dovrò cancellare della roba dal mio partito
2: oppure
0: è
1: facile dire di meno.
0: Poi mi dovreste passare il calendario, io dovrei cominciare a proferire nomi in sante profusione e alla fine otterremo una eliminazione che è naturale, io ho detto
1: un elemento
0: e dico estratti qua, yes, follow, ok, ma la fine non c'è lo spazio, loro facciamo vedere tutto il mio visto.
2: Thank you. Doc.
1: La facciamo questa cosa del marchio trasformato in una bestemmia rami, cioè la faccio.
3: Sì.
1: Le idee ci sono sempre quelle, no? Non sono più cambiate.
3: Non le ho cambiate da secoli. Non c'è, cioè, c'è un bug, però è randomico, quindi non so dove sia.
1: Quindi è anche giusto che sia.
3: Sì, comunque non fa crashare.
1: Va bene,
3: è un bug d'amicizia. Ora io lascerò questo programma. Join. Input file. Start. Questo qua non funziona. Io dirò una serie di bestemmie dopo che ho dovuto portare prima su Linux, da Linux a Windows, anzi prima di scaricare sul computer, poi non posso andare su Windows, non è proprio questo qua, non porco ti sei piantato, mannaggia al padre eterno.
2: No, ma stavo muovendo.
3: Mannaggia il Papa.

0: non è che proprio il cazzo per quattro cazzo di... Ma avanti, ma avanti! Dio c'è, Dio c'è!
1: Ancora più forte, sono più piano, su da fai il bastardo.
2: Incominciamo a
0: riempire. La mare se la va a mettere nel culo a questo.
2: Dai, chiudi la che cominciamo la riempire.
0: Chiudo io?
2: Sì.
0: Ti piace,
3: eh?

0: Più.
1: Ma che senso di monta più?
0: Mi dice non lei. Ho provato a vedere i moduli se erano caricati. Sono caricati. Infatti, perché è bello
1: a caso, dice, computer di caso.
0: Sì. È un masterizzatore. Che poi?
1: Ma è stato o ide?
0: Ide.
1: Io ide non li ho mai provati. Funzionano bene di solito?
0: Sì.
1: A parte questo. Intervista con Riccardo Bandera.
0: Ma dovresti essere in mano?
2: E a parte noi che eravamo due gruppi, che erano l'Orto Solis e poi quello al quale appartenevo io che era la Torre Bianca.
1: Stimando
3: Stimando che prima può essere
4: presente
3: alla riunione.
4: Loro hanno detto che si
1: direzione commerciale Riccardo
3: Barbera, m'hanno preso una notte.
1: Consigliere Riccardo Barbera,
3: in una maniera incredibile.
1: Intervista con Riccardo Barbera, batterista Riccardo Barbera.
5: Uno deve andare
3: a quartiere di Piero Italiano.
1: Quella la cosa.
6: Noi andando in Inghilterra abbiamo ci siamo fermati
1: a piazza. È un testino.
5: Ma io non ho mai l'hanno sconfitto di no, volevi farlo
0: una mia parola a battare da due mani.
5: Sì.
0: Allora praticamente tipo era tutto di l'anima in metallo.
3: Non può essere.
5: No, non può essere. Metallo.
3: No, no, non è
1: o di lei non è regola.
0: No, era tutto quant'è di questo.
6: E allora non stiamo a parlare di cose
1: dai, di gomma però.
0: È sempre di gomma.
1: L'anima
0: dura, diciamo.
1: Però che non hai la devo
5: quando non
0: c'è
5: stato, quindi abbiamo ritirato.
0: Hai visto? Ma
2: la cifra 58 ore di
3: Riccardo Barbera.
1: Barbera è un
0: giro
1: direzione commerciale.
0: Denny
1: campione punto CA.
0: No.
1: Riccardo Barbera batterista.
0: No.
1: Riccardo Barbera pompe funebri.
5: Ma io lo
0: sì,
1: so, sì. Sì. Lo trovo. Aspetta, delle film Disney a cartoni animati. Riccardo Barbera. FTPicino.com intervista con
5: Riccardo
1: Barbera. Comitato regionale Lombardo GA. GA cos'è? Torneo di campione.
7: Con
1: la no, Italia Open
7: non si vuole no, di più
1: Riccardo Barbera
6: ultima prova così e vediamo che esce e poi anche
0: facciamo
3: la biennale di Venezia teatri
1: la questione di fiume ultima online
7: Erewhon.
1: Non ha prodotto risultati in nessun documento. Erewhon non esiste.
5: Esatto, questo
3: la Repubblica, Riccardo Barbera.
6: Ma veramente è un'opera del
1: Samuel Butler.
3: Cosa c'è su Riccardo Barbera?
6: La sua reperibilità. Lo conosco io, però incominciamo la riunione, cazzo, allora.
1: Forse cercavi Riccardo Barbera.
6: Vi tiro la spina?
7: Tu devi stare calmo.
6: Io non devo stare calmo, dobbiamo parlare di...
3: Pippo Baudio,
1: sopprimiti.
6: Che
1: ore sono?
3: No.
1: Sono 19
3: Riccardo Barbera soffuore
0: è un malato sempre cominciato a
3: ma è questo qua
1: non possiamo fermare
3: la riunione qui
1: perché non posso portare di là il computer
7: a parte che Jeremy non ci dà retta perché
1: non siamo
7: impegnati
1: perché ci sarà un uomo
6: come se ne stanno
0: sì
1: se ci arriva il computer
3: ma è direzione commerciale c'è il numero c'è il numero di telefono
0: non lo
3: tu
0: posso che ho preso il mio computer sto toccando le mie casse
2: le ho portate io
0: me ne sbatto
1: tieni
0: poi
2: vabbè quindi
0: andrò un po'
2: per lui
1: decluisci
3: aspetta
1: vai su
2: vai giusto
1: tattenendo
2: c'è il computer di la
1: cassa facci

Thank you.